0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Ladies and gentlemen, welcome to

sigo.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: DJ chiama Italia.
4: Siete in onda fra 3 minuti.

0: No, no, perché questo qua è convinto che noi abbiamo messo questa canzone perché il titolo è Boston. E Boston è la città dove ieri sera hanno giocato il quarto di finale.
1: Ah, era Boston.
0: Giocavano a Boston. No, l'abbiamo messa perché la cantante si chiama, Nicola?
1: Si chiama Stella Lefty.
0: Stella Lefty. E stavo pensando che Erdogan, insieme col pistolone che ha regalato a tutti i partecipanti del summit, insomma, di Ankara di questi ultimi giorni, poteva regalare anche una bella stella da sceriffo.
1: Esatto, pistola e stella. Sì,
0: sì. Perché se hai visto, io che non ne ho mai avuta una, ma che sono sempre stato attratto dalle armi, insomma è una cosa che ha un fascino malefico, no?
1: Cazzo piccolo. Tu. Detto così tra i denti, così.
0: Tua sorella.
1: Ho preso il Tadalafil 10 mg. No, cazzo piccolo.
0: Ho sempre associato quel tipo di pistola a, come dire, ai film western, sì, no? Perché sì. Non ha regalato una pistola moderna, non è una Beretta, una Glock, quelle piccole,
1: tamburo. Quelle del western.
0: Ha regalato un revolver, non è una pistola, è un revolver.
1: Perché
0: no?
1: Quelle si chiamano revolver.
0: Sì, revolver è quando c'è il tamburo, no?
1: Quello della roulette russa.
0: Perché il tamburo

0: fa una rivoluzione, una revolver,
1: certo,
0: proprio,
1: certo,
0: no?
1: Cioè, anche con le pallottole, non so se hai notato.
0: Sì, sì, sì, però le pallottole, io pensavo che perché hanno detto da qualche parte c'era scritto una pistola carica, in realtà non era carica, le pistole, le pallottole erano dentro la scatola. Però bella, cioè,
1: molto bella, tra l'altro, perché aveva, aveva il nome inciso.
0: Sì, sì, col nome della persona a cui veniva regalato, e fabbricata in Turchia. Fabbricata in Turchia, è fabbricata negli anni 60, tra l'altro. Figurati. Un pezzo di storia anche, figurati. Cioè non è un'arma da usare adesso. Magari potrebbe capitare che uno la usi.
1: Quelle robe che si dice.
0: Usano di peggio. Anche.
1: Quelle robe delle quali si dice di fabbricazione turca.
0: Sì,
1: sai,
0: di fabbricazione
1: usato
0: turca.
1: Un'arma, un revolver è di fabbricazione
0: sì,
1: turca.
0: Sì, sì, sì, però del 65, quindi anche un pezzo un po' d'antiquariato, un pezzo da collezione. Però mi piace questa cosa che i turchi alla fine. È sempre gente molto sbrigativa,
1: sì,
0: no? Cioè,
1: certo.
0: Il significato di quella roba lì, ragazzi,
1: se me lo spieghi,
0: secondo me sono tempi duri e bisogna mostrare che siamo molto decisi.
1: Armiamoci.
0: Armiamoci e partiamo.
1: Cioè, no diplomazia.
0: No.
1: Il tempo della diplomazia è finito. Che paura.
0: Diplomazia è più roba araba.
1: Ok.
0: Diplomazia è più roba araba. Parlare, dire, fare, vero, falso, non si capisce mai
1: certo.
0: Fino a che punto.
1: Turchi,
0: certo. Turchi
1: un altro.
0: Mamma
1: li cosa. Ma è certo, mamma
0: li turchi,
1: giusto. Dopodiché, le armi sono una cosa bruttissima,
0: certo.
1: Così, ecco. Dopodiché, facciamo finta che non mi sentiate, ecco, diciamo. Però... ti regalano, non sei un capo di Stato,
0: sì, sì, sì.
1: Vale tutto in una realtà parallela.
0: Okay.
1: Ti regalano una pistola al parchetto, senza ce lo so, sto dicendo una cosa terribile.
0: No, sai cos'è? Che
1: capito quello che
2: capito,
0: è un oggetto che provoca un'attrazione fatale,
1: sì,
0: senz'altro.
1: Sì,
0: e poi per quello che dicevo piccolo, prima tu piccolo mi hai detto, cazzo piccolo tu.
1: Cazzo piccolo pistola macchina grande cazzo piccolo no vabbè,
0: però sei talmente attratto che prima o poi ti capita quella volta
1: sì,
0: che la tiri
1: guarda,
0: fuori e quando tiri fuori
1: lì.
0: Cazzo piccolo
1: no,
0: brutta
1: no, lasciala
0: cosa
1: lì, guarda lasciala lì
0: oppure tu la lasci a casa dici no
1: per carità.
0: Ce l'ho la tengo a casa ma è in un posto sicuro
1: arriva quello dell'aria condizionata di Radio DJ
0: hai dei figli
1: sì. Dei figli
0: hai dei figli sì ho dei figli sì guarda come bypasso
1: bravo.
0: Non esiste un luogo all'interno di una casa che sia al sicuro di un figlio.
1: No.
0: Quindi
1: non
0: portatevi in casa
1: meglio
0: delle
1: non
0: cose
1: averlo.
0: Per
1: no, meglio non averlo.
0: Però bello.
1: Però, certo, ti regalo. Oh, minchia, me l'ha regalato.
0: E poi me l'ha regalato.

0: trasmissione di DJ Chiam Italia, che va in onda, come sapete, da Milano, via Massena 2, primo piano, ammezzato, che dir si voglia, ci si vede anche dal marciapiede di fronte. La prossima settimana andremo in onda dalla Sardegna. Perché? Perché siamo itineranti in questo periodo, no? Programmi che vanno in onda dalla montagna, hanno appena finito Vicky e Marisa, programmi che vanno in onda appunto da altre città. Settimana scorsa i Pinocchi erano a Jesolo, questo weekend siamo a Viareggio, noi andiamo ad Alghero. Qual è la regione che la prossima settimana avrà la temperatura?
1: Fa un cazzo di caldo.
0: Ma no, ma non è che fa un cazzo di caldo, sono previsti 43 gradi. Cioè, ok, i 43 gradi sono previsti nelle zone interne delle della Sardegna. Noi siamo sul mare, siamo
2: allora,
0: un po' ventilati.
2: Tu preferisci 40 gradi a Milano con il terreno riarso che butta caldo, o i 40 gradi di Alghero col mare?
0: Non arrivo fino a dire preferisco Milano.
3: No, ma qua rinfresca, qua rinfresca. Qua sarà sui 27-28.
0: No, invece a Boston faceva fresco ieri.
4: Fresco, ho visto, prima che mi smentiate così, è roba di 20-27.
0: Sì.
4: Piuttosto, scusami, non voglio divagare. Bagaglio a mano.
0: Io ho deciso bagaglio a mano. Non voglio stare lì a litigare per la cappelliera.
4: No, io invece litigo, faccio il pazzo e passo per primo sgomitando.
0: No, io non faccio quelle cose lì.
2: Poi ti fanno scendere.
4: Sì, esatto.
2: C'è un precedente.
0: Sì, c'è un famoso cantante.
4: C'è un cantante.
0: Vabbè. No, da Boston a Boston, appunto, prima la canzone che si chiamava così.

0: La città è quella in cui si è giocato ieri sera. Si è giocato, non c'è stata partita proprio. Erano troppo forti, come avrebbe detto il paninaro.
1: Troppo forti!
0: Sì, si faceva anche un po' tenerezza al Marocco nel cercare di tener botta, ma c'è un grafico che mostrano in televisione, no? Una specie di sinusoide divisa in due parti. Una parte sono le azioni d'attacco di una squadra e una parte quelle dell'altra. Era tutto dalla stessa
1: parte. Era tutto blu, c'era un puntino rosso piccolo.
0: Niente,
1: proprio.
0: Vabbè.
1: Poca roba.
0: Non ci rimane che Haaland in cui sperare, comunque.
1: Sì. Sì, o Haaland o l'Argentina, poi non lo so, nel senso...
0: Sì, adesso c'è la Spagna che gioca con il Belgio e giocano questa sera. È probabile che vinca la Spagna, a quel punto sarà semifinale fra attacco più forte contro difesa più forte.
1: Quindi cioè, 0-0, supplementari,
0: rigori. Non lo so, dall'altra parte c'è Argentina, Norvegia e Svizzera... Inghilterra, Norvegia e Argentina, Svizzera.
1: Figuriamoci.
0: Gliel'hanno apparecchiata.
1: Allora, io l'ho detta 2 o 3 volte. Questo non è il mondiale, è un gigantesco aspettando Francia-Argentina.
0: Ma c'è della gente che gioca nell'Argentina che ci avrà la mia età, gioca ancora Paredes, capito?
1: Rispetto. No, per carità.
0: Comunque, siamo partiti con una canzone che si titolava Boston. Il prossimo gruppo come si chiama?
1: Boston!
0: Yeah! Non vi dico di dove sono perché vi lascio il tempo per pensarci per bene. La canzone l'avete già sentita.

0: Manca Davide Cesareo, il chitarrista degli Elio, fa parte del suo Pantheon questo. Poi il Pantheon di Cesareo è fatto di tre canzoni, secondo me, perché lui è molto rigoroso. I Boston, i Toto, tutta gente, session man bravissimi, e non mi ricordo più gli altri, insomma, però era sempre fissato con quelle cose lì. Bella questa cosa che scrive un ascoltatore. Vabbè, questa canzone è in una puntata di Scrubs, però le serie televisive e i film sono ormai talmente tanti che non c'è canzone che non abbia trovato, dire, un angolino, no, per essere suonata.
1: Non so tu, Linus, io ho la sensazione che gli anziani abbiano preso i posti di comando, cioè noi, e quindi mettano tutti la nostra musica. E quindi
0: questa però non è...
1: No, è un po' più
0: tu fai riferimento agli anni 80, dicendo questa cosa. Questa invece è anni 70. Fine anni 70. Però è bella la cosa che aggiunge sempre lo stesso ascoltatore.

0: c'erano quelli per terra. Io ti ripeto una cosa che ti ho detto molte volte: l'intervallo a scuola a San Donato lo passavamo inginocchiati a fare così a 15 anni.
1: Che è una cosa che dovrebbero insegnare, per esempio, l'intelligenza artificiale, no? Adesso ci siamo arresi pensando che sia in grado di fare qualunque cosa. Io faccio parte del partito di quelli del partito dell'Umbrella, che a Milano sarebbe una cosa, che adesso vi dice Mantegna.
0: Magna Bef e Fandala Canela.
1: Fine. Però il partito dell'Umbrella è anche quelli che fanno
0: Tiè,
1: pigliati questo.
0: Non ci casco.
1: Ci sono cose che l'intelligenza artificiale per il momento non è in grado di riprodurre.
2: La pizza, per esempio.
1: Per esempio la pizza.
0: Bravo, bravo. O anche una mensola. Una mensola.
1: Lascia perdere che ieri mi è venuto fuori un reel di una fabbrica di pizze, che uno dice la fabbrica di pizze.
2: Sì,
1: e invece
2: quelle
1: surgelate, no? Ma è una roba meravigliosa.
0: Sì, sì. Perché fanno dei dischi di...
1: Ci sono questi dischi che vanno avanti e indietro e da sopra, a seconda di come si spostano, buttano il formaggio,
0: brum,
1: il sugo, i capperi.
0: Come
1: che
0: natura crea. Proprio ti viene proprio
1: A me è venuta voglia di mangiarmela.
0: Certo.
1: Comunque, ne avrei ordinate due e mangiata una.
0: Bravo, esatto.
1: No, stavo dicendo...
2: Grande ricorrenza di questo sistema della pizza in come è fatto, perché loro...
1: Ogni
2: 3-4... tutte le sere.
0: Grande.
2: Tutte le sere. Poi da quando quell'ascoltatrice mi ha spiegato che su K2 c'è fino alle 10 di sera, ma su Discovery c'è sempre.
0: Beh,
2: io ti giuro.
1: Se ci fossero ancora le carte d'identità di una volta,
0: sì.
1: Non dico quelle cartacee, ma quelle che avevano anche segni particolari.
0: Sì, certo.
2: Bellissimo.
1: Lui, no, segni particolari, digitale terrestre.
0: Vabbè, certo.
1: Io il re del digitale terrestre.
0: Digitale terrestre.
2: Me lo consumo.
1: Bravo. No, dicevo che... ci sono molti video, per esempio, dove c'è una bella ragazza che canta una bella canzone accompagnandosi con la chitarra. E spesso questa bella ragazza è finta perché è fatta con l'intelligenza artificiale. Come si fa a capire che è fatta con l'intelligenza artificiale? Perché le mani fanno una
0: roba.
2: Le mani allora,
1: non tanto quella che fa gli accordi, ma quella che fa
2: segue la coppa. Ecco, quelle lì,
1: quella carezza.
2: Un tempo avevano 7-8 dita perché l'intelligenza non sapeva fare.
1: Adesso
2: le
1: ha capito che ne
2: adesso
1: hanno 5.
2: Le mani le sa fare, ma non sa andare a tempo con l'accompagnamento.
0: È questione di mesi. Perché
1: sì,
0: poi
1: perché
0: arrivi...
1: adesso hanno sentito per radio che abbiamo detto questa cosa.
0: Ovvio.
1: E qualcuno interverrà e migliorerà.
0: Ovvio.
1: Ma tanto non ce la fate. Specialmente nelle cose artistiche. Noi esseri umani abbiamo una cosa che voi macchine non avrete mai: noi siamo capaci di essere stupidi.
0: Sì, l'imprevedibilità.
1: E
0: cioè,
1: quindi imprevedibile.
0: Intelligenza artificiale, chi te lo doveva dire che io adesso faccio per esempio? Non è che ti può venire in mente.
1: Io sono molto sereno da questo punto
0: certo,
1: di vista.
0: Certo.
1: Comunque, ragazzi, è molto difficile. Tra poco ci colleghiamo con Guido Meda, perché torna la MotoGP questo weekend, ma come ti ricorderà Guido Meda, come ti dirà Guido, potrebbero anche non gareggiare domenica al Sachsenring, perché è una pista in cui Marquez vince anche fumando una sigaretta.
0: Davvero?
2: Ce l'ha già detto Daniele Attanasio.
0: No, non ancora, ma adesso conto
1: sono quelle gare in cui sai già come va a finire, no?
0: Okay.
1: Però lasciamolo fare a Guido.
0: Sachsenring, che vuol dire...
1: il circuito di Sax.
0: Ma in quale nazione ci troviamo?
1: Germania.
0: Ah, in Germania.
1: In Sassonia.
0: In Sassonia, certo.
1: Vicino a Dresda.
0: Il terzo gruppo che non ti veniva in mente, amato da Cesario, erano i Saxon. Proprio loro.
1: Vicino a Dresda.
0: Certo.
1: Però questo lo lasciamo a Guido. Il mondiale di calcio l'ha già vinto la Francia, insomma. No?
0: Sì.
1: Al 99%, non c'è veramente paragone. Ma io spero. Perché sarebbe un po' ulteriormente frustrante per noi. Il Tour l'ha già vinto Pogacar. So che non vi interessa, ma ieri c'era il famoso Tourmalet.
2: Ma come non ci interessa? È quello che abbiamo visto ieri pomeriggio.
1: Ma voi non capite, ragazzi. Voi snobbate la cosa più importante.
3: La discesa del mondo. La discesa
1: è stata... Ma la salita e la discesa. Cioè,
3: brividi.
1: Ma non c'è...
0: Seguire il suo esempio,
1: No, perché
0: Linus in discesa ha un istinto di morte che mi piace poco. Ma proprio un istinto.
1: C'era Macron in macchina ieri.
0: Davvero?
1: C'era Macron in macchina a seguire la tappa del Tourmalet per dire che era una cosa importante. E voi mi snobbate.
0: E Macron in macchina al suo artista diceva: andate piano.
1: Beh, amico, io sono stato in macchina dietro Contador nella discesa del Mortirolo,
0: sì.
1: Che è una strada larga quanto una macchina. E le macchine che vengono usate per seguire il giro, il tour o la vuelta
2: sono più strette?
1: No, non sono delle macchine da corsa, sono macchine normalissime, no? Che lo sponsor, che cambia di anno in anno, dà da usare appunto la direzione gara, ma una macchina normale, capito? che ne so, una Skoda piuttosto che

0: Sì, sì, a cui loro tirano il collo.
1: Cui loro tirano il collo, ci sono gli autisti che sono molto bravi, ma sei comunque su una macchina che
2: scusa,
1: non è...
2: Scusa, ma sapendo questo non possono allestire quella macchina con delle sospensioni più dure?
1: No, perché il vantaggio dello sponsor è che quella macchina si vede in televisione, certo. Se ti fanno la versione...
2: Fuori lo lasci
1: com'è. Sì, magari qualche piccolissima modifica gliela fanno, ma ti posso garantire che ci cagavamo sotto, perché quelli in bicicletta scendono a 90 all'ora su una strada strettissima e tu con la macchina stagli dietro... No, neanche dietro, stagli davanti. Loro ti vengono proprio a culo per come vanno forte.

0: Gennaro. Sono molto orgoglioso di aver allevato una generazione di cretini simili
1: questo
0: a noi.
1: Questo è quello che differenzia Radio DJ dalle altre radio. Non ce la faranno mai. Perché? Perché abbiamo messo questa musica e un nostro ascoltatore, Gennaro, ha detto...
0: Ci ha scritto, ma ci avete messo in attesa?
1: Perché io sono orgoglioso di avere ascoltatori così. Sono,
0: e loro dire... sono orgogliosi di avere programmatori musicali come noi. Andrea scrive, Jean-Michel Jarre, ma io vi amo, mai sentita su Radio DJ, ma bene. L'avete messa per qualche motivo? Sì, perché ieri sono stato a tagliare i capelli. Quanto è durata secondo te l'operazione?
1: Hai presente, non abbiamo parlato della Formula 1, abbiamo parlato delle moto. Hai presente il cambio gomme? Due secondi e tre.
0: Sono il cliente preferito dei parrucchieri,
1: certo,
0: ci vuole molto, sempre
1: ci credo,
0: di meno ci vuole.
1: Ci credo,
0: no,
1: ci
0: però
1: credo.
0: C'ho il ciuffo lungo adesso,
1: visto,
0: un po' da
1: visto,
0: curare.
1: Mi piace il ciuffo lungo.
0: Perché ho scoperto che maschera.
1: È benvenuto nel club Linus, Cioè ragazzi.
0: Penso al mio amico Marco, che è il parrucchiere da cui vado, che è un ragazzo che ama ancora di divertirsi, anche perché è molto giovane.
1: Sì, lo incontro a fare gli aperitivi, Marco, e si diverte molto. Anch'io mi diverto molto.
0: Mi ha raccontato che il weekend scorso con suo figlio, il piccolo, che però c'ha 18 anni, sono stati loro due da soli a Ibiza, all'Amnesia, perché c'era l'apertura, no? E questi grandi locali di Ibiza, quando fanno l'apertura, fanno sempre qualcosa di importante, no? Invitano certo. Un DJ di un certo livello, insomma, no? E quindi l'ospite della serata, che poi ha suonato per due ore, mi ha detto, è stato Jean-Michel Jarre, che da noi insomma è un ricordo abbastanza lontano, in Francia è ancora molto molto popolare. C'ha 77
1: anni,
0: ho controllato.
1: E la sua musica, questa sì, in particolare, sì. Che è Oxygen, è usata per questo motivo. Tiena su. Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
0: You are waiting to be connected.

0: to the extension required.
1: Sì, sì. Però è un'istituzione lui, ha suonato sì. anche davanti alla cattedrale di Notre Dame quando hanno Come cominciato no? a ristrutturarla, insomma è un personaggio, è anche molto figo, ha un carnet di ex fidanzate e mogli piuttosto importanti, è stato sposato con Charlotte Rampling, la più bella donna della storia, e con Isabella Jani, altra attrice francese molto, molto famosa.
0: Vedete,
1: molto
0: è un veramente figo, appunto, come dicevi, un'istituzione molto figo. Non so perché mi viene questo paragone privo di senso, è il Bocelli dell'elettronica. Non so come dire. Sai quei nomi grossi, no?
1: Perché che... forse come Bocelli viene invitato all'opening di cerimonie importanti.
0: Il suo insomma. Mercato è il mondo e comunque essere. È il luminare. Tu dici chi è il migliore di lui e chiami lui.
1: Suonerà a Modena il prossimo 28 di luglio. Tac, ve lo dico in tempo reale. Saluto anche Diego che scrive nei quiz per la patente una domanda recita. Il casco subisce un processo di invecchiamento dovuto a luce e calore. Vero?
0: Vero, falso.
1: Vero.

0: Hai visto la partita ieri sera, giusto? Hai visto Shakira?
1: Sì, con i figli.
0: Con i figli, in tribuna, con i due bambini, uno a destra e uno a sinistra, con un paio di occhialini molto tecnici, lei
2: vi ricordiamo,
0: sempre in forma.
2: Vi ricordiamo che questo programma DJ Chiama Italia non ha nessun grado di separazione.
0: Beh, certo.
2: Con Shakira.
0: Sì, l'unica differenza è che quando è venuta a trovarci eravamo in un altro studio,
2: sì,
0: me la
2: sì,
0: ricordo,
2: sì,
0: allo studio piano. Rosso, su al quinto piano. Prima abbiamo parlato, abbiamo commentato insomma il simpatico cadeau di Erdogan ai politici internazionali, pistola. Questa pistola che poi ognuno di loro ha cercato di liberarsene in maniera differente, addirittura Starmer l'ha lasciata in Turchia perché è già abbastanza sotto attacco, a parte che si è anche già dimesso. E abbiamo detto che però sono cose che hanno che provocano su di noi un fascino irresistibile, la tentazione,
2: sì, sì,
0: anche se tu poi dopo hai intenzione di non usarla,
2: sì,
0: però magari...
2: Cioè,
0: allora io ho detto, mi raccomando, quelle cose pericolose non tenetele in casa, perché se avete dei figli non esiste un angolo della casa,
2: sì,
0: che sia a prova di bambini.
2: Sì,
0: insomma,
2: sì,
0: no?
2: Sì, sì, sì,
0: su questo argomento scrive un ascoltatore che casualmente non si firma. Ciao ragazzi, ma visto che si parla di assalti collegati con i posti sicuri in casa, mi sorge la domanda: ma quindi i sex toys non sono al sicuro nella mensola alta dietro alle lenzuola?
2: No, purtroppo no, purtroppo no. Io suggerirei dei sex toys dalle forme innocue. Cioè una forma che può essere, che
0: cioè,
2: può
0: diciamo
2: essere
0: forma di, a forma di razzo, alla fine basta cambiare una consonante, no?
2: Uno degli ovetti,
0: no,
2: delle cosine,
0: una bottiglia.
2: Insomma, ci sono delle cose che non ti accorgi che sia
0: a forma di bottiglietta di
3: sì, di ombrello, sai quanto.
0: Ma come di ombrello?
3: Tutto deve
0: manico di ombrello,
2: sì,
0: forse.
2: Sì.

0: Sì, matematico, sì, di ombrello, sì, è un po' moscio. Comunque, ecco, suggerirei questo. Comunque, ecco, io eviterei proprio capito, quello proprio che dici caspita, cioè
1: quello che lo riconosci proprio,
0: che lo riconosci, dici mamma, sai che ho trovato il comodino della mamma, allora, un miei... cazzo di gomma, no.
2: Mi viene in mente Miki, quando dei miei due figli è sicuramente quello più malizioso,
0: è lui che ha trovato,
2: no, non c'è niente da trovare. Ma bello, anche lui è stato un bambino innocente.
0: E certo.
2: E una volta sulla copertina, quando aveva tipo 5 o 6 anni, aveva uno dei primi iPad, che però aveva una confezione, un porta iPad di pelle,
0: sì,
2: marroncino, sì, abbastanza chiaro.
0: Sì.
2: Un suo compagno di classe, stronzo, gli ha disegnato un cazzo gigante. Ma lui non l'ha capito e mi ha detto: papà, mi hanno disegnato una matita con le ruote.
0: Bravo.
2: No, amore, non è una matita
0: con le ruote. Lo vedi, è il tuo coso. Vabbè, è così.
2: Va bene, ognuno. A tra poco.
3: DJ, DJ, chiama Italia.
4: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 10 al 12 luglio a Viareggio, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
9: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Mastery in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
10: Un codo, una perla nera.
11: E perché?
10: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
11: E perché?
10: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
12: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
13: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
14: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
13: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
14: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
13: Aperti anche domenica 12.
14: Dettagli in negozi su demenego.it.
15: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
16: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.

0: meriterebbe una riflessione anche il ritornello di questa canzone, perché 40 anni fa loro potevano permettersi di dire we got nothing but time, cioè non abbiamo niente a parte il tempo,
1: nient'altro che il tempo.
0: E anche quello lì adesso
1: Però se lo gode lui.
0: Se lo gode? Com'è stato il concerto?
1: Bello, mi è piaciuto, un po' meno la scaletta, se devo dire la verità.
0: Perché non hanno fatto soltanto cose loro,
1: hanno fatto un sacco di cover, cioè Sympathy for the Devil. Un'ora e cinquanta, due ore, diciamo due ore.
0: Tu dici, potevano fare un po' di meno senza fare tutte quelle altre cose.
1: Cover, Let's Dance,
0: il pubblico gradiva?
1: Il pubblico erano 5.000 invasati.
0: C'è stata qualche defezione, nel senso qualche canzone non è stata fatta eppure meritava di esserci?
1: Victims. Tu
0: Victims
1: non puoi.
0: La cantava quasi tutta l'altra cantante.
1: Beh, ma c'aveva un sacco di coriste. Una, ce ne aveva tre bravissimissime.
0: Lui
1: in formissima. E come Massimo Ranieri, per dimostrare di essere in forma,
0: fa delle mosse di ginnastica sul palco.
1: Tirando
0: anche lui?
1: Lui fa una cosa molto bella, cioè non si tocca le punte dei piedi,
0: okay.
1: Mette il palmo per terra.
0: Ok, fa una flessione.
1: Terra. Sì, mette il palmo per terra mostrando le terga al pubblico.
0: Dando, esatto, sì. Quindi Nicola, non perdere tempo, si mette a 90.
1: No, ma più di 90, perché no, 90 è così, Lino.
0: Ah sì, no, certo.
1: Quello lì lo chiudi l'angolo, cioè è un Motorola di vento.
0: E si tocca le punte, è controllato?
1: Si tocca, beh, insomma, sta meglio di me, ma molto meglio.
0: E Nicola, dice Enrico, gran concerto dei Culture Club ieri, no? Si vede che ti hanno individuato, un tuo coetaneo. La cosa buffa era la security agli ingressi con i metal detector, che, data l'età media del pubblico, avrebbero potuto suonare solo in presenza di protesi all'anca.
1: E infatti suonavano.
2: La rotula suonava. In titanio. Suonava.
1: Ma guarda, ma non hai l'idea che parata di segno.
0: Bello. A proposito di metal detector.
1: Scusami, l'ultima cosa. Vai. A un certo punto, poi George ha detto, c'è qualcuno di giovane qui? E tutti, per fargli spiritosi, hanno alzato la mano. No, non fate gli spiritosi. Intendo, c'è qualcuno di giovane?
0: No. Ma anche lui. Te la vai a cercare.
1: Esattamente.
0: Vabbè, a proposito di metal detector e di figli detector che sono in grado di individuare qualunque cosa voi tentiate di nascondere. Danilo, noi lo teniamo nella scatola di legno del Bella Vista. Cioè non è in Bella Vista, ma è dentro la scatola del vino,
1: insomma. Sagaci, insospettabili.
0: Beh, certo, a meno che, perché i bambini sono piccoli, evidentemente. Quando tuo figlio comincerà a diventare grande e vorrà una bottiglia.
1: Ho capito, ma si va a prendere il Bella Vista nella scatola di legno che
2: poi
1: è chiuso.
2: È pure bella grossa quella scatola.
1: Esattamente,
2: se
0: tanto mira tanto.
1: Un erchione.
0: Il sex toy si può nascondere nel portabanane di plastica.
2: No, ma il portabanane è tutto curvo, il sex toy
1: dipende
0: da come è fatto,
2: che è curvo.
1: Ci sono quelli lì,
0: Fausto da Pistoia, io quello a forma di ovetto non l'ho saputo giustificare se non con un timer da cucina che non suona ma vibra allo scadere.
1: Quello a forma di ovetto era un gadget di un disco di Elio Storie Tese ed è l'unico che è lì. Diciamo.
0: Salvatore, il mio vibratore sta sul comodino perché ha il cappello staccabile e sembra un fungo di design.
2: Ma guarda, Bancelina. Tu devi sempre considerare che quando vuoi nascondere una cosa, la strategia migliore è metterla in bella evidenza.
1: Mostra, giusto.
0: Va bene, allora ho ancora la bocca impastata dal
1: primo dei due cannoli che mangerai oggi.
0: Sì. Secondo lo mangi tu.
1: No, lo mangi tu, perché io faccio come nella favola di Hansel e Gretel, sento che è un po' magrolino, io sono la nonnina cieca e gli do da mangiare, perché così poi
0: saluto
1: me lo mangio.
0: L'ufficio stampa dei due ragazzi di Catania che si chiamano Gianmarco e Francesco, ma che si fanno chiamare MDE, che oggi hanno rilasciato su Spotify il loro primo singolo, comincia ufficialmente.

0: la loro avventura musicale, e in maniera molto creativa, per avere una piccola, diciamo, spintarella, ci hanno mandato dei cannoli siciliani freschissimi e buonissimi. Siccome noi siamo molto sensibili a questo tipo di argomento,
1: capito, bastano dei cannoli, capisci? Ma guarda te,
0: tanto è sicuramente meglio di molte altre cose che mettiamo. Mare non mare.

0: amare come mamma non mama alla fine, no?
1: Sì, sì, sì, sì. No, beh, è più, secondo me, è più relativo alla scelta delle vacanze, no? Lui, lei, no? Mare o non mare?
0: Mare o non mare? Io vorrei andare in un posto fresco, andiamo in montagna.
1: Sì, no, però montagna non ci voglio.
0: E poi cosa facciamo tutto il giorno? Questo fai delle grandi camminate, ma che palle le camminate. Guarda che le faceva anche Nikola Tesla. Chi?
1: Nikola Tesla.
0: Nikola Tesla, il più grande inventore del secolo.
2: L'uomo che ha inventato il XX secolo.
0: Sì, questa è una definizione,
2: si
0: bravo.
2: Riduce il suo...
0: personaggio che è stato poi valorizzato molto dopo la sua scomparsa, no? Perché mentre era in vita si sapeva che era un genio, però era un genio molto...
2: Guarda, anche soltanto 5 anni dopo la sua morte gli è stata attribuita l'invenzione della radio, che noi normalmente attribuiamo a Marconi, ma soltanto perché Marconi era un po' più ricco ed è riuscito ad accreditarsi verso l'ufficio brevetti.
0: Sì, esatto. Comunque in ogni caso ha inventato un sacco di cose, tant'è che la famosa macchina elettronica, elettrica, o, insomma, si chiama proprio così in onore di Tesla. No, Tesla era un po' matto dal punto di vista...
2: Molto appassionato di piccioni, con i quali viveva nel suo appartamento di Central Park, ma erano tipo 90 in casa, ce l'aveva, e nessuno gli doveva toccare.
0: Era amico della parente della Curtarelli,
2: forse, non lo so.
0: Sì. No, sai che non mangiava mai?
2: Mangiava
0: solo
2: mangiava
0: colazione.
2: Mangiava strano, faceva una specie di digiuno intermittente ante litteram, perché le aveva provate tutte. Mangiava 10 volte al giorno, poi mai, poi un pochino.
0: Matto, lui
2: considerava il suo corpo come una macchina e la valutava da scienziato. Quindi si è reso conto che fra tutte le alternative il mangiare molto poco era la scelta più
0: mi
2: saggia.
0: Mi rendo conto che la gente si starà chiedendo perché di punto in bianco vi mettete a parlare di Nikola Tesla, perché se fosse ancora vivo avrebbe 170 anni oggi.
1: Sì, oggi diciamo... Oggi, è un compleanno tondo, ecco,
0: diciamo, è la ricorrenza
2: lui,
0: della...
2: con questo stratagemma del cibo che insomma aveva valutato molto bene è riuscito a campare mi pare fino a 86-87 anni,
0: 86 è morto.
2: Quando la media era 60-62
0: però siccome non è una cifra tondissima 170, il motivo per cui ne stiamo parlando è proprio il fatto che la Tesla abbia preso il nome da lui e di Tesla si sta parlando in queste ultime ore per un fatto di cronaca, devo dire, inquietante, bizzarro al tempo stesso. Sapete che ci sono le macchine a guida automatica, no? Questa guida automatica in realtà ha diversi livelli, c'è una guida leggermente automatica, come gli allarmi militari americani,
2: Defcon
0: 1, 2, 3.
1: Siamo arrivati al taxi, no? A Los Angeles.
0: Sì, sì, sì. La Tesla ha 6 livelli di guida automatica. Il livello 6 è quello proprio in cui puoi farti un pisolino.
2: Il livello è tipo il treno, il livello 6 stai seduto e fa tutto lei.
0: Esatto, però quando ti dicono puoi anche dormire, è un modo di dire, perché comunque tu devi stare comunque sveglio. No? E ci sono dei sistemi che si occupano di garantire il fatto che tu rimanga sveglio. Cioè, molte macchine adesso hanno la guida assistita, ma ti obbligano ad avere almeno una mano costantemente
1: anche
0: appoggiata.
1: Due, Linus. Anche due
0: sul
1: lo
0: volante.
1: Lo capiscono.
0: Addirittura ci sono dei sensori, c'è una telecamerina che ti guarda negli occhi e capisce se tu ti stai distraendo, se li stai chiudendo. Beh, com'è, come non è, ma tanto l'avrete sicuramente vista la notizia, no? In Canada, dalle parti di Vancouver, hanno individuato una signora che stava viaggiando in macchina su una Tesla completamente abbandonata e quindi appoggiata sul fianco con dietro due bambini che stavano dormendo anche loro. Andavano a 100 all'ora, non per vedere la bimba mia, in autostrada. Peraltro questo tipo di guida automatica in Canada è vietato, non è accettato, diciamo, dalle istituzioni. E poi appunto ci si interroga su come lei abbia fatto a superare le varie barriere, no? Pare che avesse un peso appoggiato proprio sul volante, quindi era una cosa anche scelta.
1: Cioè l'ha un po' craccato.
0: Lei ha appeso qualcosa al volante per dargli la sensazione che lei fosse appoggiata. E guidava, anzi dormiva con gli occhiali scuri, in modo
2: così
0: che la telecamera non capisse se gli occhi erano chiusi o meno.
1: E poi come
0: ti devi fidare?
1: Ma veramente?
0: Non lo so come hanno fatto a fermarla, se l'hanno suonato il clacson o qualcosa del genere.
1: Sì, suonato il clacson oppure ti metti davanti, perché allora, se non avete questi sistemi di guida, effettivamente quello della distanza funziona. Cioè, se la macchina davanti frena, tu freni, se rallenta e se si ferma, la tua macchina si ferma.
0: Certo.
1: Cioè, quindi
0: tecnicamente con quel sistema è impossibile fare un incidente, in teoria. Poi sì, però ci sono sempre le piccole eccezioni, quindi fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.
1: Venendo alla, alla nostra domanda, come fai a fermarla? Ti metti davanti, rallenti, piano piano, rallenti,
0: ah, tu
1: ti
0: dici,
1: fermi,
0: la polizia si sarà messa
1: fai una specie di safety car in qualche maniera. Però che paura assoluta.
0: No, io più che altro penso con quale fiducia lei si è addormentata, cioè se l'ha fatto apposta.
2: Ma secondo me uno ha preso sonno, lei ha preso sonno.
1: I contrappesi.
2: No, i contrappesi magari per guidare senza mani, per fare anche altro.
1: Ho capito, ma non lo so, comunque molta paura, dice. Soltanto un grande spavento, ecco, finiamola così.
0: Per adesso. Signore. Buongiorno ragazzi, con quella gioia nella testa che ti accenna una linea di sorriso incomprensibile ai più, proprio per il mio lavoro così artigianale, mi sto immergendo nei tessuti lanosi dei colori bruciati per tracciare la collezione d'autunno. La nostra puntuale poetessa, la piccola Alice. Nella mia testa c'ha 14 anni, poi magari
1: avrà
0: 41.
1: È bella,
0: lavora. Bella questa canzone.

0: Beautiful, la voce bellissima di Christina Aguilera su Radio DJ, con una canzone di cui si è molto parlato ai tempi quando uscì, perché era un invito a volersi bene.
1: Esatto,
0: volevose bene, ma non nel senso collegiale, ma nel senso di noi stessi che ci guardiamo allo specchio.
1: Accettare le proprie forme, diciamo.
0: No, è bello il messaggio di Arianna che dice: io neanche quando guida mio marito riesco ad addormentarmi. Per la paura, no?
1: Perché bisogna fidarsi. Cioè,
0: ma è più forte. Cioè, qualche volta mi sarò anche addormentato, ma forse per pochissimo. Perché comunque il tuo corpo rimane un pochino vigile e sente i rallentamenti, le frenate. No?
1: Beh,
0: dipende anche molto dalla guida, da quello che sta guidando.
1: Se guida il comandante scattino, è un problema, certo. E quando ci sono le frenate di colpo, ti vengono dei colpi tremendi proprio. Sì.
0: Cavoli, non l'avete visto la roba dei serpenti?
1: L'ho vista adesso, Linus, e come diceva la mia povera mamma, ti stramaledico. perché mi hai fatto vedere una cosa che credo mi sognerò questa notte.
2: Il serpente fa paura. Mi sogno il serpente.
0: Che cosa è successo? Che in una delle mille regioni di cui non conosciamo il nome, della Cina, c'è stata una inondazione. Questa inondazione è stata molto molto forte, ha sepolto praticamente le automobili, è arrivata fino tipo ai primi piani di ogni singolo palazzo. Ha allagato anche un'azienda che non so bene di cosa si occupasse.
3: Un allevamento destinato
0: a che cosa? All'alimentazione?
3: Allora, lì i serpenti vengono mangiati.
0: Davvero?
3: Quindi è possibile che sia per fini, diciamo, alimentari.
0: Io pensavo che fosse un laboratorio dove estraevano il veleno.
3: Ma sì, questo se fossero tutti serpenti velenosi. Invece c'erano
0: tanti tipi di serpenti.
3: Tipo il frustone, c'era tutto.
0: quello
3: di Albertino.
2: Cos'è il frustone?
3: È quello che terrorizza Albertino.
2: Ah, perché Albertino ha paura del frustone.
0: Ah già, è un serpente tipico della campagna italiana. Non fa male, però è molto grosso
3: e nero. E da quando l'ha visto c'ha paura.
2: Il frustone.
3: Madonna, ma tu si chiama così.
0: I serpenti sanno nuotare,
3: sì.
0: Cioè non sanno che sono buoni anche da mangiare, poveretti. Loro non lo sanno.
3: Tra l'altro non sono buoni, perché vedo che hanno tanti metalli pesanti, sono carni filacciose dove si accumulano tante zozzerie. Okay. Non è che, capito?
0: Cosa mangia un serpente alla fine?
3: Degli insetti, topi.
0: No, gli insetti, mangi i topi.
3: Mangia quello che trova. Non credo che si schifi.
0: Cioè, già il topo non è una roba buonissima da mangiare. Poi ti mangi un serpente che ha mangiato
2: Linus,
0: un topo.
2: Linus, nel tuo panino il prosciutto, l'animale è il maiale. Se vuoi ti dico cosa mangia il maiale. Se vuoi, Però, insomma.
0: Vabbè, no, questi serpenti che sanno nuotare sono riusciti a sopravvivere a questa alluvione. E ci sono i video che girano di questi poveretti serpenti che cercano di trovare un riparo, e in particolare i cobra che cacciano fuori la testa dall'acqua
2: come un periscopio
0: e tentano di salire su un terrazzino dove c'è un bambino con la scopa che li manda via.
2: Cioè, bravo.
0: Tutto il, diciamo, la paura che i serpenti devono fare, un animale terrificante. Confinato dalla scopa di un bambino.
2: Sì, un bastone, il bambino che le prende a bastonate e dice: vai via, grullo, vai via.
0: Ma tu che sei un esperto di intelligenza artificiale e di stronzate sui social, quando si vedono
2: come ti qualifica, ma
3: bello, sì, pure questo building forte.
0: Sì, sì. No, dai, quando ci sono quei video dove c'è una bambina di 5 anni che gioca con un'anaconda, sono veri o sono finti?
3: No, a occhio sono finti. Spero per i genitori e per lei.
2: Cioè, tu hai mai visto un video di

0: Ma di dove sono queste bambine di 5 anni?
1: Allora, no, più che con l'anaconda, anche se ne ho visti alcuni, perché poi più mi fanno paura e più mi attraggono.
0: È ovvio.
1: E quindi più quello stronzo di algoritmo me li propone. Allora ci sono dei periodi che sono invaso come la cittadina dai serpenti. Adesso un po' che non ne guardo, spero che non stia ascoltando il mio telefono. No, è abbastanza tipico dei paesi tipo l'India.
0: Asia.
1: Sì, dove ci sono appunto i cobra con
0: allora
1: gli occhiali.
0: Sono veri.
2: Guarda, sto vedendo qui il video impressionante, la bambina che gioca col serpente, e effettivamente non c'è intelligenza artificiale. Anche perché sono video pure molto vecchi,
1: sì,
2: dove l'intelligenza artificiale ancora non arrivava,
1: perché alla fine ognuno c'ha il suo pet, il suo cucciolo, no? Può
0: certo.
1: essere anche che sia quello.
0: Se certo.
2: Il fratello di Danilo da Fiumicino c'ha il boa a casa,
0: ma come vi dicevo
2: distruzzo
0: di quello vero. Gue pequeño è nel beverage, Jake la furia ha i boa,
1: è nello snaking
2: nel rettiling.
0: È nel rettiling.
1: Basta che sono scappati un sacco di ascolti.

0: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti. Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: C'è una parte di te che si nasconde.
8: Camaleo, Piper Film e My Movies presentano
7: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
8: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
7: E quando le maschere cadono.
8: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
7: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
8: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
9: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a €599. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 20 secondi alle 6. Hola DJ!
3: Salita del volo con destino alla

0: llegará, tutto tornerà e torneranno anche le mie pecorelle all'ovile, giusto? Perché qua,
1: giustissimo!
0: Perché qua, viaggiando pure il mondo, no? Viaggiamo per il mondo, è una che se ne va in Giappone, prima nel mezzo ai boschi, nelle bracche, poi se ne va in Giappone, quell'altra che prende e va a Jesolo sulla spiaggia, e io qua, murata viva, in via Massena 2, ok? E queste qua che viaggiano, ma adesso sono tornate, tremate, le mie streghette sono tornate, che bello ragazze, rivedervi, risentirvi, voi sarete sicuramente meno contente, ma non mi interessa, ok? Perché mi siete mancate, va bene, l'ho detto, ricominciamo Barbara, anzi ricominciamo da capo che è meglio, però ci tenevo a dirvelo, mi siete mancate tante!
1: Grazie Flo, è bellissimo sentirtelo dire.
0: Vedi, è così, dovevo farlo, anche perché purtroppo mi si leggeva in faccia questa cosa, ero molto molto contenta oggi di vedervi, però adesso ve la farò pagare per tutta la puntata, va bene? Cominciamo tra poco.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che...

0: E anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno, buongiorno a chi è sveglio, pronto, attivo, operativo alle 6:06 del

0: e ci teniamo su la pettorina e ci teniamo compagnia naturalmente, perché siamo un gruppo come sempre bello nutrito, anche in estate, anche a luglio. E come dicevo, in queste prime due ore del mattino di DJ siamo qui con Hola DJ, la trasmissione che vi accompagna e vi prepara a un grande weekend, soprattutto oggi in particolar modo, perché ci sono io che sono Florenzia come di consueto, ma è tornata in regia la nostra Barbie. Buongiorno!
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Flo.
0: Barbie che lo scorso weekend era assente giustificata dalla diretta, quantomeno perché se ne stava alla prima tappa di Beach, sì, Like a DJ, il nostro Blood a Jesolo. Sì. Come è andata, Barbie?
1: Molto bene, mi sono divertita tantissimo.
0: Ti abbiamo vista nelle Instagram stories andate sul profilo Instagram di DJ, ovviamente DJ Radio DJ. Barbara scatenata.
1: Sì, ci siamo divertiti tantissimo e poi ti devo dare atto che le persone di Jesolo sono molto calde.
0: Sì, perché io gliel'ho detto, guarda Barbara che mi veneti, come ci divertiamo noi, come festeggiamo noi, l'amore che il pubblico veneto ha, Veneto, di Jesolo ma anche delle zone limitrofe ovviamente,
1: sì, certo,
0: che corre numerosa per le cose di DJ, tu vedrai che sarai travolta, perché noi sappiamo essere così, ospitali, buoni, d'altronde, adesso detta così sembra brutto ma è la verità, i veneti sono un po' i troni del nord, ce l'hanno sempre detto, e quindi c'è quella calorosità, nonostante non sembri, no? Perché uno dice Veneto, figurati, e invece noi sappiamo festeggiare, e questa cosa l'hai sentita, insomma.
1: Molto vero.
0: Bene, bene, molto molto contenta Barbie, contenta anche che tu sia tornata, così come finalmente, signori, dopo quanto? 6 anni e mezzo è tornata la nostra sposina d'Italia, la Sabri! Buongiorno,
2: buongiorno
0: Sabri! Allora,
2: eccoci.
0: Ti senti donna consapevole, matura, di una certa
2: adesso
0: levatura
2: non
0: sociale?
2: Mi posso più arrabbiare quando mi danno della signora.
0: Brava, bravissima. Come ci si sente adesso a farsi dare il posto sull'autobus? Prego signora, ti dici, beh in effetti sì, lo sono.
2: Esatto.
0: No, devo dire che anche qui abbiamo visto sui tuoi profili social grandissimi video e foto di questo matrimonio meraviglioso. Tu, diciamolo, vestita con quest'abito principesco, sognante, da fata dei boschi, una roba meravigliosa, la location 10, come direbbe Alessandro Borghese. Devo dire tutto bellissimo. E ti abbiamo poi seguita anche.
2: La mia mania di controllo.
0: Bravissima! Allora, sei stato un po' quello che si dice in inglese bridezilla, cioè quando la bride, la sposa, diventa un po' Godzilla e vuole, tipo mostro che vuole controllare tutto e sbrocca.
2: Completamente.
0: Sì, sì. Anche tu hai ceduto questa cosa.

0: casa, vedi?
1: Sì, sì.
0: Però andrà tutto bene.
1: Tutto bene, le persone della location mi odiavano perché in realtà io avevo questa stanza dove che era per prepararmi,
0: sì,
1: che però dava completamente sul giardino del ricevimento.
0: Okay.
1: Quindi io guardavo dall'alto cosa stessero facendo.
0: Ah, ammazza,
1: e
0: che
1: più di una volta...
0: Ma scusa, la finestra sul cortile, ma pronto? Aiuto!
1: Sentivo un po' la strega di Biancaneve,
0: certo,
1: in realtà,
0: certo,
1: guardo dalla finestra. E un paio di volte ho mandato dei messaggini tipo: ma non è che quella cosa si può spostare di là? Ma
0: mamma
1: quella cosa
0: mia,
1: non mi piace così.
0: Ma la pesantezza. Meno male che è tutto finito, dai, perché sennò
1: sì,
0: quegli altri sono ancora in stress post-traumatico, evidentemente. Oh, e come è andato invece il vostro weekend? Come sarà questo? Perché siamo svegli a quest'ora? Come sempre ce lo potete raccontare e noi felici di saperlo al 347-342-5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio. Buonasera!

0: Hola Florencia.
1: Hola.
0: Io e la mia cagnina stiamo finendo la nostra camminata, cominciata alle 5.
1: Ah, bello.
0: Poi andiamo verso casa e finisco di preparare il camper perché oggi io e lei partiamo per una settimana di ferie.
1: È
0: un
1: andate?
0: Esperimento, la prima volta un viaggio io e lei da

0: sole.
1: Bellissimo.
0: Incrociamo le dita,
1: sì,
0: e speriamo vada tutto bene.
1: Ma certo.
0: Un abbraccione a tutte, Gloria da San Marino.
1: Bravissima Gloria, che bello pensarti in giro con te e il tuo e la tua compagna pelosissima che ti accompagnerà. Vedrai che andrà tutto alla grande. Se vuoi raccontarci anche quale sarà l'itinerario, volentieri, che magari così si può prendere spunto, si condivide anche questo, perché di sicuro viaggiare con animali domestici è, nonostante per fortuna sempre più, è la verità, ci sono spazi preposti, strutture che accolgono cani, animali domestici, gatti, così è anche vero che non sono vacanze spontanee. Noi padroni di animali lo sappiamo bene, non è una cosa che puoi improvvisare così, perché appunto ci sono strutture che non le ospitano, e poi quando viaggi devi assicurarti del loro benessere. Insomma, non è una sciocchezza, no Barbie?
2: Jesolo è molto pet friendly, perché negli alberghi mi sono resa conto che, per esempio, nella mia stanza c'erano le ciotoline dell'acqua, e poi per esempio dove c'è il non disturbare, cartoncino non disturbare, accanto c'è un cartoncino non disturbare con la foto del pet.
1: Ah, vedi?
2: Quindi
1: sì, sì,
2: magari
1: sì,
2: si avvisa che c'è anche,
1: certo, e quindi magari di non far rumore, tipo bussare così, perché potrebbero anche alterarsi, eccetera. Ma guarda, infatti, a parte che, cioè, proloco di Jesolo che ti deve dare di soldi adesso, perché stai parlando benissimo, sei tornata cambiata.
2: Strano, perché io sono Puglia friendly.
1: Ma infatti hai visto? Oh, ci vuole un attimo per diventare veneta, io te l'ho sempre detto che uno si innamora dopo. Però sì, ci sono effettivamente Jesolo, ma anche Bibione, insomma anche quella zona del litorale veneto, e sta sempre più avendo strutture pet friendly, spiagge attrezzate per cani, ed è anche giusto così, perché appunto, come la nostra ascoltatrice vuole giustamente andare in vacanza, non tutti hanno né la possibilità economica ma neanche la voglia di dire io voglio andare in vacanza, ma non è che per questo devo lasciare il mio animale, anzi magari voglio portarlo con me perché voglio condividere il viaggio, voglio condividere i momenti belli di vacanza, e quindi è bello che ci sia la possibilità. Per cui insomma, Gloria, se ci stai ascoltando e ti va di condividere con noi l'itinerario, perché no, può essere anche qualcosa per la nostra community di Hola DJ, utile per prendere spunto, perché no.
3: Buongiorno Flo, buongiorno Barbara.
1: Eccolo, c'è anche la
3: sono Imma da Lecce, come al solito vado a lavorare nel mio hotel a San Foca. Oggi
1: San
3: temperatura
1: Foca
3: altissima,
1: immagino,
3: assenza di vento.
1: Ok,
3: tutto bene. Finisco alle 3:30 e poi vado subito al mare.
1: Dai
3: Barbara, il Salento ti aspetta. Ciao,
2: arrivo
3: da Imma da Lecce.
1: Ehi, ma occhio, perché un attimo che qua la Barbara si sta convertendo, quindi mi raccomando.
2: No, va bene, il mese prossimo torno a casa.
1: Ecco. Non hai ancora preso residenza a Jesolo?
2: No,
1: ok, vabbè. No, comunque, a proposito di caldo, poi adesso mettiamo anche un'altra canzone. Ieri è stato il 10 di luglio, e 10 di luglio, io lo so perché, siccome ho vissuto, sapete, in Tirol, quindi in quella zona dell'Austria, c'è praticamente questa credenza, c'è un proverbio che è poco gettonato, se non sbaglio, che è quello dei sette fratelli, di Sieben Brüder, che in pratica dice: Wie es die sieben Brüder treiben, soll ich noch sieben Wochen lach bleiben. No?
2: Chiaro.
1: Chiarissimo. Giusto, chiaro. Per tutti. Ve la traduco in italiano: ai sette fratelli, tempo brutto o tempo bello, per sette settimane sarà sempre quello. Ossia, il 10 di luglio sono i sette santi martiri, che per la tradizione erano i figli di Santa Felicità. Ve la faccio brevissima. Quel giorno lì, il 10 luglio, serve ai meteorologi e in generale al folklore per verificare le condizioni meteo. Se quel 10 luglio è piovoso, pioverà per altre sette settimane. Se invece è secco, asciutto, vuol dire che c'è la rossura per sette settimane. Ebbene, indovinate il 10 luglio cosa c'era? Non era una nuvola, neanche a morir. E quindi, insomma, saranno sette settimane belle pese, a quanto pare.
4: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Tony insieme alle 6:21 minuti qui su Hola DJ, buongiorno, buongiorno a tutti. Andrea ci saluta, dice buongiorno ragazze, oggi qui di bricolage. Oggi torna a casa dall'ospedale il mio piccolo Leonardo che è nato mercoledì, mamma mia piccolissimissimo. E quindi Neo papà cosa fanno a quest'ora? Perché sono sveglia a quest'ora? Montano lettini. Eh beh certo, d'altronde si accoglie una nuova persona che, ho capito questo, sapete che io non avendo figli però ho potuto osservare insomma tutti i figli nati degli amici, delle amiche, più piccoli sono, più occupano spazio in casa. Com'è possibile questa cosa? Non si è mai capito, però più sono piccoli ne c'hanno. E la culla, e il fasciatoio, e i giochi, le cose. E più sono piccoli, più sembra che la casa diventi piccola e che sia piena di roba. Questa è una cosa molto divertente, però ecco, capisco Andrea che sta finendo le ultime cose per poter accogliere finalmente Leonardo e la mamma, naturalmente, di nuovo in casa. Che bello sapere che vi accompagniamo anche in questo. E poi Francesca sveglia perché dalle 4:30 addirittura, perché è in viaggio di ritorno da Capo Vaticano fino ad Aosta, e quindi vacanze finite si torna a casa e giustamente se uno può approfitta per viaggiare in questo momento che è complice, meno traffico rispetto al solito, un po' più di freschino, e direi freschino adesso non esageriamo, meno caldo soffocante, anche perché oggi sono uscita anch'io appunto alle 4:30 per venire qua e ho detto scusate qualcuno può spegnere la stufa perché è gran caldo, sono le 4:30 di notte, quindi insomma oggi sarà una giornatina bella, bella pesante anche per questo. E poi Laura che è partita anche lei per Trento, che vanno a recuperare nostra figlia, ci dice Laura, che è ad un festival circense. Wow, ma in quanto circense Laura o in quanto appassionata di circo? Dici di più anche in questo caso. Poi ancora baci da Veronica che ci dà il buongiorno e lei è sveglia perché sta portando suo figlio, ho genitori caronta ragazzi, qua in questa stagione non me lo dico neanche, quante anime traghettate, porta suo figlio in un agriturismo con piscina e dice vabbè almeno lui va in acqua e io mi rilasso tutto sommato, dai mi sembra che ci siano situazioni peggiori Veronica, quindi benissimo così. E poi vediamo se riesco a sentire anche un breve audio, eccolo qua. Hola.
1: Ciao ragazzi, hola Florencia. Ciao. Max da Macerata, anch'io sto andando a lavorare nell'hotel non a Lecce per carità, okay. Però in provincia di Fermo, okay. Io sono di Macerata.
0: Perfetto.
1: E faccio servizio colazioni, rassetto camere, reception, ottimo, e quant'altro. Ottimo. Oggi non finisco alle 3:30 come la collega, finirò un po' prima.
0: Perfetto.
1: Però sono tanto contento perché oggi pomeriggio mi posso godere mia figlia e mia moglie a casa con l'aria condizionata.
0: Fantastico.
1: Ciao, buona giornata.
0: Dai, mi sembra fantastico.

soprattutto, tra l'altro, a proposito di aria condizionata, grazie per, insomma, per averci anche raccontato un po' del tuo programma. Mi piace che quando ci sono, c'è la community, no, di Ola DJ, tutti dicono: ah, beh, vedi, lei va a fare le colazioni in hotel. Anche io, aspetta che ti racconto anche la mia versione. Ci parlava l'ascoltatore di aria condizionata e leggevo questa statistica, perché io comincio, come sempre, che vivo le cose, come sapete, con grande serenità tutte le volte. L'altro giorno, siccome c'era veramente caldissimo e ho acceso l'aria in casa anche per i cani perché boccheggiavamo, ho pensato: ma se siamo tutti con l'aria condizionata a cannone oggi, adesso arrivano i blackout, adesso arriva il momento in cui si spegne tutto, quindi vivo male anche la cosa dell'aria condizionata. E di fatto, quindi questo che cosa mi porta a fare? A leggere delle statistiche. Io così, per capire, lo so, non dovrei mai farlo. È come uno che mi fa male un dito, va su Google e gli restano 2 mesi di vita. Ecco, io la stessa cosa con queste robe qui. Insomma, parlando di condizionatori, leggevo che in Italia sostanzialmente l'aumento delle temperature ha portato l'Italia ad avere un'impennata nell'utilizzo dei condizionatori. Ecco, l'Italia, sappiate che secondo l'Eurostat si trova al primo posto nell'Unione Europea per la quantità di energia utilizzata per il raffreddamento degli ambienti, con 26.000 terajoule registrati nel 2024, dato che ovviamente non ci dice nulla a noi profani, ma di base, giusto per darvi un'idea, è più del doppio della Spagna e quasi il triplo rispetto alla Grecia. Quindi utilizziamo tanto, si dice che un paese è energivoro in questo senso, quindi si nutre di energia, e quindi stiamo utilizzando un consumo domestico che è veramente eclatante in questo caso. Tutto questo per dire cosa? Che oltre al caldone ci sarà

0: su Bologna, sono andata a fare il bike fitting.
1: Bike fitting?
0: Diciamo alle mie due biciclette per sistemare la mia postura. Ho già fatto una prima visita, questo è un check di controllo.
1: Ok.
0: E questa cosa è fighissima, perché almeno riesco a risolvere tutti i piccoli doloretti di quando si pedala.
1: Ma certo.
0: Buon sabato.
1: Buon sabato a te, buon bike fitting. Ovviamente noi sapevamo, giusto Sabri, di cosa si trattasse, esperatissime.
2: Perfettamente, certo.
1: Insomma, in sostanza da quello che trovavamo è questa regolazione della bicicletta e della tua postura sulla bicicletta in modo da, sulle tue caratteristiche fisiche e biomeccaniche per essere più efficiente quando pedali, per avere meno dolori, eccetera. Quindi un po' una sorta di pimpaggio, diciamo così, della bicicletta e di te stesso sulla bicicletta, quindi molto figo. Adesso lo sapevate anche voi, perché lo so che vi siete domandati cosa fosse stato questo bike fitting fantomatico. Benissimo, torniamo tra poco. Barbie, ci prendiamo un minutino.
3: DJ con Florencia.
4: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 10 al 12 luglio a Viareggio, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio DJ consiglia
6: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
8: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
6: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
9: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
10: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
12: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
13: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Mastery in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
14: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.

0: 878 sa di felicità. Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo

0: millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
1: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
2: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
3: Radio DJ.

0: ingenuotta che ascoltava la canzone e diceva: ammazza, ma questi che bravi, sembrano tipo U2, no? E infatti era proprio un singolo nuovo degli U2 o U2, che dir si voglia. Street of Dreams, alle 6:38 minuti, qui nel sabato mattina di DJ. Oh, la DJ, buongiorno, buongiorno a chi è sveglio, buongiorno a chi si sta svegliando in questo momento, che c'è ancora un po' di cacchette sugli occhi, sta cercando faticosamente di toglierle per riuscire a capire dove si trova, che giorno è, che anno è, che giorno è, un po' quella roba lì. E chi invece è già bello, che operativo, in giro, abbiamo già sentito tanti di voi che state condividendo il vostro risveglio, il vostro perché soprattutto, your why. È anche un giusto, Sabri, è anche un po' un trend di TikTok in questo momento, il tuo perché, soprattutto rapportato ai mariti o ai compagni, alle fidanzate, il perché hai scelto questa persona come compagna di vita, è corretto? Ti torna?
1: Guarda, io in realtà di trend ultimamente ho quello della serie Netflix.
0: Ah sì, certo, un altro trend è quello, avete presente i documentari Netflix?
1: Che effettivamente sono tutti uguali.
0: Sì,
1: cioè, perché inquadrature.
0: Certo, perché sono dei format dove documentari dove si alternano ovviamente momenti o ricreati o veri di una vicenda, che sia giudiziaria, di gossip, di cronaca, e poi comincia a un certo punto, verso metà di questo documentario, ecco che entra il personaggio
1: che stravolge
0: chiave,
1: tutto.
0: Bravissima, che stravolge tutto.

0: letto e lo vedi che si, nell'inquadratura fissa su una sedia, entra, si siede, si comincia a mettere, viene microfonato, guarda fuori campo e dice: si sente? È acceso? Così, e comincia a parlare, a dire la sua verità. Ecco, questa cosa è diventata un trend su TikTok, dove adesso chiunque fa questa cosa dicendo:
1: possiamo unire i due trend.
0: È vero, il tuo perché me. È vero. Anche perché appunto il trend, quello che vi volevo raccontare, era quello del your why, il tuo perché. Per quale motivo tu hai scelto di, che ne so, sposare questa persona o metterti con quest'altra, oppure di fare questa scelta di vita, il tuo perché. Ed è molto carino, perché secondo me noi qua di perché ne condividiamo a iosa, veramente. E perché siamo svegli a quest'ora? Francesca da Bergamo dice che sta andando al lavoro, però non le pesa, perché stasera va al super concerto a San Siro di Max Pezzali. Che oggi sarà veramente un momento a marcorda, altro che community, lì veramente grandi abbracci, lacrime, come solo Max ci sa regalare. E poi ancora saluto Giulia da Lucca, che è titolare di un piccolo panificio artigianale, si chiama Le Lucciole, così magari ti mandiamo anche qualcuno dei nostri ascoltatori, e sta sfornando pane con lievito madre, focacce, croissant francesi. Che profumo, Giulia, io ti ricordo sempre, via Massena 2, 20145 Milano, oppure via Cristoforo Colombo 90 Roma, che sai mai che arrivi qualcosina anche lì, ecco.
2: Hola DJ. Hola. Sono Raffaella, sto andando a Bibione a prendere mio figlio che ha finito il summer camp.
0: Ah.
2: E poi decidiamo, stiamo al mare, sì, o andiamo, sì, a fare shopping.
0: Beh, dai,
2: comunque,
0: ragazzi,
2: passiamo la giornata insieme, finalmente, sì, dopo una settimana. Facciamo un po' di festa.
0: Bellissimo.
2: Ciao, buona giornata a tutti.
0: Che lusso. E tutto questo a Bibione per gli amici Bye Bye One, per darci un tono.

0: Hola DJ, buongiorno.
1: Hola.
0: Io sto andando al lavoro.
1: Ok.
0: Lavoro in un impianto di benzina in cassa.
1: Ah, perfetto.
0: Dopo una nottata semi in bianco, perché in giardino avevo all'incirca una trentina di laureandi che stavano festeggiando insieme a mia figlia la laurea appena ottenuta.
1: Ok.
0: Quindi giornatona oggi, sono distrutta.
1: Ci credo. Appena vedi qualcuno che vagamente sembra studente universitario, oggi cerchi di così, lo guardi in cagnesco, ovviamente. No, però dai, comunque è stata una bellissima festa. Poi dai, succede una volta sola. Poi dopo magari uno si laurea più volte, però la festa di laurea così è qualcosa, no? Di molto bello che tua figlia si ricorderà per sempre. Per cui brava per averli ospitati, dai.
2: Io sto andando al mio campo estivo scout.
1: Eccolo.
2: E speriamo che sia bello. Ciao, da Carlo.
1: Ma
3: e
1: certo.
3: Alessio.
1: Ah, ecco, Alessio, ci teneva a dire papà Alessio, scusami, ti sto traghettando, quindi vedi di farmi salutare anche a me, hola DJ. Alessio, ma no, vedrai Carlo che andrà alla grande, sarà bellissimo, anche perché io non sono mai stata, devo essere onesta, un campo scout, però Sabri, nonostante sudori e disagi vari, tutto sommato possiamo dire che è un'esperienza positiva. Sabri in pochissimi secondi
4: formante. Cioè, ti fa nel senso, ti forma molto, te lo ritroverai come adulto.
1: Perfetto.
4: In qualità di problem solver.
1: Sì.
4: Sì, sì, quindi sì.
1: Quindi a Carlo
4: saprei
1: che è
4: cucinare con il fuoco.
1: Perfetto.
4: Tante, fare dei nodi.
1: Ok, sì. Quindi possiamo dire a Carlo che ci sta ascoltando, ti ricordo, esperienza bellissima.
4: Bello, dai, sì, sì, no, comunque sì, bello.
1: Bene, questo no, infatti è importante. Poi sudori, disagi, zanzare, bestie. No, quello non ci saranno.

Inc., America Incorporated, che è come se fosse tipo America SPA, America SRL, insomma, la Inc. è la sigla che si utilizza, l'acronimo per le aziende, ed è il nuovo singolo di Gianna Nannini insieme a Marracash. L'avreste mai detto magari qualche anno fa di

che avrebbero fatto un singolo insieme? Secondo me sì, cioè io l'avrei anche detto, perché lei mi sembra una che è molto molto attenta, e questa attitudine alla vita, sia quella di Gianna Nannini che di Marracash, secondo me si incontrano molto molto bene, quindi bellissimo aver sentito anche questa canzone. E poi ancora saluto Ninni da Reggio Calabria, che dice oggi giornata di nervi perché ieri notte si è allagato l'ufficio e oggi devo andare a sistemare un po' i danni. Quando succedono queste cose, guarda, ti dico Ninni che io sono 2 settimane che il mio idraulico è venuto 4 volte a casa, perché una volta perdeva il bidet, una volta perdeva il water, un giorno perdeva il lavandino. A un certo punto ho detto: senti, ci diamo un giorno fisso in cui tu vieni, perché sappiamo già che qualcosa succederà. Benissimo, quindi questo mi fa capire anche dove finiscono i soldi delle vacanze che non farò. Così vi do un piccolo indizio. Saluto anche chi ha avuto una settimana molto intensa sul camion, tante persone in camion, lo sappiamo, in Paolo in particolare, che sta andando in viaggio verso casa. Stiamo andando, dice lui e il camion, dopo una settimana molto intensa. Quindi che bello sapere che vi accompagniamo verso il meritatissimo riposo.

0: Un'altra che si è sposata, un po' meno importante rispetto alla nostra Sabrina Ninfadora, però Taylor Swift, anche lei, ne avete sentito parlare anche qui in queste bande, ha solo chiuso la città di New York, quella maledetta, per potersi sposare, tra l'altro in maniera riservata, a porte chiuse. Ma allora cosa chiudi la città, dico io? O fai una roba pubblica, che allora diventa quasi un papato, oppure te ne stai a casa tua e non rompi le scale. Sono diventata una vecchia brontolona, ho ragione? Ho ragione, Barbie. Guardami in faccia.
1: Che te rosico?
0: No, cosa? Io che rosico per Taylor Swift solo perché è ricca, famosa, sposata, ha tutti i successi del mondo, cantante più importante, così. Io che rosico?

0: Guarda, facciamo così, meglio che andiamo a dare le news, va là, meglio così arriva la redazione con le notizie del mattino. Io vado a sbollire un attimo questo momento di rabbia e torniamo subito dopo con la seconda ora di Hola DJ. De posti, Roma!
1: Hola DJ con Florencia.
2: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
7: Radio DJ consiglia
8: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
9: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
8: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.

0: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
2: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
3: Sali.
2: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
14: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali

0: e ottenere un vantaggio competitivo. Un master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 40 secondi dopo le 7. DJ! Buongiorno e buon sabato dalla redazione di Radio DJ. Mille missili sono pronti ad essere lanciati contro l'Iran e migliaia di altri seguiranno immediatamente se Teheran metterà in atto la sua minaccia di tentare di assassinarmi. Così il presidente americano Donald Trump torna a commentare le notizie su un presunto piano iraniano per eliminarlo. L'esercito, aggiunge, è capace di distruggere tutto il paese. Intanto Washington avverte, se l'Iran non fornisce la polvere nucleare non c'è accordo. La RAI ha sospeso la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa che si faccia chiarezza sulla vicenda Ranucci. Il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. Insorgono FNSI, ordine dei giornalisti, Usi Grai e opposizione. Intanto il faccendiere Lavito, l'accusato di essere il mandante dell'attentato, in un'intervista a TG1 torna a negare il suo coinvolgimento.
3: Faccio presente che l'attentato è stato fatto a ottobre e il sondaggio è stato fatto a giugno. Quindi sarei stato proprio un imbecille oppure ho sbagliato il calendario e peggio ancora che l'avremmo fatto io e lui assieme, quindi saremmo stati due deficienti, non solo uno.
2: E di almeno 12 vittime e 23 dispersi il bilancio ancora provvisorio del devastante incendio nei boschi dell'Andalusia. Molti turisti sono rimasti intrappolati tra le fiamme mentre tentavano la fuga in auto. Un migliaio le persone evacuate. All'origine del rogo la caduta di un cavo elettrico sulla vegetazione secca. E torna l'incubo degli incendi per il caldo in Europa, dal Portogallo alla Grecia. Allarme anche in Italia, nella morsa dell'Afa, almeno per altri 10 giorni, attesi picchi di 43 gradi al centro-sud. Siamo allo sport, il tennis. Sinner batte il serbo Djokovic in 3-7 e per il secondo anno consecutivo è in finale a Wimbledon. Domani difenderà il titolo contro il tedesco Zverev, che ha superato il britannico Ferri.
4: Sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no?
2: Nel calcio, in mondiali la Spagna piega il Belgio 2-1 con un gol al 90esimo, in semifinale sfiderà la Francia, stasera si gioca Norvegia-Inghilterra, nella notte Argentina-Svizzera.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Al mattino nubi al nord e locali rovesci al nord-ovest, cieli sereni sul resto d'Italia, nel pomeriggio aumento dell'instabilità temporalesca al nord con fenomeni in estensione alle aree pianeggianti. Le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
2: E noi ci risentiamo tra un'ora.
7: Radio DJ. One nation, one
8: station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
13: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
14: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
1: Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: corpo non è pronto, ci dice Sombra alle 7:08 del sabato mattina. Dilettante, noi sì, invece ormai siamo temprati, giusto Barbara? Siamo prontissime.
1: Non so se sono pronta per la prova costume.
0: Ma cos'è? Ma dai, ma la prova costume, ma adesso, ma cos'è? Ma poi che prova è? Una prova a crocette, risposta multipla, scritta, cioè che cos'è? Che materia? Io porto una materia a piacere, capito? La prova costume, cos'è, almeno qualcosa mi viene fuori, me la caverò, ma vabbè. Sì, ma che c'è?
1: Vabbè.
0: Ma adesso veramente, con il fatto che ci facciamo un mazzo così tutto l'anno così, ma veramente voi in quel momento lì pensate alla prova, cioè se sono degna di mettermi il costume? Ma non è che ci possiamo infilare sto costume, andare in spiaggia e basta, e chi se ne frega.
1: Però a me il six pack mi piacerebbe.
0: Accio,
1: mi piacerebbe, ma non sono mai riuscita.
0: Io penso che neanche se me lo facessi di lavoro, cioè se io dovessi andare in palestra 8 ore al giorno tutti i giorni senza soste, privarmi per sempre di pizza, pasta, dolci, così, io credo che il mio corpo non sia proprio progettato per avere gli addominali, cioè non esiste questa cosa.
1: Ti do ragione.
0: Sei
1: lo
0: d'accordo?
1: Stesso per me, sì.
0: Vedi, cioè io ho la panza da quando ho 7 anni, cioè è impossibile questa cosa. Quindi, ma almeno comunque esistono le addominoplastiche, ti volevo dire questa cosa.
1: Mi faccio liposucchiare.
0: Mamma, una bella liposuzione di gruppo. Sabri, che ne pensi? Potrebbe essere
2: guarda.
0: Un po'...
2: Sfondate una porta aperta.
0: Non diamo questo esempio, ragazze. Noi dovremmo essere molto più, avremo molta più autostima, girl power, le cose. Sì. Certo che per una bella liposuzione.
2: No, a me basterebbe spostarlo da una zona all'altra.
0: Brava, il trasloco, il traslochino del ciccio. Sono d'accordo con te. Io mi prenderei subito il ciccetto della panza, ok? Che ripeto, non riesco a tirar via manco se ci provo. E quello anche un pochino dell'interno coscia, che non riesci neanche con 6 anni di palestra. E sapete dove lo metto? Tutto sulle tette.
1: Sì,
0: e così, eccoci qua. Per me è perfetto. Sabri ovviamente invece, essendo molto ben generosamente dotata davanti, ecco, secondo me invece lì non te le vuoi mettere ancora.
2: No. Io lo sposto dietro.
0: Ah, tu sulle chiappe?
2: Sì, perché io zero.
0: Perché come me, cioè, io sono latina e quindi dovrei avere un po' il culone, però un po' piatto, cioè in proporzione più largo che sporgente, capito? Ma perché stiamo parlando di questa
1: Sombra, colpa di Sombra.
0: Ma capito, Sombra, che tra l'altro la fa facile lui, perché è buono, perché capito, perché lui il Jeff Buckley di TikTok lo chiamavano, bello tenebroso, fa il modello, le cose. Noi qua a parlare di liposuzione alle 7:11 del mattino. Guarda, meno male che c'è Alia, invece, che almeno lei sì che era bella, queste robe. Lei non pensava a ste cazzate qua, ve lo devo dire, anzi, sentite qua che roba.

0: questa nel tuo set di Jesolo l'hai messa, Barbie, nel momento aperitivo?
1: No, però ci sarebbe stata benissimo.
0: Vedi, ci poteva stare benissimo. Try Again, anche perché è uno dei capolavori, dai, iconico, veramente di Aaliyah. E a proposito

0: questo DJ set, tra l'altro, Jesolo è stata una delle la prima tappa, e adesso in cui siamo nel pieno invece questo weekend della tappa di Viareggio, ve lo ricordo, perché naturalmente ieri, oggi e domani a Viareggio arriva Beach Like a DJ, per cui naturalmente vi aspettiamo. Ci sono già i toscani Pecchia Damiani che sono già arrivati, che quindi saranno lì con voi, Annie Mazzola anche questa sera per il concerto, insomma ci sarà, ci saremo noi, ci sarà tanta musica, sport, spettacoli, quindi naturalmente vi aspettiamo anche a Viareggio, poi la settimana prossima ad Alghero e quella dopo ancora a Barletta, per concludere benissimo tutti i weekend di luglio. Io rosico per il fatto che invece sono, ripeto, burata, mia massa. No, assolutamente. Perché mi vedi, Barbara? Sembra che io rosichi per tante cose, ma non è la verità. No. Anche perché che brutto la spiaggia, che brutto il sole, che brutto stare in giro. No, assolutamente.
1: È solo per lo show.
0: Bravissima, è solo per lo show, solo per lo show. No, comunque vi aspettiamo naturalmente tutte le tappe del Blood. Parlavamo prima non tanto di liposuzioni addominoplastiche, cose così, ma parlavamo del fatto, insomma, del lavoro e di riuscire a goderci la vita, anche perché, insomma, ragazzi, la pensione, boh, chissà quando la vedremo, parlo naturalmente di chi ha la mia età o meno, quindi insomma intanto cerchiamo di goderci la vita per quanto possibile, cercando anche di essere oculati nel risparmio, perché appunto l'età della pensione arriverà sempre più tardi, anzi leggevo proprio questo, ovvero che l'età della pensione si allunga ancora, addirittura nel 2025 è stata di 2 mesi in più solo rispetto all'anno precedente, 64 anni e 7 mesi contro i 64 e 5 mesi del 2024, quindi giusto per darvi un'idea, negli ultimi 30 anni per i dipendenti privati è aumentata di 7 anni e 3 mesi in 30 anni, quindi dai 57 anni di età pensionabile 30 anni fa ai 64 e 10 mesi, quindi 65 di fatto di quest'anno. Poi ovviamente sappiamo che è già un trend in crescita e non ci si può far nulla, e indovinate, per le donne va peggio degli uomini, incredibile, guarda, chi l'avrebbe mai detto, non facciamo una questione di genere, ma i dati parlano chiaro. Però una cosa interessante leggevo legato al mondo del lavoro, una cosa che non ho capito bene le cause, magari la Sabri in questo mi aiuta, ovvero la questione del lavoro da remoto, che è un grande, lo smart working che dir si voglia, che è un po' un grande, ha portato tantissimi cambiamenti nella società a partire da, insomma, dal periodo Covid in avanti, no? Per tante persone è cambiata la vita. Addirittura il lavoro da remoto aiuta la natalità, da quello che leggo, cioè è in grado di ridurre la cosiddetta child penalty, ovvero la penalizzazione delle carriere derivante dall'avere un figlio, e addirittura si riduce dell'87%. Ma secondo te perché, Sabri, lo smart working aiuta la natalità? Cioè perché siamo a casa, lavoriamo entrambi da casa, io e il filarino in questo caso, e quindi cioè abbiamo più tempo per fare quello che dobbiamo fare, per fare i bambini? È per quello, secondo te?
1: Potrebbe, cioè, o anche sì.
0: Io l'ho vista così, ho più tempo a disposizione.
1: Anche io un pochino l'ho vista così, però in realtà magari il tempo a disposizione si ripercuote sul andare a prendere i bambini a scuola, poi portarli a casa.
0: Ah,
1: quindi
0: certo,
1: magari,
0: certo.
1: E poi la pausa che uno farebbe caffè al lavoro diventa pausa, vado a prendere mio figlio a scuola e lo riporto a casa.
0: Chiaro, chiaro.
1: Poi
0: chiaro.
1: Magari non ho bisogno della babysitter o la babysitter che lo vado a prendere.
0: Infatti quello, che essendo più tempo a casa ti puoi gestire e di conseguenza magari non hai bisogno di tanti aiuti, e quindi anche economicamente è più sostenibile. Oltretutto una persona magari non deve rinunciare ad andare, parlo delle donne, ad andare a lavorare fuori, perché potendo lavorare da casa riesce a non dover scegliere tra avere figli oppure dover lavorare e tenersi il posto di lavoro, quindi magari in questo lo smart working può essere una risorsa. Insomma, in ogni caso, comunque sappiate che ci deve piacere tanto lavorare, dobbiamo innamorarci del nostro lavoro, perché a quanto pare mi sa che se andiamo avanti così tra qualche anno saremo qui o la DJ

0: parlavamo di Beach Like a DJ, sarà una delle protagoniste questa sera alla tappa di Viareggio al lungomare delle Maschere in piazza Mazzini. Insieme a lei, tra l'altro questa sera dalle 21, è un live gratuito, quindi vi aspettiamo tutti in piazza. Ci saranno in piazza le Bambole di Pezza, Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Ayane che abbiamo appena sentito, e Night. Quindi sarà un bellissimo live, vi aspettiamo a Viareggio. Parlando della questione dell'età pensionabile, così mi è venuta in mente una cosa. Sapete chi è che va in pensione adesso, che un po' mi dispiace, che però tutto sommato ha assolutamente senso? Gennarino, il cane di affari tuoi, sì, va in pensione, caro. Perché Gennarino, per chi non guardasse Affari Tuoi, ma secondo me anche se non guardate sapete di chi stiamo parlando, è questo Jack Russell bellissimo, simpaticissimo, che tutte le sere appunto insieme a Stefano De Martino e tutta la compagnia di Affari Tuoi, che ogni tot esce e fa il suo momento di gioco, amatissimo da tutti, e devo dire che è un cane meraviglioso. In generale i Jack Russell sono stupendi.
1: Ma poi essere accarezzato da Stefano De Martino.
0: Io ti giuro, quando ho visto Gennarino, tu hai fatto una faccia e ho detto: guarda che cuore che ha, che amore per gli animali. No, lei, perché Gennarino viene coccolato da Stefano De Martino, posso dirti? C'hai ragione. Comunque, resta focus okay, su Gennarino. Okay. Perché Gennarino è comunque un cagnolino di 13 anni e mezzo, anche se sembra un cucciolotto, è un signore anche di una certa età. E cosa succede? Siccome gli studi di registrazione di Affari Tuoi, prima era al Teatro delle Vittorie in Roma, e adesso si sposta tutta la produzione, vengono su a Milano, insomma sarebbe poco gestibile per un cane anche di una certa età farsi avanti e indietro Roma e Milano, va bene tutto, ma insomma, e quindi Gennarino andrà finalmente a godersi la sua meritata pensione. Il fatto che A, Gennarino mentre lavorava si faceva coccolare da De Martino, B, Gennarino vedrà una pensione molto prima di noi, questa cosa mi fa forse rosicare? No, ma perché oggi è tutto un rosicamento, Barbara? Come osi pensare a questa cosa? Però ecco, poi Stefano ha detto che ci saranno delle sorprese comunque questa stagione di Affari Tuoi, vediamo cosa succederà. Ti posso dare uno spoiler: non sarò io a essere coccolato da Stefano De Martino, Barbie. Tu invece?

0: 27 minuti qui su DJ. Abbiamo parlato di pensione, di come non la vedremo mai. Ecco, un buon modo potrebbe essere quello di portarci avanti magari con un piccolo fondo pensione, qualche risparmio, perché no? E sapete qual è un ottimo modo per poter risparmiare facendolo magari insieme? È proprio lui, la 52 Week Challenge. Poi adesso che è tornata la nostra Sabrina, la nostra dea ciecata, ancora di più tremiamo, ma tutto questo tra qualche minuto.
1: DJ con Florencia.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calzolone!
14: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
15: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
16: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
18: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
19: La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
22: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
23: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. A canzone

0: State ascoltando Radio DJ, per la precisione l'ultima mezz'ora di Hola DJ, è il momento più atteso da tutti noi, da tutti quelli che vogliono diventare schifosamente, fastidiosamente ricchi entro la fine di quest'anno. Spoiler, non succederà, però in ogni caso risparmiamo insieme con la 52 Week Challenge, il nostro piano di risparmio collettivo che stiamo facendo fino alla fine dell'anno, dal primo di gennaio, per arrivare ad avere il 31 dicembre un gruzzolo niente male che corrisponde a 1378 euro, che a casa mia, adesso che è tornata la Sabri, lo può dire?
1: Is okay,
0: veramente. Quindi mettiamo via una cifra che va da 1 a 52 ogni settimana, corrispondente appunto al numero delle settimane dell'anno. Chi fa questa estrazione randomica? Chi si prende la briga di dirci quanto dobbiamo mettere via? La nostra dea cecata, che quindi è pronta, perché il momento, adesso che sei tornata, cara mia, hai speso, hai spanto, hai fatto di tutto, te che compra cremine come i pazzi, ti abbiamo vista, quindi mettiti una mano sulla coscienza, va bene?
1: Va bene, ci proverò.
0: Lo vedo già, madonna, disastrosa,
1: sì, no,
0: comunque.
1: Già è andata male ultimamente,
0: no,
1: guarda.
0: Infatti, va là, quindi vabbè, sfruculiamo, va là, sfruculiamo nel nostro contenitore e vediamo di che modo dobbiamo morire. Eravamo a 712 euro, io ve lo ricordo. Quindi, Sabri, vai.
1: Vado, eh?
0: Sì.
1: Attenzione.
0: Che ansia. Mazza se sfurculi oggi. Che è successo? Allora. No, non ridiamo per non piangere.
1: No. Allora, non è male.
0: Sì.
1: Non è male.
0: Neanche ben.
1: Ok. Sì. Vediamo se riesci a capirlo, perché è un po' particolare la descrizione.
0: Oddio, sentiamo.
1: Vai. Giorni, mesi e anni in una serie nel cinema. Difficile.
0: Aspetta,
1: lo so.
0: In una serie del cinema.
1: Allora.
0: Che stai di... Sabrina, tutto
1: sì.
0: A posto, è impazzita.
1: Beh, è il ritorno, il jet lag.
0: Sì, infatti, ridimmi.
1: Allora, c'è questo numero che ritorna.
0: Sì.
1: Ok. Numero giorni, numero anni, numero settimane dopo. Vediamo un po'.
0: Ah,

0: 50, no.
1: No?
0: No, no. No, 15.
1: 28.
0: Ma che è? Sai che non lo sapevo. Non lo so, oggi non ci sono proprio arrivata.
1: Oggi no, c'è che una serie di film sugli zombie in realtà, che è 28 giorni dopo, 28 settimane dopo,
0: certo,
1: 28 anni dopo.
0: Certo, certo, certo. E chi l'ha mai vista? Non io, tu sicuramente, evidentemente. Vabbè,
1: non trovavo nulla.
0: No, ma infatti posso dirti, un po' meno nicchia comunque, grazie. Vabbè, comunque 28 sono gli euro, anche lì, bene ma non benissimo comunque Sabrina. Comunque vabbè, 28 sono gli euro da mettere via, manco a farlo apposta, visto che ne avevamo 712 da parte. Con i 28 di oggi, ragazzi, pacca sulla spalla, arriviamo a 740 euro messi da parte, che non è niente niente male. Evviva, evviva la challenge, evviva un po' meno la diacecata oggi, ma no dai, le vogliamo bene.

0: better.
1: Hola Flo, buongiorno.
2: Hola.
1: Ho speso tutti i skate della challenge. Però sono contentissimo per i biglietti di Vasco.
2: Ah, va bene,
1: perdonato. E da oggi si ricomincia in previsione del prossimo anno,
2: certo,
1: per il concerto.
2: Bene, dai, ok, ok.
1: Ciao Damiano da Verona.
2: Bravo,
1: ciao, ciao.
2: Damiano, quindi tu hai un fuso orario diverso.
3: Lui
2: praticamente
3: l'ha diviso.
2: Bravissimo, esatto.
3: Ha fatto 6 mesi e 6 mesi.
2: Vabbè, ma mi sembra anche giusto così. Tu d'altronde è per toglierci gli sfizi. Se questi sfizi non coincidono con il calendario che stiamo seguendo noi, va bene che uno si regoli. L'importante è risparmiare e mettere da parte, anche perché tante persone grazie a questo sono in questo momento letteralmente in ferie grazie alla challenge. Barbara dice: grazie alla 52 Week Challenge sono in treno per la mia settimana di ferie, quindi felicissimi davvero di accompagnarvi non solo con la diretta, informandovi, tenendovi compagnia, ma anche proprio fisicamente, perché abbiamo risparmiato insieme. E quindi la tua vacanza è un po' come se fosse la vacanza di tutti noi, anzi adesso ti raggiungo

0: si può fare spendendo i soldi della challenge, cosa si può comprare, biglietto aereo, c'è chi si è fatta parte della luna di miele andando in Giappone del biglietto, ma anche le stoffe dell'abito da sposa, quasi una persona a caso che non citeremo, vero Sabri?
1: A casissimo
0: proprio. C'è chi ci racconta che appunto è andato in viaggio o che ha pagato magari per i figli una qualche vacanza, si è tolto uno sfizio, ecco, noi non giudichiamo e anzi siamo felici che voi spendiate questi soldi come meglio vi pare. Ecco, vi giudicherei forse se decideste di spendere questi soldi della challenge per comprare, sentite qua, una zolla, ok, del manto erboso dello stadio dove ci sarà la finale dei mondiali. Voi sapete che io ho evidentemente un problema con gli Stati Uniti, cioè ho un'idiosincrasia, come si dice, cioè un po' mi danno fastidio, un po' non mi stanno sulle balle, ecco, l'ho detto. Perché anche qualsiasi cosa prendano gli statunitensi deve sempre per forza diventare roba di soldi, di vendita, di merchandising, di business. Già, vabbè, il calcio è un business per antonomasia ed è vero. Però davvero ogni volta sembra che gli americani prendano le cose e poi la rovinano, in qualche maniera la guastano. Ebbene, sappiate che adesso l'offerta di partenza è $450, ma se arriva fino a $3,000 per una zolla vicino alla porta, ecco, voi potrete comprare un pezzo, una porzione autentica del manto erboso della finale direttamente su un sito che vi arriva poi comodamente a casa. Poi cosa ve ne fate? Io non lo so, onestamente ve la piantate in giardino, ve ci dormite insieme, non lo so, però sappiate che potete acquistarla. Poi io vi giudico se la comprate? Sì, certo che vi giudico.

0: Fla, buongiorno intanto.
1: Buongiorno a te.
0: 3.000 euro per una zolla di terra non è tanto. Calcolando i prezzi che avete al metro quadro a Milano, io ci penserei, mi prenderei una decina.
1: Hai ragione, una decina di zolle, così ci puoi fare un...

Per chi avesse dubbi sulla challenge e vedevo un po' di messaggi, adesso finisce la puntata, datemi un attimo di tempo e poi su Instagram, Florencia fa cose, Florencia fa cose, vedete tutto, l'estrazione di oggi della

0: una gioia esserci, dai!
1: Una gioia sei tu, così come una gioia anche la nostra Sabri da Roma redazione.
2: Grazie a voi.
1: Ci risentiamo domattina sempre dalle 6 alle 8 con Ola DJ. Adesso arriva Rudy Zerbi, un besito da Florencia, ciao!
3: Ola DJ con Florencia.
4: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringuito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
8: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.

0: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
1: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere portatile a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
7: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
9: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
10: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
12: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
11: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tu hai in 35 rate da 85 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
15: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
14: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
16: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 8.

nuovo buongiorno dalla redazione. L'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua, colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz e provocando così la reazione degli Stati Uniti. Lo hanno dichiarato alcuni funzionari americani alla CBS. Quanto alle trattative, aggiungono, se Teheran non fornisce la polvere nucleare, non c'è accordo. I colloqui proseguono, ma il cessate il fuoco è finito, spiega Donald Trump, che torna a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime iraniano. Se

0: invece superato le 4.000 vittime il bilancio dei due terremoti che hanno colpito il Venezuela, quasi 17.000 i feriti. Ancora imprecisato il numero dei dispersi. La procura di Caracas ha fatto un'ispezione al cimitero municipale La Esperanza, a La Guaira, dove vengono sepolti i corpi non ancora identificati. E siamo allo sport. In primo piano il tennis. Sinner batte il serbo Djokovic in 3-7 per il secondo anno consecutivo in finale a Wimbledon. Domani difenderà il titolo contro il tedesco Zverev.
1: Ha giocato o sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare, però da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, cerco di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no?
0: Calcio. Ai mondiali la Spagna batte il Belgio 2-1 con un gol a pochi minuti dal termine. In semifinale affronterà la Francia. Stasera si gioca a Norvegia e Inghilterra con la sfida tra Haaland e Kane. Nella notte Argentina-Svizzera. In MotoGP Marc Marquez è stato il più veloce ieri nelle prequalifiche del Gran Premio di Germania, davanti a Fernandez e di Gian Antonio. Settimo e ottavo tempo per Bezzecchi e Martin, soltanto tredicesimo Bagnaia. Oggi le qualifiche e la gara sprint. Infine il ciclismo. Il belga Merlier ha vinto in volata la settima tappa del Tour de France a Bordeaux. Lo sloveno Pogacar resta in maglia gialla oggi, ottava frazione, con arrivo a Bergerac dopo 180 km su un percorso ancora adatto ai velocisti.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: E noi ci risentiamo tra un'ora.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
7: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
8: Zanzara!
6: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
11: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.

0: Quel bell'uomo di Miles Smith, buongiorno, sono Rudy Zerbi, in diretta il sabato e la domenica dalle 8 alle 10. Senza la Rantorini mi avvio già spiegato tutto settimana scorsa. Però ad accompagnarmi in questa giornata così un po' particolare, spiegheremo poi perché è particolare, c'è Veronica. Buongiorno Veronica, tra
1: buongiorno.
0: L'altro bella fresca, no? Come se fossi
1: fresca.
0: In diretta
1: fresca,
0: da adesso.
1: Devo dire, stanotte ho dormito,
0: sì.
1: Ho dormito di più, sono più riposata.
0: No, io parlavo del fatto che ti sei sparata già un 7-8 ore di diretta prima.
1: Ah, beh, sì. Io quando è estate,
0: sì,
1: mi spostano da una parte all'altra,
0: certo,
1: del gruppo.
0: Ti litighiamo un po' tutti, un po' come
1: sì.
0: Litighiamo Patrizio. Buongiorno Pat.
2: Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Che bello averti qui finalmente di fronte. Noi che siamo abituati ad avere sempre la regia a Milano.
2: Chissà che durante la prossima stagione non mi vedrai di più.
0: Ma sarebbe un regalo meraviglioso. Fammelo sapere che vado a Milano, io.
2: Fai fuori onda, vai. Che è sta cosa?
0: Che è sta cazzata, ragazzi?
1: Non stai più col trio.
0: Ah, no, l'hai detto finalmente che odi tutti quelli del trio. Me lo dici
2: non
0: sempre
2: vero,
0: fuori
2: non
0: dalla diretta.
2: Non l'avevo.
0: Allora, oggi abbiamo tante cose da raccontarvi. Veronica, è vero che abbiamo una puntata particolarmente intelligente oggi? Non si capisce come mai. Cosa è successo?
1: Perché ci abbiamo lavorato tantissimo.
0: È vero.
1: Mentre di solito
0: andiamo un po' così,
1: andiamo un po' a caso. Questa l'abbiamo proprio scritta, curata, abbiamo incastrato tutto affinché filasse liscia.
0: È incredibile, giuro. Sì. Solamente io posso rovinare tutto, ve lo dico, Questo
1: stai già rovinando tutto.
0: Ho già rovinato tutto.
1: Già rovinando.
0: Vabbè. Allora, facciamo una cosa, mettiamo un disco bello, un disco che tra l'altro parla un po' di quello che racconteremo, perché dice sei arrivato da dove? Da luoghi strani, da mete particolari, però qui c'è la metafora, Veronica, tu che sei una donna romantica, sei arrivato, non si sa da dove, non ti conoscevo, non so niente di te, ma mi hai cambiato la vita, hai reso la mia vita meravigliosa.

0: Questi sono pieni anni 80, è 88, anzi sulla fine degli anni 80 arrivava Kim Wilde. Allora Veronica, abbiamo detto, abbiamo qualcosa di peso specifico da raccontarvi, facciamolo subito. Questa mattina vi vogliamo parlare di vacanze, visto che settimana scorsa vi siete entusiasmati quando l'abbiamo fatto. Ti ricordi, Veronica, tutti pazzi di gioia, abbiamo raccontato che gli italiani ancora oggi prediligono il mare d'estate, ma di gran lunga. Non fare quella faccia, perché tu dove vai quest'estate in vacanza?
1: No, quest'estate vado al mare, però preferisco la montagna.
0: Ho capito, ma non fare lo snob che fai la faccia, tutti uguali. Vai anche tu al mare, anch'io vado al mare.
1: Mi hanno costretto.
0: Ah, ok.
1: Diverso.
0: Però oggi parliamo di vacanze in luoghi strani, oppure di vacanze strane o di proposte oscene che vi hanno fatto, di luoghi o di vacanze che non avreste mai fatto nella vita. Vi è capitato, che ne so, di fare vacanze un po' diverse dalle solite vostre? Veronica, hai mai fatto una vacanza strana?
2: Ah, strana per me è stato il fare un viaggio in moto.
0: Ecco.
2: Quindi ho fatto 15 giorni dall'Italia alla Francia e per me è stato un viaggio diverso dal normale.
0: Il culo? Tutto bene?
2: Avevo comprato
0: un paraculo.
2: Era un cuscinetto che si gonfiava e devo dire che ha aiutato tantissimo, sì, contro le vibrazioni.
0: Quello dei ciclisti che hanno il patellone sotto.
2: Simile.
0: Vacanze strane, Patrizio, mai fatte?
1: Ma no, classico.
0: Noioso. Io invece ho fatto una vacanza in houseboat in Irlanda, bellissima. Queste chiattone lunghe che tu guidi da solo, perché sono come guidare un poco più di un monopattino, girando nei canali dell'Irlanda in mezzo ai campi dell'Irlanda. Guarda come siete affascinati.
2: Bello.
0: Tutte e due. Dormi sulla barca, mangi sulla barca, cucini sulla barca, vai in bagno sulla barca, ti fermi dove ti pare lungo questi canali che sono infiniti in mezzo ai campi dell'Irlanda, verdissimi, bellissimi, freschi, meravigliosi. Se devi comprarti da mangiare, ti fermi nelle varie fattorie dei contadini che ti vendono quello che hanno. Una volta hanno le uova, una volta hanno la verdura, una volta hanno quello che hanno, te lo vendono per pochi soldi e ti fai una vacanza fuori dal tempo.
1: Ma quanti giorni hai fatto?
0: 10, circa 10.
1: Bello.
0: Al secondo giorno volevo tornare. Bello, eh?
2: Ho scoperto di avere il mal d'acqua, mal di mare.
0: No, invece mi è piaciuta moltissimo. Una delle cose più particolari di questo tipo di vacanza con la houseboat, con queste chiatte, è che ci sono le chiuse. Sapete cosa sono le chiuse nei canali? Quando devi far pareggiare l'acqua, quindi praticamente queste porte che dividono le acque, queste dighe che dividono le acque, che ti devi aprire da solo, aspettare che l'acqua salga allo stesso livello di dove andrai, perché c'è evidentemente tipo la salita, no? E una volta che la barca è arrivata al livello di dove, della parte dove devi proseguire, chiudi la diga che ridivide le acque e prosegui il tuo corso. Ho
2: Anzi,
0: dato
2: se
0: l'idea.
2: Ti dimentichi di chiudere, di chiudertela dietro. È
0: la fine. È come se lasci il lavandino col tappo aperto in casa, esci e te ne vai al lavoro. Cose di questo genere. Va bene, 347 342 5

0266203220, raccontateci la vostra vacanza particolare, quella strana, che non è che deve essere la vacanza chissà cosa, però una cosa diversa da quella che... Tra poco con noi un grande autore di libri che ci racconta un'idea di vacanza che in questi giorni è un po' particolare, però è una grandissima figata.

0: Fabio Fibra, Emma su Radio DJ. Allora, vi abbiamo chiesto vacanze strane in luoghi strani, vacanze particolari. Ragazzi, noi siamo veramente dei principianti, Veronica, Patrizio, Rudy. Cioè, c'è gente, leggo messaggi degli ascoltatori. C'è Matteo che è stato alla montagna Arcobaleno in Perù.
1: Bello.
0: L'avete mai vista la montagna Arcobaleno?
1: Visto le foto.
0: No, una cosa da perdere la testa. C'è Loredana che è stata alle grotte di Waitomo in Nuova Zelanda. Vabbè, però ragazzi. Credo che siano, aspetta, fammi vedere il messaggio. Sì, sono quelle luminose, le grotte. No, andate a vedere le foto. Ce n'è mandata una lei. Andate a vedere la foto delle montagne, delle caverne luminose, che sono luminose, ci scrive appunto Loredana, perché hanno dentro ci abitano dei vermi luminescenti. Vi giuro, è una roba da perdere la testa.
2: Le lucciole.
0: Vermi. Vabbè, allora, vi avevo anticipato un bel ospite, un bel intervento. Lo faccio alla persona. Allora, intanto premetto, è il mio scrittore preferito. Scrive solo libri che mi piacciono tantissimi. Lo abbiamo avuto ospite con Laura qualche tempo fa, perché ha scritto un libro sui fari, sull'esplorare i fari d'Italia. Giornalista, scrittore, scrive per il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Natural Style, ha pubblicato un sacco di libri. Buongiorno a Luca Bergamin, benvenuto.
3: Buongiorno Rudy, grazie per la presentazione.

0: come sempre molto gentile da parte tua.
1: Però è la verità, lo sai. E peraltro, puoi confermare che io i libri me li compro, neanche me li regalo.
0: Sì, è vero, questo, tu pianti anche gli alberi che io ti consiglio di piantare, quindi sei un fedele seguitore di Luca.
1: È vero. Allora Luca, vado coi piedi di piombo, perché in questi giorni, proprio questa settimana, parlare di vulcani è un tema abbastanza delicato, con quello che è successo negli scorsi giorni con l'Etna. Tu hai fatto un libro, però vieni in pace, diciamo così, perché hai fatto un libro che io sto amando tantissimo, che si intitola Andare per vulcani. E visto che stiamo parlando di idee di vacanze un po' particolari, un po' strane, mi piacerebbe che tu ci raccontassi questo potenziale giro per scoprire i vulcani d'Italia, che sono tantissimi.
0: Sì, sono più di 70. Questa collana del Mulino si intitola Ritrovare l'Italia ed è un modo per raccontare dei luoghi che possono sembrare marginali, ma che in realtà meritano di essere perlustrati, scoperti a piedi, soprattutto in totale sicurezza. Anche nel caso dell'Etna, ora si tratta di aspettare alcuni giorni magari. Però ci sono vari percorsi che si possono fare, perché i vulcani sembrano questi sconosciuti, in realtà tali coni hanno sempre spinto scrittori, artisti, camminatori ad andarli a vedere da vicino. Ovviamente non ti puoi esporre, non puoi camminare sull'orlo di taluni di essi, come nel caso dell'Etna adesso, però la fascinazione spinge sempre ad andare. Nel caso dell'Etna pensiamo che questo è il vulcano più alto d'Italia, sì, d'Europa, scusate, 3350 metri, è il vulcano cantato da Battiato, perché Battiato abitava proprio a Milo, che è lì sotto. Lui non ha mai cantato l'Etna in una canzone, ma l'energia di questi luoghi ha permeato la sua vita. Anche Dalla è andato ad abitare.
1: Come no, io ho visitato entrambe le case, tutte e due, quindi ho avuto la fortuna di vedere entrambe le case.
0: Però si è comunque attratti, si è spaventati ed attratti.
1: È vero.
0: Da questi luoghi. Nel Tirreno, le isole del Tirreno, noi ce ne sono tante che sono vulcaniche, ma il Tirreno, la fossa del Tirreno è così profonda che custodisce alcuni vulcani come il Vavilo e il Marsili, che hanno delle storie incredibili, perché ad esempio il Marsili è il vulcano più profondo d'Europa, ed è 500 metri dall'acqua, però dal terreno è alto 3400 metri.
1: Ecco, posso dire, hai più probabilmente sconosciuto, cioè un nome che magari qualcuno sente in questo momento per la prima volta. Allora, non ci dilunghiamo, perché i tempi della radio sono sempre questi, però vi consiglio il libro di Luca Bergamin intitolato Andare per vulcani, edizioni Il Mulino. È un libro che racconta tutti i vulcani che troviamo in Italia con lo spirito di Luca che avete ascoltato, quindi un po' di storia, un po' di poesia, un po' di sentimento e la capacità di raccontare. Grazie Luca.
0: Grazie, a presto.
1: A prestissimo. Ciao.

0: Oasis su Radio DJ. Che a proposito di vacanze, Veronica, tu mi hai detto prima che è uscito un articolo negli scorsi giorni che parla delle vacanze per seguire gli eventi, no? Dei luoghi che si va per i concerti, di quanto gli eventi influiscano sugli spostamenti, sì, no? Della gente. Hanno annunciato pochi giorni fa che ci saranno due date in Italia la prossima estate, estate 2027, e probabilmente due date, due giorni di seguito al Circo Massimo di Roma. Quindi quanti saranno gli turisti che già tra poco cominceranno a prenotare alberghi, B&B, vacanze, tende, campeggi per andare a vedere gli Oasis? Tantissimi, già se lo sappiamo. Chi è più veloce paga meno.
1: Sì, anche perché loro, con il fatto che ti dicono no, è l'ultima, no, è l'ultima, giustamente quando
0: sempre.
1: Sai che c'è una data.
0: Un po' come i Rolling Stones, un po' come i Pooh, è sempre l'ultimo, ma poi alla fine, per fortuna, ce n'è sempre un altro.
2: Radio DJ One Nation One Station.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Eccolo il vostro disco preferito!
7: Regia, che succede? È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
6: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a €12.600 oppure €139 al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo €2.500, valore di riscatto €7.553, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
11: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
12: Cosa?
11: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
12: Ma arriva per le vacanze?
11: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, TAG 7,30%. Anticipo €5.650, rata finale €9.486.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
14: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli €249. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
16: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
17: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album disponibile ora ovunque.
18: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano-Serravalle, Milano-Tangenziali. Facciamo strada al domani.
19: Have fun with
20: Chantecler, il gallo del pulito.
21: Radio DJ consiglia
22: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

0: Dai, non ditemi che non c'è almeno uno di voi che è andato in Transilvania in vacanza. A proposito di vacanze strane, stiamo parlando di quello, per seguire un po' i luoghi di Dracula. Quanti l'hanno fatto?
1: Ma sì, io no, però Patrizio era un grande fan dei castelli una volta.
0: Sì?
1: E girava castelli, quindi
2: ah,
1: magari...
2: Una volta.
0: Però posso dirti che è vero, hai ragione, perché io l'ho, appena il giorno in cui l'ho conosciuto, era andato al cinema a vedere Alle Dame del Castello, piace fare solo quello.
1: Esatto. Me lo ricordo.
2: Al cinema addirittura.
0: Al cinema cielo, quello con le tende, che entravi c'erano quelle tende scure.
2: Incredibile.
0: Cosa ho detto di strano?
1: No, niente.
0: Sei tu che sei. Allora, 347-342-5220, vi stiamo chiedendo di raccontarci vacanze strane oppure vacanze in posti strani. C'è un po' di tutto nei messaggi. C'è addirittura, ci sono intanto i super fan del camper, che è un classico. Non è una vacanza strana il camper, dai.
1: No,
0: forse lo è
1: dipende,
0: diventato.
1: Dipende, se sei abituato ad andare sempre in albergo e per una volta decidi di fare una vacanza diversa.
0: Camperisti, noi vi amiamo moltissimo.
1: Sì, bello.
0: Poi c'è Alessandro che scrive praticamente in tutte le puntate. Io ringrazio, ci sono quelli che dicono ma scrive sempre, io invece vi ringrazio, perché vuol dire che seguite ogni puntata e siete dei fan di Radio DJ, per questo vi si ama, che è stato al Pozzo di Thor.
1: Bello.
0: Nell'Oregon. Pozzo di Thor, per chi non lo sapesse, io lo vedo dal messaggio, è uno dei luoghi più strani al mondo, un pozzo nero, un buco nero senza fondo apparentemente. Cioè in realtà il fondo ce l'ha, ma sembra che non finisca mai. Si chiama Pozzo di Thor perché dà l'effetto di risucchiare l'acqua nella profondità dell'oceano. Un po' di ansietta.
1: Quindi il nome prende dal
0: Thor.
1: Marvel.
0: Sai cosa fa Thor, no? con il martello?
1: Sì.
0: Cosa fa il martello di Thor? Risucchia, capito?
1: Dai, così
0: E poi c'è invece chi è stato, non mi ricordo più il nome, adesso me lo dice Veronica, l'ascoltatrice, che
1: Francesca.
0: Isola di Pasqua, Cile, meravigliosa. Grande invidia, Francesca, te lo dico, perché andare a vedere queste statue.

0: giganti, queste mille statue giganti, fino all'isola di Pasqua, è una cosa meravigliosa. Perché fai quella faccia?
1: Perché vorrei dire a Francesca che non c'era bisogno di arrivare fino all'isola di Pasqua, perché io una delle statue, una de, un Moai,
0: sì,
1: l'ho visto a Vitorchiano, che è in provincia di Viterbo. Vitorchiano?
0: Sì, a Viterbo ci sono.
1: Giuro.
0: Metti il disco. Cioè tu vedi che così umili gli ascoltatori?
1: No,
0: cioè,
1: era
0: tu
1: un
0: sei
1: consiglio.
0: Stata fino all'isola di Pasqua, c'era Vitorchiano, c'era stato uguale.
1: Sì.
0: Ma l'avranno fatta quelli che avevano fatto le statue, sai, quelle che ha buttato nel fiume.
1: Ne avanzava una.
0: Sì, ha detto, oh, la faccio uguale. Oh, la faccio in un attimo. Sai come quando vai al museo?

Money Love, It's a Shame su Radio DJ. Allora, tanti racconti di tanti posti esotici, però mi fai fare quello magari un po' old style, però io lo voglio dire, ragazzi, ci state mandando dei messaggi meravigliosi, stiamo scoprendo posti del mondo assurdi, c'è chi ci scrive ancora di Irlanda del Nord, ne ho parlato io prima, però insomma delle Giant's Causeway, che è la costa dell'Irlanda del Nord, dove ci sono delle rocce anche lì pazzesche. Però io che sto facendo questo giro per la regione Lombardia per raccontare quanto è bella la mia regione, la Lombardia, provincia per provincia, tra poco scoprirete sui social di Regione Lombardia e IG Italia, vedrete questo viaggio provincia per provincia che sto facendo. Questa settimana, che si sta concludendo, sono stato nella provincia di Mantova e vi voglio dire che noi giriamo il mondo, ma conosciamo molto poco la nostra Italia, che ci regala delle sorprese ovunque giri gli occhi. Ho scoperto Mantova, che è una città che conoscevo fino a un certo punto, e ho scoperto delle cose che sono scioccate.

0: toccanti. Per esempio, nel grande lago di Mantova, quello che ti accoglie appena arrivi, lo sapevate che c'è la più grande isola praticamente di fiori di loto, quindi di questi fiori meravigliosi colorati del mondo, a parte quelle del Giappone, una cosa, una macchia di colore e di fauna, uccelli rarissimi, introvabili anche in Egitto, che sono volati fin da noi, insomma uno spettacolo assurdo. Ci sono i luoghi che ha visitato Virgilio, ci sono delle cose talmente belle che vale veramente la pena. È vero, le montagne quelle colorate, come si chiamano, le montagne di sabbia, adesso le montagne arcobaleno, ma ragazzi, visitate Mantova, il lago di Mantova e questa distesa di fiori di loto incredibili, e vi garantisco che vi toglie il fiato. Sono stato bravo? Mi sono promosso come promoter turistico.
1: Mi hai fatto venire voglia.
0: Ah, guardate, se volete, non voglio far promozione ai social, però se volete adesso vi pubblico una storia, la metto adesso così andate a cercarla su Rudy_Zerbi, faccio vedere i colori di questi fiori di loto, sono da togliere il fiato. Partite subito, andate a visitare Mantova.
2: Per convincere tutti devi aggiungere e se magna bene.
0: Ah, beh, tortelli di zucca per esempio, mostarda di Mantova, amaretto, zucca, tanto parmigiano e il gioco è fatto.
3: Canterò per te l'ultima canzone, la canterò perché

0: fantasia.
1: Che bella coppia che sono Giulio e Biagio Antonacci. Mi piace molto, anche perché sono due generazioni a confronto, due artisti molto diversi che però stanno molto bene insieme. Mi piace moltissimo. Però, Patrizio, abbiamo parlato tanto, abbiamo raccontato tanto, ci stavamo per perdere Miley Cyrus. Io l'ascolterei. Cioè, non è che la

0: Miley, ti stavano per tagliare questi due, eh? Invece ti abbiamo ascoltato e sono molto felice. Torniamo tra pochissimo.
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
8: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
9: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
8: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
9: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
8: Aperti anche domenica 12.
9: Dettagli in negozi su demenego.it.
10: Voce generata in AI.
11: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
12: Kia. Movement that inspires.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: 136 cavalli di potenza fu-

0: Hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 9.
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. È morto nella sua amata isola, dove era nato e da cui aveva preso il nome d'arte. Peppino Di Capri si è spento stamattina nella sua villa dopo una lunga malattia. Il 27 luglio avrebbe compiuto 87 anni. Cantante dal timbro vocale inconfondibile, pianista raffinato, Giuseppe Faiella, questo il suo vero nome, esordì giovanissimo e negli anni 60 conquistò il pubblico con un repertorio capace di fondere tradizione melodica italiana, influenze rock and roll, twist e sonorità internazionali. Canzoni come Champagne e Roberta divennero autentici classici. Vinse due volte il Festival di Sanremo, nel 1973 con Un grande amore niente più e nel 1976 con Non lo faccio più. Nel 2018 aveva celebrato i 60 anni di carriera sul palcoscenico del Teatro San Carlo di Napoli. L'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua, colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz e provocando la reazione degli Stati Uniti. Lo hanno dichiarato alcuni funzionari americani alla CBS. Quanto alle trattative, dicono, se Teheran non fornisce la polvere nucleare, non c'è accordo. I colloqui proseguono, ma il cessate il fuoco è finito, spiega Donald Trump, che torna

0: secca. E torna l'incubo degli incendi per il caldo in Europa, dal Portogallo alla Grecia, allarme anche in Italia. Nella morsa dell'afa, almeno per altri 10 giorni, attesi picchi di 43 gradi al centro-sud. Siamo allo sport, il tennis, con il successo in 3 set sul serbo Djokovic. Per il secondo anno consecutivo Sinner è in finale a Wimbledon e domani difenderà il titolo contro il tedesco Zverev. Oggi si gioca la finale femminile tra le ceche Muchova e Noskova. Calcio, sarà la Spagna, che ha battuto il Belgio 2-1, ad affrontare la Francia nella prima semifinale del Mondiale. L'altra semifinale uscirà dalle sfide tra Norvegia e Inghilterra e tra Argentina e Svizzera, che si giocano stasera e nella notte. MotoGP, Marc Marquez è stato il più veloce nelle prequalifiche del Gran Premio di Germania davanti a Fernandez e di Gian Antonio. Settimo e ottavo tempo per Bezzecchi e Martin. Solo 13° Bagnaia. Oggi le qualifiche e la gara sprint. Infine il ciclismo, il belga Merlier ha vinto in volata la 7ª tappa del Tour de France a Bordeaux. Lo sloveno Pogacar resta in maglia gialla. Oggi l'8ª frazione con arrivo a Bergerac dopo 180 km su un percorso ancora adatto ai velocisti.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
12: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Allora, io devo dichiarare una cosa, lo faccio subito così in apertura della seconda ora. Buongiorno di nuovo, sono Rudy Zerbi, in diretta dalle 8 di questa mattina fino alle 10, senza Laura Antonini, ma lo sapete, ormai ci ritroveremo a settembre, perché l'estate la facciamo sempre un po' da separati. Quell'estate che marito e moglie fanno ognuno in vacanza dove gli pare e che riaccendono l'amore, vero Veronica? Tu che
1: la
0: sei esperta.
1: Certo. La distanza aumenta il desiderio.
0: Sì, sì, sì. Poi non ti racconti proprio tutto.
1: Beh, come no?
0: Non ti dici
1: in
0: proprio
1: totale onestà.
0: Tuttissimo no.
1: Come no?
0: Vuoi aprire un sondaggio con gli ascoltatori?
1: Vedi tu, io so già come va il sondaggio.
0: 347-342-5220 in amore.
1: So già, tra uomini e donne
0: bisogna dirsi
1: più
0: tutto.
1: Di un'idea che rispetta un'altra. Così.
0: No, sì. Questo è un luogo comune.
1: Luogo comune, vediamo.
0: Questo è un luogo
1: sono
0: comune.
1: Sono banale,
2: io non vorrei
1: vediamo.
2: Aprire il mega sondaggio perché sto scoprendo una corrente di pensiero che approva il dormire separati già da subito.
0: Beh, questo io ti dico una cosa, ma dobbiamo parlare della Norvegia. Vai che in Norvegia sono avanti, quindi sta un po' la
1: sicuramente già c'è, sì.
0: Allora, 347-342-5220, il sondaggio che dura un minuto, non è che poi faccia la puntata, ve lo dico subito, perché sennò poi ho sentito Rudy Zerbi, ha fatto tutta la puntata su in amore, bisogna dirsi
1: no,
0: tutto.
1: No,
0: 30
1: no.
0: Secondi, però ditecelo. Tutto, o ci sono delle cose che non ci si deve...
1: Ma tutto quando si è in vacanza separati o tutto sempre?
0: Io direi quando si è in vacanza separati,
1: okay,
0: dai. Tutto? Bene.
1: Certo.
0: Oppure
1: e già internamente in questa stanza che siamo due contro una, già il sondaggio è fatto, immagino.
0: Ok.
2: Fate... Non serve dire tutto perché magari sono cose innocue.
0: Va bene, va bene, vediamo gli ascoltatori. Già mi sento, stanno già arrivando fiumi di messa. Guarda. Allora, perché siamo finiti a parlare di questa cosa? Ah no, dicevo, vi devo dire tu una cosa che non vi ho mai detto. Io non sono mai stato un grande fan di Ariana Grande, onestamente. Con questa canzone mi sono ricreduto, mi piace veramente, veramente molto. Hate that I made you love me. Vedi, poi l'argomento è proprio quello, l'amore. Odio il fatto che ti ho fatto innamorare di me. Tu mi hai mentito, sei stato in vacanza, mi hai detto che andavi in pizzeria con gli amici della spiaggia e invece sei uscito con
1: le
0: Veronica.
1: Le amiche della spiaggia.
0: Esatto, e quindi adesso sono cavoli amari. Va bene, vogliamo mettere Bobby Brown, che caso strano, in questa canzone dice che solo due persone possono giocare quel gioco, non tre. Quindi nell'amore bisogna essere in due, non in tre.
1: In esclusiva.
0: Lo vuoi così tu?
1: Beh,
0: vediamo gli ascoltatori. Trap.

0: Bobby Brown, Two Can Play That Game, 1995, che pezzo meraviglioso. Veronica, prima di parlare di Norvegia e della moderna Norvegia, come sta andando il sondaggio? Sono più quelli che dicono che anche in vacanze separate poi ci si dice tutto, o quelli che dicono poi quelli, i rudi?
1: Sono concesse delle piccole bugie bianche. Sì.
0: Sì.
1: Sì, la okay. maggior parte parla di bugie bianche.
0: È bugiarda, vero? Tu, Patrizia, che vedi tutti
1: sono
0: i messaggi.
1: Sono io che leggo i messaggi, voi non lo potete sapere.
0: Legge solo quelli che vuole, quelli che vuole. Va bene, allora, perché stiamo parlando di Norvegia? Perché nella prima ora abbiamo parlato di, abbiamo fatto il giro del mondo, abbiamo viaggiato veramente raccontando luoghi pazzeschi, siamo andati nei vulcani che in questo periodo sono tanto discussi, per fortuna tutto abbastanza bene, a parte i grandi disagi dei viaggi, ma questo lo sappiamo, abbiamo parlato dei luoghi più strani del mondo. La Norvegia è un luogo del quale si parla non mai abbastanza. Questa sera la Norvegia gioca alle 23 con l'Inghilterra. Per chi fate il tifo voi ragazzi? Io tifo Norvegia, ormai
2: anch'io.
0: Mi sono affezionato. Norvegia,
1: ma
0: Norvegia,
1: sì, Norvegia.
2: Dimmi allora, un giocatore della Norvegia.
1: Erling Haaland.
0: Brava!
2: Brava.
0: Un altro?
1: Allan Englund.
0: Allora, la Norvegia è una nazione che va scoperta perché ha delle cose che sono incredibili. Intanto, Norvegia, chiedo conferma agli ascoltatori, la corruzione è praticamente inesistente. Da oltre 20 anni la Norvegia è tra i 5 paesi meno corrotti al mondo. Ok? In aggiunta a questo, vi dico, sono fatti questi, non è che sono cose che racconto io perché sono pirla, lo dicono i fatti, le analisi proprio. La giustizia, come leggo, non è in vendita. In Norvegia un giudice guadagna meno di un autista di autobus e il sistema funziona, infatti, capito? Vi vedo già belli interessati, eh? Poi, in Norvegia l'istruzione è gratuita per tutti. Le università pubbliche non richiedono tasse universitarie. Chiaro. Oh, guarda come siete tutti, eh? Patrizia la faccia, appena trovo una norvegese mi sposo e prendo la Veronica è un norvegese, ognuno di voi c'ha una
1: subito.
0: Anche molti studenti stranieri possono studiare gratuitamente. Ve ne dico un altro, basta.
1: Via, no, via, non un altro, no.
0: Il petrolio appartiene a tutti in Norvegia. Capito? Il fondo sovrano è stato creato con oltre 1700 miliardi di dollari provenienti dal petrolio. Ogni cittadino ne è in un certo senso proprietario. Ok? Basta. Quindi, se vi ho convinti, sappiate che aggiungo a tutto questo, in Norvegia, della quale io sono grande fan, l'umiltà è un valore culturale. Esiste la legge di Jante: non crederti migliore di nessuno, e in Norvegia si fa così. E poi possiamo andare avanti tutto il tempo che volete, eh. Poi vi spiego che cos'è il Friluftsliv.
1: Ecco,
0: ecco.
1: Mi raccomando,
0: che non è un mobile di Ikea, ma è un'altra cosa.

0: più.
1: Noemi su Radio DJ, tu cosa fai questa sera? Allora, visto che sei così esperta ormai di calcio di Norvegia e di calciatori norvegesi,
2: infatti fino a norvegese.
1: E hai citato Haaland, che chiaramente è il calciatore più famoso della Norvegia, per meriti devo dire, tra l'altro, perché insomma fino alla partita di questa sera tanto ha segnato in tutte le partite. Sto leggendo o sono esperto? Puoi confermare?
2: Non lo sto leggendo, bravo.
1: Lo sapevo. E si è meritato tutto questo, però dietro al grande successo di Haaland e della Norvegia ci sono delle regole ferree. Cioè quest'uomo, che devo dire effettivamente guadagna una valanga di denaro, questo denaro se lo suda, e come, con delle regole di vita che sono strettissime. Adesso Veronica vi fa lo speciale la vita, una giornata nel corpo di Haaland.
2: Allora, intanto lui sostiene che bisogna essere atleti H24, non solo le due ore della partita.
1: Cioè non come noi che facciamo il calciotto e poi ci sfondiamo,
2: sì,
1: di carbonara.
2: Magari ci teniamo leggeri prima di allenarci e poi no. Invece H24
1: sì,
2: sempre sul pezzo.
1: Sì, poi.
2: Tra l'altro lui manda dei messaggi al suo corpo, cioè si sente stanco, si autodice non sei stanco.
1: Ok.
2: E questo a quanto pare
1: si
2: con
1: convince.
2: Lui funziona.
1: Okay. Ok, sono magro.
2: Passa dai.
1: Scusa, stavo parlando col mio corpo.
2: Ma è così che funziona.
1: Sì.
2: Passa dai bagni di ghiaccio alle saune, però questo in realtà è una cosa che fa molto bene al corpo, passare dal caldo al freddo, ci sono anche i percorsi, insomma, che vengono fatti e che aiutano. Alimentazione.
1: Sì.
2: Bistecche.
1: Mangia carne,
2: okay. Bistecche grasse.
1: Sì.
2: Quindi evidentemente questo.
1: Anch'io, però è strano perché non ci fa lo stesso effetto fisicamente. Poi.
2: E, appunto, vabbè, 90 minuti in campo sono il risultato finale, tutto quello che.
1: Mi aveva scioccato la roba che dorme col cerotto sulla bocca, con la bocca chiusa, quello che. Allora, lui praticamente, te lo dico io, perché forse non ce l'hai, lui dorme. Va a dormire con la bocca tappata dai cerotti, perché così implementa la respirazione col naso, il che ti dà ancora più forza. E questa cosa, cioè io se dovessi andare a dormire con la bocca tappata da dei nastri adesivi, credo che dopo un secondo sono già defunto. Lui invece in questo modo respira col naso e questa cosa lo rende ancora più forte, gli dà ancora più respirazione, gli dà ancora più forte. Avete capito? Vi abbiamo spiegato come diventare Haaland in 2 minuti e 30 secondi. Se volete, fate come lui.

1973, Long Train Running, The Doobie Brothers. Siamo arrivati al momento del lancio del nostro premio fedeltà. Tra poco premieremo qualcuno di voi, 347-342-5220, con due biglietti per la seconda edizione del Trento Live Fest. 28, 29 e 30 agosto, 4, 5, 6 settembre, c'è un festival pazzesco. Vi dico un po' di nomi: Jimmy Tights, Fulminacci, Mobrici, Venero, Luca Carboni, Tropico, Madame, Dito nella Piaga, Emma, Saì.

0: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 10 al 12 luglio a Viareggio, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
1: Radio DJ
2: One Nation, One Station.
3: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su lexus.it.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
4: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente! Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. Tua in 35 rate da 139 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Have fun with Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
12: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate passa da qui.

0: Mary Froese, Como Ouro su Radio DJ. L'ho detto giusto, Como Ouro? Che tra l'altro io non so cosa significhi, bisognerebbe chiederlo a una persona colta e preparata. Buongiorno direttore, buongiorno Emanuele Farneti.
1: Buongiorno.
0: Lei parla, neanche vedi. Adesso lo chiediamo a Veronica di googolare Como Ouro.
2: Come Oro.
0: Ah, Come Oro.
2: Come Oro, sì.
0: Come Oro.
1: Era più facile del previsto.
0: Sì, era più facile. Ouro, però non pensavo. In che lingua è Ouro?
2: È portoghese.
0: Portoghese, sì. Ah, ho capito. Emanuele, bocciati tutti e due in portoghese, noi due.
1: Toccherà andare in Brasile a studiare.
0: Come Oro è il numero di Didi Repubblica in edicola da questa mattina, che parte con un'intervista e una copertina ad Amanda Gorman, che è la poetessa che parlò per l'inaugurazione della presidenza di Biden, giusto?
1: Sì, sì, ormai sembra passata una vita, erano sì, 5 anni fa, il gennaio del 21, c'era quella ragazza giovanissima, ai tempi credo avesse 22 anni, che commosse un po' il mondo col suo cappottino giallo recitando una poesia sulla speranza, sulla luce, insomma, che ci attende, diciamo che a maggior ragione, visto come sta andando il mondo, ci ha fatto piacere rispolverarla e con lei parlare di una generazione di ragazze che stanno riscoprendo la poesia, che mi sembra un bellissimo segnale, no?
0: Sì, lo è. Pensa che, Emanuele, noi stiamo cercando questa mattina dalle 8 di fare una puntata un po' elevata, stiamo parlando di libri, stiamo parlando di vacanze in posti meravigliosi, la montagna Arcobaleno in Perù, le grotte di Waitomo in Nuova Zelanda, e quindi tu arrivi con la poesia e sei perfettamente in linea.
1: Hai visto? Ma sai, condivido credo con te questa idea di rimarcare, non che non ci piace l'intelligenza artificiale, però ci piace rimarcare le cose che l'intelligenza artificiale non può e verosimilmente non potrà replicare, no? È un po' scrivere parole, le macchine le possono fare, come andare sul binario di una ferrovia, no? La poesia scarta di lato, come la canzone di De Grego, come il bufalo nella canzone di De Grego, e scopre cose che la macchina non può fare perché sono impossibili, sono delle deviazioni sui percorsi abituali, e quindi insomma in questo momento senza nulla togliere l'importanza e l'utilità dell'intelligenza artificiale, su D ci piace spesso ricordare le cose che le macchine non possono e speriamo che non potranno imitare.
0: È vero, però a proposito di macchine, Emanuele, c'è anche un articolo sulle stanze di Hollywood dove gli algoritmi decidono i film e le serie TV del futuro, è così, ho capito bene?
1: Sì, c'è questo, siamo andati un po' a scavare, è stato scritto un libro da una saggista, da una sociologa, che racconta proprio come effettivamente, ce ne accorgiamo, le piattaforme, in realtà anche le case di produzione cinematografica, ormai decidono a tavolino che cosa ci piacerà e cosa non ci piacerà, chi avrà successo agli attori, e da cui questo trionfo di sequel, insomma. Anche lì è importante capire come vanno certe dinamiche, cosa ci permette di mantenere un po'
0: però
1: una
0: se,
1: realtà di giudizio e capire che cosa ci piace davvero e cosa invece è l'algoritmo che vuole che ci piace.
0: È vero, però probabilmente soprattutto noi italiani siamo abbastanza affezionati alle ripetizioni delle cose, quindi nelle serie

0: che vanno, vengono, continuano, continuano anche i programmi televisivi del passato che sono molto amati, che stanno tornando, tanti titoli degli anni 80, degli anni 90. Allora, se volete approfondire, è uscito oggi in edicola il nuovo numero di Didi Repubblica. Grazie Emanuele Farnetti, ci sentiamo settimana prossima.
1: Grazie Rudy, come sempre, buon weekend a tutti.
0: Ciao direttore, grazie.
1: Ciao, grazie.
0: Oh, vedi, anche questo è un ritorno al passato, una canzone che abbiamo tanto tanto

È arrivato il momento di lanciare il nostro premio fedeltà. Tra poco premieremo qualcuno di voi con due biglietti per la seconda edizione del Trento Live Fest 28, 29, 30 agosto, 4, 5, 6 settembre. Jamie Tides, Venerus, Fulminacci, Mobrici, Luca Carboni, Tropico, Madame, Dito nella Piaga, Emma, Saif, Negramaro, Motta. Insomma, un premio meraviglioso. Tra poco premieremo qualcuno di voi. Fatevi avanti, chiaramente si parla di Trento.

0: Madame su Radio DJ, che guarda caso suonerà proprio il 4 settembre prossimo insieme a Dito nella Piaga al Trento Live Fest, che è il protagonista del nostro premio fedeltà.
1: Questa settimana in regalo i biglietti per il Trento Live Fest 2026.
0: Premio Fedeltà. Posso dire che in questi mesi in Trentino stanno succedendo delle cose pazzesche. Il Mountain Beat Festival, c'è stata Elisa e Ben Harper che hanno suonato sopra Pinzolo in montagna, due concerti incredibili, bellissimi. Adesso c'è il Trento Live Fest, ci sono un sacco di cose, e scusami se sono autoreferenziale, Veronica, ma dal 27 di luglio fino al 1 di agosto sarò in diretta da Madonna di Campiglio, per cui ragazzi,
2: il culmine degli
0: il
2: eventi,
0: culmine, cioè, ciao Ben Harper, ciao Elisa, ciao Madame, arriva Rudy Zerbi, quindi ci vediamo in Trentino a Madonna di Campiglio per la diretta tutti i giorni dal 27 di luglio al 1 agosto, perché in montagna d'estate si sta molto bene, e ce lo conferma Nicoletta. Buongiorno Nicoletta.
3: Buongiorno Rudy, buongiorno.
0: Intanto complimenti, hai vinto tu, ti sceglierai poi quale giorno andare ad ascoltare o Jamie Tights, o Venero, Sfulminacci, Mobrici, Luca Carboni, Tropico, Madame, Dito nella Piaga, Emma, Saif, Negramaro, Motta, insomma puoi scegliere chi ti pare, tanto sono tutti fantastici, quindi poi ce lo dirai.
3: Mamma mia, che emozione.
0: Senti, no, ma sono molto felice. Leggo Madonna di Campiglio, quindi ci vediamo tra pochi giorni. Leggo maestra di sci, e quindi faccio subito la domanda, Nicoletta, perché sì, ci tengo. Cosa fa una maestra di sci quando magari come adesso è l'11 di luglio e non lavora? Sei in vacanza?
3: Io non lavoro, sto andando verso il lago di Garda, che sì, è qua vicino a noi, sì, per godermi una giornata di sole. E poi sempre Madonna di Campiglio è sempre al top anche per passeggiate.
0: Ecco,
3: d'estate.
0: Ecco, anche quindi confermi che la montagna d'estate, come dico sempre io, Nicoletta, è meravigliosa, anzi, per certi versi ancora meglio, no?
3: Ancora meglio perché per raggiungere i rifugi bisogna faticare e non andare in telegabine e poi scendere con gli sci veloci come faccio di solito.
0: E poi si mangia, con meno senso di colpa.
3: esatto.
0: Allora, hai vinto tu, complimenti. Trento Live Fest 28, 29, 30 agosto, 4, 5, 6 settembre. Ci vediamo a Madonna di Campiglio fra pochissimi giorni.
3: Che dire, grazie e buon lavoro, vi ascolto sempre.
0: Che carina.
3: Un abbraccio.
0: Grazie Nico, ciao.
3: Ciao. Grazie.
0: A proposito di concerti, Veronica, ti ricordi che ti dicevo che io sono riuscito ad assistere a The Final, l'ultimo concerto degli UEM?

0: Iron Man abbiamo finito. Grazie Patrizio, grazie Veronica. Avrò sempre l'immagine di Patrizio al cinema cielo a vedere i suoi filmini preferiti. Ci sentiamo domani mattina in diretta dalle 8 alle 10. Ciao a tutti.
1: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tua la strada, tua la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Allora, ci siete? Siete caldi?
9: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
10: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 12.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu, con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro.

0: €99 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
1: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e edizioni su citroen.it.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
3: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
4: Zanzara!
2: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
9: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una Solari dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
10: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10. Di nuovo buongiorno dalla redazione. La musica italiana è in lutto per la morte di Peppino Di Capri, che si è spento stamattina nella sua amata isola dopo una lunga malattia. Il 27 luglio avrebbe compiuto 87 anni. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, tra gli anni 60 e 70 conquistò il pubblico con un repertorio capace di fondere tradizione melodica, influenze rock and roll, twist e sonorità internazionali. Canzoni come Champagne e Roberta divennero autentici classici. Vinse due volte il Festival di Sanremo nel 1973 e nel 1976. I funerali si svolgeranno domani nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi è arrivato in Oman per colloqui sugli sviluppi nella regione del Golfo, in particolare sulla situazione nello stretto di Hormuz. Intanto alcuni funzionari americani hanno dichiarato alla CBS che l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua, colpendo le navi mercantili e provocando la reazione degli Stati Uniti. I colloqui proseguono, ma il cessate il fuoco è finito, spiega Donald Trump, che torna a minacciare ritorsioni in caso di attentato alla sua vita da parte del regime di Teheran. Se sarò assassinato, dice, l'Iran sarà distrutto. Restiamo in Medio Oriente. Per l'ONU le operazioni umanitarie a Gaza continuano a essere ostacolate dall'insicurezza, dalle restrizioni israeliane e dalla carenza di finanziamenti. Della situazione nella striscia ha parlato a Rai News 24 il cardinale Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme.
4: In Medio Oriente la situazione è in continua sali e scendi, nel senso che quando sembra che inizi qualche prospettiva almeno di stabilità, invece si ritorna a tensioni e a violenza. E la situazione a Gaza resta ancora molto problematica dal punto di vista umanitario, la devastazione è totale, la ricostruzione non è cominciata e le tensioni aumentano purtroppo. Speriamo che con l'intervento della comunità internazionale si riesca a fermare questa deriva e poi poco alla volta cominciare a ricostruire non solo le infrastrutture ma soprattutto minimo di fiducia tra le parti.
3: La RAI ha sospeso la messa in onda delle repliche estive di Report in attesa

0: Ranucci. Il conduttore si dice sconcertato e parla di congetture assurde. Intanto il faccendiere Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, torna a negare il suo coinvolgimento. Andiamo negli Stati Uniti. L'amministrazione Trump ha approvato una misura che restringe la definizione legale di danno nell'ambito delle specie a rischio. Per la Casa Bianca il provvedimento rappresenta un ritorno allo spirito originario della legge del 1973, ma gli ambientalisti temono invece un indebolimento delle tutele sugli habitat naturali. Siamo allo sport. Il tennis, con il successo sul serbo Djokovic, per il secondo anno consecutivo Sinner in finale a Wimbledon, e domani difenderà il titolo contro il tedesco Zverev. Oggi invece si gioca la finale femminile tra le ceche Muchova e Noskova. Per il calcio sarà la Spagna, che ha battuto il Belgio per 2-1, ad affrontare martedì a Dallas la Francia nella prima semifinale del mondiale. L'altra semifinale, in programma mercoledì ad Atlanta, uscirà dalle sfide tra Norvegia e Inghilterra e tra Argentina e Svizzera, che si giocano stasera e nella notte. Infine, una notizia di rugby. Nella seconda giornata della Nation Championship a Wellington, l'Italia è stata sconfitta dalla Nuova Zelanda per 47-17.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Per il momento è tutto, altre notizie a mezzogiorno.
2: Radio DJ, One Nation, One
3: Station. Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
5: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
6: Zanzara!
4: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
7: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
8: L'energia non si ferma mai, ma si trasforma. La tecnologia non può certo crearla, ma può raccoglierla dal profondo della terra. È l'energia geotermica e funziona così. Dai pozzi si estrae il vapore che, arrivato in superficie, viene usato per far girare le turbine e produrre elettricità. Poi il vapore viene reiniettato in profondità, dando nuova vita al giacimento, e il ciclo può ricominciare. La casa di questa energia è in Toscana, all'Arderello, dove una rete di tubazioni guida il vapore raccolto dal sottosuolo fino agli impianti Enel, e viaggiando sulla rete arriva ovunque in Italia. Dai pozzi alle turbine e poi di nuovo nel sottosuolo. È un'energia pulitissima che il nostro pianeta offre da 4 miliardi di anni e di sicuro non ha intenzione di smettere.
7: In collaborazione con Enel.
9: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Ma questo è il vostro sabato fortunato, perché per le prossime 3 ore ci sarà il meglio di Pinocchio.
1: Olè, restate con noi.
0: Il meglio del meglio del meglio del meglio della settimana. Esagerata. Fate un po' voi, no, infatti.
1: Dai.
0: Forse anche troppo. Vabbè.
1: Oh.

0: Buonasera, stasera siamo in un botto. Buonasera Diego, Vale, Filippo, Daniele che ci accompagna, la Marta, Emi che è il suo compleanno.
1: Auguri,
0: Giusciu.
1: Auguri, c'è anche il leone della Tasmania. Il leone marino, l'avete visto?
0: Cioè, amore.
1: È gigante. Lui è entrato in città e non vuol più uscire.
0: Sta qua, vieni, se vuole. C'è il mare, c'è il fiume, quel che vuole avrà.
2: Sì.
0: Allora, dicevo, oggi parleremo molto di spazio. Abbiamo anche a un certo punto un experience, ve lo dico.
1: Sì.
0: Per cui, insomma, tenetevi pronti perché si va nello spazio stasera, eh?
1: Sì, sì.
0: È una cosa abbastanza speciale. Del resto abbiamo mezzi, abbiamo i mezzi. Cosa vi devo dire?
1: No, certo.
0: Abbiamo il budget,
1: abbiamo
0: i mezzi.
2: Non lo avessimo, lo abbiamo.
0: Abbiamo, la Ciringhita è un programma che ha budget, per esempio.
2: Illimitato.
0: Sì. Illimitato. Lo vedi 2 ore, budget illimitato. Cioè non ce ne fosse
2: voi,
0: proprio.
2: Non sapete cosa abbiamo speso di tutte spaziali, cioè l'experience è anche solo per metterla tutti in.
0: Allora, c'erano quelle normali, già costavano un botto.
2: No, ma
0: le abbiamo volute prendere fit.
2: No.
1: Le abbiamo personalizzate poi noi.
0: Tutte.
1: Vedo che l'abbiamo messa presto l'experience, la facciamo più tardi.
0: Perché? No.
1: La facciamo subito.
2: Beh,
0: vabbè. Cos'è che.
1: Non lo so.
0: Ieri quando l'abbiamo fatta?
1: Ieri l'abbiamo fatta tardi.
2: Allora presto.
1: Oggi lo facciamo presto.
0: Purtroppo
2: ragazzi,
1: il clacson è qui alla Ciringhita e fuori in via Massena.
2: Ragazzi, è aperto!
0: È fuori.
2: Parcheggiate, entrate!
1: Aspetta che guardo.
0: Cosa è successo?
1: È fuori. Oh!
2: Vedi se
0: ti muovi?
1: Ma siamo in onda,
0: Che qui abbiamo il budget.
2: Dai che c'è un culicchi.
1: C'è un culicchi? Hai visto da lì?
2: Sì, sì, da qua. Senza guardare, puoi vedere che vado a vedere, cioè.
0: Dai, ragazzi.
2: Scusate.
1: Però. Va bene, dai, allora partiamo.
0: Cominciamo a partire, poi vi diciamo un po' di cose. Dai, subito. Vai che

0: c'è chi sta preparando il guacamole su Maschenada.
1: Ah, che bello!
0: Capito?
1: È buonissimo, eh? Ah,
0: vien da Dio, vien da Dio. Allora, vogliamo cominciare, Diego?
1: Sì, cominciamo. Diamo un po' il tema di questa ciringhita, condividendo il grande trend che sarà sempre di più un'offerta turistica per gite fuori porta, quindi cose brevi, o per vere e proprie vacanze lunghe, settimane, quindicine di giorni. Cioè, no, se fino adesso c'era tanto il gastroturismo, cioè i via tour enogastronomici, adesso cominceranno a esserci offerte di quella che è stata chiamata astroturismo. In italiano. In inglese.
0: In inglese.
1: Stargazing.
0: In francese.
1: Astroturismo.
0: In spagnolo.
2: Chi la piglia per francesa?
1: Allora, sostanzialmente, la cosa è questa. Immaginate di essere in un viaggio, in vacanza, nella natura,
0: okay,
1: e di ritagliarvi diciamo, negli orari della vostra vacanza, che è un po' viaggio, un po' esplorazione, un po' experience, appunto, il fatto di stare svegli la sera, cioè di aspettare, darsi appuntamento dopo le 10 almeno.
0: Arrivarci.
1: Non lo so, sono vacanze, non ti vengono.
0: Brutta vecchiaia.
1: Ma... no, ma ti vengono a svegliare anche, e di andare, spostarsi in dei posti in cui c'è poca luce artificiale, con delle persone che ti fanno da guida, con dei telescopi fatti apposta, messi lì, che ti spiegano le stelle, il sistema solare, i pianeti che si vedono, che cosa si vede in quel momento.
2: Io faccio fatica a guardare nel telescopio perché non riesco a tenere bene
3: un occhio aperto e l'altro chiuso.
1: Puoi mettere una mano su un occhio.
2: Metti la mano, ma non metto bene a fuoco quando guardo in quel coso. Cioè, ho sempre finto di vedere.
1: Veramente?
2: Perché dopo un po' lo vedi, sì, lo vedo, bello. Certo.
1: Questo è un bellissimo tema, Ho sempre fatto finta.
3: Segniamocelo.
2: Ma perché, cioè, sì, vedo, ma quello che vedo non è che è così straordinario. Cioè,
3: ma immagino che magari l'astroturismo ti porti anche in dei posti in cui vedi le stelle così bene che non serva il telescopio.
1: No. Il telescopio è necessario per vedere molto bene e molto in grande, per esempio, i pianeti. Vedi gli anelli di Saturno, tu vedi Marte, che colore ha.
2: Se vedi gli anelli di Saturno vai a male.
1: Perché?
2: Perché? È bellissimo.
1: Vedi la Luna, vedi i crateri della Luna talmente in grande che ti spiace. Cioè, è molto bello.
2: Cosa ridi?
3: No, mi è venuta in mente una roba. No. Vabbè, una volta uno mi ha detto che il mio sedere sembrava una luna con i crateri.
2: Ma io lo vado a prendere adesso, mi credi?
1: Te lo sei fatto lo stesso?
3: Sì.
2: Dai, però no, io non accetto, Vale, che
3: no, ma anch'io, ma guarda che
2: forme,
3: cioè,
2: di violenza
3: piccola,
2: alle spalle.
3: Ma lei lo so, ero non piccola.
2: Se sei c'è all'ascolto, sofferto. Tu non passare mai da via Massena, perché abbuschi malamente.
3: Sai chi è? Quello a cui ho dato il mio primo bacio.
1: E sai cosa c'è per te? La luna nera.
3: Bravo.
1: Comunque, noi a Selvino, per esempio, a Selvino, per dire che è a 1000 metri, c'è un piccolo osservatorio.
2: Certo.
1: Che è sempre murato, prenotato di gente, perché c'è la possibilità,

0: ci sono gli astronomi che si offrono, è una cosa pubblica, lo aprono in degli orari purtroppo
1: io
0: non
1: vi
0: tantissimi.
1: Accompagno, vi aspetto fuori, pertanto non vedo. No, non vedo.
2: Tu guarda solo con gli occhi e poi con l'app che ti dice le costellazioni.
0: Però vuoi mettere con la guida, mettere con la guida che ti
3: bello,
0: è una cosa
3: però
0: molto bella. E ci sono ormai sempre più viaggi dove gli astronomi sanno che in quel punto in particolare si vedono in un certo momento dell'anno certe cose, e quindi vai a cercare proprio quelle, vai a cercare, cioè in quella data,
2: passaggi,
0: in quella data, su quel promontorio si vedrà benissimo la congiunzione tra Giove e Saturno,
2: Orione,
0: che accade una volta ogni X anni. Insomma, ci si parlerà moltissimo di nocturismo o astroturismo. Questo
3: ok,
0: è
3: bello.
1: No, mi ha fatto venire una tristezza.
3: Ma no, dai, ma no, l'ho superata io. L'ho superata io, guarda.
1: Ho avuto però un po' di tempo per farlo.
3: 30 anni.
0: Io e tanta terapia.

0: Hai un trend estivo, Vale?
1: Sì.
0: Hai un trend estivo in canna per noi, perché la Ciringhita abbiamo anche questa presunzione, lanciare o raccontarvi dei trend che poi non seguiamo.
1: No, però in questo caso magari ogni tanto.
0: Allora, l'unico che seguiamo e che vi è piaciuto da morire è star nudi.
1: È vero.
2: Alla Ciringhita,
0: vogliamo continuare il trend di fare astroturismo nudi?
2: Mauro, vabbè.
0: Ormai
1: chi vuole,
0: c'è tutto
1: sì.
0: Un gruppo che sta fisso nudo.
2: Come volete.
0: Ha scoperto che nella nudità c'è del piacere.
1: Nudo, ma con la bandana, perché questa è l'estate della bandana.
0: Porca.
2: Ma sono quelle cose che tornano, ragazzi.
1: Tornano, poi sì. La bandana ha una storia antichissima. Tornano sempre per quella serie televisiva dedicata a John Kennedy Jr. e Carolyn Bessett, che lei indossava la bandana molto spesso. E com'è come non è, è tornata, la porta Dua Lipa, la porta una cifra di gente famosa. E la portano
0: motivo
1: non solo,
0: per cui secondo me noi possiamo serenamente fare meno.
1: La portano non solo in testa, e in testa in vari modi, cioè o a pirata o in stile baby, per cui col nodino, certo, sulla nuca, o in stile regina Elisabetta col nodino sotto il mento, ma la puoi mettere come cintura
0: alla
1: in vita
0: Berlusconi anche.
1: Alla Berlusconi, perché no, certo, come allacciata alla borsa, insomma tutte le volte che abbiamo visto una bandana negli nostri anni, ecco, la rivedremo quest'estate.
0: Scusami, a proposito di astroturismo, Stefano ci fa sapere che quest'estate andrà in crociera per vedere l'eclissi di sole al largo delle Baleari.
2: Vedi?
0: Quindi,
2: bello.
0: È pazzesco.
2: Bello.
0: Ve l'abbiamo già detto, vero, che dobbiamo assolutamente raggiungere i 200.000?
2: Se no è eclissi,
0: allora,
2: per sempre.
0: Allora, ragazzi, fermiamoci un secondo. Dobbiamo arrivare a 200.000 follower su Pinocchio DJ, che è un account straordinario.
1: Sì.
0: Allora, va bene essere amici, va bene ascoltare il programma, però se vi chiediamo per piacere di seguire l'account, fatelo. Lo state già facendo? Obbligate per favore qualcuno negli uffici, i colleghi. Rubate dei telefoni e andate.
2: Dai.
0: A
1: fare. Sì, non dovete chiedere il permesso,
2: no,
1: dovete farlo.
0: Perché
1: basta.
0: Diventa lunga. Fatelo, siate perentori, perentorie. Andare a seguire l'account chiocciola Pinocchio DJ.
2: Dai.
0: Scritto tutto attaccato.
2: Veloci.
0: Dobbiamo assolutamente raggiungere. Siamo aumentati o no negli ultimi. No, zero.
1: Zero.
2: Ma
1: neanche uno.
0: 100. Vabbè, noi qua faccio un mazzo così e voi 100.
2: Filippo,
0: che vergogna.
2: Daniele,
0: che
2: seguire
0: vergogna.
2: Subito.
0: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ.
3: Pinocchio
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,90 euro.

0: 1,99 e con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: Nei videogiochi è così, corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
2: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Ma da quanto siamo su quest'isola?
6: Bah, ho perso il conto.
5: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
6: Stappiamola.
5: Allora, che c'è scritto?
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
5: Allora l'aperitivo è salvo.
6: L'aperitivo sì, ma noi?
5: No, non pensiamoci adesso. Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ. È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
13: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
14: Zanzara!
12: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
15: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
16: Fragola, liquirizia, menta, limone. Dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
17: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
18: Cosa?
17: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
18: Ma arriva per le vacanze?
17: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
19: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
20: Have fun with
21: Chantecler, il gallo del pulito.

0: solo il venerdì e il sabato notte. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.
1: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!

0: questa è la Ciringhita, è valida ancora fino a venerdì. Non abbiamo budget, per cui cioè, facciamo quello che ci pare. Veramente, non abbiamo limiti. Tra l'altro, tra le cose, i grandi festeggiamenti, perché poi tutti i giorni ci sono anche dei party all'interno del grande party.
1: Anniversari, compleanni, cioè, lauree di brutto in questo periodo.
0: Tra i compleanni, oggi festeggiamo quello di Emi, ancora auguri Emi, auguri!
2: Grazie! Ehi, ti fai 50!
3: Ne faccio 50! 50!
2: 50!
0: Bam!
2: 50!
3: Pazzesco, incredibile!
0: Senti, allora, poi tu puoi stare quando vuoi, però ci tenevo tu ci fossi in questo specifico momento perché abbiamo un paio di notizie che ti interessano, perché riguardano lo spazio, che
3: a
0: è una
3: me
0: cosa...
3: mi piace lo spazio.
0: Infatti.
2: Allora, aspetta, che devo... Ah, ecco, sì, certo, scusate, mi sono perso perché stavo guardando... Scusate. Allora, no, la storia, questa è una storia carina, perché abbiamo detto che si fa questo viaggio, questi viaggi di astroturismo,
0: sì,
2: ma naturalmente questa è perché è stata sdoganata l'astronomia fino a pochi anni fa, era veramente roba da pochi,
0: sì,
2: per pochissime persone, tranne alcune notizie che poi uscivano quando si pensava agli UFO, agli extraterrestri, erano le uniche cose che però erano molto sensazionalistiche, in cui sì, il pubblico, diciamo la gente comune, si interessava alle cose dello spazio, ma nel 1963, per esempio, zitti zitti, con molti soldi e molto budget, in America avevano costruito un osservatorio chiamato Big Ear, Grande Orecchio. Era una

0: grandissima antenna perché c'era come dire, tanti segnali ci dicevano è il caso di ascoltare l'universo, perché l'universo ha cose da dirci. Sono partiti con l'idea.
1: La senti
2: Questa
1: voce? Dai.
0: Dall'universo.
1: Ciusciù non è così.
0: Allora, secondo me, oggi l'universo ce lo
1: Sì.
0: direbbe con tutte le ragioni del mondo. E, ad ogni
1: Cioè che
0: modo.
1: per l'universo di noi dice quei sudicioni che hanno imbrattato e ridotto il loro pianeta a un
2: Sì. Il
1: pianeta
2: loro e anche l'universo, perché poi noi andiamo a scaricare la pattumiera anche
0: E infatti ne
2: nell'universo.
0: parleremo. Comunque, a un certo punto, cioè, prova a raccogliere i segnali. Sì, questo è non so, il magnetismo della Luna, questo è il passaggio di una cometa. A un certo punto, sentono un segnale dal 63, niente di che, fino al 77. L'agosto del 77 sentono un segnale per il quale il primo che ha ascoltato il segnale, che erano tutti lì con le cuffie, no, a turno, ha detto wow. Da qualche parte nella costellazione del Sagittario.
1: Ti sembra l'allarme di quando c'è l'incendio qua.
0: Sì. Ragazzi, lo spazio dei suoni. Da qualche parte dalla costellazione del Sagittario arrivava
2: Questo
0: questo
2: segnale
0: suono per
1: forte.
0: 72 secondi.
1: Sono riusciti a
0: No,
1: codificarlo?
0: no.
1: Ah,
0: Hanno
1: no.
0: pensato, è un transito stellare di comete? Qualcuno ha pensato, forse è una stella super magnetizzata ed estremamente densa chiamata Magnetar, che avrebbe potuto emettere energia ai microonde concentrata proprio come un
2: È
0: laser.
2: quello che avevo pensato anch'io.
0: Qualcuno ha detto, scusa. Qualcuno addirittura ha detto: non è che c'è qualcuno che ha acceso l'autoradio della macchina del parcheggio? Non si sa che cos'è stato.
2: Però l'hanno chiamato wow.
0: L'ha chiamato wow perché lui ha detto wow, ha scritto wow, un suono wow, capito? E questa è la notizia.
1: Allora, la notizia è che stiamo per fare un experience vestiti, nudi, con le tutine, quelle personalizzate, molto più fighe di quelle
2: Di Katy Perry e della
1: Ma
2: moglie
1: veramente, per
2: di
1: cortesia. No,
2: Vitauccio.
1: stilosissimi, tutti in nero, chicchissimi, customizzati. Sì, bello, molto
2: Sì, ha
1: bello. C'è un
2: tutto
1: gruppo
2: spaziale
1: nudi,
2: nero,
1: perché
2: bello.
1: mi è piaciuta sta roba di star nudi e star nudi fissi.
2: Sì, che è divertente vederli in assenza di gravità.
1: Sì, già,
0: Ma Vale,
1: giusto.
0: non siamo ancora
1: Saliamo
0: partiti.
1: così.
0: Non siamo ancora partiti.
1: Vediamo però, poi giustamente. Allora, ve lo dico, saliamo a bordo, andiamo su, faremo un po' di giri fuori dall'astronave, data spaziale,
2: Sì.
1: e poi rientriamo.
2: Certo.
0: Io
1: Va
0: la tappa dei
1: bene?
0: visitors ho messo quella.
2: Bella.
0: Piaceva. Rossa con la V nera.
1: C'ho qui un topo da farti mangiare.
0: Mangio.
1: Andiamo. No, dobbiamo andare in experience. Cioè, filo, sì, dopo Otis, dopo.
2: Otis, vai, torna indietro,
1: Un
2: Otis.
1: attimo, anche lui voleva venire. No.
2: No.
1: Experience dello spazio. Ok? Allora, lo carica. C'hai tutto? Ce li hai nell'ordine? Ok, partiamo.
3: 10, 9, 8,
0: Oddio!
3: 7,
0: Si parte!
3: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Tenetevi!
2: Mamma mia, che botta, mi è
1: No, poi
2: risalito il
1: velocissimi
2: braccio.
1: arriviamo su. Senti che. Qua già puoi vedere quelli nudi, Vale.
2: Fa
1: Perché
2: ridere.
1: nella.
2: Fa ridere i maschi, ma anche le femmine.
0: Sta tutto su.
1: Allora, abbiamo delle vetrate enormi, per cui chi se la sente adesso ci segue e esce con noi.
2: Sì.
1: Però chi non se la sente può rimanere su e guardare dal vetro. Cosa fai, Amy? Esci o stai?
4: Esco.
1: Ok. Possiamo già intanto però cominciare a sentire un po' il suono di quello che ci aspetta fuori.
2: Che casino.
1: Sì, però è quasi un rumore bianco. Infatti un po' di gente si è addormentata.
0: Sì, sembra un phon.
1: Ok, perché sono Tra l'altro, ragazzi, siamo fortunatissimi perché sta per passare un buco nero di cui sentiamo anche
0: il... buchi neri non si muovono.
4: È come è una cometa. È tipo una cometa.
5: Perché nello spazio non ci sono rumori e i buchi neri non passano, ma va bene. E non c'è Otis Redding nello spazio.
0: Sta facendo ciao.
1: Otis c'è, perché è a bordo.
5: Però
0: dai che vi saluta il buco nero, dite ciao.
1: Il buco nero che sta passando.
4: Questo è? Madonna.
1: Ok, poi allora adesso possiamo scendere perché abbiamo la possibilità.
4: Ma scendiamo dove?
1: Fuori.
0: Usciamo.
4: Ah, usciamo.
0: Scendiamo dalla nave, dall'astronave.
1: Ah, okay,
0: dalla
1: navicella.
0: Scendiamo dall'astronave.
1: E ragazzi, c'è Saturno.
0: No.
1: Questo è il rumore di Saturno.
5: Wow.
1: Non abbiate paura, eh? Vale, paura?
4: Un po' mi inquieta.
1: E allora senti Giove. Giove fa paura.
4: Eh sì, era meglio Saturno.
0: Oh, bello però, eh.
5: Bellissimo. Senti qua.
1: Giove è importante.
0: No, è grosso, è grande.
5: È quello che ci protegge.
4: Ah, sì? Da chi? Dai buchi neri?
5: No, i buchi neri no. Giove ci protegge da tutti gli asteroidi che passano nel sistema solare.
0: Quella
5: essendo
0: sua,
5: enorme, grandissimo,
0: la sua gravità,
5: la forza della gravità, se li prende lui invece.
4: Che carino.
5: Capito?
1: Li prende lui.
0: Ragazzi.
1: Ragazzi, no, è organizzato perché ci stanno per licenziare, tra l'altro. Nel viaggio di ritorno, Otis Redding suona per noi fino a terra.
4: Grazie, okay. Otis.
0: Grazie. Ragazzi, sulla Terra siamo già saliti di 1000 follower.
1: Dai, allora andiamo. Vai, Otis.
5: Vi licenziano? Perché vi licenziano?
1: Perché abbiamo fatto 8 minuti e 33
0: ma non lo diciamo.
1: No, no.
5: Nello spazio il tempo è relativo.
1: Bravo.

Questa è in Ciringhita, totale, il luogo della mente dove dalle 17 alle 19 tutto può succedere. Non abbiamo limiti di budget, vi abbiamo invitati a iscrivervi, a seguire l'account Instagram di Pinocchio DJ, perché molti hanno detto: ragazzi,

0: discount di cosa? Giustamente.
1: Sì.
0: Noi
1: sì.
0: comunque non ce la faremo mai.
2: No.
0: Cioè proprio.
1: Comunque account Instagram Pinocchio,
0: esatto.
1: DJ.
0: Se scrivi, perché qualcuno ha detto, ci spiegate passo per passo. Chiocciola Pinocchio DEEJAY, lo trovi, c'è il disegnino di noi tre e lo segui, c'è scritto segui e lo segui. Dobbiamo arrivare a 200.000, dai. Andiamo avanti.
1: Allora, parliamo di profumi e parliamo di una grande tendenza nel mondo dei profumi che è quasi un'ossessione, quella per il profumo del marshmallow. Quindi dolcissimo.
2: Mamma.
1: Ce ne trovate in commercio tantissimissimissimi. Avrei potuto darvi la ricetta per fare i marshmallow a casa, ma vi dirò come utilizzarli se non volete mangiarli.
2: Bella idea.
1: Potete utilizzarli come ghiaccio gel flessibile, perché se voi li mettete in congelatore, cioè si freddano, ma sono anche movibili. Quindi però, se tipo ti sei preso una storta alla caviglia, ti aderisce bene alla caviglia. È molto utile per è molto utile
0: avanti.
1: Per rimuovere le schegge. Se tu hai una scheggia nel dito, ci metti il marshmallow e del cerotto, lasci passare qualche ora, l'umidità e la consistenza appiccicosa del marshmallow farà sì che la scheggia venga fuori da sola.
2: Questo è
0: improbabile. Mi piace più l'altra. Poi
1: vuoi evitare che il gelato in cono sbrodoli?
2: Sì.
1: O che si insivi tanto la punta del cono? Prima di mettere i gusti nel cono ci metti un marshmallow che fa da tappo edibile.
0: Come le piace dire tappo edibile.
2: Anche insivi.
0: Ti piace dire tappo edibile.
1: Hai finito i separatori delle dita dei piedi quando metti lo smalto? No,
2: questo è anche un gioco
1: perverso.
0: Sì, lo è. Non abbiamo limite al budget. No, facciamo.
2: Li mangi da qua i marshmallow.
1: Ami andare a pesca di trota? Usa i marshmallow. Restano a galla e piacciono tantissimo alle nostre amate trote.
0: Sì.
2: Ecco.
1: Ok.
0: Vabbè, ok.
2: Grazie.
0: Sta passando un altro buco nero. Inseguiamolo.

0: cosa vogliamo parlare? Abbiamo pochi minuti.
1: Faccia ginnastica.
0: Ah, ma ce l'hai la base?
2: Ciao, prima di farla partire, la base, vi avviso, abbiamo scelto questa.

0: cosa di fare ginnastica che non fa sudare. Oggi faremo sempre ginnastica per viaggiatori, che siano in macchina, in treno, in aereo. Quella cosa che puoi fare mentre sei seduto o seduta.
1: Ok, ragazzi, c'è la Valentina, ha fermato 5 persone per strada ed è a Francoforte per fargli seguire l'account Pinocchio di
2: Bravissima, bravissima.
1: Si fa così.
0: Brava Valentina, così.
1: Poi
0: faremo ginnastica, faremo yoga facciale.
2: Ok.
0: Pronti?
1: Sì.
0: Abbiamo scelto questa base.
2: Suonata live, sì. Tra l'altro.
1: Sì. Con i piedi, da me.
0: Con gli zufoli.
2: Io non posso perché i marshmallow tra le dita.
0: Dai, basta. Adesso respirate. Faremo degli esercizi semplici che potete fare. Allora, ve lo dico, potrebbero guardarvi male quelli accanto a voi, ma che vi frega? Ma cosa ve ne frega? Chiudete gli occhi. Primo esercizio di yoga facciale: il bacio al cielo. Voi dovete immaginare proprio di dare un bacio al cielo, ma il cielo deve essere sopra di voi, quindi dovete tirare il collo in su e farlo durare almeno 5 secondi. Contiamo 1, 2, 3, 4 e 5.
2: Bello.
0: Dovreste sentire
2: tira.
0: Che tira.
2: Sì, tira.
0: Quel dove tira fa.
1: Okay.
0: Dove tira combatte. Mm. Secondo, il sorriso esagerato. Dovete proprio esagerare quel sorriso.
2: A vedere.
0: Guarda.
2: A te sembra che piangi.
1: Ma che...
0: Sorridete al vostro vicino,
1: pazza,
0: vostro
1: vicino.
0: Contiamo 1, 2, 3, 4 e 5.
1: Aia, fa male.
0: Espiriamo. Ora faremo un esercizio un po' più in due fasi. Prima fase si chiama la faccia del pesce. Dovremo semplicemente gonfiare la faccia. Inspiriamo dal naso. Come il pesce palla. E poi espiriamo, bravissima. Adesso faremo una cosa difficile.
1: La smetti di guardarmi?
0: Guardate me.
2: Sì.
0: Inspiriamo da una narice.
1: Ah.
0: E così. Gonfiamo un lato solo della...
2: Lo stesso.
1: No, mi
2: ho incrociato.
1: Mi sta già girando la testa.
0: Allora, inspiriamo da dove volete, gonfiate solo una guarda.
2: Si fa? Una narice la chiudi con le dita.
1: Sì. Sì.
0: Poi devi chiudere l'altra narice. No, devi gonfiarne solo una di guancia.
1: Sì.
0: E poi butti fuori l'aria e gonfi l'altra. No, l'aria dal naso.
2: Ah,
0: guarda com'è,
2: aspetta,
0: è così.
2: Difficilissimo.
1: È strana, Diego. Sai, non si capisce anche guardandoti.
0: Come non si capisce? No. Devi gonfiare.
1: No, se non si capisce,
0: voi
1: non
0: due.
1: Si capisce.
0: Mi devo vomitare? Bravo.
2: No, non riesco a sincronizzare, respirare.
1: No,
0: ultimo esercizio,
1: sì,
0: il grande sbalordimento per 5 secondi.
1: Siamo anche in ritardo.
0: Esatto. Basta, abbiamo finito.
1: Meno male. No, mi gira la testa.
2: Anche a me.
1: Gira la testa forte.
0: Faticoso con voi,
1: sì,
0: molto.
1: È vero.

0: La Ciringhita di Pinocchio torna tra poco su Radio DJ. State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!
1: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare.

0: Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, tu non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali.
8: Sali.
7: E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro. E con le mega offerte Coca-Cola Regular, due bottiglie da un litro e mezzo, a 2,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Carrefour, da 100 anni, semplicemente buone.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Let's go! Da MyoWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MyoWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MyoWorld.
5: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
7: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
8: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!

Radio DJ, siamo ancora in Ciringhita oggi e domani, poi torna Pinocchio normale per altre due settimane. Perché seguire l'account Instagram di Pinocchio DJ? Intanto perché ci mancano pochi follower per arrivare a 200.000, ci facciamo il viaggio,

0: Di farcela.
1: Sì.
0: E poi perché per esempio in apertura di puntata abbiamo sentito Annabella che insomma non è stata benissimo di testa negli ultimi tempi, ha deciso di andare a fare questo viaggio da sola una settimana. Silvia Marina ha scritto: prima la Brenda, adesso anche la Laura. Allora, sto ascoltando la puntata, ho sentito il messaggio, se volete mi farebbe piacere lasciarle il mio numero, così se ha bisogno di compagnia sono lì. Cioè lei va là e ha già due amiche pronte.
2: Ora io dico,
0: ma c'è. Cioè,
1: Dai, ma
0: seguiamo l'account di Pinocchio DJ, perché siamo quella gente lì,
2: Sì, sì.
0: Perché i grossi numeri non li facciamo.
2: No, però ci siamo.
0: Neanche, dai.
2: Siamo sempre, sì. Scusami,
0: anche
2: ora.
0: Perché poi, di solito se tu segui, allora poi ti fanno il regalo. No, noi ve l'abbiamo già fatto, comunque sulla fiducia, che è la playlist delle canzoni stupende che abbiamo messo, che Amy ha scelto per noi in queste due settimane di Ciringhita. E dai, voglio dire,
1: ma
0: dove lo trovate il link? Ma su Pinocchio DJ, un account straordinario.
2: Ma sai cosa trovate anche sull'account Instagram Pinocchio DJ? Un tutorial
0: fatto dalla Vale, stupenda.
2: Un tutorial per mettere il blush come lo mette Victoria Beckham. Che si è...
0: Noi abbiamo, non abbiamo messo il video originale di Victoria, abbiamo messo direttamente la Vale.
1: Ma sì.
2: Però vabbè, io l'ho guardato per voi, non l'ho visto tutto fino alla fine. Ho visto quel che conta. Parlava in inglese, non ho capito tutto quello che ha detto, ma tanto le immagini parlano più delle parole.
1: Ma poi, Victoria Becca, cosa vuoi che dica?
2: Cosa vuoi che dica? Lei doveva promuovere il suo blush e si è inventato un approccio nuovo per il blush che ha definito quasi pittorico. Perché cosa ha fatto? Ha preso il blush e con quello ha disegnato sugli zigomi, su ogni zigomo, un cuore.
1: Perché di più non sa fare.
2: E poi anche un cuore sulla fronte ad altezza corna, quindi una a destra e una a sinistra. E un cuoricino.
1: Ti ricordi Britney che faceva la margherita e basta, no? Lei fa i cuori.
2: E un cuoricino sul naso, a metà naso.
0: Solo che il blush stick di Victoria è quello suo che lei promuove.
2: Sì.
0: Ed è tipo una matita.
1: Sì.
0: Quello che ho usato la Vale è un.
2: È uno che mi hai regalato tu, ti dico, un paio d'anni fa, due o tre anni fa. C'era
0: bello fresco. C'era ancora lì.
1: Quel pennello.
2: Allora, forse va fatto un cuore anche sul mento, ma non ci giurerei. Comunque, fate questi cuoricini e poi col pennello sfumate verso l'alto, seguendo la direzione di sigomi e tempi. Il prodotto in eccesso potete portarlo sulle palpebre e sull'arco di Cupido. Ok?
1: E cos'è l'arco di Cupido?
2: Non lo so, perché mi sono dimenticata di dire, volevo cercarlo. Cerca
1: il volo, aspetta, ma tu vai avanti.
2: Nel frattempo io cito un'altra Annabella Taurua, che è una beauty expert.
0: Si è infilata in una spiaggia.
1: Scusa, Annabella
0: Taurua. Perché ora intanto siamo qui in Ciringhita. Tutti a farci i cuori, sarà trucco, a fare i cuori in faccia.
2: È arrivata l'Annabella Taura.
1: L'arco di Cupido.
0: Ha già cambiato cognome.
1: L'arco di Cupido.
0: Due secondi.
1: Sì, l'arco di Cupido è l'arco che si forma col labbro superiore.
2: Ah, ok, quindi anche
0: tra
2: lì
0: il naso
2: va messo.
0: No, non
1: a baffo, proprio il labbro superiore.
2: E vi ha messo anche lì il blush, secondo me.
0: Lo stai dicendo tu?
2: Cioè, allora
0: lei lo dice, poi gli dici dove lei. Anche lì, me l'hai detto tu.
1: Cioè, ma scusa,
0: è dissociata.
1: Adesso voglio vedere questa
2: Taurua. Allora, la Taurua ha ideato la tecnica degli strati per far durare a lungo il trucco in estate. È semplicissima. La cipria, invece di metterla a un certo punto, la mettete come prima cosa. Cioè, mettete la crema viso, mettete la crema protezione e poi la cipria. Dopo la cipria, tutto il resto.
1: Tipo teatro kabuki.
0: No, non deve fare una roba. Un pastore.
1: Vabbè. Ma però resta.
2: Andate a vedere sull'account Instagram Pinocchio DJ il tutorial per mettere il blush.
0: Io
2: come
0: non posso credere che Sting abbia voluto farsi anche lui i cuoricini.
2: E
0: non li ha, però poi non li ha tirati.
2: Ma
0: quindi,
2: Sting.
0: Vabbè, però ci fa live un pezzo con... Ci sono i Police.
1: Oh, che bello. Dai, cuoricini.
0: Dai, sentiamoli con piacere.

0: Bravi.
1: Tra l'altro Diego ha bevuto nell'unico bicchiere sbagliato che c'era in tutta
0: sbaglione.
1: La siringhita. Gli è salito un po' di... Beh, peggio mi sento, perché stiamo per fare un'experience che proprio lì ti sale tutto.
0: Ci credo.
1: Per quelli fragili di così, diciamo, no? Di fantasia, stiamo per fare un'experience molto speciale, sì, molto interessante, di cui vi proviamo a trasportare dentro con un esercizio proprio pratico.
0: Sì.
1: Sarà un'experience con esercizio pratico.
0: Abbiamo acquistato i macchinari, quelli che adesso sono disponibili in vendita, ci sono di diverse marche, che funzionano in questo modo molto semplice. Ci sono degli elettrodi da appoggiare sulle piante, gli alberi, i fiori.
1: E le foglie.
0: E le foglie, sì, le cortecce, insomma, le varie parti, sì, del mondo vegetale. E vengono collegati a un sintetizzatore, anche agli smartphone ormai.
1: Esatto, sì, ormai sì.
0: E praticamente questi elettrodi intercettano le reazioni.

0: elettriche delle piante all'ambiente, come rispondono all'ambiente circostante, creando dei suoni.
1: E anche a te, a come sei vestito, Devo.
0: Saluto a John Cage, che negli anni 60 iniziò questa pratica, e adesso ci sono questi strumenti che sono, costano anche una cifra affrontabile.
1: Cioè, per chi è in ciringhita ce n'è uno a testa, ok? Però cerchiamo di sentire tutti la stessa cosa.
2: Dai.
1: Per cui ognuno col suo macchinetto, andiamo in campagna, ok? Perché ho detto, mettiamoci in un posto dove ci sono tanti alberi, tutti diversi.
0: Ognuno può scegliere il suo albero.
3: Perché poi ogni albero fa un suono diverso.
1: E quindi ci voleva un posto in campagna dove ci fossero un po' di alberi da frutta, alberi vari. Allora, vi faccio subito, visto che c'è questa bella quercia fresca, appoggiamo il macchinetto alla corteccia. Questo è il suono.
3: Ci sta, me lo immaginavo quasi così, eh.
1: Non ti viene voglia di abbracciarlo?
3: Mamma.
1: Allora, guarda, se ci spostiamo sempre alla corteccia, possiamo sentire che differenza c'è se il macchinetto lo mettiamo al pino.
0: Ma dai.
1: Cambia anche note. È quasi un organo. Ok, allora adesso facciamo due o tre passi e ci... Guarda cosa c'è, questo è bello, il melo, qui le mettiamo invece gli elettrodi sulle foglie. Ah. Il melo è incredibile.
3: È musicalissimo.
1: Sì. Pensa che dolcezza. A proposito di dolcezza, ci sono le susine. Spostiamoci al susino e sentiamo il susino.
0: Mangio una.
3: Più cupo.
1: Sì. Però carino.
0: Quasi.
1: Sempre sulle foglie, se volete proviamo a sentire la vite, che anche lei è interessante. Violini qua.
0: Violini.
1: Un po' matta, eh? Allora, sto andando a male un po'. Allora, spostiamoci, facciamo due passi un attimo, riprendiamoci perché...
3: Anche le orecchie hanno bisogno di riposare un secondo,
0: sì.
1: Vogliamo sentire il ciliegio? Dai!
3: Oh mamma!
1: Troppo, no, basta ciliegio. Proviamo il nespolo, che dovrebbe essere dolce.
3: Sì.
0: Tanti auguri. Che... Ah no.
1: Forse è il mio preferito il nespolo,
0: Sembra no.
1: Sentiamo anche l'ulivo, perché in Italia ce n'è tanti, però mi sa che forse fa casino l'ulivo. Sentiamo? Sì. No, per carità, ridammi il nespolo. Mi puoi dare nespolo e melo insieme?
0: Bello, brava.
1: Ok, ci servono delle basse, prendi il susino.
3: Sto andando a male.
0: Se vuole, e io distribuisco delle piante. Chi vuole le mangia? Sono piante allucinogene.
1: Sì, sono funghi allucinogeni.
3: Funghi sempre in tasca.
1: Dai, non è male.
3: No.
0: Stupendo.
1: Adesso basta a tutti, però, eh.
0: Casino nel bosco.
3: Sì, mamma mia.
0: Stanzicchi un attimo, eh.
3: Bene, mi è piaciuto.
1: Bene.

0: scusami Vale, avevamo cominciato la Ciringhita con te che distribuivi degli omaggi.
1: Sì, sono gli accessori dell'estate, cioè quelli che non si può non avere.
0: Che poi a un certo punto hai smesso di darli.
1: E sono finiti, per adesso mi ritorna, mi arrivano ancora.
0: Okay. Questi qui di cui parli ora?
1: Sì, sono i ventagli.
2: Volevo vedere perché quest'anno più che, cioè, è un po' di anni.
1: Allora, sì, effettivamente un po' di anni. Quest'anno complice anche la temperatura,
0: certo,
1: tanto che le case di moda hanno preso a realizzarli, sì, per le persone che vestono. Due su tutte, adesso c'è la Haute Couture a Parigi, Deva Cassel e Carla Bruni si sono presentate alle sfilate con i ventagli elegantissimi. Abbiamo postato la foto di Deva Cassel con un ventaglio Dior,
2: che vi ricordiamo è passata di qua.
1: Sì, è passata di qua.
0: Abbiamo ballato insieme.
2: Sì, abbiamo ballato, sì, è vero. Sì, sì.
0: Eravamo tutti vestiti da
1: Gattopardo.
0: Sì, Gattopardo. Madonna, tu Vale, hai fatto anche la spaccata, ti sei fatta malissimo.
1: Molto, molto male. E vanno, ma non è il primo anno, perché si sono già visti in giro, i ventagli che parlano.
2: Quelle,
1: cioè,
2: scritte,
1: ventagli sui quali si può scrivere quel che si vuole, da Che calor a Vado a fuoco, non sudo brillo, e chi più ne ha più ne mette.
2: Cioè, sono le nuove magliette spiritose.
1: Bravo, ventagli. Esatto. Cioè,
2: con la differenza che appunto lo puoi aprire un po' quando vuoi.
0: Sì.
2: No, ogni tanto lo chiudi, perché poi le magliette spiritose
1: restano sempre, restano addosso, è vero.
2: Anche
1: è
2: quando
1: vero,
2: ti passa la voglia.
0: Mm. Sì, ti passa lo spirito.
2: No, perché poi con quella magliette spiritose vai a fare anche, insomma, vai in posta, vai a litigare con qualcuno,
1: certo,
2: per una questione burocratica. Capito?
1: No, è bello, non so se esista ancora il linguaggio del
0: ventaglio.
1: Perché, tipo,
0: ma come si chiama quel ballo che si fa in massa con tra, che aprono i ventagli?
1: Ma quello cinese?
0: Oh. No, in America lo fanno.
2: Adesso mi sfugge.
0: Una comunità afroamericana gigante che fa questi balli in linea, cioè balli di gruppo giganti con i ventagli. E aprono il ventaglio a tempo sui pezzi.
2: Quello è bello, il rumore che fa quando
0: fra. Allora. No, delle bambine accanitissime.
1: Potrebbe essere una danza afro-cubana?
2: Beh,
0: forse
2: essere,
0: sì.
1: Sto cercando, sto chiedendo all'intelligenza.
0: Che ci accompagna.
2: Sì, esatto.
1: Vabbè, comunque. No, mi ricordo che mia nonna invece mi raccontava che ai tempi suoi, quando era giovane, a seconda di come ti sventolavi, potevi comunicare alla persona che ti interessava se eri disponibile oppure no. Capito? E funzionava.
0: Ma non ti ricordi
1: com'era? Sì. Allora, praticamente, se tu eri già sposata, avevi uno sventolio sicuro. Se eri vedova, avevi uno sventolio lento, accompagnato idealmente da un ce l'avevo e non ce l'ho più. Ce l'avevo e non ce l'ho più. Se invece eri in cerca,
2: veloce,
1: ce l'hai, avevi.
2: Però
0: ce l'hai, avevi.
2: Se posso aggiungere l'insegnamento della mamma della Cori, donna siciliana, che diceva sempre a sua figlia Cori, quando si sventolava, il gomito lo tieni stretto, perché sei una signora per bene.
0: Ecco dove avevamo sbagliato. Bagliando il mambo?
2: Sì.
0: E andiamo.

0: La Ciringhita di Pinocchio torna tra poco su Radio DJ. State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
4: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
5: Zanzara!
3: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
10: Che fame!
8: Mac!
9: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a €419 e materasso Memory Cloud a €319. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
16: Deghi arredare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
18: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia.

0: Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
2: E te lo porto io!
0: Devi provare!
3: Devi fidarti!
2: Perché se non devi, non ci credi!
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl vale davvero.
7: Quello che sta per arrivare è straordinario, quello che sta per andarsene ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
8: Alla Million Dollar Babe, Anna è tornata. Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita oppure prendile tutte. Il nuovo album, disponibile ora ovunque.
9: Nei videogiochi è così: corri, raccogli premi, superi record e poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
10: Have fun with
11: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
12: Radio DJ consiglia
13: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
14: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!

0: tutti insieme, tutti uguali, stessi passi. Bravi tutti, brava tutte.
1: La grande bellezza.
0: La è quella roba là. Sì. Abbiamo questi momenti di grande animazione con i ballerini e le ballerine che insegnano i passi. E poi abbiamo detto che uno qui impara le coreografie in men che non si dica.
2: Poi, cioè, le sa già,
1: Mi ha fatto venire questo finto Campidoglio con dei fenicotteri e delle balene volanti, proprio la grande bellezza
0: felliniana stasera.
1: Sì, proprio al quadrato.
0: Ciringhita felliniana. Va bene, di che cosa vogliamo parlare?
1: Vogliamo parlare della nostra memoria che, secondo questo studio scientifico, per riassumere il concetto, è una truffa. La nostra,
0: cioè?
1: Uno dice, oddio, invecchiando, che ne so, non mi ricordo perdo i pezzi. Meglio, perché tanto quello che ti ricordi è una truffa. Allora,
0: cioè?
1: La storia è questa. Vi è mai capitato di ricostruire un avvenimento, un ricordo condiviso con altre persone e di scoprire che su certi dettagli gli altri hanno tutt'altro ricordo?
2: Sì.
1: Cioè, tipo, c'era il sole, faceva caldissimo, no, guarda che quel giorno poi ha piovuto, ma no, non è vero. Allora, chi ha ragione dei due?
2: Tu.
1: No. Tu chi?
0: Ma cioè, come tu dico tu che
1: io.
0: Pensi, cioè, ognuno di noi pensa di aver ragione.
1: La verità è che hanno ragione tutti o forse nessuno. Perché? Perché la memoria del nostro, allora, il nostro cervello è pigro. Tutti hanno il cervello pigro. E il cervello dice: se io posso, nel dubbio, faccio il minor sforzo possibile per fare quello che tu mi chiedi, tipo ricordarmi un evento. Sì, me lo ricordo, sì, ma non è un cassetto di un file dove metto tutto il ricordo. Metto uno scheletro, tengo lì le cose essenziali che ti hanno colpito visivamente. Non mi ricorderò mai il colore delle scarpe di tutte le persone che c'erano a una festa. Ne ricordo un paio perché in quel momento ti ha colpito qualcosa, un collegamento con un paio già viste,
0: okay. Un drink bevuto.
1: Quindi, uno scheletro della storia, due o tre dettagli e basta.
2: E il resto lo inventa il cervello.
1: Poi cosa succede? Quando tu, persona, mi chiedi a me cervello, mi potresti riaprire il file, il cassettino e tirar fuori? Lui ti tira fuori lo scheletro. In base a come in quel momento tu stai, ci mette dei dettagli che in quel momento storico.
0: Ma in quel momento di quando era quel giorno?
1: In quel momento di adesso, quando apri il cassetto. Ti può far più piacere, ti adatta di più al te stesso di adesso. Ma questa intanto è la prima parte. L'altra parte è che
0: c'è chi ha l'intestino pigro che si sta lamentando, dice anche la memoria.
1: Ragazzi,
0: anche il cervello.
1: Ma qua il cervello però è pigro all'inizio e poi è creativo. Per cui più volte tu racconti a te stesso o agli altri lo stesso ricordo, più il cervello inventa, tira fuori cose, dettagli che
0: immaginati
1: cambiano.
0: Immaginati gli interrogatori, quindi legati magari ai crimini
2: fatti in anni e anni,
0: capito?
1: Sono preparati, sanno questa cosa, poi ti fregano in altro, no? Ti fanno incrociare le tue versioni. Però diciamo, nella vita quotidiana nostra è un continuo ricreare, cioè più li racconti, più li ricrei un po', cioè lo scheletro resta quello, ma per capire veramente cos'è successo dovresti togliere tutto il resto e salvare lo scheletro, capito?
2: Oh mamma, che ansia che mi è venuta.
1: Però se ci, no, se
0: è
1: ci
0: anche freddo, non se sentite freddo?
2: Chiudi la finestra, guarda.
0: Ma
2: che
0: non
2: c'è
0: è la finestra, è una lama di ghiaccio. Ma ti pare? Ma fuori ci sono 45 gradi.
1: Pensate,
0: pare.
1: Che invece a me mi era piaciuta perché mi ricordava il fatto che, per esempio, i grandi racconti di narrazioni storiche, cioè quello che poi è stato scritto, tipo,
0: sta prendendo la brutta piega, non guardarlo.
1: Le mitologie,
2: no,
1: prima
2: mi ha presa.
1: Le mitologie erano orali prima e le mitologie hanno diverse versioni. Perché
0: ma
1: a furia di
0: cosa?
1: Facciamo degli esempi.
2: Dai, Pino, aiutami, mi sta guardando. Mi sta guardando.
0: Ti arrangi.
2: In che senso?
1: Facciamo
2: Diego?
1: Un esempio, per esempio, il mito della Gorgone è diverso in base ai casi. Venere, la nascita di Venere.
2: Io
1: quella
2: la Gorgone,
1: di Esiodo,
2: sì, avevo una...
1: quella di Esiodo, per esempio, quella classica, cioè Urano che viene evirato e poi dopo
0: pulita.
1: I suoi testicoli cadono nel fiume, nel mare,
2: mettere
1: la
2: un
1: schiuma
2: disco,
1: del mare,
2: perché se no...
1: nasce Venere.

0: Siamo a 199.584 follower. Ne mancano 416.
1: Dai.
0: Gente ha obbligato i figli.
1: Avete fatto bene.
0: Avete fatto bene la Chiara.
1: Scusate.
0: Che dice povero Diego.
1: No, infatti, Chiara, grazie. No, ma volevo dire le vostre chat di classe.
2: Bravo.
0: Giusto, bravo. Bravo. Che almeno una volta che servissero a qualcosa.
2: Mandate il link, dite, seguite questo account.
1: Subito.
2: Bella idea.
0: Dicendo è un account straordinario. Pinocchio DJ. Comunque delle informazioni ci sono.
2: Ma
0: dentro.
2: Sì,
0: ma
2: poi, ragazzi, sì.
1: Dai. Chissà cosa seguirete mai.
2: Appunto.
1: C'è solo allora, la CNN.
2: Volevo,
1: BBC.
2: Volevo insegnarvi a congelare le melanzane. Perché la melanzana è una verdura che si presta al congelamento.
1: È subdola, eh?
2: Ed è una verdura che, seppure la troviamo tutto l'anno negli scaffali dei nostri supermercati, dà il suo meglio proprio tra luglio e settembre. Cioè lei sarebbe, in un mondo ideale che funziona senza la grande
0: stagionalità,
2: sarebbe questo il suo periodo. Quindi perché non prendere delle melanzane proprio in questo periodo, che sono al loro top, e congelarle, dal momento che più o meno garantisce il suo? È che è composta da tantissima acqua, quindi potrebbe cioè un po' la polpa si perde perché l'acqua all'interno, l'acqua della polpa si cristallizza leggermente, quando la scongeli
0: si ammoscia
2: un pochettino.
1: Si può congelare cotta anche, cioè che fai delle cose coppe?
2: Sì. Allora, per congelarla cruda è sufficiente lavarla, asciugarla, tagliarla, riasciugarla. Non tagliate la buccia, la tagliate come volete, a fettine, a dadini, a fiammiferini. La distribuite su un vassoio, la congelate per qualche ora, tirate fuori e poi la mettete in dei sacchetti, in modo tale che i pezzettini non si attacchino l'uno all'altro. Allora me la sbollenti prima per 2-4 minuti, la raffreddi in acqua e ghiaccio, la asciughi bene e poi la congeli.
0: È quello.
2: E allora, se no, la cucini, la congeli grigliata. Però cosa devi fare?
1: Ti la vendono a grigliata, cioè
2: devi asciugarla. Poi mettere dei fogli di carta da forno tra uno strato e l'altro di zucchine grigliate. Non aggiungere.
0: Come mai sono zucchine adesso?
2: Perché mi sono sbagliata. Melanzane grigliate.
0: Sono partiti che era melanzane.
1: Metti melanzane nel freezer, tiri fuori. Sono zucchine.
2: E poi non aggiungere però olio, condimenti, cioè mettetele in purezza. Potete congelare la parmigiana.
1: La parmigiana, io pensavo a quello.
0: Esattamente la cosa che, quando hai letto il titolo di questa notizia, hai detto la voglio dare perché è carina.
2: Che con la melanzana si possono fare tante altre cose. Per esempio,
0: no, perché capito?
2: Allora, realizzare.
1: Pina, se dice scarpe esco.
2: No. Realizzare.
1: Le dice scarpe.
0: No, non uscire, che c'è il concerto degli Eagles a chiudere.
1: Okay, allora sto qua.
2: Realizzare un vaso temporaneo scavandone una grande e inserendo una provetta di fare un
1: vaso temporaneo.
2: Un time-lapse fotografico, fotografando il processo di maturazione o di decomposizione. Costruire un piccolo robot con stuzzicadenti, olive, carote e altri ortaggi.
1: Questo lo faccio.
2: Inserire un ago magnetico nella polpa e costruire così una bussola artigianale. Potreste.
0: Questo lo faccio io, poi non la so usare, ma lo faccio con piacere.
2: Potreste pesarla ogni giorno mentre si secca e registrare la perdita d'acqua.
1: Ma perché?
2: Potreste dipingerla e trasformarla in un vecchio telefono con rotelle.
0: Marta, sono una più bella dell'altra, però.
1: Marta, non farlo, che lei perde acqua e noi no.
2: O con un cartoncino bianco e degli occhi adesivi, trasformarla in un simpatico pinguino. Non è carino? Capito?
1: Io voglio fare
2: la forma del pinguino. Ci metti gli occhietti.
0: Allora adesso lo fai.
1: Hai un colmo pronto.
2: Adesso cerchiamolo, vi prego. Non andiamo via, non facciamo partire gli Eagles senza un colmo
0: sulla melanzana.
2: Di un pinguino. Un pinguino. Sai qual è il colmo per un pinguino? Vediamo, avere una coda di rondine ma non potersi sposare, oppure morire di caldo al Polo Sud. È brutto.
0: No, e se no sulla melanzana?
2: Vediamo.
1: Il colmo della melanzana, la celebre battuta che gioca sull'origine etimologica del nome. Mamma però.
2: Vabbè, tu anche...
1: L'espressione... Cosa stai dicendo?
2: Ah, che sono pesanti anche i tuoi colpi.
0: Eagles, salvate la situazione. Falco centrale, dai, sì, era cattiva. Cioè. Questa era
1: sai
0: veramente
1: la devi
0: pesante.
1: Mettere quella melanzana so. Quando si è seccata.
2: Lo so, hai ragione.
1: Andrà perso l'acqua.
2: Hai ragione.

0: ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!
1: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come tonno Rio Mare 416 grammi a 7,99 euro, e con le mega offerte Coca-Cola Regular 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. Lidl, vale davvero.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
9: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
11: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99 euro, e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
16: Dobbiamo parlare.
17: Lo sapevo.
16: Di questi continui alti e bassi.
17: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
16: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
18: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Manca un minuto a mezzogiorno. Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. La tensione tra Iran e Stati Uniti torna a salire dopo la sospensione della tregua. Teheran rivendica di aver rispettato gli impegni sul cessate il fuoco e accusa Washington di aver violato il memorandum d'intesa. Alcuni funzionari americani hanno dichiarato alla CBS che l'Iran avrebbe ammesso che è stato un gruppo di estremisti fuori controllo a tentare di minare i negoziati di pace e la tregua, colpendo le navi mercantili nello stretto di Hormuz e provocando così la reazione degli Stati Uniti. Intanto Donald Trump torna a minacciare una dura risposta contro Teheran. 1000 missili sono pronti a colpire l'Iran se sarò ucciso, dice il presidente degli Stati Uniti. Resta in salita il confronto sul nucleare iraniano, con l'amministrazione americana che si mostra pessimista sulla possibilità di un accordo. Il mondo della musica piange Peppino Di Capri, tra i più grandi interpreti della canzone italiana, che si è spento sulla sua amata isola dopo una lunga malattia. Il 27 luglio avrebbe compiuto 87 anni. Giuseppe Faiella, questo è il suo vero nome, ha attraversato più di 60 anni di carriera, diventando uno dei simboli della melodia italiana nel mondo, con successi come Champagne e Saint-Tropez Twist. Partecipò 9 volte al Festival di Sanremo, che vinse nel 1973 e nel 1976. I funerali si svolgeranno domani a Capri. Torniamo all'estero. È stata ancora una notte di fuoco in Ucraina. A Kiev missili e droni russi hanno causato almeno 11 feriti, tra cui un bambino. L'attacco ha causato esplosioni e incendi, danneggiando edifici, magazzini, infrastrutture ferroviarie e impianti elettrici. È il terzo bombardamento mirato sulla capitale ucraina in una settimana. Massima allerta in Cina per l'arrivo del tifone Bavi, atteso sulla costa orientale nelle prime ore del domani. Almeno 900.000 persone sono state evacuate a Wenzhou e nella capitale Pechino. La perturbazione ha già colpito con forti piogge e venti impetuosi il nord di Taiwan e le remote isole sud-occidentali del Giappone, lasciando decine di migliaia di persone senza elettricità. Un errore di traduzione ha regalato un po' di pubblicità al Museo Diocesano di Pitigliano, in provincia di Grosseto. Un visitatore ha fotografato e postato la targhetta di un quadro del XV secolo dove l'Assunzione di Maria diventa Recruitment of Mary, un'assunzione cioè non in senso religioso ma lavorativo. La targhetta è del 2019, ma nessuno si era accorto finora dello strafalcione. Siamo allo sport. Il calcio: sarà la Spagna che ha battuto il Belgio 2-1 ad affrontare martedì a Dallas la Francia nella prima semifinale del mondiale. L'altra semifinale, in programma mercoledì ad Atlanta, uscirà dalle sfide tra Norvegia e Inghilterra e tra Argentina e Svizzera, che si giocano stasera e nella notte. Per il tennis, a Wimbledon oggi è in programma la finale femminile tra le ceche Muchova e Noskova. Domani Sinner difenderà il titolo contro il tedesco Zverev. Per la MotoGP oggi si corrono le qualifiche e la gara sprint del Gran Premio di Germania. Ieri lo spagnolo Marc Marquez è stato il più veloce nelle prequalifiche. Ciclismo: con lo sloveno Pogacar in maglia gialla oggi si corre l'ottava tappa del Tour de France, che è un omaggio a Cyrano. Si arriva infatti a Bergerac dopo 180 km su un percorso ancora adatto ai velocisti. Infine il rugby: nella seconda giornata della Nation Championship a Wellington l'Italia è stata sconfitta dalla Nuova Zelanda per 47-17. Gli azzurri hanno giocato un grandissimo primo tempo chiuso in vantaggio, ma hanno pagato un inizio di ripresa shock con 4 mete subite in pochi minuti dagli All Blacks.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Per il momento è tutto, da Andrea Sessa, buona giornata.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro.

0: sentito parlare di Mozia. Mozia è un'isola a 2 chilometri dalle saline di Marsala e in antichità è stato uno snodo fondamentale delle rotte commerciali nel Mediterraneo. Oggi l'isola è quasi disabitata, è frequentata dai turisti per l'interesse archeologico e naturalistico e la sua laguna è habitat di uccelli come aironi, fenicotteri o garzette. Ma oggi la storia e la natura hanno incontrato la tecnologia e i servizi digitali avanzati. Enel, infatti, salvaguardando il contesto archeologico e paesaggistico, ha posato un collegamento elettrico e in fibra ottica che ora corre sotto il fondale marino per quei 2 chilometri. E finalmente a Mozia rinasce una nuova luce.
1: In collaborazione con Enel.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!

0: sapete, in Ciringhito ogni tanto ci piace assaggiare delle cose tutti insieme.
1: Sì.
0: Perché magari sono delle proposte di qualcuno, dei grandi classici, ma anche delle piccole novità.
1: Certo. Sì.
2: Allora ragazzi, vedete che stanno girando dei ragazzi e delle ragazze con dei vassoi, con dei piccoli contenitori. Come vedete c'è una piccola insalata di germogli, okay, già condita proprio con una cosa semplice, olio, pepe, sale e limone.
0: Ok.
2: Perché
0: okay,
2: per sentire un po' il sapore. Allora, io intanto assaggiatela.
0: È una degustazione di germogli, quindi.
2: Sì.
0: Sono tanti di germogli.
2: Ce ne sono tanti tipi. Questo tipo di germogli prima o poi doveva arrivare. Un po' ci sta anche bene, perché tanto abbiamo fatto, tanto abbiamo detto, riassaggia, ritrova, riscopri. Alla fine su che cosa dovevamo andare a finire se non sulla biada?
0: Ah, ok.
2: Allora,
0: stiamo mangiando la biada, è perfetto, perché oggi abbiamo anche
2: l'experience
0: sui cavalli. Teniamole da parte anche un po'.
1: Cioè,
0: allora,
1: la biada è il fieno?
2: Allora,
1: è la biada?
2: Ve lo dico bene. Ho detto biada per ridere, ma siamo lì. Stiamo parlando dei germogli alfalfa, ne sentirete parlare moltissimo.
0: Io mangio.
2: Li troverete sia sotto forma di germogli che come integratori, fanno benissimo. Ogni tanto, come sapete, da qualche parte in un alimento che già esiste, la chimica, il nutrizionismo,
0: Si scopre anche magari che hanno delle proprietà...
2: Flavonoidi, saponine e composti fenolici, che assieme a tutte le vitamine e sali minerali,

0: fanno benissimo come tutta la verdura, però questi sono in grande quantità.
1: Beh, il germoglio si dice, no? È proprio il momento in cui la pianta è ricchissima di quelle, di tutte le cose buone che ci sono. Quando è germoglio ce l'ha al massimo,
2: perché lì poi dopo magari si perdono nella foglia,
0: peraltro,
1: nella crescita.
0: Brava. Peraltro questo germoglio, che è di una pianta leguminosa, è un germoglio che è conosciutissimo fin dall'antichità, viene dalla Persia. Il suo nome viene dall'espressione alfasfasa, che significa proprio foraggio.
1: Il scodolo vede la valle, alfasfasa.
2: Allora, mi sto immaginando il germoglio dentro l'ovatta.
1: Perché lo fai?
2: Non lo so.
0: Per gli esperimenti, quelli che si fanno alle medie?
1: Sì.
0: No, non pensarci. Comunque, si parla... l'alfa...
1: leva l'ovatta, leva l'ovatta!
0: Non mangiarla l'ovatta!
1: Non mangiare l'ovatta bagnata!
0: No. Toglila! Germoglio alfa-alfa, nient'altro è che il germoglio di erba medica. Cioè il foraggio,
1: sì.
0: Diffusissimo in Italia, proprio perché è una storia di allevamento, insomma, importante.
1: Poi l'erba medica si mette nei campi tra le colture per rigenerare il terreno.
2: Che non è la gatta, non è l'erba gatta.
1: No
0: Valentina, quella te la faccio assaggiare domani.
1: Quella te la porto domani. Tanta una bella insalatona greca di erba gatta per la Vale domani.
0: Comunque è talmente buona e fa così bene che oltre a unguenti e ricette per gli umani c'è sempre data anche agli animali, perché è ricchissima e quindi fa stare molto bene. Essendo una leguminosa, un germoglio ricco anche di proteine, sappiate che la troverete in mille modi. Ha delle controindicazioni, le stesse controindicazioni che hanno tutti i germogli. Il germoglio cresce in una situazione un po' a rischio batteri.
2: L'ovatta, è quell'ovatta lì,
1: è quell'ovatta che è mandato
0: Putala.
1: Giù a Gargarò.
0: Puttala. Quindi se diciamo le questioni legate ai batteri dei cibi, perché il germoglio non va trattato, non puoi cuocerlo, sennò perde tutto. È un cibo che mangi crudo, quindi va lavato molto bene.
1: Va consumato. Dopodiché, in sicurezza, va bene.
0: Buon foraggio a tutti.
1: Ma
0: ecco.
1: Assolutamente. Sai chi è una ghiotta d'erba gatta?
0: Chi?
1: Quella che sta per suonare, la Rihanna.

0: grazie gattona. Arianna, Arianna è più simpatica da quando è diventata mamma.
1: Arianna Grande?
0: No, Rihanna.
1: Ah, ah, è Rihanna lei?
0: Sì.
1: Dice
0: non
1: che
0: l'avevi riconosciuta.
1: No, non l'avevo riconosciuta. Dice che boh, è in un momento un po' così.
2: Io non mi
1: cioè,
2: fido.
1: Ma è un po' introspettiva.
0: No. Ma è incinta di due gemelli.
1: È incinta di due gemelli?
0: Vale!
2: Ma Vale si è concentrata solo e esclusivamente sulle sue ossessioni.
1: No, ma va.
0: Ma ragazzi, è incinta.
1: Ma va là.
2: Ragazzi, bloccato
0: Manuel,
2: il programma.
0: Per favore, aiutami.
2: Qualcuno faccia qualcosa.
1: Rihanna è incinta?
0: Ma perché? Allora io ho un algoritmo Facebook.
2: Ma forse
1: no,
2: ti arrivano...
1: non ci sono conferme di una nuova gravidanza, eh? Ma no! Ha avuto il figlio, il terzo figlio nel 2025.
2: Basta.
1: Basta.
2: Deve uscire sto album che non esce
1: no,
2: mai.
1: Ma l'album
0: ma,
1: non
0: ma
1: esce
0: non
1: più.
0: Lo fa più.
2: Ma basta,
0: non
2: ma poi comunque dai.
0: Non lo fa più.
2: Basta.
1: Volevo
2: io
1: darvi...
2: scusatemi, ho risentito tutta l'Orinil.
0: No, se poi incinta di gemelli.
2: Sì, ho risentito tutta l'Orinil.
0: Ha detto che mangia per tre.
1: Ah, perché lei lascia sempre, lei c'ha sta roba qua che lascia gli indizi.
2: Veramente?
1: Sì, anche nelle precedenti gravidanze.
2: Sai per chi lo fa?
1: Per me, per tirarmi scema, ma io non la riconosco.
0: Poi ci casco io però, non può pregare di meno. Vabbè, comunque, andiamo avanti.
1: Sì. Volevo darvi delle indicazioni per levare l'odore di pesce in cucina. Vi interessano? Ve le do adesso? Ve le do dopo?
0: Ma
1: non ve le do
0: velocemente.
1: Allora,
0: non lo so, no, per niente mi sembra troppo.
1: Innanzitutto vi dico che l'odore di pesce è proprio una questione chimica, quella per la quale resta insicato e inzivato nelle
0: che
1: grosse case.
0: Che non è
1: case.
0: Fresco?
1: No, no, no, a prescindere dalla freschezza, sono delle componenti chimiche che si attaccano ai tessuti, alle mani, no? Quando cucini il pesce, le mani ti restano puzzolenti di pesce. Mm. Per levare l'odore dalle mani, dai tagliere, dalle superfici, sicuramente acqua fredda.
0: Ok.
1: Perché la
0: sì, calda
1: dilata
0: un po'.
1: E poi le solite cose, limone, aceto bianco, sì. Bicarbonato, sale grosso, acciaio inox. Ma
2: ecco,
1: per prevenire
2: quelle saponette di acciaio
0: bravo,
2: che si
0: fanno sono
2: bravo.
0: Stupende
1: ma
0: fanno.
1: Per prevenire l'odore di pesce
0: tolgono l'aglio, tolgono
1: sì.
0: Tutto
2: la ricompro devo
1: sempre solo
2: quella.
1: In acqua fredda mi raccomando
2: devo comprare no, quelle e la trappola ai feromoni per le iaponiche, per i maggioloni, per le, come si chiamano quegli insetti che adesso ci sono
1: sì, gli iaponici
0: no, cosa stai parlando?
2: Quegli insetti che si mangiano tutto che sono adesso sono tornati
1: quelli a forma di anello bianco che si attaccano ai rami degli alberi
2: quelle specie di coleotterini come si chiama?
1: Sì, iaponico comunque iaponico, il cognome
0: ma
1: è iaponico
0: ma in quale città?
1: Anche Milano è pieno
2: l'anno scorso
1: Pina, ma dove
2: invasi.
1: Vivi Pina?
0: Mi fai vedere di cosa stai parlando?
2: Io abbiamo parlato
1: lui
2: .
1: Cerca,
0: io non vedo più niente
1: cioè, tu vedi Rihanna incinta che è già tantissimo
0: ma ragazzi ma io su che canale sono?
1: Intanto che lui cerca vi dico se volete evitare che l'odore di pesce propaghi nella vostra casa quando lo cucinate mettete sul fuoco anche un fornelletto con dentro dell'acqua e dell'aceto bianco oppure dell'acqua e delle foglie di alloro oppure una ciotola di sale grosso e limone d'accordo?
0: Allora,
1: siamo
0: tutti fatto d'accordo? Sì, siamo d'accordo.
2: Va bene,
0: okay. Vedere la foto dello iaponico? Io non l'ho mai, non ne ho mai visto uno. E poi non c'è niente di bianco e nessun anello.
1: Cosa gli hai fatto vedere, scusami?
2: La pupilla iaponica.
1: La pupilla iaponica?
0: Non è bianco.
2: No, quello che dici tu è un'altra cosa. Comunque
0: il mal
2: è una...
0: bianco tu parli?
2: No, no. È quello che dice lei, quello che lascia quelle bavette sugli alberi. No, io parlo proprio dell'insetto.
1: Ah,
2: ha...
1: del coleottero.
2: Del coleottero.
0: Ragazzi, ma
2: che
0: voi
2: arriva...
0: in che mondo viviamo? Ma voi siete fuori di testa.
2: C'è il terrazzo pieno.
0: No, non ci casco, no. No, no.

0: È un no, eh. È un no secco, non ci caschiamo in questo gioco delle nipponie,
1: della popilia iaponica.
0: Ognuno con le sue, io non l'ho mai vista, lo voglio vedere.
1: Alla Ceringhita non ci sono.
0: No. No, no, perché stanno arrivando miliardi di messaggi di cose agghiaccianti che fanno questi insetti e di sistemi per catturare. No!
2: No,
1: sto male.
0: Ognuno anche perché le sue. È arrivato il momento di fare un experience tutti insieme. Okay, chi ha voglia, Chi ha voglia.
1: Vabbè, dai.
0: Non serve saper cavalcare, non serve aver mai cavalcato.
2: No!
0: È in totale sicurezza perché è mentale.
1: Sì.
0: È tutto un viaggio mentale perché un po'. No?
2: Sì, certo.
0: Io l'ho
2: certo.
0: sempre visto fare, mi fa paura solo a vederlo.
2: Però qui no.
0: Qui no.
2: Qui no.
0: Immaginate, spiaggia infinita, caraibica, meravigliosa, sabbia bianca.
2: Sì.
0: Di quelle spiagge molto larghe,
1: sì.
0: Molto profonde. E proprio sulla battigia faremo una bella cavalcata tutti insieme.
1: Che bello.
2: Sì, chi vuole con la sella, chi vuole senza sella.
0: Allora no, l'idea era nudi alla Mazzone.
2: Sì, senza sella.
1: Ma tutti?
0: Sì.
1: Dai, ma la gente non è a suo agio magari nuda.
0: Ah, in Ceringhita sì.
1: Va bene.
0: Ma guarda, io poi tu sai quanto io sono pudica e voglio proprio che sia un'experience da quel punto di vista. Non è solo il cavalcare. È anche provare a immaginarsi di essere... Basta questi vestiti, queste coperture.
2: Ma poi lì sei un tutt'uno con l'animale.
1: Già che siamo alla Ceringhita,
0: sì, troppo forse perché Gliotti sul cavallo senza sella finisce.
2: Bello anche i capelli sciolti al vento.
0: Ok, me li sciolgo anch'io.
2: Per chi ce li ha.
0: Ma me li sciolgo anch'io.
1: È possibile anche scegliere un cavallo, non so, che vuol cavalcare. Io vorrei cavalcare Swift, che è il cavallo di Shira, la principessa guerriera.
2: Va bene.
1: Grazie.
2: Sì, certo. Tra l'altro il cavallo quando corre ha un'accelerazione cardiaca importantissima, 200 battiti al minuto, il respiro segue il cuore e c'è un momento che è chiamato la fase di sospensione, il momento del volo in cui tutti e quattro gli zoccoli sono sollevati.
0: Oddio, è stupendo.
2: La sensazione è quella di volare.
0: Allora, cominciamo a entrare nell'ottica di fare questa esperienza. Spiaggia meravigliosa, temperatura perfetta, sia dell'acqua che dell'aria, che ok? Allora, possiamo cominciare a prendere il cavallo, scegliere il proprio cavallo.
1: Che begli occhi, mamma.
0: Sono belli.
1: Vieni, Swift. Dato una carota.
0: Piano piano. E possiamo cominciare sulla spiaggia.
2: Mi sento libera.
0: Anch'io.
1: Mi batte
0: l'aria
1: un po'.
0: Sulla pelle, i capelli sciolti, è meraviglioso. Come va Diego Ludo?
1: Benissimo, mi batte un po'.
2: Dove il dente suona?
1: Però è bellissimo senza sella, è bello.
0: Ma mi sembra che stiamo andando un po' troppo veloci.
2: Sto presi bene.
0: Perché sembra. Hai capito? State calmi, soprattutto
2: raga.
0: Quello di Diego mi sembra che
1: non
0: Diego!

0: cattivo il tuo?
1: Come hai detto che si chiama?
2: Swift, vuole vincere.
0: È molto cattivo.
2: Piano. Dai, dai. Lascia stare la Vale.
1: Vieni a che cazzo.
2: Vale, vestiti.
0: Ma Swift.
2: Basta, voglio scendere.
0: Ci scendiamo perché comunque quell'idea di stare nudi a pelle sul cavallo è stata un po' così.
1: Oh signor, meno male che ci sono i Queen.

0: La Ciringhita di Pinocchio torna tra poco su Radio DJ.
1: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ.
2: Pinocchio!
3: MotoGP 2026, lo spettacolo continua. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: I regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Allora, vacanze?
11: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
10: Ma ne hai viste di tutti i colori?
11: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
12: Eccolo il vostro disco preferito.

0: Gia, che succede? È Kinder Bueno gelato? Lasciatemene uno!
1: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba! Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
2: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
3: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
2: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
3: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
2: Aperti anche domenica 12.
3: Dettagli in negozi su demenego.it.
4: Allora, com'è andata la serata?
5: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
4: Quindi non mi sono persa un granché.
5: Nah, non ti sei persa niente.
6: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
7: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
8: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
9: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Dobbiamo parlare.
11: Lo sapevo.
10: Di questi continui alti e bassi.
11: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
10: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
12: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
13: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Have fun with
9: Chantecler, il gallo del pulito.
10: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
11: State ascoltando il meglio della settimana di Pinocchio su Radio DJ. Pinocchio!

0: confermi che anche oggi facciamo i compiti?
1: Facciamoli adesso.
0: Ciringhito, un posto di relax, di star bene.
1: Però siccome comunque li devi fare.
2: Ma entro... chi è che ha detto che li devi fare?
1: Ragazze, a settembre.
0: Io non li ho mai fatti.
1: Allora.
0: Sì. Tornavi, ti cazzeava.
1: A settembre.
0: Però...
1: Scusami, a settembre ricomincia la scuola. Tanto devi farli. Conviene farli qua che li facciamo insieme.
0: Allora dai.
1: Pagina 41. Del
0: ma
1: libro
0: poi
1: delle
0: geometria.
1: Vacanze. Geometria, oggi geometria. Primo esercizio di oggi. Il tappeto rettangolare del salotto della casa al mare è lungo 4 metri e largo 3 metri. Se il tessuto costa 20 euro al metro quadro, qual è il valore commerciale di tutto il tappeto?
3: Bisogna fare
0: 4 per l'area. 3, 4, 8, 12.
1: 12.
0: Per 20?
1: Esatto.
3: 2 per 0, 0. 2 per 2, 4. 1 per 0, 0. 1 per 2, 2. 240 euro?
1: Bravissime. Siete state brave tutte e due.
0: Si vola!
1: Dai, esercizio 2.
0: Cos'è? Prima media questo?
1: Sempre o meno. Esercizio 2. Un triangolo isoscele?
0: No, non
3: è quello che ha due lati uguali.
1: Un triangolo isoscele? In un triangolo isoscele, l'angolo al vertice misura 40 gradi.
3: Madonna,
0: no.
1: Sapendo che gli angoli alla base sono uguali tra loro,
3: sì,
1: e che la somma totale è 180 gradi.
0: Crepa ricrepa!
1: Dai!
3: Sì, sì, dai, ce l'ho io.
1: Quanto Cosa? Misura ciascun angolo alla base?
3: Bisogna fare 180 meno 40, 140, diviso 2, 70.
1: La risposta è giusta.
0: Sei
1: Bravo,
0: un gattone,
3: Vale. Sono un mito.
0: Sei un mito.
1: Ma, spostiamoci in piscina. Una piscina quadrata ha un'area di 64 metri quadri.
3: Quadrata 64.
1: Quanti metri misura il perimetro totale della piscina? Quindi devi fare dall'area, arrivare al lato, poi fare il perimetro.
3: Allora, l'area è base per altezza.
0: Diviso.
3: No, quella del triangolo.
1: No, il quadrato è lato.
3: Lato per lato. Lato per lato.
0: Allora è 8, 8, 16, 24. 36
1: 2
0: 32
1: Brava.
3: Ok.
1: Bravissima, risposta esatta.
3: Questa io non l'ho capito, ma
0: allora era 64.
1: Devi ottenere dall'area il lato.
3: Ok.
1: Lato per lato. Oh, quindi
0: 8 per 8 64. Vuol dire che ogni lato è 8, sono 4 lati.
3: Ok, perfetto.
0: Basta, perché adesso mi sono
1: il perimetro lo fai lato per 4.
3: Sì.
1: Se l'area è lato per lato. Ultimo esercizio.
0: L'ultimo però, dai.
1: Un viale perpendicolare.
0: Cioè, tu vuoi troppo da noi.
1: È finita la pagina di oggi, è una pagina al giorno.
0: Dai, un viale perpendicolare
1: incrocia una strada formando un triangolo rettangolo.
0: Ma cosa? Ma sei fuori?
3: Cioè, sono due strade che si incrociano a 90 gradi?
1: Se i due lati minori misurano 6 e 8 metri, ma quanto misura la diagonale?
0: Te li puoi mettere questi lati?
3: Ma di cosa i lati?
1: L'ipotenusa.
3: Di cosa?
1: Del triangolo rettangolo.
0: Dai, lo vedi com'è?
3: L'ho fatta apposta.
0: No, perché, non guarda, siamo qua nude a fare geografia, geometria. Dai. Eravamo andate bene, ci hai voluto umiliare con un problema
1: è l'ultimo della pagina
0: da maturità. Sì, da maturità. Questo qui è
1: dell'ipotenusa.
0: Dell'ipotenusa.
3: Da università.
0: C'è gente che è morta cercando di indovinare.

0: Bravi. Vabbè.
1: Bravissimi. Ah, bravi. Grazie anche voi, per aver suggerito.
0: Bravi.
2: Bravine, dai.
0: Sì.
2: Chi? Noi?
0: Sì, bravo. Sì,
2: allora, Diego, finché ci dai delle cose fattibili, ci veniamo dietro.
1: Si capiva proprio la domanda.
0: No, avete una reazione un po' isterica.
2: Ha messo giù male anche il tema.
0: No, dai,
2: senti, noi invece c'è una cosa molto bella. La facciamo con piacere. Sì. Un bel premio fedeltà.
3: Questa settimana in regalo i bike pass per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta.
1: Validi per tutta la stagione estiva.
2: Allora, li diamo con grande piacere a Olga da Bergamo. Olga, ci sei?
4: Ciao, sì. Ciao,
2: ciao
4: ragazzi.
2: Ciao. Allora, benvenuta in Ciringhita. Intanto tutti abbiamo riempito il bicchiere perché stiamo per fare un grandissimo brindisi. Tutti
4: grazie,
2: insieme,
4: grazie.
2: Tutte insieme. Perché oggi ha fatto l'ultima chemioterapia.
1: Oh.
2: E sono stati degli anni tosti. Lei ci ha mandato un messaggio molto bello, è molto felice, quindi tutti i bicchieri in alto, un applauso gigante per la Olga.
0: Per Olga.

0: È un incoraggiamento ancora a chi è in corsa, che non è ancora finito.
1: Sì, dai.
2: Grazie ragazzi, volevo festeggiare con voi, offro tutti, oggi è tutto a carico mio, grazie.
1: Amore,
0: certo.
1: Amore, sì, noi ti facciamo questo regalo, ma insomma il regalo grosso ce lo fai te, dando una sferzata di coraggio, di speranza a chi si sta curando, a chi insomma affronta periodi tosti. Ecco, c'è una fine, a un certo punto, come tu oggi puoi brindare con noi, si arriva al dunque. Olga, grazie, ti diamo tantissimi baci e abbracci. Un bacio.
2: Grazie, ragazzi.
1: Ragazzi, paga la Olga, qualcuno lo vuole doppio? Scherzo.
2: Anche triplo. La Vale l'aveva detto oggi che beveva.
1: Oggi mi scasso in tuo onore, Olga.
3: Un bacio, ragazzi, Olga, grazie.
2: Ciao.

0: DJ, siamo alla Ciringhita. Oggi strani perché siamo tutti tanti e tante nudi.
1: Sì. Sì.
0: Diego dice che ci fa bene per l'accettazione di sé, il rapporto con la natura.
2: Ma se uno ha freddo si veste, cioè per provare un po'.
0: Io il pareo. Non me la sento ancora.
1: Ma il pareo allacciato come?
0: È dietro il collo.
1: Ok, però posso dirti un po' trasparentino.
2: Ma sì, va bene,
0: va bene, va bene, però almeno mi sento più tranquilla. La differenza tua vale che sei tutta nuda ma con le calze e con le ciabatte. Ce l'abbiamo?

0: piccione.
1: Ma sai che era tipo 10 anni fa?
0: Veramente?
1: Sì. Allora io rispondo alla domanda: guidare in ciabatte è legale? Guidare in ciabatte è legale, perché non esiste più una norma che identifichi nella ciabatta una scarpa con la quale non si può guidare.
2: Lo zoccolo di legno.
1: C'era una legge che è stata abrogata nel 1993. Adesso c'è un articolo 141 del codice della strada.
0: Mamma, che quando nuda con le calze e le ciabatte, che enuncia gli articoli,
1: che impone al conducente di mantenere sempre il pieno controllo del veicolo.
2: Questo
1: cosa significa? Che se tu perdi il controllo del veicolo, causi un tamponamento, un incidente, arriva un agente e ti vede,
0: arriva un agente
1: e ti dice: scenda da questa macchina, mi faccia vedere cosa ha ai piedi. Ma non è che lei ha perso il controllo del veicolo
2: perché è uscita
1: il piede davanti, capito? E potrebbe darti una multa per quello. Però tu, se vuoi guidare pure scalzo, puoi. La multa va dai 42 ai 173 euro. Detto questo, vi dico quali sono le ciabatte di gran moda del 2026.
2: Oh.
1: Una l'avevamo già citata, Marta ne ha comprate due paia, è la versione infradito col tacco.
0: Mai vista.
2: Ma non
0: addosso,
2: fa male alla fessura, certo, alla attaccatura,
0: certo,
2: del. Cioè.
0: Lei le compra e poi le tiene là.
1: Sandali minimal a listini.
0: Quelle tu.
1: No, i miei sono il modello flat con toring, con l'anello intorno all'alluce.
2: Il toring.
1: Poi ci sono le flip flop con le perline. L'uomo ha cominciato a mostrare i piedi con maggior coraggio e pare che la scarpa più venduta in questa estate calda sia la il sandalo Fisherman, cioè che è quello in pelle con la struttura a fasce intrecciate.
0: Diego da una vita che lo
1: dice. Se non avete capito come è fatto, andate sull'account Instagram Pinocchio di Genere,
0: che è un
1: storia
0: account straordinario. Sai chi ha le ciabatte come le tue? J-Lo. Secondo me te le ha viste,
1: lei me le ha volute. Quelle.
2: Poi purtroppo
0: a lei stanno peggio. Così impara. Mi spiace.

0: Grazie per essere stati con noi. Era il meglio della settimana di Pinocchio. Noi vi aspettiamo in diretta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.
1: Ma non per il meglio, per no. il normale.
0: Sì. Per il quotidiano.
2: Perché il meglio è solo il sabato. Il meglio sono tre ore di sabato. Va bene.
0: Poi durante la settimana si fa quel che si può.
1: Come va, va.
2: Passate un buon weekend.
0: Ciao.
3: Pinocchio torna lunedì alle 17. Solo su Radio DJ. Pinocchio! Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
10: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
9: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
10: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
9: Aperti anche domenica 12.
10: Dettagli in negozi su demenego.it.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Allora, ci siete? Siete caldi?
8: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di

0: Laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta. Riparte la super rottamazione Opel. A luglio, Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Convieni al tuo portafogli?
2: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
3: Zanzara!
1: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Olivia Dean con Man I Need su DJ per cominciare fra pochissimo con uno spoiler.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono

0: Caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi

0: parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
3: La Piadineria.
2: La più buona, perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: Le conosci le serie in televisione?
5: Io non guardo la TV.
4: Sì, ma sarai certo al corrente che c'è un'invenzione chiamata televisione, che su questa invenzione ci sono le serie.
6: No spoilers, please. No spoilers.
7: On Radio DJ.
6: No spoilers.
8: Eccolo qui, no spoiler, nuova puntata. Ciao a tutti, sono Antonio Visca, questo è il programma del sabato di Radio DJ in cui si parla di serie TV, si parla di cinema, si parla di quello che succede nel mondo dell'intrattenimento. In questo momento in particolare, questa settimana è stata calda per Hollywood perché è uscito tutto l'elencone infinito delle nomination agli Emmy Awards. Cosa sono gli Emmy Awards? Beh, sostanzialmente sono gli Oscar della televisione, cioè quei premi che vanno a appunto premiare e a dare magari anche a volte delle delusioni agli attori, registi, produttori eccetera dei programmi televisivi. Ci sono sempre un po' di sorprese, un po' di vincitori e vinti come in ogni occasione. In questo caso il grande vincitore, prima ancora di sapere chi vincerà, perché chiaramente poi se ne parlerà a settembre quando le statuette verranno assegnate, però diciamo, stando alle nomination, il grande vincitore è sicuramente The Pitt, la serie medical di cui abbiamo parlato tante volte qui, con 25 nomination, è quella che appunto ne porta a casa di più. Un sacco di nomination a tutti gli attori, praticamente non ce n'è uno che non sia stato nominato e candidato, e devo dire, pure troppo, forse, non lo so. Però, ecco, alcuni hanno lamentato il fatto che ci sia stata troppa attenzione per questa serie. Se non l'avete vista, appunto, serie medical, roba da ER, per capirci. Qualcuno ha anche detto che è troppo simile a ER e che quindi non meriterebbe così tante nomination, così tanta attenzione da parte della critica, perché di fatto è una sorta di copia e incolla di quella roba là. A cominciare dal protagonista, che è lo stesso, e fa sempre il chirurgo di emergenza, no? Appunto di pronto soccorso. Ma comunque, a parte The Pitt, cos'altro c'è stato? Beh, ci sono stati tanti altri nomi di attori e attrici anche famosi, no? Da Zendaya, che è stata nominata per il suo ruolo in Euphoria, piuttosto che Gary Oldman perché in Slow Horses ancora una volta è riuscito a convincere la critica, Mark Ruffalo per la sua Task, piuttosto che Kerry Russell, la protagonista di The Diplomat, serie Netflix che anche a sto giro è stata candidata a parecchi premi. Ecco, Netflix è sicuramente andata molto bene perché si è assicurata 111 nomination, mettendole tutte insieme. Anche Apple TV, non male, 87 nomination, ma quella che ha vinto di più, anzi no, per adesso non ha vinto un bel niente, quella che ha avuto più nomination è stata HBO Max, di cui in effetti ultimamente noi parliamo un sacco perché ci sono tante cose belle, tante cose che vengono apprezzate sia dal pubblico sia dalla critica. HBO Max 122 nomination. Invece i delusi, diciamo, perché prima appunto vi raccontavo un po' che ci sono vincitori e vinti e alcuni delusi, fra i delusi principali forse gli attori di Stranger Things, che quest'anno sono arrivati in fondo, diciamo così, al loro percorso, speravano probabilmente di portare a casa qualcosa e invece niente, per loro non c'è stata gioia.

Out of Reach di Gabrielle, che riascoltiamo sempre con piacere, a maggior ragione qui a No Spoiler, perché si tratta di un pezzo che fa tornare alla mente un film, fa tornare alla mente la colonna sonora del Diario di Bridget Jones. Sicuramente, se avete visto il film, magari vi ricordate insomma questo momento quando veniva utilizzata appunto questa canzone. Ma devo parlarvi di film più recenti, e anche di film molto più vecchi rispetto al Diario di Bridget Jones, perché la prossima settimana, tipo fra 5 giorni, giovedì prossimo, l'avevamo già accennato qui a No Spoiler le scorse settimane, esce il nuovo film di Christopher Nolan. Sto parlando di un film che ha un titolo ovviamente abbastanza inequivocabile, Odissea, ed è un filmone, uno di quelli proprio colossal, con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya. Ci sono state le premiere in questi giorni con degli abiti bellissimi, tutti belli, tutti eleganti, tutti molto molto fotogenici sui tappeti rossi. Sì. Ecco, e il film appunto dedicato alla vicenda narrata nell'Odissea è in uscita. Allora io ho pensato di dare un po' una rispolverata a tutta quella filmografia, che in alcuni casi è molto antica, in altri casi è decisamente più recente, filmografia che è andata a saccheggiare un po' i miti dell'antica Grecia, magari in parte anche diciamo dell'antica Roma, però tutto quanto alla fine nasce da là, nasce dall'antica Grecia. Allora, in questa top 15 sui film sostanzialmente proprio più forti, più belli, più amati della mitologia greca, ecco, è una classifica che magari potrebbe anche in alcuni punti non trovare del tutto d'accordo, ma io ve la snocciolo e insieme decidiamo se è una classifica corretta o meno, perché ormai il bello e il brutto dell'internet è che ci sono classifiche di ogni tipo. E ce ne sono talmente tante che trovarne una che proprio è quella giusta è un po' complicato. Questa comincia così, col posizione numero 15, appunto una top 15, Scontro tra Titani, Clash of the Titans del 2010, che è un film in effetti che ha abbastanza recente, con un cast fra cui insomma Ralph Fiennes, Liam Neeson, insomma un buon film. Io direi che quindicesima posizione, non so se l'avete visto, magari andate a recuperarlo, può starci, perché non è né diciamo un mega colossal vecchio stampo, ma neanche una puzzonata fatta con quattro soldi. Al 14° posto di questa classifica bislacca, dico già che è bislacca, c'è un film del 1977 che invece, devo dirvi la verità, non ho visto. È un film greco, e quindi questo, voglio dire, già di per sé lo farebbe assurgere alle vette, no, di questa classifica, visto che si tratta di mitologia greca. Film greco del 77, Ifigenia, tratto dall'Ifigenia in Aulide, quindi insomma da un, ovviamente tutti questi sono tratti o da un romanzo o da un da un'opera, diciamo così, una tragedia, o da uno di queste storie tramandate fin dai tempi dell'antica Grecia, con personaggi che sono poi quelli, in questo caso appunto essendo un film nato proprio in Grecia, ha anche al suo interno attori e attrici come Irene Papas, ad esempio, che interpreta Clitemnestra, che rende ancora più verosimile e ancora più aderente alla realtà l'interpretazione. Al 13° posto, Il Colosso di Rodi, 1961. Allora, questo, se non lo conoscete, dovete segnarvelo, perché è un film di Sergio Leone. Ebbene sì, tutti conosciamo i film western, conosciamo chiaramente i suoi capolavori, anche Il Colosso di Rodi è sicuramente degno di, insomma, della sua filmografia, anche perché è una filmografia talmente piccola, ha fatto talmente pochi film Sergio Leone, che toglierne uno sarebbe difficile. Colosso di Rodi, 1961, Sergio Leone, vi segnalo che prima di dirigere questo film aveva fatto l'aiuto regista in Quo Vadis e in Ben Hur, quindi evidentemente aveva una grande dimestichezza con il genere. 13° posizione in questa top 15. Fra poco vi dico le posizioni più alte.

Summer Funk, Francesco Gabbani su DJ all'interno di uno spoiler. Stavamo snocciolando la classifica dei 15 film tratti da personaggi e vicende della mitologia greca. Chiaramente siamo proprio all'inizio perché abbiamo visto soltanto i primi tre, adesso andiamo un pelo più veloce. Al 12° e all'11° posto c'è uno dei personaggi più gettonati in assoluto in questa classifica, e cioè Hercules. Al 12° con il film del 2014 di Brett Ratner con The Rock, Dwayne Johnson, che interpreta proprio il forzuto Ercole. All'11° posto, film molto più vecchio, del 1969, diciamo action comedy, per essere gentili, in cui Ercole è Arnold Schwarzenegger. Se non l'avete visto, è veramente un piccolo gioiellino. Gioiellino forse anche non necessariamente da tenere. Però forse sì, perché alla fine sono quelle cose che anche nella loro ingenuità hanno conquistato un piccolo posto nei cuori degli appassionati di cinema. Al 10° posto un altro personaggio che torna e ritorna in questa classifica, Ulisse, film del 1954, altro film italiano. Prima abbiamo citato insomma Sergio Leone, in questo caso film con Kirk Douglas, che però ha intorno, che ne so, Silvana Mangano e altri personaggi, Anthony Quinn, che non è italiano, però insomma diversi personaggi, attori, attrici anche di casa nostra. Al 9° posto veniamo decisamente più vicini ad oggi, il film 300 del 2007, film che racconta la battaglia delle Termopili di Zack Snyder, regista diciamo da supereroe, regista che insomma ha restituito una Grecia non così antica, ecco, molto modernizzata. All'8° posto altro film degli anni 2000, Troy di Wolfgang Petersen con Brad Pitt, forse una delle sue interpretazioni peggiori, almeno secondo alcuni è una proprio delle sue peggiori prove d'attore, però è pur sempre il film sulla caduta di Troia, appunto, è un caposaldo della mitologia greca. Al 7° posto il Minotauro, niente meno di un horror sci-fi. Questo non l'ho visto, confesso. 2006, Tom Hardy, protagonista, con anche Rutger Hauer. Al 6° posto, Immortali, Immortals. 2011, un film in cui si racconta appunto come gli dei sono diventati dei e invece coloro che hanno perso sono diventati titani, quindi tutta una roba ancora prima diciamo della mitologia classica, con Henry Cavill protagonista. Al 5° posto torna lui, il nostro protagonista preferito, Hercules, 1983, il film anche in questo caso italiano, che è veramente ai limiti della commedia, un po' acida quasi. Protagonista, se di là c'era Arnold Schwarzenegger, se in quell'altro ancora c'era The Rock, Dwayne Johnson, qui c'è Lou Ferrigno, che è colui che faceva Hulk in TV. Quindi un altro gioiellino di quelli che non so se sia corretto definire gioiellino, ma provate ad andare a dare un'occhiata. Al 4° posto Clash of the Titans del 1981, quindi sì, c'era una versione originale, diciamo così, che in qualche modo vale la pena riscoprire, perché anche con meno risorse, con meno soldi, si può riuscire a fare un film azzeccato. Il podio, 3° posto di questo podio con i film più forti, più belli, più imperdibili, boh, poi i gusti sono gusti, di tutti i tempi, fra i film ispirati appunto alla mitologia greca, 3° posto dicevamo Gli Argonauti, filmone degli anni 60, titolo originale Jason and the Argonauts, quindi Giasone e gli Argonauti, ma il titolo italiano è solo Gli Argonauti. Al 2° posto invece un film di 2 anni fa, proprio il più recente di tutta la grupida qua. Sto parlando di un film che si intitola Itaca, il ritorno. Se non l'avete visto, andate a recuperarlo. Uberto Pasolini il regista, Ralph Fiennes il protagonista, con anche Juliette Binoche, eccetera, eccetera, eccetera. E il ritorno a Itaca, ovviamente, è il pezzettino finale proprio dell'Odissea. Ma chi c'è al primo posto di questa classifica? Chi può esserci se non il nostro amico ormai fisso di questa classifica? Ebbene sì, c'è ancora lui, c'è Hercules. Questa volta l'Hercules del 1997. Ma qual è l'Hercules del 97? È quello della Disney, quello animato, numero 1.

0: What's Going On di Marvin Gaye. Quante volte l'abbiamo ascoltata questa canzone? Io penso che sia presente anche in 147 colonne sonore, probabilmente, fra serie TV e film da grande schermo. In questo caso la riascoltiamo perché è nella colonna sonora della serie Heartstopper, il cuore che si ferma, Heartstopper, serie che trovate su Netflix, sono 3 stagioni, ma che adesso si chiude proprio la prossima settimana, il prossimo venerdì, con un film conclusivo. Sono quelle volte in cui magari con la 3ª stagione il successo è stato così e quindi non ci sono proprio i soldi per chiudere con una 4ª e ultima stagione, si fa un film che è un po' più veloce, un po' più breve, servono un po' meno soldi e si riesce a concludere la storia senza deludere troppo gli spettatori, insomma il pubblico, i fan, appunto con un film conclusivo. Si intitolerà Heartstopper Forever e lo troverete appunto da venerdì su Netflix. No spoiler.
1: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 10 al 12 luglio a Viareggio, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
2: Radio DJ One Nation, One
1: Station. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
7: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
8: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
9: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Yuhu! C'è nessuno!
11: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà chi altro?
14: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
15: Devi trovare il prezzo migliore?
13: Devi semplicemente andare su deghi.it.
16: Devi scegliere, cliccare
15: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
16: Devi provare.
15: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
0: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
22: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
23: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
24: Have fun with
25: Ipanema, energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
26: No spoilers please. No spoilers on Radio DJ.

0: Repeat It, dice proprio così Ed Sheeran con Martin Garrix per aprire la seconda parte di No Spoiler. No Spoiler che in questo momento, diciamo di apertura appunto della seconda metà, va a dare un po' di proprio le basi minime per riuscire a sostenere una chiacchierata, non dico una tesi di laurea, insomma, però almeno per chiacchierare con gli amici quando si parla di un certo argomento. In questi giorni, se avete magari un po' seguito le notizie legate al mondo del cinema, potrebbe esservi saltato fuori anche fra gli altri il nome di George Clooney. C'è sempre un motivo per parlare di George Clooney, ma se volete, insomma, vi do io quelle 5 cose proprio di base che non potete non sapere sulla sua vita e sul suo lavoro, per non fare brutta figura quando appunto i vostri amici parlano di George Clooney.
1: 1.
0: Allora, prima cosa da sapere, stiamo parlando di George Timothy Clooney, che voglio dire, secondo nome non lo diciamo mai, nato il 6 maggio del 1961, quindi non è più un ragazzino. E fra l'altro, ecco, uno dei motivi per cui ne parliamo quest'oggi è che verrà celebrato proprio per la sua carriera. Attore, regista, produttore, ha fatto un sacco di cose. Diciamo, dalle nostre parti è famoso anche e soprattutto per La casa sul lago di Como, perché poi alla fine è quello che tutti collegano.
1: 2.
0: Seconda cosa da sapere, uno dice, è sempre stato lì, attore che ha fatto sempre enorme successo. Non è vero per niente. George Clooney è diventato famoso, questo lo sanno un po' tutti, se non lo sapete ve lo dico io, ha fatto successo con ER, Medici in prima linea, ok? Era il 1994 quando è iniziato ER, e tenete presente che prima di allora lui aveva fatto già 5 film e non se l'era filato nessuno, e aveva partecipato a 24 serie televisive. Cioè dal 78 in poi, dal 78 al 94 appunto, ci ha provato tipo 30 volte facendo mille cose diverse. Non è che fosse un attore spiantato, per carità, però neanche particolarmente riconosciuto e riconoscibile, aveva fatto delle cosine e poi all'improvviso arriva quello, arriva ER e arriva il successo planetario.
1: 3.
0: Terza cosa da sapere, cosa è accaduto poi dopo, no? Perché il successo planetario per ER lo ha proiettato direttamente, decisamente verso il grande schermo. Attenzione, perché ha fatto ancora una cosa in TV e ve la segnalo, perché a parte qualche piccola partecipazione, qualche cameo, qualche ospitata tipo in Friends, eccetera, però la cosa grossa che ha fatto in TV è Catch 22, cioè la miniserie di 7-8 anni fa andata su Sky sull'insensatezza della guerra ambientata in Italia. Insomma, se non l'avete vista è sicuramente una cosa interessante, ma al di là di questo un sacco di cinema. Un sacco di cinema, devo dire, principalmente con Steven Soderbergh, perché è decisamente un'accoppiata che ha fatto un sacco di cose, da Out of Sight a un film come Solaris, sino a tutti gli Ocean, perché ha fatto Ocean's 11, 12, 13, tutti e tre regia di Steven Soderbergh. E poi ci sono state un sacco di altre cose, chiaramente, non lo so, da Gravity di Alfonso Cuarón a Siriana, ad altri film come Fratello dove sei dei fratelli Coen, e poi anche cose sue, perché chiaramente anche regista Clooney di se stesso, ad esempio nelle Idi di Marzo e in diverse altre cose.
1: 4.
0: Quarta cosa da sapere, queste diverse altre cose lo hanno anche portato a vincere dei premi di un certo livello, tra cui anche il miglior film per Argo, e quindi questo, insomma, è sicuramente uno di quei film che dovete considerare, e tante agli Oscar, intendo questo, miglior film, miglior premio Oscar proprio per Argo nel 2013, tra gli altri film candidato come miglior attore, miglior sceneggiatore, insomma diverse cose, magari per Michael Clayton, per Siriana che abbiamo citato prima, Good Night and Good Luck che è un altro film sicuramente che vale la pena segnalare, e poi appunto premio come miglior attore non protagonista per Siriana, miglior film per Argo, quindi complimenti.
1: 5.
0: Quinta e ultima cosa da sapere, l'ho un po' accennato prima, perché ne parliamo adesso? Perché al di là degli Oscar, poi ha vinto anche Golden Globes, un sacco di altre cose, riceverà questo settembre il Leone d'Oro alla carriera, quindi tornerà a Venezia George Clooney, e tornerà non con un film nuovo, probabilmente non sarà quello che andrà a fare, non porterà una nuova pellicola, ma andrà direttamente appunto a ritirare questo Leone d'Oro, che non so se farà farà molto piacere al presidente degli Stati Uniti, a Donald, perché ha detto che è un attore senza talento. Cos'è che ha detto? Insomma, essendo un avversario politico lo ha sminuito. Però insomma, forse anche un po' per questo si merita il premio alla carriera.

Hey, Papa Loves Mambo, Perry Como, Ocean's Eleven. Perché dico Ocean's Eleven? Perché questa canzone è nella colonna sonora di Ocean's Eleven, che è un film, ovviamente, con protagonista George Clooney, di cui si parlava prima, che era un remake, perché magari non sapevate che c'era una vecchia, vecchissima versione con Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., eccetera. Beh, ci sarà non un altro remake, ma un prequel, e lo abbiamo già annunciato, ne abbiamo già parlato qui allo spoiler qualche settimana fa, protagonisti ancora una volta i più

belli del Cocuzzaro, cioè questo film evidentemente lo fanno soltanto con attori di bella presenza, diciamo così. Se di là c'erano Brad Pitt e George Clooney, di qui ci saranno Bradley Cooper e Margot Robbie, e poi un sacco di altri, tra cui Wagner Moura, che era Pablo Escobar, se vi ricordate, eccetera eccetera. Insomma, sarà una produzione in cui Bradley Cooper dovrebbe essere anche regista, quindi insomma sulle sue spalle una responsabilità importante, perché alla fine i vari Ocean's 11, 12, 13 eccetera hanno sempre avuto un grande successo, e poi avendo appunto da una parte Clooney, Pitt e compagnia bella, dall'altra Steven Soderbergh come regista, è insomma una roba di un certo livello. Parlando invece di televisione, e vorrei tornare, quindi si parlava, no, di George Clooney nato, cresciuto con tante piccole parti e poi il boom con ER, un'altra serie mitica, clamorosa, che ha portato al successo diversi attori è NCIS, serie diciamo investigativa, poliziesca, non so come volete chiamarla. Allora, nella prossima stagione, che sarà la stagione numero 24, se vi eravate persi per strada, torna Tony Di Nozzo, Tony Di Nozzo, torna Michael Weatherly, il protagonista assoluto delle prime stagioni. No, assoluto no, perché c'era chiaramente un sacco di altro cast importante, c'erano sicuramente anche altri protagonisti, però lui era fra i numeri uno e fra i più amati soprattutto. Poi a un certo punto, nella tredicesima stagione, decide di mollare il colpo, dalla quattordicesima non c'è più, va a fare altre cose, altre serie TV, altri piccoli e medi successi, non esattamente delle cose che spaccano, ecco, diciamo non ha fatto il boom di George Clooney, che si è ritrovato a fare la star di Hollywood, e allora ha deciso di tornare, ha detto: sai che c'è, visto che non ho sfondato nel cinema, non sono diventato una mega superstar, torno indietro. E quindi appunto Michael Weatherly torna indietro nel suo personaggio più amato, Tony Di Nozzo, appunto, all'interno di NCIS, dal prossimo autunno, quando arriverà, credo anche in Italia, la 24esima stagione.

Bossa nostra Gaia su DJ all'interno di No Spoiler, dove si parla di cinema, si parla di serie TV, si parla a volte di quei film che non sono né cinema né serie TV, nel senso che sono film e quindi non sono serie, ma non vanno al cinema e stanno appunto sul piccolo schermo. Uno l'abbiamo citato prima, Heartstopper Forever, che arriva su Netflix questa settimana, film che chiude la serie appunto Heartstopper. È uscito un paio di settimane fa anche un altro film per la TV, una volta si diceva il film per la TV.

Così, sì, Enola Holmes 3, il terzo capitolo, diciamo così, di questa saga con protagonista Millie Bobby Brown. Chi è Millie Bobby Brown? Beh, dove vivete, se non lo sapete, è 11, è la protagonista femminile di Stranger Things, tra le altre cose. Diciamo, quella è sicuramente la cosa più importante che ha fatto da qualche anno, e anche appunto Enola Holmes, l'investigatrice, la giovane investigatrice, protagonista di questi film che stanno su Netflix, appunto. Il terzo è uscito una decina di giorni fa, e sempre su Netflix c'è anche un film un po' strano che non c'entra nulla con la mitologia greca, però in qualche modo, non so perché, mi ricorda quel tipo lì di filmografia e di cinematografia. Si intitola La mano di Dante, In the Hand of Dante, quel Dante là, Dante Alighieri, e ci sono dentro Oscar Isaac e Gal Gadot e Gerard Butler, John Malkovich, Sabrina Impacciatore, Al Pacino, Martin Scorsese, Jason Momoa. Ma ce sono un miliardo. È uno di quei film ensemble dove c'è tutta Hollywood che si dà appuntamento, probabilmente così per divertirsi, non lo so, immagino che sia quello il discorso. Ecco, questi sono film tutti quanti che fanno, quindi in un'ora e mezza, due ore, ve li portate a casa senza grossi problemi, ma non trovate al cinema. Se invece volete andare al cinema, l'abbiamo detto, questa settimana esce l'Odissea, dovete aspettare ancora 4-5 giorni. Invece in sala ci sono Supergirl, i Minions, c'è La Casa, il nuovo, il sesto film della casa.

Physical, Dua Lipa, che è un pezzo di qualche anno fa, 6 anni fa, così a occhio, nel senso che ho guardato e ho visto che è del 2020, quindi sono 6 anni fa, fa parte di una colonna sonora, di una serie nuovissima che arriva questo mercoledì, fra 3 giorni, 4 giorni, su Amazon Prime Video, serie che si intitola Ride or Die, quindi guida, cavalca, guida, insomma, o muori. La trovate appunto su Prime Video nel mercoledì con Bill Nighy, Anna Weddingham. Chi è sta Anna Weddingham? È la protagonista femminile di una delle mie serie preferite, Ted Lasso. Quindi se conoscete Ted Lasso, lei è la presidentessa, diciamo, della squadra di calcio. E se no, guardatevi questa serie che si intitola Ride or Die su Amazon Prime da mercoledì e scoprirete un volto nuovo che secondo me capirete che non è del tutto nuovo. Comunque siamo arrivati in fondo, direi che per questa puntata abbiamo fatto già abbastanza nomi e abbastanza titoli. Fatemi ringraziare Francesco Paganelli in regia, grazie a Fosca in redazione, da Antonio Visca è tutto, appuntamento alla prossima, ciao! No spoilers, please. No spoilers on Radio DJ.

0: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
7: Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
8: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.

0: tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAIG 1181, rata finale

0: 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.

Yes, ogni estate su Radio DJ c'è Notorious a tenervi compagnia con la musica giusta per qualsiasi cosa voi stiate facendo. Che siate in viaggio o al lavoro o magari già in vacanza, non vi preoccupate, alla colonna sonora ci pensiamo noi. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio _ Rossato alla production e lo schema di gioco è sempre il solito. Qui si parla poco e si ascolta tanto, facciamo ping pong tra canzoni che sbloccano ricordi e canzoni che invece i ricordi li stanno costruendo proprio in questo momento nella caldissima estate del 2026. E allora, senza perderci in chiacchiere, via veloci con il primo filotto, tra poco Fulminacci con Maledetto Me, ma prima, dal 2004, un classico della house che non ha perso un grammo di energia in 20 anni. Su Radio DJ ci sono gli Shapeshifters con Lola Steam.

cardini della playlist dell'estate 2026 di Radio DJ, che è la radio che state ascoltando in questo momento nel programma musicale che invece si chiama Notorious. Prima c'erano gli Shapeshifters con Lala Steam, tra poco The Bausa con Magnetic, ma prima arriva un brano del 2019 che mischiava emo e hip hop in un modo che ancora oggi suona freschissimo. Un featuring che purtroppo uscì postumo dopo 2 anni dalla morte di Lil Peep.

Automatic, la hit virale del trio norvegese The Bauza, su Radio DJ a rappresentare la categoria di brani della playlist estate 2026. Prima Lil Peep con I've Been Waiting, tra poco Lady Gaga e Doechii con Runway, ma prima arriva un brano del passato, in questo caso dell'estate 2001, quando un gruppo che soffriva lo stress, chiamato Velvet, conquistava le classifiche con Boy Band. Oh yeah.

0: Runway, Lady Gaga e Doci dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, ancora qui a sfilare sulla passerella chiamata Notorious, che è il programmino con la musica dell'estate firmata Radio DJ. Ed era l'ultima di questa sequenza di Notorious, che si ferma per la pubblicità e torna tra pochissimo, sempre qui su DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 10 al 12 luglio a Viareggio, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ. One nation, one
4: station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Eccolo il vostro disco preferito!
7: Regia, che succede?
8: È Kinder Bueno gelato! Lasciatemene uno!
9: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo.
6: Tanta roba!
9: Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
10: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
12: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
11: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
12: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
11: Aperti anche domenica 12.
12: Dettagli in negozi su demenego.it.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
15: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
16: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
5: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta. A chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi. A chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
6: Have fun with
7: Chantecler, il gallo del pulito.
8: Radio DJ consiglia
9: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
10: Notorious on Radio DJ.
11: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious, torna la musica di Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, come c'è Maurizio _ Rossato e davanti a noi un'altra bella mezz'oretta di musica senza sosta. Tra poco la vera bad di Anna con White Girl Wasted, ma prima un brano che nel 2016 metteva insieme due nomi che non ti aspetteresti mai sulla stessa traccia: DJ Snake e Justin Bieber. Il risultato è una di quelle canzoni da lettino da spiaggia che rinfrescano quasi come un ventolino di quelli lì portatili. Su DJ c'è Let Me Love.

scelto per rappresentare il nuovo album Million Dollar Babe su DJ a far contente tutte noi vere baddie, ecco, tipo me e mia figlia Giuditta, per dire. Prima DJ Snake e Justin Bieber con Let Me Love You, tra poco Malcolm Todd con Earrings, ma prima la super collaborazione del 2018 tra DJ Tiesto e Post Malone che si intitola Jackie Chan. She says

con Todd, il cantautore americano che ha scalato le classifiche dello streaming mondiale con questa canzone che è uscita in realtà nel 2024, ma che è entrata nei trend solamente negli ultimi mesi. Prima su Radio DJ c'erano Tiesto e Company con Jackie Chan, tra poco Karol G e Manu Chao con Viajando por el Mundo, ma prima un po' di rap italiano con un brano caldissimo che Gammon pubblicò nel 2014. Su Radio DJ arriva la meravigliosa Adesso

0: con il loro singolo per l'estate 2026, entrambi artisti impegnati in questo periodo con il proprio tour mondiale che ovviamente tocca anche l'Italia. Ed era anche l'ultima di questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Spin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
3: Radio DJ. One Nation, One
4: Station. Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
8: Radio DJ consiglia
9: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
10: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
9: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
11: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320 grammi a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
14: Nei videogiochi è così, raccogli premi e sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05, unlock the next level. Da 22.900 euro, con permuto rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
15: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma

0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
7: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
6: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
7: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
6: Aperti anche domenica 12.
7: Dettagli in negozi su demenego.it.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
9: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
10: Zanzara!
8: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
11: C'è una parte di te che si nasconde.
12: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano...
11: Dietro a una scusa. Dietro a una maschera.
12: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
11: E quando le maschere cadono.
12: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
11: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
12: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
13: Rieccoci con Notorious, rieccoci con la colonna sonora dell'estate firmata a Radio DJ. Buone vacanze se ci siete già, buon lavoro se invece siete ancora lì tutti affaccendati. Anche per voi qui c'è la musica giusta a tenervi compagnia. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio _ Rossato alla production. Poche parole, tante canzoni a quest'ora, oramai insomma sapete come funziona. E allora diamo subito il via alla prossima sequenza. In arrivo Emma e Fabri Fibra con la bellissima Antidroga, ma prima, dal 2003, un classico della dance che prese la voce di Oliver Cheatham, quello di Get Down Saturday Night, e la trasformò in un inno dei club europei di quella stagione. Su DJ ci sono i Room 5 con Make Love.

questa nuova canzone che ci piace tantissimo. Bravi! Prima Room 5 e Oliver Cheatham con Make Love, tra poco Chaka Khan e Snoop Dogg con Boogies in My Soul, ma prima ancora groove, ancora flow, in questo caso dall'annata 2017, insieme a Calvin Harris, Pharrell Williams e Katy Perry con Fierce.

0: Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Shaka Khan e Snoop Dogg, una combo stilosissima uscita qualche settimana fa, ascoltata ora su DJ a portare un po' di coolness. Prima invece c'erano Calvin Harris e compagnia con Feels, tra poco Another e 54 Ultra con la hit dell'estate 2026 intitolata Talk to You. Ma prima recuperiamo un momento iconico della storia del rap italiano. Pronti ad alzare il volume senza vergogna, perché arriva il Piotta con Super Cafone.

0: Elettra, Sura di DJ, la canzone che sta facendo muovere il mondo intero quest'estate e che sicuramente avrete intercettato in qualche locale, diciamo, dall'orario aperitivo in avanti. Era l'ultima di questa sequenza di Notorious, che adesso si ferma per un po' di pubblicità e torna tra pochissimo, sempre qui su DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 10 al 12 luglio a Viareggio, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
9: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. E Matonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
12: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Tablet Lenovo IdeaPad con 256 GB di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
18: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
19: Puoi dirlo forte.
20: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
21: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
20: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
22: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
0: Voce generata in AI.
1: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.
23: Have fun with
24: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
25: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio. Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.
26: Notorious
27: su Radio DJ.
28: Rieccoci dopo la pausa, torna Notorious e torna la musica dell'estate firmata Radio DJ. Io sono Francesco Quarna, con me c'è Maurizio underscore Rossato, ma soprattutto ci sono un sacco di canzoni da ascoltare, mentre molti di voi saranno in movimento da un posto bello all'altro, o almeno speriamo. E allora al grido di io non voglio lavorare, tra poco arriva Lumiero con Cascasse il Duomo, ma prima ci rinfreschiamo con un po' di frutta di stagione insieme a Harry Styles e la sua Anguria. Su DJ arriva Watermelon Sugar.

Castel Duomo, Lumiero, un progetto nuovo da seguire con attenzione con questo tormentone alternativo dell'estate 2026. Diciamo un po' un mantra perché in questo momento, ad esempio, è ancora in città e sogna una vacanza. Vi capisco, tenete duro. Prima Harry Styles con Watermelon Sugar, tra poco invece Dai Dai di Shakira e Burna Boy, ma prima arriva un classico del 2012 che su Radio DJ diventò l'inno ufficiale del venerdì, di quella bellissima iniziativa che si chiamava Follow DJ. Ve la ricordate sicuramente, dove un po' tutti noi della radio abbiamo preso almeno 5 kg grazie alle leccornie che ci portavano in dono gli ascoltatori. A fare da sottofondo a quelle giornate c'era un jingle che si rifaceva alla canzone di Lick e Lee intitolata I Follow Rivers.

L'inno ufficiale dei mondiali di calcio 2026 di Shakira e Burna Boy, un brano che ha praticamente già fatto il giro del mondo ancora prima che il torneo finisse. Prima Lick e Lee con I Follow Rivers, tra poco Olivia Rodrigo con Drop Dead, ma prima facciamo un tuffo nel 1993 con uno dei pezzi più amati della storia del pop italiano. Sul volume, perché ora arriva il momento karaoke di oggi, su Radio DJ ci sono gli 883 con Rotta per casa di Dio. C'era.

Siete su Radio DJ e la canzone appena ascoltata era quella di Olivia Rodrigo che si chiama Drop Dead. La conoscete bene, ne siamo praticamente sicuri. Così come sappiamo che poco fa avrete sicuramente cantato gli 883 con Rotta per casa di Dio. Vi abbiamo visti, yes. Tra poco invece arriva Bad Bunny con DTMF, ma prima dal 2014 recuperiamo una chicca, magari non famosissima, ma che suona super super fresh. Stiamo parlando del pezzo dei Nox dal 2014 che si intitola Classic.

0: anno non si schioda dalla classifica global, si chiude alla grande questo blocco di Notorious, la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Notorious on Radio DJ.
2: Quando hai bisogno d'estate c'è Lemon Soda, dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: I regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
2: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
1: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
2: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
1: Aperti anche domenica 12.
2: Dettagli in negozi su demenego.it.
3: Allora, ci siete?
4: Vera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
5: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
6: Dobbiamo parlare.
7: Lo sapevo.
6: Di questi continui alti e bassi.
7: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
6: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
8: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A. Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
9: Via via!
8: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su conad.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
13: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
14: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
15: Cosa?
14: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
15: Ma arriva per le vacanze?
14: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
16: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
17: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
18: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
19: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
18: Oh, Contacta, adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 16 in punto.

0: Material Lover, Sienna Spyro su Radio DJ. Bella questa canzone.
1: Molto bella e ti dirò molto adatta alla nuova location che ci sta ospitando, che per noi non è così nuova, però diventa nuova nel momento in cui siamo appena arrivati.
0: Certo, tu stai parlando di Formentera, stai parlando del bellissimo ristorante Sheguerdi. Di tutto questo parliamo fra pochissimo in Andy & Mike. Radio

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Da Euronix dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo Ideapad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili. In negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
3: Benessere e risparmio? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Fino al 29 luglio vieni nelle nostre parafarmacie per scoprire tutti i solari scontati fino al 40%. Scopri di più su Conad.it.
4: Cipu, cipu.
5: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su Stroily.com.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ma senti qua che canzone ti ho preparato, amico mio.
8: Ma che spettacolo, questo è un grande regalo che hai fatto a me, lo so.
7: Questa è una canzone di Julio Iglesias che si chiama Con la misma piedra. Salutiamo Julio che l'ha riadattata alla nostra sigla.
8: Che spettacolo.
7: Senti qua.

0: Ma grazie all'amico Julio Iglesias.
1: Sì, che salutiamo ed abbracciamo. Grazie. Magari, tra l'altro, lui che è un grande frequentatore di Ibiza, è qua a poche miglia marine di distanza da noi.
0: Che meraviglia. Buon pomeriggio, amici. Buon sabato 11 luglio. Live

0: Insomma, è una cosa che abbiamo volutamente fatto un po' più lunga perché i nostri ascoltatori se la possono ascoltare tranquillamente e polleggiarla. La sigla è fatta per rilassarsi, ti deve portare in un ambiente, perché sai che c'è il potere evocativo della musica, ti porta in un ambiente completamente diverso rispetto a quello in cui sei tu in questo momento. Quindi vola con la mente, vola.
1: Io volo. Beh, io faccio meno di volare con la mente perché volo già col mio sguardo. Abbiamo la fortuna di essere tornati qua sulla nostra isola del cuore, cioè Formentera. Non odiateci, non sappiamo dove siete voi, anzi, se vi va di condividere la vostra posizione via WhatsApp, vi aspettiamo al 347 342 5220. Noi per la quarta volta consecutiva torniamo qui in questo bellissimo locale che si chiama Shegerdi, scritto Cez Gerdi, lo dico agli italiani, sì, che magari lo cercano,
0: sì sì, che si trova ad Espujol, ragazzi, e tutti gli anni veniamo e troviamo delle grandi novità. Nello specifico quest'anno è stato rifatto completamente il locale ed è fantastico.
1: Sì, abbiamo lo studio nuovo anche, molto molto carino, e quindi niente, dobbiamo ringraziare colui che ha reso possibile tutto questo.
0: Il padrone di casa.
1: Cioè Claudio, ciao Claudio.
2: Ciao ragazzi, ciao Andy, ciao Mike.
1: Ciao. Tra l'altro Claudio ha provato i microfoni in settimana al posto nostro.
0: E devo dire che andava molto meglio di noi.
2: Vi rubero il lavoro, vi rubero
0: il lavoro. Senti che voce che ha, ragazzi.
1: Claudio Passiatore, lo dico a tutti quelli che magari ti cercano, cercatelo su Instagram. Claudio, che è un italiano doc, che vive a Formentera da quanti anni?
2: 17 anni, però sono pugliese di Grottaglie, voglio ricordarlo.
0: Beh, certo, bisogna sottolinearla questa cosa qua. Senti Claudio, stavamo dicendo prima, locale completamente rinnovato, ma tu ci vizi, tutte le volte che arriviamo qua troviamo delle novità, degli spazi fantastici, sempre meglio Shegerdi.
2: Sì, c'è sempre bisogno di cambiare, c'è sempre bisogno di novità, la gente vuole sempre qualcosa di nuovo. Comunque siamo sempre gli stessi a lavorare, è sempre il solito mood, cambiamo il vibe, diciamo, dai.
0: Famiglia Shegerdi.
2: La famiglia Shegerdi.
1: Claudio, ti ricordi la prima volta che siamo venuti qua? Correva l'anno 2013,
0: sì,
1: cioè incredibile, certo. 13 anni certo, fa sì. E ci sopportate ancora, ma grazie, grazie. Di cuore. Ragazzi, se passate da Formentera venite a Espujol e venite a trovarci. Noi siamo in onda il sabato e la domenica dalle 16 alle 19, sarà così fino al 26 di luglio.
0: Esatto, poi però per ripagare Claudio dalle 19 in poi siamo a fare i camerieri agli aperitivi, quindi passate di qua e trovate Andy e Mike.
2: Camerieri, parcheggio, lavapiatti, un po' di tutto, perché mangia intanto.
0: Esatto, e trovate la cortesia e la simpatia di Andy e Mike anche per l'aperitivo, quindi vi aspettiamo.
1: Ciao Claudio, grazie.
2: Grazie, grazie.
1: Vieni quando vuoi, fai come se fosse il tuo locale.
0: Esatto.
1: Cioè tu se vuoi venire a dire qualcosa, noi siamo qua.
2: Tornerò presto, grazie mille, okay. Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, pomeriggio
0: ciao
1: a te. Intanto salutiamo Tito in regia in via Massena e la nostra Ila che è collegata. Nel monitor la vedo, non la sento. Ciao Ila,
3: eccomi.
1: Buon pomeriggio. Ciao.
3: Buon pomeriggio.
1: Ecco, tu fai parte di quelli che ci odiano perché noi siamo qui e voi siete lì a Milano?
3: No,
1: giusto
3: non,
1: per
3: no
1: capirlo.
3: No, non
1: giusto
3: vi odiamo. Io ho fatto qualche giorno in montagna, quindi sono rilassata.
0: Sì.
3: Sono gelosa.
0: Guarda, Ila, ti dico che fa caldo anche qui. A Milano fa ancora caldo.
1: No, ma ragazzi, voi state a Milano, fidatevi, non si sta bene qua.
3: No.
0: Sì, lo dico anche a Tito, che lo vedo lì quasi sul piede di battaglia per partire.
1: A voglia. È già arrivato un messaggio da Andre che dice: io sempre al lavoro, ma aprire una gelateria Formentera così vengo anch'io. Allora, gelateria Formentera ce ne sono, vanno abbastanza. Devo dire che qui da Shegerdi fanno un gelato artigianale buonissimo. Claudio, senti, potrebbe essere un business quello di aprire una gelateria Formentera o il mercato è saturo secondo te?
2: Io credo che per ora il mercato è un po' saturo,
1: sì,
2: diciamo.
1: Ma cos'è che manca qua che un italiano potrebbe fare? Tu dici guarda, qui non c'è.
0: Ascolta, ce l'ho, senti qua, senti qua. Visto vai, che c'è vai questa impennata, senti, visto che c'è questa impennata appunto delle famiglie che oltre ai figli hanno anche degli animali, ma
1: sì,
0: cioè dog sitter, toilettature, cose di questo tipo, potrebbe funzionare?
2: Sì, potrebbe, anche se anche lì è saturo, però potrebbe.
1: Potrebbe funzionare la toilettatura. A me fa sempre ridere una toilettatura per cani che c'è a Pinzolo, di fianco dove avevamo lo studio di te, Michele, che si chiama il mio cane, con la M,
0: sì,
1: di Milano,
0: mio,
1: è
0: un attimo cadere in disgrazia, bisogna stare veramente attenti. Comunque, allora, toilettatura Andy e Mike potrebbe essere per il prossimo anno, per la prossima stagione, un'idea fattibile.
1: Signora, venga col chihuahua, c'è l'offerta questa settimana, due chihuahua al prezzo di uno. qualcuno, perché i chihuahua li laviamo velocemente.
0: Esatto.
1: La lano no, costa di più, giusto Mike?
0: Beh, la lano, ragazzi, con la scarsità d'acqua che c'è su quest'isola, lavatelo tu.
1: A voglia. Vabbè, Claudio, ci pensiamo a un nuovo business da fare sull'isola. Intanto ti lasciamo il tuo lavoro, che ne hai
2: sì,
1: tanto.
2: Vai, perché vado oggi... a lavorare, ciao, ragazzi.
0: Esatto, vai a fare le cose serie, che oggi c'è Gerdy che è pieno.

0: All That She Wants, Ace of Base, canzone anno 1992, l'anno delle mie e delle tue vacanze.
1: Esattamente, canzone che vuole il giostraio ma che purtroppo è in vacanza. Cioè mi ha scritto ieri, sì, ha voluto assentarsi per un paio di giorni perché non ce la faceva più, troppo caldo, calcio in culo, troppo caldo all'autoscontro, e quindi ha detto chiudo due giorni e ci risentiamo più avanti.
0: Ci sta, le 16.14 su Radio DJ con Andrea Michele live da Formentera. Un po' di saluti a gente che ci sta scrivendo al 347 342 5220, come ha fatto Alessia, che scrive questo: volevo dirvi che sono in macchina, vi sto ascoltando come sempre, tra una settimana parto per Formentera a festeggiare il mio 50° compleanno. Alessia, vieni qua, ti aspettiamo, ti facciamo la festa, fidati.
1: No, poi vieni in onda e ti facciamo assolutamente gli auguri, perché a noi piace molto aprire la porta della radio e essere cordiali con i nostri ascoltatori, e quindi veramente a braccia aperte siamo qua. 347 342 5220 è il numero anche per le note audio. C'è gente che è in giro per concerti, Andrea.
0: Ah sì, tanti, tanti. Sentiamo.
2: Andrea e Michele, Liliana e Simone stanno andando al concerto di Max Pezzali a San Siro. Sei un mito, sei un mito. Ciao.
0: Ciao.
1: L'ennesimo concerto di Max, mi verrebbe da dire, che ha fatto pieno ovunque.
0: Sì.
1: È inossidabile.
0: Sì, è un mito in tutti i sensi. Poi, Mike, senti questo messaggio, lo dedico a te. Ciao ragazzi, scrive Sonia, stiamo andando al matrimonio di mia cugina a Ziano Piacentino, non avete idea del caldo.
1: Ecco, allora questa è una cosa che abbiamo già dibattuto in onda più volte. Io comincio a diventare insopportabile ai matrimoni da giugno in poi, perché è complice il fatto che le temperature si sono innalzate in maniera esponenziale. Già prima era difficoltoso, ma tu pensa oggi, cioè l'abito, sì, la camicia, eventualmente la cravatta, il cravattino.
0: Mamma mia, hai detto cravatta? Ho già caldo.
1: No, ma diventa tutto insopportabile. Allora potremmo proporre una cosa diversa, cioè il fatto di lanciare il matrimonio modello havaiano. Cioè, allora, perché bisogna andare vestiti per forza di cose in giacca e cravatta, vestito e abito? No, ci sposiamo a luglio, ci sono 40 gradi, 42 gradi. Ragazzi, venite in infradito, bermuda e camicia havaiana.
0: E corona di fiori.
1: Esatto, e facciamo una grande festa.
0: Ma certo,
1: in questo modo.
0: Tipo Magnum P.I., Mike. Oppure come quando nel telefilm Fantasilandia arrivavi che ti davano le corone di fiori.
1: Guarda che sarebbero tutti più felici di una cosa così.
0: Poi, senti qua Ted da San Giuliano che scrive: ciao Indie Mike, voi a Formentera, il Vec e la Mari a Cervinia, nel weekend il Blood in giro per le spiagge dell'Italia, ma sapete cosa vi dico dal cuore? Divertitevi. No, ho temuto il peggio, perché
1: sì,
0: tipo, ma vada via il Q.
1: Perché... No, perché ti spiego, gli ascoltatori di Radio DJ comunque hanno un DNA d'amore nei confronti dei loro speaker, e quindi non ci manderebbero mai a quel paese.
0: Sì,
1: anzi.
0: No, per carità. A proposito di quale attività commerciale aprire su quest'isola, visto che è satura di tantissime cose, qualcuno dice un bel ufficio tasse. Allora, a proposito di tasse,
1: no ragazzi, guardate che in Spagna legnano con le tasse,
0: dici,
1: non scherzano, certo, non scherzano mica, anzi assolutamente. Ho parecchi amici spagnoli che lavorano qua e che mi dicono che in alcuni casi addirittura sono più pesanti che in Italia.
0: Allora, guarda, quello non lo so, ti dico solo che sono andato a trovare la mia consulente, come si dice in questi casi.
3: Sono andato dalla consulente
0: l'altro giorno. Mi vedi pettinato, amico mio? Mi vedi?
1: No,
0: guarda come mi ha pettinato.
1: Più che altro
0: bene,
1: ti vedo che quei quattro capelli che avevi non li hai più.
0: Sì,
1: perché probabilmente li hai donati alla causa.
0: E comunque, come diceva qualcuno, le tasse sono

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif su Radio DJ.
2: Ma come buona domenica?
1: È sabato. Allora giriamola così: visto che al sabato c'è gente che lavora, che magari la domenica si riposa, dedichiamolo a loro.
2: Bravo, allora un saluto va a tutti quelli che chiaramente sono occupati nel weekend e che si dedicano agli altri, a parte tutti quelli che tutelano il nostro benessere da un certo punto di vista. Quindi salutiamo ovviamente tutti quelli che sono operativi nei vari ospedali, nei vari pronti soccorsi, ma soprattutto salutiamo anche quelli che invece stanno tirando la lima e hanno magari un negozio aperto o comunque un esercizio aperto fino a tardi e quindi si smazzano oltre che tutta la settimana anche il weekend. Un abbraccio a tutti.
1: Devo fare un saluto personale alla gelateria Richetto di Cremona.
2: Sì.
1: Scusate ragazzi, ma
2: gelateria storica di Cremona.
1: E visto che ci ascoltano e so che loro ci stanno odiando perché noi siamo qua a Formentera e loro sono là a lavorare. Ciao ragazze, vi voglio bene. Allora, tra le tantissime notizie di cui parleremo oggi, non possiamo non dire niente, Mike, di Peppino Di Capri.
2: Ragazzi, un sì. Vero mito, ci ha lasciato un vero mito.
1: Perché, insomma, non ha bisogno di presentazioni. Peppino che noi abbiamo vissuto relativamente, no, come generazione, l'ha vissuto forse di più la generazione dei nostri genitori.
2: Certo.
1: Stamattina Rudy ne ha parlato tanto, affezionatissimo.
2: Beh, Rudy ha pubblicato tra l'altro un album di foto. Insomma, Rudy, avendo fatto il discografico per tanto tempo, ha avuto modo di incontrare molti personaggi. Ho visto un po' di album fotografico postato stamattina con delle foto veramente molto belle, insomma.
1: Davvero, davvero. Allora, un paio di curiosità. Vinse due volte il Festival di Sanremo,
2: sì.
1: Nel 73 con Un grande amore, niente più, e nel 76 con Non lo faccio più. Però, insomma, due canzoni in particolare l'hanno reso famosissimo. Da giovanissimo, ad esempio, fece così scalpore, o meglio, portò in Italia un genere. Il twist. Sai, no?
2: Saint-Tropez.
1: Quella lì. Saint-Tropez. E sai che da ragazzino gli capitò di esibirsi in televisione a 17 anni in una trasmissione condotta da Enzo Tortora che si chiamava Primo Applauso. Il suo vero nome, ovviamente, non era Peppino Di Capri, Mike Giuseppe Faiella,
2: sì.
1: Però nato sull'isola di Capri e quindi, insomma, poi tutti l'hanno chiamato Peppino. E, che dire, questa canzone mi fa venire in mente Jerry Calà in Sapore di Mare. Non so se tu colleghi la stessa,
2: sì,
1: cosa.
2: Poi lui la ricanta e ovviamente fa un finalone da cazzone, qual è Jerry, che salutiamo perché è sempre nei nostri cuori. Comunque, Peppino viene un po' da quel mondo patinato del piano bar, no? Cioè io lo immagino in una hall di un hotel o comunque magari sai, in un piano bar di quelli,
1: sì,
2: che andavano molto negli anni 60 ad intrattenere della gente che è lì che si beve qualcosina.
1: Certo, un'Italia che non c'è più. Tornando un attimo al twist che abbiamo in sottofondo, ho detto fece scalpore, ma perché allora ballare da soli quando nelle balere si ballava in coppia
2: era quasi un affronto.
1: Sì, e poi c'erano dei movimenti considerati, non dico scandalosi allora, però sai, si muoveva il bacino, i piedi destra e sinistra, cioè era un ballo trasgressivo.
2: La censura era molto più importante rispetto ad oggi.
1: Invece, tornando un po' alle atmosfere da piano bar, nel 1973 Peppino Di Capri divenne famosissimo con questa canzone. Champagne per brindare a un incontro. Pelle d'oca, poi anno della nostra nascita.
2: Esatto.
1: Sì, sì. Che già
2: eri di un altro. Perché queste canzoni nascondevano anche dei messaggi di vita vissuta, no?
1: Beh,
2: cioè lui dice champagne per brindare a un incontro per te che già eri di un altro.
1: Quindi,
2: cioè lui si consola con, sì, lo champagne perché probabilmente, cioè, lei gli aveva già sparato un cornaccio.
1: No, lei era già fidanzata.
2: Ah, lei era già fidanzata.
1: Eh sì, lei era di un altro, o sposata o fidanzata. Lui si innamora di lei, le dedica la canzone, le dedica questo brindisi. Poi la bella domanda mi fa venire in mente, Mike. Cioè, questo brindisi, secondo te, lui lo fa in solitaria perché lei è impegnata?
2: È un punto di domanda.
1: O invece l'hanno fatto insieme?
2: Dovremmo approfondire.
1: Brindisi, e quindi c'era già alta infedeltà, chi lo sa? Un triangolo amoroso evocato. Beh, comunque mancherà Peppino. Uno degli ultimi ricordi, Mike, io ce l'ho invece riferito a un album, l'album dei Fitness Forever, che è un gruppo che ogni tanto passiamo, ad esempio con un singolo con Calcutta, non so se te lo ricordi.
2: Sì.
1: Beh, nell'album dei Fitness Forever c'era un featuring di Peppino Di Capri, tipo un vocale, ok, come quello che Giorgio Moroder aveva fatto nell'album dei Da Daft Punk, più o meno come idea, in cui parlava dell'amicizia con Fred Bongusto. Bellissimo, e quindi una cosa molto moderna, molto fresca.
2: Beh, di Peppino bisogna anche ricordare che aprì il concerto dei Beatles.
1: Grande, è vero, bravo Michele. Amici, piccolissima pausa qua da Formentera, tra poco torniamo su DJ.

0: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 10 al 12 luglio a Viareggio, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
4: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
5: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
4: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
5: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
4: Aperti anche domenica 12.
5: Dettagli in negozi su demenego.it.
6: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
16: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
17: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
18: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL, tua in 35 rate da 139 euro al mese, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.463 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,32%. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Anna, Million Dollar Babe. Anna è tornata.
20: Le hit che aspettavi sono finalmente qui.
19: Scegli la tua preferita
20: oppure prendile tutte.
19: Il nuovo album disponibile ora ovunque.

0: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
1: Have fun with
2: Chantecler, il gallo del pulito.

0: Jungle su Radio DJ, che bella canzone. Fa molto estate, fa molto mare. The Wave, l'hai capita?
1: Perché The Wave tradotto vuol dire
0: onda.
1: Onda su onda.
0: E noi siamo in onda live da Formentera. Siamo Andrea e Michele, ancora buon pomeriggio, buon sabato 11 luglio 2026. Ovunque voi siate, dai messaggi che stanno arrivando, devo dire c'è un po' di tutto, Mike. Tra l'altro ricordiamo che stasera a Viareggio per Beach Like a DJ dalle 21 ci saranno Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Ayane e Night, o Night che dir si voglia.
1: Benissimo, quindi se siete nei dintorni fate un saltino, perché sarà sicuramente una serata fantastica dove divertirsi assieme, certo, anche agli speaker di Radio DJ.
0: Ma attenzione, attenzione, se state seguendo i mondiali stasera alle 23, se non sbaglio,
1: partitissima,
0: è una partita che più che una partita, Mike, è una battaglia. Stiamo parlando di Norvegia-Inghilterra, e a proposito di battaglie storiche tra queste

0: Due nazioni, sentiamo insomma com'è andata nella storia tra Norvegia e Inghilterra. Con lui lo storico da bar, Guido Damini.
1: Guiduzzo,
0: eccolo.
2: Eccomi,
0: Guido.
1: Ciao, carissimo. Allora, io sono un po' esaltato per la partita di stasera, perché come tu ben sai, io essendo grandissimo fan del mondo norreno e vichingo,
2: cioè da fare il tifo per i norvegesi.
1: Beh, quello sicuro. Però sì, questa cosa qua mi fa venire immediatamente così alla memoria la conquista da parte di Canuto di Londra.
2: Ma certo, oppure secondo me c'è un altro parallelismo che secondo me calza ancora meglio, che è appunto la battaglia di Stamford Bridge. Questa battaglia in cui questo,
0: cioè quello che dal nome allo Londra, stadio, York, scusa,
2: esatto,
0: scusa Guido,
2: esatto,
0: lo stadio del Chelsea,
2: okay, del Chelsea che è lì vicino. E lì cosa è successo? Beh, questo potrebbe essere il corrispettivo storico dell'Hard Rock Stadium di Miami, no? Dove si combatterà la seconda,
0: certo,
2: battaglia, proprio perché lì cosa era successo? Nel 1066 erano sbarcati appunto i norreni, guidati dal loro capo, dal loro sovrano Harald Hardrada, che aveva come obiettivo quello di impadronirsi del trono britannico, perché era in quel momento lì sede vacante. Edoardo il Confessore era morto, quindi a un certo punto c'è stato un consiglio di nobili britannici che aveva eletto un certo Harold Godwin, quindi Haroldo,
0: sì,
2: II, e sarebbe il nostro Thomas Tucker, no? Quello che deve guidare,
0: certo,
2: la patria calcistica inglese. Quindi
0: Guido,
2: loro cosa fanno? Sì.
0: Scusa, io quest'estate, anzi l'estate scorsa, sono stato in Bretagna, Normandia, sono stato a Bayeux, dove c'è il famoso arazzo di Bayeux. Racconta questa storia?
2: Diciamo che quello che hai visto tu è il fotogramma, una sorta di filmato della battaglia che è successa subito dopo, qualche settimana dopo questa, perché i poveri inglesi sono stati invasi prima dai norvegesi e poi dai normanni, appunto, no? Quindi questa praticamente era la battaglia per le semifinali. Tu hai visto invece la finale.
0: Ah, ok.
2: E questo praticamente è il punto. E quindi cosa succede? Questi norvegesi, ovviamente non conoscevano i mari britannici. Chi è che li aveva guidati? Beh, un traditore del re, che si era infilato nell'armata danese e li aveva insomma guidati. E questo traditore potrebbe essere Martin Odegaard, no? Il capitano scandinavo che gioca nell'Arsenal. Quindi conosce ogni segreto,
0: guarda,
2: e debolezza della Premier League, no?
1: Questi parallelismi che stai facendo sono eccezionali, mi sto esaltando.
2: Quando si sa come combattere il nemico, si combatte anche meglio. E quindi, ritornando alla storia, invece il parallelismo, beh, è calzante, perché gli inglesi tirano su 15.000 uomini e marciano a marce forzate, si fanno, pensate, 300 chilometri da Londra a York in giro di 4 giorni, e quindi colgono impreparati i norvegesi, no? Che si erano appena stanziati lì, erano abbastanza tranquilli. Quindi con un solido assetto tattico 4-2-3-1 inglese, ecco che marciano contro i nostri norvegesi con i loro 4-3-3 e li sbaragliano. Qua però c'è un aneddoto interessante, un altro parallelismo. Prima di sbaragliare l'accampamento dei vichinghi dovevano passare per un ponte, no? Il ponte che prende nome a questa battaglia, no? Appunto Stamford Bridge.
0: Sì.
2: E in questo ponte si era messo un berserker, quindi uno dei top elite guerrieri norreni a fermare l'armata britannica. Questo berserker non sappiamo che nome abbia, ma tutti gli ascoltatori sapranno, beh, il parallelismo, no? Sarebbe Erik Haaland, no? Il mitico
0: è lui
2: facendo,
0: certo,
2: a pezzi da solo tutti. Ecco, e pensate, questo qua si era messo davanti al ponte da solo, aveva fatto fuori da solo più di 40 soldati britannici, guerrieri britannici, appunto, che tentavano di passare il ponte, e quindi ha dato abbastanza tempo agli altri suoi compagni di telare, di scappare via, perché,
0: certo,
2: diciamo, se lo fu una grande
0: sconfitta
2: della Norvegia. Sei immolato, ma sapete come l'hanno fatto fuori alla fine?
0: No.
2: Cosa interessante. Uno si è praticamente preso una zattera, uno dei britannici, è passato sotto il ponte e da sotto il ponte gli ha ficcato una lancia nei genitali. E così
0: l'hanno
2: fatto fuori brutalmente, in maniera poco cavalleresca, signori. Poco
0: Guido.
2: Cavalleresca. Quindi probabilmente io ve la vedo così. La battaglia, la partita verrà vinta, adesso la gufo, verrà vinta dalla Gran Bretagna, ok? Per ripartire appunto dalla storia, e Haaland verrà castigato e probabilmente prenderà un colpo nei genitali se la
0: ma
2: storia
0: no. Addirittura.
1: Allora, io non spero che finisca così, perché sono grande tifoso della Norvegia.
0: Anch'io.
1: E poi vi dico, ragazzi, guarda, secondo me
2: è così, signori.
1: Molti ascoltatori che hanno sentito questo intervento hanno rivisto le immagini di chi, insomma, di Vikings e di Valhalla in un secondo momento, e di quelle carneficine, tra virgolette, anche un po' emozionanti,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: abbiamo,
0: sì,
1: visto tra le battaglie dei norreni contro appunto gli inglesi.
0: Mike, lì chi c'era? Ragnar.
1: Sì. Vikings, Ragnar Lothbrok, e poi in un secondo momento Harald e tutta la storia,
2: esatto,
1: legata a
2: siamo molto più avanti,
1: sì,
2: molto più avanti.
1: Legata
2: i norreni si sono fatti un regno, adesso si
0: certo,
2: monta la testa,
0: certo,
2: con

0: di stare in Inghilterra. Però è andata male, quindi secondo me tornerà, la storia tornerà che si ripete, vediamo se si ripete.
1: Ok.
0: Io scommetterei vediamo.
1: Beh, allora, intanto grazie a Guido Damini, Cenni Storici per fare lo splendido, il titolo del suo podcast che trovate su One Podcast. Guido, ci sentiamo domani, così commentiamo anche il risultato.
2: Esatto,
1: ovviamente.
0: Vediamo la gufata, esatto.
2: Ciao Minuzzo!
1: Ciao. Addio.

0: Work, dedicata a chi sta lavorando, era Kelly Rowland su Radio DJ. Guido Damini ci ha introdotto dal punto di vista storico, ma anche la sfida Norvegia-Inghilterra, tra un attimo ne parliamo. E a proposito di cose storiche, è arrivata una nota audio al 347-342-5220.
1: Direi a proposito di cose storiche, di gente che soffre causa caldo in Italia.
0: Eh beh, però senti che cosa fanno anche loro. Però.
2: Mike, vogliamo parlare di caldo? Oggi il gruppo storico di Coreglia è in trasferta, quindi con vestiti di quelli rinascimentali, belli e pesanti, con il velluto. Altro che matrimoni.
1: Ma scusa, vuoi non metterti, che ne so, una cappa di 15-20 kg di velluto modello tendone sulla schiena per magari 6 o 7 ore in una rappresentazione storica no. Con 50 gradi?
0: Sto male. Mettete anche un tabarro sopra.
1: Caro Andre, però purtroppo è così, insomma.
0: È così.
1: Tra l'altro è un periodo in cui questa tipologia di rappresentazione in giro per l'Italia, che è fatta di piccoli borghi e sappiamo di tante sagre, insomma... saranno pienissime, no?
0: Sì,
1: di situazioni di questo
0: ma
1: tipo.
0: Ma piacciono tantissimo, piacciono ai visitatori, ma io dico complimenti a quelli che appunto si agghindano questi abiti d'epoca, ce ne vuole. Detto ciò, ci buttiamo un attimo nel clima dei mondiali di Norvegia e Inghilterra dal punto di vista calcistico.
1: Beh, allora, clima mondiali che devo dire sono molto seguiti nonostante la mancanza dell'Italia,

0: Che ieri sera, per esempio, siamo arrivati qua e siamo arrivati nel mentre della partita Spagna-Belgio con un gruppo d'ascolto importante, sì, tantissima gente qua davanti al maxi schermo che è stato allestito all'interno di Scheguerdi. Ovviamente erano più i tifosi della Spagna che quelli del Belgio, ed è andata bene per gli spagnoli.
1: Vamos a Spagna. A sto punto io e te dobbiamo decidere che fare. Stasera abbiamo già detto si tifa Norvegia.
0: Stasera Norvegia, Norvegia. Ma poi io Francia-Spagna tifo Spagna tutta la vita.
1: Purché se Magna, come dicevamo. Amici, se volete partecipare al sondaggio Andy e Mike stile Ivan Zazzaroni, per chi ti fate 347 342 5220, ovviamente tra tutte queste sfidanti. Detto ciò, ci sono un po' di cose da sapere per quanto riguarda Norvegia e Inghilterra. Ad esempio, gli inglesi, Mike, dopo aver perso due finali degli europei consecutive, tra cui una con noi, te lo ricordo, puntano al titolone mondiale che manca da 60 anni, quindi cifra tonda. E quindi tu dici ma vuoi non vincerlo?
0: Allora, ci sono tante altre cose anche dietro. C'è Harry Kane che punta il pallone d'oro ad un'età ovviamente molto avanzata, sta facendo molto bene, è un cannoniere, sta segnando tanto, insomma, quindi c'è tanta voglia di arrivare in fondo, no? È una bella squadra chiaramente quella dell'Inghilterra, ma secondo me troverà pane per i suoi denti stasera.
1: Allora, i nordici, cioè i norvegesi, hanno raggiunto già il loro miglior risultato della loro storia, quindi uno potrebbe anche dire: dai amici norvegesi, siete arrivati fin qui, che per voi è già tantissimo, lasciate andare avanti l'Inghilterra.
0: Ma non è nell'indole dei norvegesi.
1: No. Ricordiamo che i norvegesi hanno battuto il Brasile con il 66% di possesso palla, tra le altre cose. Fino ad oggi la Norvegia...
0: Sì, infatti sembravano loro i palleggiatori rispetto al Brasile.
1: È vero. Ha perso soltanto una volta con la Francia, 4-1, però nel giorno in cui l'allenatore aveva deciso di utilizzare solo le riserve. Non so se ti ricordi.
0: Sì, con la Francia o con l'Inghilterra?
1: Con la Francia aveva
0: con
1: perso.
0: La Francia, ok.
1: Però, insomma, non è facile, anche perché poi sulla panchina dell'Inghilterra c'è seduto il signor Tuchel, che non ha bisogno di presentazioni.
0: A me sta sui coglioni.
1: Ma ti è sempre stato sulle palle già dai tempi della Champions.
0: Bravissimo
1: Mike. Però lì c'è Harry Kane, Bellingham, insomma c'è gente.
0: Squadra tosta, assolutamente
1: tosta,
0: però secondo me la Norvegia non è da meno.
1: No, sono d'accordo. Io non so se la nostra redazione sportiva capitanata da Ilaria Salvaggio in via Massena 2 è pronta con le formazioni di Norvegia e Inghilterra.
2: Certo ragazzi, sono sempre pronta. Sì.
0: Bravissima.
1: Ok, vabbè, vuoi farle adesso? Dai,
2: se
1: sentiamo.
2: Volete, sì, va bene.
1: Sì, volentieri.
0: Vogliamo.
2: Partiamo con l'Inghilterra?
0: Sì.
2: Ok, abbiamo un 4-2-3-1. Ok, va bene.
1: Ok, sì, lo sappiamo. Ma, questo
0: classico.
2: Ok, Pickford, Consa, sì. Stones, Guay, O'Reilly, Anderson, sì. Rice, sì. Saka, Bellingham, Gordon, Kane... E non so, poi c'è scritto CT Tuchel. Non
0: Tuchel.
2: So.
0: Sì, CT Tuchel vuol dire commissario tecnico, in teoria, okay. Tuchel, ok? Cioè non è che si chiama CT Tuchel.
1: Cioè non è Charles Tatius Tuchel.
2: Effettivamente c'è scritto anche questo.
0: Però va bene. Capiamo, succede. Ila, ma andiamo sulla formazione della Norvegia.
2: Allora, Norvegia, abbiamo 4-2-3-1 anche qua. Partiamo con Nyland, Ryerson, Ayer, non credo sia così. Eggen.
0: Sì, è quello dei climatizzatori.
2: Wolf, Berg, sì. Berge, Odegaard, Nusa, sì. Haaland, questo è un Schulderup, e sempre CT, nostro caro amico, Solbakken.
1: Solbakken,
2: sì.
1: Brava Ila.
2: Non ho fatto tanti.
0: No, sei stata fantastica.
2: Strano.
1: Bravissima. Ragazzi, beviamo qualcosina?
0: Dai, perché no?
1: Beviamo una Coca-Cola?
0: Perché no?
1: Occhio a non agitarla però, perché è un attimo che poi facciamo un casino.

0: 16.53 su Radio DJ, era Tommaso Paradiso. Arrivano commenti a caldo su quanto abbiamo detto, Mike, sulla Norvegia, avendo parlato di squadra che ha palleggiato quando ha giocato con il Brasile. Sì. C'è un po' di polemica, qualcuno dice palleggiatori, possesso di palla sterile e pochissime occasioni da rete. Il Brasile ha avuto le occasioni più pericolose. È vero.
1: Qui ci sarà qualche tifoso carioca, immagino.
0: Sì. Marcio David Gagnor. Ciao Marcio.
1: Questo è brasileiro.
0: Brasileiro. E infatti dice, infatti in tutto il mondiale è quella che ha creato più occasioni pericolose. Il problema è stata la mancata realizzazione delle occasioni. È vero, un rigore sbagliato, poi un gol praticamente già fatto davanti alla porta sbagliato. A differenza della Norvegia, con un killer come Haaland, con due tiri, due gol. È vero, l'ha toccata due volte.
1: Il calcio, ragazzi, senza dire banalità, è anche questo.
0: Sì,
1: quindi...
0: ma tra l'altro Marcio, che è di evidenti origini brasiliane, Mike, usa una tipica espressione brasiliana che è questa. Dice, ragazzi, i norvegesi palleggiatori mango pucaz, che è la tipica espressione brasiliana.
1: Ma non sono proprio d'accordo con lui, Devo dire che la palla la fa girare bene.
0: E come anche le palle ai brasiliani. Amici, dobbiamo fare una pausa qui da Formentera, Sheguerdi. A tra poco. Noi siamo sempre qua, non andiamo via e neanche voi. State lì, state lì.
2: State a Formentera sul Gaggio. Ci sono e mai, ci sono e mai.
3: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, accessori per la cura dei capelli a 14,99 euro e aspirapolvere.

0: portatile a 14,99 €. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: C'è una parte di te che si nasconde.
2: Camaleo, Pay per Film e My Movies presentano
1: Dietro a una scusa, dietro a una maschera.
2: Un viaggio nel lato oscuro del web e dei social.
1: E quando le maschere cadono.
2: Con un inedito Rocco Siffredi, in un intenso film di Eleonora Puglia.
1: Devi affrontare da sola i tuoi mostri.
2: Blu, dal 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%. E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
5: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
6: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
6: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 € in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 €, 33 rate mensili da 99 €, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 €. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 €.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
12: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
13: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
12: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
14: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 € di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 17.

0: Dance Madonna, danzetteria o danzetteria, com'è che si dirà? Bah, chi lo sa, Michele?
1: Non lo so, però grande energia, fa anche rima con danzetteria se vuoi, ed è un po' uno style Madonna se ci pensi, no?
0: Lo è, è uscito l'album Confessions of the Dance Floor 2 e l'hanno definito un album della Madonna.
1: Bene.
0: Facendo il gioco di parole.
1: Beh, l'aspettavamo un po', no? È un po' sì. Che mancava all'appello.
0: La regina è sempre lei, 17 e 4 minuti in questo momento, ragazzi. Piccolissima pausa, ma veramente piccola.
1: E poi ci facciamo un filotto di due ore che ci porterà al tramonto, al primo tramonto che vivremo io e Andrea, e lo faremo per voi qua alla Puesta del Sol a Formentera.
0: A tra poco su DJ Radio. DJ
2: One Nation One Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
3: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
4: Edolo è un borgo alpino dell'Alta Val Camonica, apprezzato non solo per il suo fascino storico e i percorsi frequentati dai ciclisti, ma anche per il suo legame indissolubile con l'energia e con Enel. In questo luogo, infatti, la tecnologia si fonde con la natura, sfruttando l'abbondanza d'acqua e i ripidi dislivelli per una produzione energetica d'eccellenza. Dal grande bacino artificiale incastonato fra le montagne, condotte lunghe chilometri trasportano l'acqua a valle, alimentando potenti turbine capaci di generare energia elettrica pulita.

0: risvegliano guidati da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Eccoci qua, 17:07 minuti su Radio DJ, ancora buon sabato 11 luglio a tutti voi, ovunque voi siate, sia che stiate lavorando, sia che siate in giro, in partenza o al ritorno. Salutiamo quelli che hanno già fatto le vacanze.
1: Allora, c'è un mondo variegato che scrive al 347-342-5200, come giustamente sottolineavi tu, c'è molta gente che è al lavoro, che è impegnata, e c'è anche tanta gente che sta partendo e sta rientrando dalle vacanze. Nello specifico, le città cominciano a svuotarsi, e questo è un dato di fatto. Voi a che punto siete? Perché abbiamo avuto parecchi messaggi di persone che purtroppo stanno già salutando con la manina il posto del cuore o il nuovo posto che hanno frequentato e stanno rientrando nelle proprie città di provenienza.
0: Altri stanno partendo. Devo dire che qui ce n'è di gente, parecchi italiani, non è ancora full, però insomma ce ne sono.
1: Io guarda, sono appena uscito. La cosa fantastica di queste isole è che non hanno orari, no? Cioè un po' anche se vai in giro per la Grecia, per dirne una, ma soprattutto Ibiza e le Baleari e Formentera stessa, dove siamo, hanno un... lo definisco quasi una giornata a ciclo continuo. È un po' il bello, nel senso che se tu hai fame alle 5 puoi mangiare comunque alle 5, hai fame alle 8
0: sì,
1: che è un orario normale, puoi mangiare alle 8, hai fame a mezzanotte, mangi a mezzanotte.
0: Io ho sempre fame, Michele, sì, quindi mangio tutte le ore.
1: Bravissimo, abbiamo questa problematica. Io per esempio ho buttato fuori l'occhio adesso qua da Sceghardi, e ci saranno più o meno, così faccio un conto, 220 persone che stanno mangiando. Sono
0: le 17:09 in questo momento.
1: Ma
0: classico.
1: Stanno pranzando.
0: Ma certo, è l'orario ibizenco, balearico, tu lo sai. Dunque, invece, parliamo un attimo d'amore, Michele, perché l'estate, sai, è anche una stagione di incontri,
1: sì,
0: no? Quindi capita di...
1: Ma anche di addii.
0: Di addii, di incontri nuovi.
1: Vogliamo salutare tutti quelli che hanno fatto una scelta importante, cioè lasciarsi prima delle vacanze, perché magari qualcosa non funzionava benissimo e loro hanno detto: perché trascinarci e metterci magari dei freni alla conoscenza di persone nuove, e quindi facciamo una cosa, prendiamoci una pausa e lanciamoci in quest'estate, vediamo cosa ci regalerà l'estate,
0: che secondo me è una scelta che ci può stare. Facciamo un breve sondaggio, quanti hanno
1: io
0: fatto,
1: l'ho detto
0: così?
1: Mia moglie stamattina non l'ha presa benissimo.
0: Ci credo.
1: Ho già cominciato la settimana scorsa, adesso vediamo se entro la fine della vacanza magari può passare questo messaggio.
0: Sì, è sempre che non ti arrivi la lettera di un avvocato qua a Formentera, Michele. No, dicevo, sondaggissimo modello Andy e Mike. Allora, quanti si sono lasciati prima delle vacanze, sì, prima della partenza, oppure quanti hanno incontrato qualcuno anche nelle estati scorse, non necessariamente in questa, quanti sono innamorati d'estate,
1: sì, guarda,
0: e la storia è resistita.
1: Certo,
0: io voglio sapere queste due cose.
1: Aggiungo anche una cosa in più, perché mi piacerebbe sapere quanti si sono lasciati ma quanti si sono pentiti, perché c'è magari qualcuno, e quanti invece non lo sono per nulla, no? E stanno vivendo una grande estate.
0: Dai, apriamo un po' l'argomento amore d'estate. 347-342-5220. A proposito di incontri, io chiedo alla nostra redazione di Milano se anche oggi arriva la rubrica dei single. Meci, Ila, ci sarà?
2: Assolutamente sì, ragazzi, non può mancare.
1: Ma figurati, stai
0: perfetto,
1: scherzando. Poi, guarda, l'ultima puntata che abbiamo fatto di Meci è stato un successo,
2: sì,
1: interplanetario, per usare un... per usare un aggettivo che insomma rende l'idea. Devo dire,
2: e abbiamo riconquistato il 99%, possiamo dirlo.
1: Certo.
2: Siamo risaliti
0: di successo, sì, cioè questa percentuale. Non siamo al 100% del match, però diciamo che ci avviciniamo. Come funziona Meci? Lo spieghi tu?
2: Sì, velocemente, si può mandare un SMS al 347-342-5220 oppure al mio Instagram, ilaria_salvaggio, in cui ci si candida e diciamo si danno un po' di generalità su se stessi, quindi cosa ci piace, quanto siamo alti, eccetera, e il tipo di persona che stiamo cercando. Sulla base di questo noi vi richiamiamo e venite in onda con noi, cerchiamo un ascoltatore di Radio DJ che faccia il caso vostro.
0: Certo, ricordiamo, è un gioco, va preso con ironia. In pratica si tratta di fare una chiacchierata di 60 secondi con uno sconosciuto,
1: esatto,
0: e poi decidere se dargli il numero.
1: Sì,

0: gioco, sì, ragazzi, un gioco estivo.
1: E poi magari nasce un'amicizia fantastica, sì, magari ci viene fuori una piccola vacanzina,
2: magari
1: un aperitivo.
2: Esatto. Magari... A volte è successo che ma sì, anche... si è andati anche oltre.
0: Anche una serata.
2: Non intendevo no, una relazione.
0: Ma scusa, è estate, uno avrà voglia di...
1: Allora, noi pubblicamente non lo possiamo dire, però abbiamo, insomma, abbiamo delle informazioni che ci dicono che alcuni partecipanti di Matchy Matchy poi alla fine
0: è così, no?
2: Sì,
0: bene,
2: sì.
0: Mettiamo una canzone.

0: Dynamite, BTS su Radio DJ. Beh, questa canzone è una bella Dynamite ancora.
1: Molto.
0: Dunque, si parla di amori estivi. Leggevo di questa nuova tendenza, che poi non è una nuova tendenza, ma ogni estate si sa, le redazioni, quelle che ci sono soprattutto in rete, ma pubblicano le solite notizie riciclate. Lo sai, lo sai come funziona.
1: Vabbè, allora, quanti anni è che facciamo la radio?
0: Noi 22, 25.
1: Sì, no, forse qualcuno in più anche, 25 anni. 25.
0: Mi tiro giù gli anni adesso.
1: Sì, si fa così. Cioè, non solo gli anni anagrafici, ma anche gli anni di lavoro per risultare sempre più giovani. Però, che dire, insomma, lo sappiamo. Questo è un periodo dove ci sono poche notizie, dove le redazioni buttano dentro anche un po' di fuffa, no?
0: Sì. Allora ti dico qual è la novità, che poi non è una novità. Wonder Love. Cos'è? Ah, no, Tito, non è Wonderwall cantata dai tifosi inglesi.
1: No,
0: è Wonder Love, praticamente questa parola che nasce dalla parola Wanderlust, che poi sarebbe Wanderlust in tedesco, cioè il piacere di girovagare, di vagabondare. Sì.

0: qua fuori, proprio a tipo 20 metri c'è una tavolata di 35-40 tedeschi. Se vuoi possiamo andare tra un disco e l'altro anche a tirarli in mezzo.
1: Sì, praticamente Wonder Love che cos'è? L'amore estivo, cioè durante i viaggi le persone si muovono di più, si conoscono più facilmente e vivono situazioni fuori dalla routine quotidiana. Ci stanno arrivando conferme di amori estivi che resistono al tempo, come quello di Alice e Filippo. Ciao Andy e Mike, io e mio fidanzato rientriamo tra le coppie che si sono conosciute d'estate, era l'estate 2015, eravamo a Ios in Grecia, il prossimo anno ci sposiamo. Cioè...
0: c'ero anche Ios.
1: Bellissimo Michele, 11 anni fa, cioè quindi coppia duratura quella di Alice e Filippo.
0: Beh, ma perché allora l'estate è complice un po' i freni inibitori che si perdono magari perché insomma si alza un po' il gomito, si diventa un po' tutti più sociali e magari sei seduto a tavolate di 10, 12, 15 persone e ti viene la voglia, ma ovviamente, certo, di socializzare un po' di più, di conoscere un po' di più è e così. Magari qualcuna di queste persone che hai conosciuto diventa poi la donna della tua vita o l'uomo della tua vita.
1: Senti qua, ciao, io e mio marito ci siamo conosciuti in vacanze in Sicilia, io di Roma, lui di Brescia, era l'agosto del 1984, ci siamo sposati nel 1992, siamo ancora insieme innamorati, complimenti.
0: Bene.
1: Dite i vostri nomi nei messaggi così vi salutiamo.
0: Sì,
1: ragazzi.
0: Sì, sì, però ragazzi, troppo fattore positivo, voglio anche qualcuno che invece è andato a catafascio. 347 342 520, per contraltare, certo, amori magari estivi che sono durati proprio il tempo di quella settimana, di quel mese o di quei due mesi massimo e poi sono crollati nel nulla.
1: Allora, Aria sta
0: perché
1: mettendo...
0: poi scusa, d'estate quando magari hai quella fase dell'innamoramento, quello importante, poi all'inizio si dicono delle cose che poi, o si fanno delle promesse che poi non vengono mantenute, lo sai,
1: no,
0: anche tu.
1: No, me non, sai, è mai tipo... non mi è mai capitato.
0: No, esatto, tu... no, però del tipo
1: mai, ma mai
2: no.
0: Dopo no. Due minuti e mezzo e un limone, faccio... così
3: sei la donna della mia vita, cioè
2: certo.
3: Io
1: no, aspetta, non solo sei la madre dei miei figli,
0: sei la madre
1: tu, tu hai bevuto tre mojiti, stai guardando un tramonto, la guardi e sei ovviamente sbronzo e la guardi e dici tu sarai la madre dei miei figli.
0: Esatto.
2: Ma perché?
1: Ma perché siamo così? Aspetta, leggo. Ma perché le storie di Wonder Love sono caratterizzate da coinvolgimento rapido e forte,
0: sì,
1: complice l'atmosfera della vacanza,
0: è quello di cui stavamo parlando,
1: ma poi sei rilassato, tempo libero, la distanza dalla quotidianità contribuisce tutto questo a rendere più leggero e travolgente, cioè non hai il problema che hai il tragitto casa lavoro, hai la sveglia la mattina dopo, hai il tuo capo che ti stressa, i colleghi,
0: sei in total relax,
1: ma va, ti lasci andare all'emozione del momento, no? E quindi niente, tutto questo però ha un nemico, il ritorno alla normalità,
0: sì,
1: cioè quello è il nemico. Messaggio anonimo, lo leggo. Ciao, ci siamo incontrati d'estate. È nata come una scappatella ed è continuata per 5 anni, cioè quella che doveva essere un'avventura estiva, 5 anni. Io nel frattempo mi sono divorziato, matrimonio già incrinato, mentre lei è ancora nel suo matrimonio.
0: Scusa, ma secondo te, cioè lui gliel'ha detto all'inizio,
1: sì,
0: che era sposata? Ah, perché lei comunque è ancora sposata.
1: Eh sì, perché erano sposati tutte e due. Aspetta.
0: Quindi era una scappatella a tutti gli effetti.
1: All'inizio però sembrava una scappatella. Lui dice ho un matrimonio in crisi, lei sposata, ok? E sembrava dovesse finire con l'estate. 5 anni è andata avanti.
0: Di alta infedeltà.
1: L'ho lasciata appunto dopo 5 anni e ora da altri 4 anni non ci frequentiamo. Io innamorato ancora oggi. Cioè lui è sotto, è
0: lui
1: sottissimo.
0: È sotto.
1: Lui, storia che ha segnato
0: pensa
1: la mia vita.
0: Magari lui ha mollato la moglie proprio per lei e
1: chi
0: poi
1: lo sa,
0: è crollato
1: magari,
0: tutto.
1: No, ha dato il colpo di grazia. Cioè il matrimonio era già in crisi. Però,
0: certo.
1: Lui, caspita, vive questa scappatella. Lei è lì e quindi uno dice ma sai che c'è, io divorzio e poi spero che questo amore arrivi. E sai cosa ha scritto? Comunque vada la vita è stata, leggo meglio, comunque vada la vita è stata l'unica donna che ho veramente amato.
0: Qui c'è amore ragazzi.
1: Qua c'è amore, io metterei una canzone a questo punto.

0: parlare del Wonder Love, degli amori estivi, no? Uno dice la vita è complicata, ci mancavi solo te, stasera sei pure fidanzata, vedi, ecco. Vai, triangoli amorosi.
1: Sì, perché poi succedono anche queste cose, no? Quando magari si è in vacanza, ci si imbaghisce di uno o di una e lei magari è lì col fidanzato e tu ci passi, a me è successo più di una volta, è un po' la storia fantastica della ragazza incontrata sul tram da Fabio Volo, no?
0: Sì.
1: Insomma, quella che è un po' misteriosa all'inizio, che magari ti regala un sorriso, ti regala uno sguardo, tu ci perdi la testa, ma non sai tutto di lei. E poi cominci invece a scoprire a pezzettini che ha una relazione, che ha una storia, magari addirittura che è sposata, e tu ci vai a male.
0: Certo, perché tu ti sei già fatto il film ancora prima di sapere la realtà.
1: Noi uomini siamo bravissimi a farci film,
0: sì.
1: Più delle donne.
0: Tu dici, bah, bella
1: secondo
0: questione.
1: Me sì.
0: Senti qua, Ale scrive questo messaggio, non so se sia Alessandra o Alessia o Alessandro o Alessio,
2: è una ragazza,
0: non lo so.
2: È una ragazza.
1: Brava Ila, che ci viene in soccorso.
0: Sentite qua, mio amore estivo adolescenziale, durato l'estate, poi persi di vista. Ora lui è sposato con un uomo. Hai capito?
1: Vabbè, sono scelte, ragazzi. Cioè, magari uno nella vita si può anche cambiare orientamento, no?
0: Si vede che lui, sì, stava trovando una sua identità. Senti qua.
1: Se sta bene.
0: Allora, altro messaggio. Ciao, mi frequentavo con una ragazza da 2 mesi. Dopo sono andato in vacanza in Sicilia nell'anno del 99 e in quell'anno ho conosciuto una bionda. Una bionda che sembrava tedesca, giusto per farmi una vacanza, e invece poi è diventata mia moglie. Ovviamente era italiana. Cioè lui si era fatto il fiato. Ah, guarda la bionda tedesca, guarda.
1: Sicuramente sarà di Stoccarda, così ad occhio.
0: Esatto, e invece era di, non so, Pordenone. Adesso l'ha avuto lì.
1: Se Pordenone.
0: Dunque, dobbiamo andare in pubblicità. Io chiedo alla nostra Ilaria se abbiamo un protagonista o una protagonista di Meci Meci.
2: Sì, e vi stupirà anche il suo nome. Una mia omonima si chiama Ilaria, ve lo dico già.
1: Benissimo, allora, siamo super carichi, siamo e tra carichi. Poco insomma, sì, daremo il via a Meci Meci.
0: Allora, vogliamo anticipare qualcosa? Così i ragazzi all'ascolto che vogliono conoscere Ilaria.
1: Dai,
0: se,
1: dai.
0: Scusa,
2: allora,
0: sempre che Ilaria.
2: Non sono,
0: no, scusa,
2: io. Non sono,
0: no,
2: io,
0: no,
2: Ilaria.
0: Certo. No, scusa se ti interrompo. Lei vuole conoscere ragazzi o
2: sì,
0: ragazze?
2: Ragazzi,
0: ragazzi
2: della,
0: okay,
2: zona di Tortona.
0: Ah, ok.
2: E,
0: okay,
2: e vicino, ovviamente.
1: Vabbè, insomma, dai, quindi anche Milano va bene, un attimo.
2: Sì, sì.
0: Quindi,
2: devo dirvi altro o lo teniamo per dopo?
1: Beh, magari due chicchette su
2: due
1: di lei.
2: Due chicchette, fisico molto sportivo, alta 1,60, età 42.
0: Interessante.
2: Il resto dai, ve lo dico dopo perché sennò
0: sì,
2: poi
0: sì,
1: va bene, intanto io butto lì un 347-342-520 perché secondo me i maschietti all'ascolto si possono già candidare.
2: Certo.
0: Pausa, amici, a tra poco con Andy e Mike e Meci Meci su DJ.
3: DJ One Nation One Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
5: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: Da Ottica De Menego, la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
8: In tutti i negozi Ottica De Menego, sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
7: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
8: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
7: Aperti anche domenica 12.
8: Dettagli in negozi su demenego.it.
9: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness Dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
10: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
15: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
16: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
17: Cosa?
16: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
17: Ma arriva per le vacanze?
16: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
18: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e benizioni su Citroen.it.
19: Yuhu! C'è nessuno?
20: Yeah! Uno c'è!
19: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
20: Piacere! Calciolone!
21: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
22: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
23: La mamma vuole abbracciarti ancora.
21: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
24: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti.

Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it. Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.

0: take her back to the ball girl one time.
1: Si intitola Girl Next Door. MGK e Wiz Khalifa su Radio DJ, 17:35 in questo momento, con Andy e Mike live da Formentera. L'argomento amori estivi adolescenziali, devo dire, è sempre protagonista, Michele.
2: Sì.
1: E senti che cosa è arrivato, senti qua,
3: Ma un amore adolescenziale va bene. Durante una colonia estiva mi innamorai di una Camilla di Genova, io di Torino. La amavo follemente, ci scrivevamo e poi non me la ricordo più. Pensa, ho il dubbio se il cognome era la via dalla quale scrivevo. Ciao Camilla, Manuele. La canzone Savage Garden ascoltavamo.
2: Ma che bello, ma pensa se ci fosse davvero Camilla dall'altra parte. Sì. Facciamo una carambata micidiale. Ma Andrea, effettivamente, quante donne nella nostra vita sono rimaste un nome abbinato ad una città, no? Cioè io ho tipo Giusy Caserta.
1: Sì.
2: Cioè cose di Alessia San Bonico, provincia di Piacenza.
1: Ma tutti noi abbiamo un nome, una città e a volte una via che non sai se è la via o il cognome, perché
2: esatto.
1: Poi nel ricordo tutto si confonde. Non perdiamo.
2: Ma piaceva una di San Bonico che si chiamava Alessia davvero.
1: Adesso la cerchiamo, ma prima dobbiamo fare match.

0: Mike, che gli altri programmi di Radio DJ non ci invidiano, però è un'esclusiva rigorosamente in diretta, non è preprodotto, tutto quello che sentite accade live grazie a lei, alla nostra Ilaria in redazione, che è il pitbull del match, definiamola così.
1: Sì, non ne sbaglia uno,
0: no,
1: ragazzi.
0: No, pazzesca. Qual è la protagonista? L'abbiamo già detto prima della pubblicità, però ricordiamo.
1: È Ilaria.
2: Sì. Si chiama Ilaria, ha 42 anni ed è di Tortona. Lei è alta 1,60 m, è una grandissima sportiva, occhio scuro e capello castano. La conosciamo?
0: Certo, eccola.
1: Ila,
0: benvenuta.
3: Ciao,
1: benvenuta su DJ, come va?
3: Bene, grazie.
1: Caldo?
3: Allora. Come?
1: No, dico caldo, come siamo messi?
3: Ah no, caldo caldissimo. No, ma tra l'altro vi faccio questa confessione, che io mi sono appena mollata con un ragazzo conosciuto l'anno scorso in vacanza, francese.
0: Sì.
3: Quindi anch'io rientro negli standard.
1: Come si chiamava lui? Siamo curiosi. François,
0: che bello. Io mi immagino una storia tipo il tempo delle mele, non so perché. Ma veniamo a te. Oh, Ila, leggo qua nella tua scheda che mi ha mandato l'altra Ila che ti sei sposata quasi tre volte. Cosa vuol dire quasi tre volte?
3: Che mi sono fermata un po' prima.
0: Cioè, quindi non hai matrimoni alle spalle?
3: No, però in programma ce ne erano praticamente tre.
1: Ma compreso François? Cioè, te l'aveva chiesto?
3: No, François è stato ancora una cosa a parte. Però uno vi dico che era con un americano di Miami, perché io ho un po' il vizio dell'esotico.
0: Sì, di stare vicino a Tortona, diciamo.
3: Sì, esatto.
0: Allora, quindi possiamo ampliare gli orizzonti di Meci Meci. Che tipo di persona...
3: No, aspetta.
1: No, è proprio per quello che lei... Cioè, lo vuole proprio di lì a 300 metri da casa,
2: ma magari è un, che ne so, un americano che vive a Tortona.
3: Brava, bravissima.
2: Potrebbe andare bene.
0: Ci piace. Che tipo di ragazzo o uomo stai cercando?
3: Ma sicuramente una persona attiva, perché io sono una persona molto attiva.
1: Sì, fai sport,
3: attiva,
1: fai tanti sport.
3: Sportiva. Ma
0: che
3: no,
0: sport fai?
3: Sport no, escursioni e poi vabbè, palestra.
1: Quindi però sei una che ci tiene molto al fisico.
3: Sì, ci tengo molto. Infatti i miei cioè, poi non sono 42, sono quasi 42, però me li porto molto bene.
0: Ok, allora, guarda.
2: Abbiamo un range di età anche. Range di età. Mi ha detto tra i 38 e i 45.
1: Tra i 38 e i 45,
2: poi,
1: benissimo.
2: Poi possiamo anche un po' sforare, però più o meno.
3: Sì, esatto.
0: Perfetto, mi sembra che non abbiamo...
1: Però non abbiamo detto, scusa, biondo, moro, te ne frega una mazza, cioè va bene, l'importante è che sia attivo.
3: Ma l'importante è che ci sia la testa.
0: Ok, ma bene. Scusa, su questa testa vogliamo anche dei capelli?
3: Ma no, anche lì non ho preferenze,
1: no,
3: devo dire la verità.
1: Allora, lei è importante che sia attivo, immagino anche un po' simpatico, che abbia voglia di socializzare.
0: Va bene anche pelato.
3: Sì, esatto.
0: Allora,
1: età l'abbiamo detto?
2: Sì.
1: Ok, perfetto.
2: 38-45.
1: 38-45.
0: Che sembra un numero di scarpe.
1: Sì, io me lo gioco anche all'otto stasera.
0: Ilaria da Tortona, stai lì, mettiamo una canzone dedicata a tutte le donne un po' horny.
1: Wow.
0: Yeah. Horny, horny, horny.

0: Tony Musti su Radio DJ, un grande classico, canzone del 1998. Mike, ti ricordi quando missavamo il vinile di questa canzone?
1: Sì, scusa, un po' la bocca piena, sì. Puoi andare avanti tu per piacere?
0: Vado avanti io, come
1: no,
0: mai?
1: Perché, no, sì, perché alle 17.45, sì, più o meno qui da Sceghardi è l'ora della merenda. E quindi, cioè, sì, tra un disco e l'altro è arrivata una focaccina.
0: Sì, l'ho assaggiata mentre andava horny
1: e molto devo dire, buona,
0: molto molto buona. Ricordiamo che siamo a Formentera e abbiamo questa sfortuna di trasmettere da un locale bellissimo che è anche un ristorante sul mare che si chiama Sceghardi, e quindi siamo molto molto viziati. Siamo nel bel mezzo di Match Match, la rubrica che fa il match tra le ragazze single ascoltatrici di DJ e voi ragazzi single. Da Tortona Ilaria, che dovrebbe essere ancora in linea. Ila, Ila, ci sei?
2: Sì, qua con noi. Sono.
0: Eccoti qua. Allora,
3: sapevo con quale delle due parlavate.
0: E poi tu, Ilaria Salvaggio della redazione di Via Massena. Dunque, Ilaria da Tortona ha chiesto un range di età che secondo me è un po' ristretto. Cioè,
3: sì, dobbiamo
0: 38,
3: salire un po', secondo me.
0: Sì, sì, perché l'hai detto dai 38 ai 45. Ila, come sta andando la ricerca?
3: Allora, c'è un papabile, ma io non sono molto convinta, quindi vorrei che la ricerca continuasse ancora il tempo di un'altra canzone. Se
1: va
3: siamo...
1: bene, quindi facciamo ancora girare la rotellina del search.
3: Secondo
1: e magari...
3: Sì.
1: Allarghiamo anche un po' il nostro range, uomini all'ascolto. Stiamo parlando di questa bellissima ragazza, Ilaria, alta 1,60 m, molto molto molto molto molto sportiva, una che ci tiene tantissimo al suo fisico, insomma molto simpatica, perché ha interagito con noi alla grande nell'intervento precedente di lancio. Ha delle richieste particolari? No, ha detto che van bene anche calvi, sì, senza capelli, col cappello,
3: brizzolato,
1: con gli occhi. Con tutti e due gli occhi, per esempio. Sì.
0: Ila, vuoi dirci qualcosa in più?
2: Ma no, dai, io no, giudico poi da quello che sento. Voglio
0: Perfetto.
2: Sentire una persona sprintosa.
0: Ok, però allarghiamo anche.

0: l'area geografica, dai,
1: sì.
0: Non solo Pavia, la Lombardia, l'Emilia Romagna, il Piemonte.
2: Ma sì, perché poi c'è anche la bellezza, scusa, di, lo
1: ma
2: dico
1: sì,
2: sempre.
1: Dopo Parigi, cosa vuoi che sia?
2: Brava, certo, cioè, e anche brava, dopo Miami. E anche dopo
0: dai,
2: Miami.
0: Dai ragazzi, forza, 347-342-5220, magari anche dal Brasile, perché no?
2: Brasil.

0: Bossa nostra, Gaia, quanto ci piace questa canzone, fa molto estate, fa Brasile, fa tutto. Sto pensando al Brasile che è uscito dai mondiali per la Norvegia, mai che noi siamo tifosi norvegesi adesso a tutti gli effetti.
1: Noi siamo norreni e vichinghi acquisiti.
0: Ebbene sì, le 17...
1: Chiamatemi Ragnar Meinard.
0: Mi piace tantissimo. 17.50 su DJ con Andy e Mike nel bel mezzo di Meci Meci. Nel monitor vedo, collegata da Milano, la nostra Ilaria che sta cercando di trovare ad Ilaria di Tortona un ragazzo con cui fare una chiacchierata di 60 secondi alla
1: e, parla. Guarda l'Ilaria come parla.
0: Ilaria da Tortona, sei ancora lì invece tu?
2: Sono ancora qui.
0: Okay. Allora, io sto un po' guardando cosa succede al nostro centralone, perché mi vedo i messaggi arrivare davanti e quindi ti dico, guarda, c'è un po' di movimento anche di fasce di età diverse, cioè avevamo gente over 50, avevamo gente intorno ai 30.
1: Sì, si è candidato anche un 83enne, però dice di essere molto attivo e molto dinamico, e io non lo scarterei, te lo dico.
0: No, ma guarda che c'è gente. No, aspetta, guarda che c'è gente che a una certa età fa delle cose pazzesche. Non so se lo sai. Ma a parte questo, io vedo nel monitor la nostra Ila che sta parlando, ma al momento mi dice: no, aspetta un attimo, perché fa fatica a trovare il match.
1: Sì. Michele. Allora... No, ma poi lei è
2: proprio brava, eh.

0: No, no, devi capire allora che lei non fa nulla a caso ed è una che è molto, ma molto, ma molto concentrata. E quando insomma trova un accoppiamento, lo trova perché secondo lei è quello giusto. Quindi lei magari sente anche 6, 7, 8, 10 persone consecutivamente finché non trova la persona che a suo dire è insomma perfetta per te.
1: Allora,
0: e
1: ragazzi,
0: devo dire che
1: io faccio una proposta.
0: Sì.
1: Ma se attendiamo ancora un attimo e capiamo inizio della prossima ora se troviamo
2: a me Andrea,
1: io
2: va bene.
1: Trovare la persona giusta per Ilaria.
0: No, lo so, lo so.
1: Non sono convinta.
0: Ho visto che hai sentito 3 o 4 persone, ma non t'hanno sconquifferato.
2: Ma scusa un attimo, il trentenne alto 1,97 dal Piemonte, no?
1: Non mi risponde.
2: Non sta rispondendo.
1: Perché poi c'è ragazzi, anche questa discussione qua, certo. Perché quando vanno bene magari non rispondono.
0: Beh, ma allora diciamolo, scusa Ila, diciamolo, perché allora se scrivete per partecipare a Meci Meci, poi se vi chiama la Ila rispondete.
1: Io vorrei provare a chiamare Fabrizio che ha scritto ora.
0: Sì.
1: Capiamo con la Ila se può essere interessante. 42 anni di Monza, sportivamente attivo, sta andando ora a fare un'escursione in montagna.
0: Bello, ma scusa, è perfetto per lei.
1: Bello. Infatti l'ha appena scritto, magari adesso lo sento e capiamo.
2: Sì,
1: che dite?
2: Sì, sì, sì,
1: eh?
2: Sì.
1: Dai.
2: Va bene, va bene. Allora, pubblicità, tra poco le news delle 18, poi torniamo con Meci Meci e speriamo di avere Ilaria e Fabrizio da Monza. Fabrizio da Monza, se stai ascoltando, fermati che adesso ti chiamiamo fuori onda, mi raccomando. Pausa, a tra poco con Andy e

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Orange Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio DJ consiglia
2: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
3: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
2: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del decimo anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
4: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 Benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto Diverti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro.

0: sconto sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
7: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, notebook HP AMD Ryzen 7, tuo a 599 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Oggi alle 15 la sprint race e domani alle 14 la gara con il Gran Premio Liquimoli della Germania. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 6. DJ! Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Un uomo è morto in provincia di Udine mentre faceva il bagno nel fiume Tagliamento. Il suo corpo è stato ritrovato poco fa dopo che nel pomeriggio risultava disperso. Insieme a lui c'erano due figli, due bambini, tratti in salvo dopo brevi ricerche. Uno di loro è in gravissime condizioni. L'allarme era stato lanciato da alcuni passanti che avevano notato tre persone in difficoltà nel fiume. La vendetta per la morte di mio padre deve essere compiuta, è il volere della nazione. Lo ha promesso Mojtaba Khamenei, figlio della guida suprema iraniana Ali, uccisa dai raid americani e israeliani nel primo giorno di guerra. Giovedì, dopo le esequie durate 6 giorni, l'ayatollah è stato sepolto. Intanto la delegazione iraniana si è recata in Oman per continuare i negoziati, nonostante il fallimento della tregua. Al tavolo non ci saranno però i rappresentanti statunitensi. Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia, che secondo le previsioni non darà tregua fino al 20 luglio. Sale anche l'allarme incendi, 6 i roghi divampati in Sardegna, mentre in Piemonte le fiamme hanno divorato circa 900 ettari di terreno in varie aree della regione. Sentiamo a Sky TG24 il comandante dei vigili del fuoco della provincia del Verbano Cusio Ossola, Onofrio Lorusso.
3: Stiamo operando con mezzi aerei Canadair ed S-64 e poi abbiamo a disposizione anche un elicottero regionale. Sicuramente l'orografia del territorio non c'è consentito di raggiungere a piedi i fronti di fiamma. Poi anche le condizioni meteoclimatiche, sia quelle precedenti l'evento, abbiamo avuto un periodo di mancanza di pioggia e di alte temperature, e quindi questo ha dato manforte allo sviluppo dell'incendio.
2: Si terranno domani alle 17 nella chiesa di Santo Stefano sull'isola di Capri i funerali di Peppino Di Capri. Per l'occasione sarà proclamato il lutto cittadino. Il cantante, vero nome Giuseppe Faiella, si è spento oggi a 86 anni. Numerosi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore. Sei stato un faro, ha commentato Renato

0: 2.0, un porto sicuro dove rifugiarmi ogni volta. Ora la MotoGP, Marc Marquez domina e vince la sprint race del Gran Premio di Germania davanti al fratello Alex sulla Ducati Gresini. Terzo posto per la WR46 di Fabio Di Giannantonio. Sesto il leader della classifica, Jorge Martin su Aprilia. Settima la Ducati di Pecco Bagnaia. Non era in pista Marco Bezzecchi, caduto durante le qualifiche, che verrà operato per una frattura della clavicola. Ora a Londra per il tennis, le campionesse ceche Carolina Muchova e Linda Noskova sono in campo per la finale di Wimbledon. Domani si gioca invece quella maschile, che vedrà di fronte Jannik Sinner e Sasha Zverev.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
6: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
7: Zanzara!
5: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Allora, ci siete? Siete caldi?
10: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
11: Ho comprato una perla nera.
12: E perché?
11: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
12: E perché?
11: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
13: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
14: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: Annie e Mike sono spariti e quindi...
1: Oh, ci siamo, eccoci qua. Ragazzi, tranquilli.
0: L'ho presa anche l'intro.
1: No, bravissima. Temo in palla su Radio DJ 17, anzi 18 e 8 minuti. Stavo andando a cercare Michele che si è disperso qua a Formentera, ragazzi, non lo trovo più, lo sto chiamando dappertutto, però non so dove sia. Allora, ben ritrovati fino alle 19.
0: Arriverà.
1: Andy e Mike, sì, sta entrando adesso, con calma, vai tranquillo, no, ma non preoccuparti.
0: Ma sei distratto dalla fauna locale.
1: Sì, sì, sì.
2: Ricevendo
1: sì.
2: Il nostro prossimo ospite, ragazzi.
1: Sì, ok. Sì,
0: no,
1: ma in effetti è tutta verità. Detto ciò, siamo ancora in sospeso con Meci.
0: Sì.
1: Scusate, devo fare un saluto un attimo al nostro caro Enzino Fargetta che ci sta ascoltando, che è in macchina. Ciao Enzo!
2: Ciao Enzo, buon rientro!
1: Sta rientrando e ci sta ascoltando. Dicevamo, abbiamo ancora in sospeso il match di oggi.
0: Sì.
1: La protagonista di Meci si chiama Ilaria da Tortona, che abbiamo ancora al telefono.
2: Ila!
1: Ben ritrovata, ciao Ila!
3: Ciao!
1: E abbiamo trovato lui, il pretendente,
0: ce sì, l'abbiamo trovato, ragazzi, si chiama Andrea, ha 48 anni, di Milano, fa l'imprenditore,
1: sì.
0: E è un motociclista che ama lo sport all'aperto, lo
2: okay,
0: vogliamo
2: perfetto.
0: Conoscere.
2: Allora, tra l'altro, scusa,
0: ma questo non me l'avevi neanche detto.
2: Tra l'altro, se non si chiamano come noi non li vogliamo oggi, cioè abbiamo Ilaria e abbiamo un Andrea, manca solo un Michele e poi siamo a posto.
1: Allora, lo conosciamo, Andrea, benvenuto.
4: Sì, ciao Andrea.
2: Ciao, benvenuto
4: ciao,
2: su DJ.
4: Ciao a tutti.
2: Come va?
4: Va benissimo, sono a casa oggi.
2: Aria condizionata, tranquillità.
4: Aria condizionata, sì, tranquillo.
1: Ok, allora sai come funziona?
4: Ho chiamato, iscritto per conoscere Ilaria perché sono rimasto abbastanza impressionato.
1: Allora guarda, te la lasciamo tutta, avete 60 secondi di tempo per chiacchierare, noi ci facciamo da parte, alla fine di questi 60 secondi chiederemo a lei se dare o no a te il suo numero di telefono. Andrea, ti presentiamo Ilaria.
4: Ciao Ilaria.
3: Ciao Andrea, piacere. Quindi
4: ciao,
3: tu
4: piacere
3: sei di Milano?
4: Io sono di Milano, sì.
3: Ok,
4: non
3: va
4: Milano
3: bene,
4: centro,
3: dai.
4: Provincia, insomma.
3: Va bene, non siamo così distanti. E, okay. Quindi sei motociclista?
4: Sono motociclista, sono diversamente sportivo, nel senso mi piace fare attività all'aperto, non chiudermi in palestra o piscine o cose del genere.
3: Bravo, bello comunque.
4: E, basta, sono un imprenditore, non ho figli. Sono single da una vita. Vabbè, sono dettagli.
3: Anch'io non ho figli.
4: Okay. Quindi c'è la possibilità di farne insieme volendo.
3: Vabbè, vediamo. No, dai, comunque, ecco, ti piace, al di là di fare sport dentro fuori, comunque sei una persona attiva, mi sembra di capire.
4: Sì, no, certo, sono una persona attiva, sia con il lavoro che fuori dal lavoro. E...
3: Bravo.
4: Credo di essere abbastanza simpatico e piacevole con le altre persone e boh.
3: Beh, sei anche molto, mi sembra, educato, quindi questa è già una cosa positiva.
4: Mi sembrava una cosa normale, però.
3: Ma no, di questi tempi
4: se un
3: no.
4: Se è un pregio, me lo piglio.
3: Oddio, volevo chiederti un'altra cosa. Anche un po' di vita sociale, cioè io sono una a cui piace abbastanza uscire, insomma, attiva anche da quel punto di vista lì, mi piace viaggiare, insomma.
4: Allora sì, viaggare mm. Nel senso, vabbè, ho viaggiato in passato, non sono un fanatico, sono uno, tra virgolette mi definisco, che faccio mille cose fatte male, cioè nel senso...
3: Ecco.
4: Nei primi quasi 50 anni della mia vita
1: stop.
4: Ho fatto tantissime cose.
1: Stop, è finito stop. Il tempo, ragazzi, lo sapete.

0: come funziona Meci Meci. Allora lui fa cose fatte male. Io adoro la risata. Allora, la risata di Ilaria da Tortona mi piace tantissimo perché ride senza motivo. Cioè, quando lui ha detto non ho figli, lei ma perché ridevi?
1: Perché? No, perché ha presa bene.
2: Perché abbia specificato.
0: E tu hai detto io anch'io.
2: Ma io sono una lui... persona solare.
0: L'abbiamo capito che sei solare. Qui lui, io non ho capito se è un tranquillone vero o finto.
3: Ma anche un po' timido magari, ragazzi. C'è anche il fattore timidità. Timidità soprattutto parola inventata.
0: Certo. Timidità. Senti, Ila. Tocca a te adesso, dobbiamo farti il domandone.
2: No,
0: ci siamo.
2: Sì,
0: fermati. C'è la domanda ufficiale perché il format prevede questo. Sì, allora la domanda è: diamo il tuo numero di telefono privato ad Andrea?
2: Ma sì, sì, dai.
0: Meci, ce l'abbiamo fatta.
3: Abbiamo fatto bene essere un po' più selettivi allora oggi.
0: Beh, ragazzi, ci abbiamo messo un'ora a trovarlo oggi con tutto il bene.
2: Brava Ilaria.
1: Oh, fateci sapere, sì. Perché siamo molto curiosi di come andrà sto incontro.
0: Andrea.
2: Va bene.
4: Sì, ci sono.
0: Ci sei? Allora, che tipo di proposta le farai? Di vedersi subito o magari prima vi conoscete un po'?
4: Bah, dipende dai suoi impegni, adesso siamo alla soglia delle ferie, quindi vediamo cosa dice lei, insomma.
1: Vediamo, tu come sei messa, Ila? Hai roba da fare?
2: No, io in realtà sono appena tornata da una vacanza in Sardegna, quindi devo aspettare fino a fine agosto.
1: Ah, figurati!
2: Settembre per andare.
1: Beh, quindi allora potete vedervi per un aperitivo.
4: Cavoli, sicuro.
0: Sì, dai, è bello.
3: Ragazzi, fateci sapere.
0: Tra Milano e Tortona, beccatevi a Bereguardo, che è un bel posto, che è in provincia di Pavia.
4: Scusate ragazzi, ma Tortona dove si trova rispetto a Milano?
0: Ma come dove si trova?
1: Fai bravo!
3: Cerca
1: su
3: Google.
0: Ma non lo sai.
1: Ma mezz'ora. Ma che distanti!
0: Lei ti fa bere del Timorasso, secondo me, che è un vino di quella zona.
2: Bravo, stasera vado a una degustazione di Timorasso.
0: Vedi?
1: Vai anche tu, no?
3: Sono
1: Andre?
3: 76 chilometri comunque, Andrea.
4: Vado. Ah, 76 chilometri.
3: Dai, ci sta.
4: Moto è un attimo.
1: 76 chilometri, quanto ci metti? Niente.
3: 50
1: vai.
3: Minuti.
4: Un attimo.
0: Sentitevi voi. Grazie Ilaria, grazie Andrea.
1: Ciao, buonasera.

0: I Delight su Radio DJ, una delle nostre canzoni preferite di sempre, Groove is in the Heart, anno 1990. Mike, dopo aver parlato d'amore e di incontri estivi, parliamo di esercizi fisici, sì, in un altro senso.
1: Allora, dobbiamo farlo per forza, dobbiamo, cioè, nel senso, visto la nostra condizione, allora, deprecabile.
0: C'è questa notizia, ho 98 anni, faccio 40 flessioni al giorno e spero di continuare anche a 100. Ora riesco persino nella posizione del corvo, che non è una posizione del Kama Sutra, no, è una posizione dello yoga. Adesso ne parliamo con il nostro personal trainer di Formentera.
1: Sì, no, non solo di Formentera, perché Marco Rovatti ci era già venuto a trovare in studio a Milano. Lui, sì, è un grandissimo, sì, sì, fisioterapista, sì, e poi chiaramente applica tutto anche alla disciplina del CrossFit col suo brand Le Scimmie. Ma Le Scimmie sono anche qua a Formentera, quindi vuoi farti mancare Marco Rovatti in diretta da Formentera? No, assolutamente. Ciao Marco.
2: Ciao ragazzi, ciao,
0: ciao
2: a tutti.
0: Benvenuto Marco, che ciao, piacere, Andrea, ritrovarti, ciao, anche qua.
1: Sì, l'ho già visto stamattina, si è, sì, allenato, un animale.
0: È una bestia, ragazzi.
1: È un animale appeso via ad un, sai quelle sbarre lì dove si tira,
0: sì,
1: su, ci fa,
0: lo,
1: delle,
0: so,
1: robe,
0: lo so, lo so, ma non dirgli che abbiamo appena mangiato una fornarina con dello champagne, sì, ma non dirglielo.
1: No, non glielo
0: dirgli,
1: dico,
0: non faglielo, figurati, sapere. Marco, benvenuto. Allora, parliamo di esercizi fisici da fare d'estate, allenamenti estivi, temperature alte, magari uno anche in vacanza può con poco tenersi in forma. Io, sai che, tornando un attimo ai push-ups, come dite voi, sì, ho iniziato circa 2 mesi fa, ho iniziato da 5 al giorno, poi 10, poi 15, giuro, e non ci crede nessuno, adesso ne faccio 25.
1: Difatti non ci crede nessuno, ma sai perché lo fa? Perché aveva paura della tettina, l'effetto tettina. Allora, l'effetto tettina è una cosa drammatica che quando passi 50 anni, insomma, si presenta. E come si presenta? Si presenta soprattutto nella visione non, diciamo,
2: frontale,
1: esatto,
2: no? Di profilo.
1: Esatto, di profilo, nella versione di profilo. Si presenta nella versione di profilo perché? Perché la maglietta diventa... insomma, diventa, come si può definire?
0: Allora, si può definire una cosa brutta,
1: brutta,
0: primo.
1: Diventa brutta
0: perché tu vedi il profilo della persona, anziché vedere il pettorale ben disegnato, delineato, vedi questa prugna secca che cade verso, sì, il basso con capezzolino e tu ti accorgi che uno, insomma, ha più di 50 anni.
1: Sì, ma Marco, come si può intervenire subito per lenire questa cosa?
2: Vabbè, Andrea ha fatto una cosa ottima, ha fatto una, sì, progressione in push-up e piegamenti. Alcuni dicono: non riesco a fare neanche uno. Alla fine è semplice, perché tu puoi iniziare con degli spessori, non riesco a fare il movimento totale, ok, metto 2 libri, vado dove riesco, inizio con 1, 2, 3, 4, 5. Andrea ha detto: è arrivato 25 piegamenti.
1: Non ci crede nessuno.
2: Tanta roba.
0: Dopo ve li faccio.
2: Sei vero,
0: dopo
2: vero,
0: ve li faccio, mi fate il, okay, video. Sì, ma questo signore, che si chiama Bill Cobber, è un inglese, fa 40 flessioni al giorno a 98
2: Ok,
0: anni.
2: Flessioni, ragazzi, un termine improprio per definire il piegamento. La flessione è il piegamento, cioè la flessione reale sarebbe lo squat, il piegamento, quello che intendiamo noi, è il push up, in sostanza.
1: È il push, quindi, up, quindi quando vai giù con le mani.
2: Sì, tanta roba, complimenti, sì. E ho visto che fa anche una posizione particolare, Andrea, che dicevi che è una posizione
0: del corvo. Com'è?
2: Che è una posizione sulle braccia tese, con le gambe sollevate, gambe flesse. Devi avere una stabilità del core pazzesca, quindi attivazione addominale incredibile per
0: di che cosa? Del core?
1: Del core, cioè il centro del corpo.
0: Ok, però il signor inglese pare sia avvantaggiato perché per tantissimi anni ha fatto lavori manuali. Quindi, Mike,
1: quindi grande forza, tu dici.
0: Tu che sei un uomo di orto, di campagna, saresti avvantaggiato,
1: no,
0: Michele?
1: No, allora non lo so, perché io stamattina ho casualmente così, ho una sbarra lì nella casa dove sono io, ho provato a pendermi, ho detto va bene, adesso faccio un po' di trazioni, dico bene Marco?
2: Perfetto,
1: un po' di trazioni, allora due, ma scusa, due, aspetta, ma due di...

0: cui la seconda malissimo. Cioè la prima ha partito anche abbastanza, abbastanza di sport, cioè abbastanza di slancio, la seconda, quindi direi 1.5.
1: Fai schifo.
0: Cioè 1.5 poi basta. No, ma guarda che cioè fare le trazioni, Marco, quanto è difficile tirarsi su?
2: Difficile, difficile. Guarda, una cosa buona può essere usare una pull-up band, un elastico, per andare a diminuire il peso del corporeo in modo tale da iniziare a farne 3 a 4 5 e poi diminuire poi la resistenza
0: dell'elastico. Certo, perché la pull-up band ti dà una mano nel sostenere il peso del corpo,
2: sì,
0: proprio.
2: Ti aiuta nella prima fase di tirata.
1: Ci dai qualche consiglio a noi over 50 che vogliamo mantenerci decorosamente allenati senza strafare, e ti ricordo che facciamo anche una vita fatta di aperitivi, spritz, stravizi.
0: Cioè, quella è la cosa più difficile.
1: Cosa possiamo fare?
2: Guarda, c'è una frase che a me piace tantissimo che si usa in neurologia: use it or lose it. Usalo o perdilo. In sostanza, cosa ci dice questa frase?
1: È quello che dico alle mie fidanzate. Scherzo, devo fare lo scemo per forza, lo so.
2: E quindi cosa ci dice? Ci dice che se non faccio un determinato movimento posso perderlo, per cui una cosa per stare in forma, cos'è? Aerobico, camminare, bicicletta, nuotare, qua che abbiamo possibilità, un mare pazzesco, Formentera, e poi perché no, lavorare sulla forza. Il lavoro di forza, ormai la scienza ci dice che è un parametro, e anche la massa muscolare, di valutazione della salute del soggetto, per cui ben venga il push up, ben venga lo squat che è un movimento funzionale, ben vengano le tirate o le trazioni.
0: Marco c'ha un avambraccio, glielo sto guardando adesso, che è grosso come la mia coscia.
1: Sì,
0: quindi più o meno sì.
1: Tra l'altro in Spagna fanno del pata negra con gli avambracci, esatto, quelli di Marco. Marco, scusa, addominali. Quali esercizi comodi si possono fare?
2: Guarda, l'addominale è sempre stato un argomento tortuoso, perché si facevano sempre crunch come esercizi classici per i six pack, per i quadrettini, però alla fine cosa dobbiamo valutare?
0: Mai avuto in vita mia, quindi non so di cosa tu stia parlando.
2: Al contrario. E dobbiamo valutare invece la qualità della tenuta, quindi lavori di core ottimi, poi se voglio lavorare anche su muscolatura, retti dell'addome, posso farlo, però ormai quello che si è venuto a comprendere che è il transfer dell'attività del core verso l'estremità, core to extremity, il concetto che ci dice che ogni movimento parte dal centro per andare poi verso i segmenti distali. Infatti nello sport si fa questo, no?
1: Ok, e il plank come lo vedi?
2: Plank è un buon esercizio, il 99% delle persone lo fanno in modo totalmente scorretto e cioè
0: bene.
2: Di solito arriva il paziente in terapia e dice: no, ma io posso tenerlo per 2 minuti. Poi dico: guarda, fammelo vedere. Lo metti in linea, la linea corretta. Dopo 10 secondi inizia a tremare.
1: Niente, allora facciamo dei video tutorial, magari fuori onda.
0: Sì, sì, qua fuori. Dopo lo facciamo, intanto che beviamo un americano. Va bene.
1: Mettiamo una canzone. Intanto vogliamo sapere come vi tenete in forma d'estate. 347-342-5220.

0: Mamma non mamma, madame, su Radio DJ. Stanno arrivando un po' di messaggi.
1: Ma che fatica, ragazzi.
0: Non fare quell'esercizio lì.
1: Marco mi ha messo sotto subito. Sono già sudato come una bestia.
0: Sì. Dicevo, stanno arrivando messaggi che ci segnalano cosa fate per mantenervi in forma d'estate. Grazie a tutti. Poi tra poco li sentiamo. Tra l'altro, a proposito.
1: Sì, posso dire che io amo in maniera viscerale quelli che hanno scritto: noi grigliamo tutte le sere.
0: È un esercizio.
1: È un esercizio. No, guarda che spreco un casino di energia anch'io quando la faccio, perché tu stai davanti un'ora e mezza alla griglia col caldo che fa, già fuori 40 gradi in più la griglia, ma stai scherzando?
0: Senti qua, ciao, sono Stella da Parma, da aprile con la mia amica Alessia facciamo un corso di core 3 volte a settimana e una volta con il personal trainer, quest'estate andrò in canoa

0: e nuoto, perché ritorno nella mia bella Sicilia.
1: Sì.
0: Quindi esercizi che si fanno magari
1: d'estate.
0: Guarda
1: che la canoa è un esercizio pazzesco.
0: Ma
1: per
0: il
1: spalle.
0: SUP come lo vedi, Marco, come esercizio?
2: A me piace parecchio, perché comunque richiede tanto equilibrio, tanta stabilità del core, diciamo prima, perché per farla poi la remata devi creare una grossa attivazione centrale. Quindi fai una grossissima... A me piace tantissimo.
1: Consigliabile, quindi.
2: Sì, mi soddisfa tantissimo. Guarda, è un movimento che mi piace.
0: Ma il SUP però ti forma ovviamente solo la parte alta del corpo?
2: Però in verità tu considera la stabilità, stai tenendo con le gambe, perché poi in mare adesso qua forme così, ci sono le onde, si sente un lavoro pazzesco sulle gambe e sui piedi. A me, vabbè, io il piede un po' particolare, sento un lavoro male pazzesco.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Io non l'ho mai fatto SUP, Mike, mi piacerebbe provarlo. Senti Marco, ma tu sei a Formentera per lavoro, fate qualcosa in particolare qua,
2: sì,
0: sull'isola?
2: Noi con le scimmie siamo qua all'Ugly Box.
1: Le
2: quindi...
1: scimmie non è che sono un gruppo di malnati che si attaccano a destra e a sinistra, ma è il brand di Marco di CrossFit, giusto?
2: Esatto, il nostro brand che racchiude workout, science and therapy. Siamo qua a Formentera, a Esplugion, la Glibox, per allenare chi ha voglia comunque di mantenersi, di voler stare in gruppo, di fare un'attività fisica tutti insieme. E siamo qua all'Agri, dove di sera effettivamente l'Agri con Francesco, che è il nostro amico proprietario del locale, diventa un locale notturno in sostanza.
1: Sì, sì, quindi di giorno ci si allena e di sera ci si diverte. Stamattina ho già buccato la prima lezione perché alle 11 mi ha scritto: oh, ci sei Bomber, sei carico, andiamo. Io ho detto sì, sì. Ci vediamo dopo. Gli
2: sì, arrivo mi fa. Io
1: arrivo,
2: ho aspettato,
1: arrivo.
2: Però non arrivava nessuno.
0: Che cazzo, va. Senti, se non hai impegni, fermati. Adesso andiamo in pubblicità. Volevo solo dire che non abbiamo ancora regalato il premio fedeltà. Abbiamo due bike pass giornalieri per il comprensorio di Pila in Val d'Aosta, validi per tutta la stagione estiva. Ripeto, due bike pass giornalieri. Quindi
1: 347-342-5220. Marco, lo teniamo qua ancora un secondo, perché io vorrei che desse due consigli fantastici. Ci sono magari due esercizi fondamentali da fare per gli uomini e per le donne, perché sono diverse le cose, no?
2: E gli obiettivi cambiano.
1: Esatto, gli obiettivi cambiano per l'estate, per essere tonici durante l'estate.
0: A tra poco con Andy e Mike.
3: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
4: Radio DJ One Nation One
5: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6.500, valore di riscatto €18.414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
9: Scopri letto Florida a €419 e materasso Memory Cloud a €319. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Allora, vacanze?
12: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
11: Ma ne hai viste di tutti i colori?
12: No, solo quelli di Mini.
13: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper, colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: solo erbe aromatiche e sale marino, naturali al 100%.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano e

0: Lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon. Tu alla strada, tu alla scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
2: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, Google Pixel 10a con carta MediaWorld Club tua a soli 399 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle, tanti gusti, tanto gusto, senza zucchero e 100% vegan, piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ, a Viareggio dal 10 al 12 luglio.
4: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
5: Cosa?
4: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
4: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
6: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
7: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
8: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
9: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
8: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
10: Have fun with
11: Chantecler, il gallo del pulito.
12: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: Come Ouro, Mari Froesch, su Radio DJ, bella canzone.
1: Sì, c'è, mi fa tanto... sempre molto ridere quando disannunci questo pezzo, perché c'è così, ma proprio la sonorità del disannuncio.
0: Eh beh, no? Perché Como Ouro è portoghese.
1: Sì, è Como Ouro, a chi ha su Radio DJ.
0: Oh sì, non ho detto fica con Andrea Michele.
1: Che vuol dire comunque resta con Andrea Michele, lo sottolineo tutte le volte perché sembra che se no siamo scurrili, non
0: no,
1: è così.
0: No, non è italiano, è portoghese.
1: È portoghese.
0: Siamo qua a Formentera da oggi e sarà così fino al 26 di luglio. È un orario meraviglioso. Ci sentite fino alle 19 in questo sabato 11 luglio. Come dicevamo poco fa, stiamo parlando di sport che si praticano d'estate. E come dicevamo poco fa, dobbiamo fare un regalo a qualcuno di voi.
2: Settimana in regalo i bike pass per il comprensorio di Pila in Valle d'Aosta.
0: Si parla di bicicletta con Federica da Torino.
1: Fede,
0: ciao.
3: Ciao Andy, ciao Mike, che bello sentirvi.
0: Grazie.
1: Ciao. Guarda, è un piacere nostro, benvenuta su Radio DJ. Allora, Andrea anticipato, parliamo di bicicletta, in che senso? Siete dei pedalatori?
3: Sì, un po' tutta la famiglia, siamo dei bikers che andiamo in mountain bike.
1: Ma assistita o muscolare? Perché la differenza la fa quello.
3: Allora, io sono l'unica pecora nera della famiglia che ha l'assistita, invece marito Diego e figli Giulia e Nicolò hanno la bici muscolare.
1: Beh,
3: quindi
1: cosa vuol dire?
3: Stargli dietro ho dovuto prendermi l'assistita perché ormai vanno troppo.
1: Vabbè, ma ci sta, giusto,
3: sì,
1: scusa,
3: sì.
1: Per il
3: sì,
1: gioco
3: sì.
1: Della parità delle forze, dai.
3: Ma certo.
0: Guarda che anche noi andiamo con l'assistita quando andiamo in montagna.
1: Vabbè, noi se facciamo parte RSA bike assistita assolutamente.
0: Allora, bene. So che state andando con il vostro camper in Valpusteria, che è un posto
1: molto bello, molto bello.
0: Bellissimo. Sì. Quindi tradite in un certo senso il vostro Piemonte per andare in Alto Adige.
1: Ma noi vi regaliamo una cosa che potete fare lì vicino.
0: Sì, due bike pass giornalieri per il comprensorio di Pila. Siamo in Val d'Aosta, quindi a due passi dal Piemonte, e sono validi per tutta la stagione estiva. Quindi, cara
3: Fede,
0: quando tornate col vostro camper dalla Valpusteria,
1: andate a pedalare a Pila.
0: E lì magari
3: lo faremo sicuramente.
0: Dopo che ti sei allenata, prova con la muscolare quando vai a Pila.
3: Magari nel bike park sì, è più fattibile già.
0: Scusate, anche se stavo pensando, se va a Pila non può andare con la muscolare,
1: certo,
0: Michele,
1: perché è già intrinseco il concetto.
0: Allora, buon viaggio, Fede.
3: Grazie, grazie.
1: Un saluto a tutta
3: Mike.
1: La family. Ciao.
3: Sicuramente, ciao.

0: Cake by the Ocean, un grande classico su Radio DJ DNCE. Come dicono quelli bravi. Allora, stiamo parlando di esercizi da fare d'estate e al 347-342-5220 stanno arrivando messaggi veramente variegati, Mike. Cioè, c'è gente espertissima, gente allenatissima e gente che invece non ha voglia di fare una mazza.
1: Sì, noi facciamo parte dell'ultimo club. Tra l'altro ti abbiamo appena schiavizzato, perché io e Marco ti abbiamo detto: allora, visto che fai 20 push-up alla mattina, buttati giù e facci vedere come li fai. Marco è ancora qua di fianco a noi. Correzione subito in corso.
2: C'erano degli errori, non erano male, eh? Però c'erano degli errori. Prendi tutti i gomiti troppo aperti. Il gomito troppo aperto va a lavorare sulla articolazione glenomerale, va un po' in compressione. Per evitare questo, puoi portare i gomiti, si dice, verso le anche, verso la linea delle anche.
1: Sì, e questo, poi... questo per dire che bisogna fare attenzione anche quando si fanno gli esercizi, perché se li fai in modo non corretto rischi anche di farti male.
2: Sì, se li fai in modo non corretto, perché il corpo comunque risponde a progressione al carico, quindi c'è un adeguamento del corpo. Che poi può tollerare magari gradualmente, però poi può anche essere troppo a volte.
0: Ok, grazie Marco. Ti leggo il messaggio di Filippo che quando, insomma, abbiamo detto che avresti dato consigli sia per gli uomini sia per le donne, si è portato avanti. Ti leggo il suo messaggio così tu lo puoi commentare. Sì. Allora Filippo dice: allora, ad esempio, per l'uomo Janda sit-up e landmine plank, oppure per la donna dice wall press, dead bug e Copenhagen plank.
1: Allora, se esercizi... ragazzi, sembrano delle categorie di Pornhub, cioè io ve lo dico.
2: Allora, chi ha scritto è molto preparato. Molto preparato, perché Janda, un neurologo della Repubblica Ceca, è venuto a mancare. Che
0: a Janda,
2: è,
0: si dice.
2: È un fenomeno, perché tutti hanno preso da lui, anche gli Stati Uniti hanno preso da lui. E è un esercizio che serve per attivare gli addominali, riducendo il contributo dei flessori d'anca. Perché il problema a volte quando ti tiri su è che lavori con lo psoasco, i flessori d'anca, e meno con gli addominali. Il landmine, invece, Rainbow, è un esercizio dove il core lavora tantissimo, perché impugni il bilanciere, vai a ruotare attorno al corpo il bilanciere, che destabilizza e devi attivare. Poi cosa mi hai detto?
0: E poi per la donna lui dice wall press, dead bug.
2: Bellissimo, wall press, sei supino, spingi contro la parete, attivi di più gli addominali e sei in scarafaggio morto praticamente, dead bug, con su le gambe.
0: Ah, dead bug, ho capito. Scarafaggio morto, quindi noi siamo, a pancia in giù.
2: Noi
1: siamo solo dead bug e basta. Senza arresto.
0: E invece il Copenhagen plank
2: è un ottimo esercizio per gli adduttori. Si usa una panca, ci si mette su un fianco in posizione plank laterale, si appoggia con la gamba superiore e si solleva. Lo usano tanto i calciatori, ma adesso si usa tanto anche in riabilitazione.
0: Ok, senti qua invece Dino da Potenza con due amici, Alessandro e Giulia, scrive: abbiamo iniziato da un mesetto a camminare 8 chilometri, solo che oggi mi hanno lasciato solo, però 8 chilometri di camminata è una buona distanza.
2: Buona distanza, ma poi distensiva la camminata, ti libera il cervello.
0: Ok, quello sempre. Un messaggio audio, senti.
3: Ciao ragazzi, allenamento tutti i giorni, 3 di palestra, 4 bicicletta e 1200 calorie, niente di più niente di meno,

0: mantiene perfettamente a 52 anni. Ciao Simone dalla Tina.
1: Ciao Simone.
2: Bella combinazione fra lavoro aerobico e lavoro di forza, che è perfetto.
1: Ok, quindi quello è la combo, tu
2: sì,
1: dici?
2: Sì, perché lavori sia sull'apparato cardiovascolare e lavori sulla forza, sul volume di massa muscolare.
1: Ok, ma senti, ma per uno che di solito durante l'anno non si allena, no? E si fa le sue 2-3 settimane di vacanza, non so, al mare o anche in montagna, un approccio soft per tutti, quale potrebbe essere?
2: Mare, se è a disposizione il mare pazzesco così, va bene nuotare, va bene come lavoro aerobico, camminare, andare in bicicletta, va benissimo. Però io ti consiglio sempre di lavorare anche sulla forza, quindi come dicevamo i principali movimenti: squat, piegamenti, tirata, trazione, le fai ovunque, non hai bisogno di attrezzi.
1: Ok, grazie mille a Marco Rovatti.
2: Grazie a voi ragazzi.
3: Martina, allora domani tutti alle 6:15
2: domani
3: ad allenarsi
2: a Esplugiol, vi aspetto.
1: Dai, vediamo.
2: Io non parto senza di voi.
1: Domani mattina alle 7 siamo okay. Là, come no. Se volete fare un'altra attività potete fare del porno, che è il titolo

0: porno, bambole di pezza su Radio DJ, bambole di pezza che stasera saranno a Viareggio per Beach Like a DJ, quindi se siete in zona, siete in Versilia, stasera sul lungomare delle Maschere in Piazza Mazzini troverete bambole di pezza, Francesco Gabbani, Malika Ayane e Night.
1: Una grande festa targata Radio DJ, certo. Quindi andateci in tanti, sarà un grande divertimento.
0: Con tutti i nostri colleghi che vi aspettano, Beach Like a DJ. Ragazzi, abbiamo finito queste tre ore, Mike.
1: Sì,
0: abbiamo finito. Allora, stasera, Mike, Norvegia-Inghilterra, mi raccomando.
1: Un appuntamento da non perdere. Noi vestiti da norreni, dalla testa ai piedi, io, figlio di Ragnar Lombrok, in arte Meinhard Lombrok, tiferò Norvegia.
0: E io con te, fedelissimo. Poi domani dobbiamo tifare Sinner, perché c'è la finale di Wimbledon.
1: Che bello.
0: Ma ne parliamo domani pomeriggio. Ebbene sì, saremo sempre qua, live, da Sceghardi, Formentera, dalle 16 alle 19. Grazie a tutti voi, vi auguriamo di passare una splendida serata su DJ. Grazie alla nostra Ila in redazione a Milano. Ciao Ila.
2: Ciao, domani.
0: Grazie a te.
1: Grazie a Super Tito.
0: Grazie
1: a
0: Tito. Voi. Tra poco le news dalle 19, poi il GV Show con Guido Bagatta, da Andrea.
1: E Michele.
0: E

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame.
10: Mac.
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
11: Voce generata in AI.
12: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, frigorifero combinato Samsung tuo a 579 euro e inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
16: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Bayon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
19: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro

e a chi lavora per poter viaggiare. Perché le nostre autostrade connettono luoghi, per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi alle 7. DJ! Buonasera dalla redazione. È stato trovato morto l'uomo che risultava disperso mentre faceva il bagno nel fiume Tagliamento in località Ronchis di Latisana in provincia di Udine. Con lui c'erano la moglie e le due figlie, tratte in salvo. Una delle due bambine però è in gravi condizioni. Un incendio si è sviluppato alle porte di Olbia, provocando la chiusura della statale 125 e dell'aeroporto Costa Smeralda, con ripercussioni sui voli in arrivo e in partenza. Altri 6 roghi sono divampati stamattina sull'isola. In Piemonte 900 ettari di terreno sono stati distrutti dalle fiamme. La regione parla di una catastrofe ecologica. Ad alimentare gli incendi sono anche le temperature torride. La morsa dell'afa che stringe l'Italia dovrebbe durare ancora 2 settimane. Oggi e domani bollino rosso a Firenze e Perugia. Caldo torrido anche in Francia, dove 37 dipartimenti saranno domani in allerta rossa. Chiusura anticipata a Parigi per la Tour Eiffel e i musei del Louvre e d'Orsay. Malori per il caldo anche in diverse scuole della Gran Bretagna. Calcio: alle 23 di stasera Norvegia e Inghilterra si affrontano a caccia di un posto in semifinale ai mondiali. Alle 3 di stanotte scenderanno in campo Argentina e Svizzera. Martedì a Dallas si gioca la prima semifinale, che vedrà di fronte Spagna e Francia. Ora la MotoGP: Ducati sul podio nella sprint race del Gran Premio di Germania. Marc Marquez ha dominato e vinto la gara davanti al fratello Alex sulla Gresini e alla VR46 di Fabio Di Giannantonio. Sesto il leader della classifica, Jorge Martin su Aprilia, seguito dall'altra Ducati di Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi, caduto durante le qualifiche, verrà operato per una frattura della clavicola. Torniamo in Francia per il ciclismo. Dopo il successo di ieri a Bordeaux, il belga Merlier vince con una grande rimonta anche l'ottava tappa del Tour de France, da Périgueux a Bergerac di 180 km. Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: Altre news alle 20.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro, 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
15: GB Show.

Lefty on a train back to Boston. Cosa succedeva con lei sul treno che tornava da Boston, magari da una partita dei mondiali, visto che anche lì a Foxboro, Massachusetts, dalle parti di Boston, si giocano i mondiali che stanno avviandosi verso la chiusura. Sigla. Poi lo stadio di Boston in realtà non è proprio dietro l'angolo rispetto alla città dei Boston Celtics, dove appunto si stanno giocando in zona i mondiali di calcio, perché è a Foxboro. Foxboro sono 30-35, dipende quanto traffico c'è, 40 minuti di macchina. In pratica è come se il Milan o l'Inter giocassero a Bergamo o addirittura a Brescia, fuori dalla provincia di Milano. Però questo è, viene considerato lo stadio del New England, tant'è che i Patriots, la squadra di football che gioca da quelle parti, sono detti New England Patriots, ma anche proprio lo stadio di Boston. Questa è una discussione che ormai lascia un po' il tempo che trova. Simone con me, con Ciao. Voi Guido Bagatta, per questa puntata del sabato del GB, che poi proseguirà la sua corsa anche domani, sempre verso le 19. Allora, a questo punto volevo fare una riflessione con voi che io ho già fatto da un po' di tempo ed è stata rinforzata da un qualcosa che ho letto in questi giorni, mentre così mi diletto a cercare un po' di argomenti per il programma. L'oggetto del contendere è quanto distraggono gli schermi in macchina. Non sto parlando dei cellulari, sto parlando degli schermi che ormai sono dappertutto, perché voi in qualsiasi macchina avete di fronte il classico schermo con il contachilometri, il contagiri, l'acqua, la temperatura dell'olio, in questo caso ormai tutto digitale.

destra invece avete tutto il resto della macchina concentrato lì. È un po' di tempo che io pensavo, ma scusate, siamo in una situazione dove l'Italia è arrivata per ultima, ma però c'è arrivata da ormai un annetto, vietano di toccare, dico toccare il cellulare, lo può fare il passeggero, chi guida non può neanche sfiorare il cellulare. In Europa esiste, in certi paesi, già da un po' di tempo, io in Olanda sono stato beccato mentre cercavo di impostare il navigatore dal cellulare, mentre guidavo in coda per arrivare all'aeroporto di Amsterdam. Ancora un po' mi portano via i pantaloni, mi arrestano, mi danno l'ergastolo. Vabbè, ma questo è un altro discorso. Però l'oggetto del contendere, vi dicevo, è quanto distrae il cellulare. Tanto, soprattutto se uno sta messaggiando, ma di contro quanto distrae lo schermo. Lo schermo, ragazzi, distrae sicuramente tanto, ma rispetto al cellulare è spostato anche a destra, perché quando uno, non sto parlando di messaggiare su WhatsApp, scrivere mentre uno guida, però guardare qualcosa sul cellulare, uno se lo mette in asse con lo sguardo rispetto a dove sta andando in autostrada, un po' come il cruscotto, quello che ha davanti. L'altra parte invece è sempre sulla destra, addirittura ci sono delle macchine che ce l'hanno a destra in basso, quindi uno deve addirittura abbassare lo sguardo e lì si distrae. Tant'è che in questo articolo c'era una specie di statistica che hanno prodotto attraverso appunto un'indagine di mercato che dice che la concentrazione del guidatore è meno presente sullo schermo rispetto a quanto sarebbe sul cellulare, ripeto, evitando di messaggiare, di scrivere, usare il cellulare come un oggetto simile al cosiddetto mirror screening che fa lo schermo dalla vostra destra, sulla vostra destra. Adesso poi quegli schermi lì sono da 8, 12, 15, la Tesla adesso arriverà a avere 100 pollici, in pratica lo schermo davanti sarà non più il vetro, ma ci sarà uno schermo dove uno fa tutto. Detto questo, pensateci anche voi e fateci caso, fate mente locale la prossima volta che guidate, siete soli, se non vi distrae, anche perché da lì si fa tutto, la musica in digitale devi schiacciare per trovare la stazione, la temperatura della macchina, i sedili avanti e indietro, i modelli più evoluti, fa praticamente anche un cappuccio con molta schiuma, però la concentrazione, come diceva questo articolo, è spostata ugualmente, se non di più, dallo schermo rispetto appunto al tanto vituperato in macchina cellulare.

È giusto mugolare, no? Alicia Keys, meravigliosa. Tra l'altro, prima avevamo Stella Lefty che cantava di Boston. Lei è di Boston. Alicia Keys è di New York. Nata e cresciuta a Hell's Kitchen, questo quartiere di Manhattan, lo sapete perché è stato detto tante volte, da mamma italiana, Augello di cognome, quindi le sue radici sono un po' anche da queste parti. Peraltro domani vi racconto una storia non bellissima che riguarda l'Italia, non Trump e la Meloni, no, in questo caso l'Italia e Mandami, che è il sindaco di New York da qualche mese, che non è che ci abbia preso tanto in simpatia, ma tutto questo è una specie di lancio per il GB Show di domani sera. Rimaniamo ad oggi. Volevo raccontarvi quali sono le nazioni in percentuale che hanno più calvi. Calvi, uomini senza capelli. C'è una statistica, sono riusciti a cercare e a capire in percentuale chi è più calvo e chi è meno calvo in giro per il mondo. La cosa che fa più ridere in assoluto è che la Turchia, dove ci si reca se si vuole trapiantarsi i capelli, Turchia e Grecia sono i due posti che offrono questo turismo con il follicolo incluso, ok? La Turchia non è in classifica, quindi i turchi ti vendono la possibilità di ritrovare la tua folta capigliatura, però dalle loro parti sembra non essere un problema. Sono tutti con dei capelli belli sani e forti. Sto parlando ovviamente di uomini. Ok, iniziamo. Il posto con meno calvi in Europa è l'Irlanda, con il 30% di persone che perde i capelli, quindi un 70% importante di gente che i capelli li ha. Poi tutti insieme troviamo Portogallo, Danimarca, Austria, Grecia e Svezia al 31%, percentuale un po' più importante rispetto all'Irlanda, però diciamo un uomo su tre in queste nazioni, tutte europee peraltro fino a questo momento, perdi i capelli, gli altri invece ce li hanno. Potete anche farlo se siete attenti osservatori, se viaggiate, non c'è bisogno di andare in Nepal, ma se viaggiate in Europa potete dare un'occhiata per strada quanti uomini hanno i capelli e quanti no. Ad esempio in Cina io sono andato in giro e tutti hanno gli occhiali, tutti i ragazzini, i bambini hanno gli occhiali, quindi c'è un problema proprio sociale che il governo cinese risolve dando le montature e gli occhiali ai più piccoli. C'è un problema che nascono con difetti visivi e lo puoi riscontrare non così pensandolo, ma vedendo la gente che ti circonda. Usciamo un attimo dall'Europa. In Canada siamo al 36%, 38% gli Stati Uniti e arriviamo noi. 39, quasi 40%, quindi quasi un italiano su due ha problemi di calvizia o caduta di capelli. Siamo con la Gran Bretagna. Noi la Gran Bretagna siamo alle porte del 40%, che è la percentuale della Francia. Poi c'è la Germania, poi c'è la Spagna e la nazione nel mondo, europea in questo caso, con il più alto numero di calvi è la Repubblica Ceca. Non chiedetemi perché. Allora, non c'è la Slovacchia, che in realtà una volta era la stessa nazione, Cecoslovacchia. La Slovacchia si è staccata ormai dagli anni 90, quindi sono passati più di 30 anni, non ha il problema della calvizia. La Cechia invece sì, siamo oltre al 44%.

0: 100. Curioso come abbiano fatto, si vede che c'è uno sbarramento alla frontiera, il follicolo non passa, viene fermato il follicolo, perché ovviamente due nazioni confinanti va bene, ma con lo stesso DNA più o meno. Poi a questo punto un ceco, un boemo potrebbe dire: no, noi con gli slovacchi non abbiamo nulla in comune. C'è un po' di rivalità tra loro da sempre, infatti si sono divisi anche per quel motivo. Però fa un po' ridere. Ricapitolando, quindi Irlanda meno Calvi, Repubblica Ceca più Calvi, tutto questo non solo in Europa, ma in giro per il mondo.
1: Era un po' di

Mi raccomando, mai sulla groppa di un pachiderma, perché il pachiderma soffre. Quando andate, se andate in posti dove vi offrono, che ne so, un viaggio, una piccola escursione su un elefante, anche no, lasciatela a qualcun altro, perché l'elefante sta meglio senza qualcuno in groppa. Così come gli asinelli, quelli delle isole greche, a Santorini, piuttosto che in altre, in tante isole. Ci sono appunto ancora queste tradizioni, credo ancora anche a Mykonos, se non sbaglio. Però comunque lasciate sicuramente a Rodi, lasciate perdere, perché l'animale non gradisce. Ok, facciamo un po' di turismo, andiamo in Laos. La settimana scorsa avevo segnalato che il Laos è il posto dove si risparmia di più volendo andare in vacanza, una media di 30 euro al giorno, escluso ovviamente il biglietto aereo che non viene diviso per giornata, ma per vivere, quindi mangiare e dormire, si può stare bene con 30 euro. Però attenzione! Attenzione soprattutto per i maschi, per gli uomini, se vi piacciono le laotiane, se magari vi innamorate di una ragazza del Laos, è sempre meglio leggere, prima di entrare in un paese, le leggi che appunto governano il paese stesso. Infatti in Laos è proibitissimo per uno straniero dormire nello stesso letto, condividere la stessa camera e anche la stessa abitazione con una donna laotiana, quindi con una donna del Laos. Non necessariamente una che avete appena incontrato, può essere anche la vostra fidanzata, una di cui vi siete innamorato nel viaggio, innamorati nel viaggio, poi dopo 10 giorni la invitate a casa vostra. Attenzione, perché l'uomo straniero è visto in un modo molto molto particolare. Il tutto nelle due città principali del Laos, come sempre accade nelle metropoli, è un po', diciamo, diluito. Nei piccoli paesi invece c'è la polizia turistica che è autorizzata, se vede uno straniero mano nella mano o vicino a una donna laotiana, è autorizzata a seguirvi, arrivare in albergo, perquisire l'albergo e, se siete con lei, siete multati, arrestati, multati fino a $5,000, espulsi con anche un foglio di via che non vi permetterà più di tornare nel Laos. Quando ho letto questa notizia mi sono un attimino preoccupato, anche perché molte di queste situazioni sono capitate a italiani che poi si sono sposati con donne del Laos, che non hanno potuto condividere con loro, quando loro andavano a trovarle, nulla fino al momento della celebrazione. E poco prima della celebrazione del matrimonio, l'interrogatorio prevedeva anche la domanda: tu hai mai avuto l'occasione di stare nella stessa stanza con la tua prossima moglie? E la risposta è no, perché se dici sì ti arrestano anche prima del matrimonio. Ovviamente c'è un risvolto. Con questo tipo di consiglio sconsiglio, cosa vogliono fare? Vogliono anche irrigidire un po' il discorso del turismo sessuale. Ovviamente c'è un fondo, diciamo, che ha un suo perché, un po' troppo estremizzato, perché uno può, anzi la maggior parte dei turisti italiani e europei possono andare in Laos per tutt'altro motivo e conoscere e vedere una bellezza del posto e anche innamorarsi. Attenzione, se lo fate, magari un avviso che può valere per due, nel senso turisti che ci stanno per andare, però andate fischiettando Mike Oldfield e nel frattempo pensate a quello che vi ho detto.

E questo era Mike Oldfield, ovviamente non lui, non cantava, c'era una vocalist che già ai tempi produceva appunto gli effetti sonori per questo grande compositore, DJ, tutto quello che è stato Mike Oldfield, uno degli immortali di questo tipo di musica, con il quale chiudiamo la prima parte, fra poco la seconda del GB.

0: Che spettacolo! L'estate al cinema con Cinema Revolution. La rivoluzione continua. Dal 19 luglio al 20 settembre il biglietto del cinema per i film italiani ed europei costa solo 3,50 euro grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Scopri di più su cinemarevolution.it.
1: Radio DJ One Nation One Station.

0: La vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Mille, mille e ancora mille.
6: Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento.
7: Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
10: La mamma vuole abbracciarti ancora.
11: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
12: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
13: Have fun with
14: Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
15: Radio DJ consiglia
16: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.

Bella domanda, anche se poi, come sapete, la canzone in realtà è al contrario, cioè la domanda non è lei che cerca il marito, ma è lei che ha paura che il marito arrivi, perché è in una situazione un po' particolare. Bella domanda, intanto siamo tornati, questo è il GB Show, siete sempre su Radio DJ, perché vostro marito potrebbe essere in bagno, e voi direte in bagno? Sì, con il cellulare, perché stavo leggendo un articolo che arriva da un'elaborazione di uno studio fatto dall'Università di Istanbul, che ha capito che il 70% degli studenti dello stesso Ateneo va in bagno con lo smartphone e trascorre più di 10 minuti ogni volta che si chiude nel bagno di questa università, 10 minuti che aumentano soprattutto se uno si porta, quasi tutti lo fanno, in bagno lo stesso smartphone. E allora eccoci arrivati a tre punti cruciali per i quali vi posso dire che usare lo smartphone sul water fa male, malissimo. Iniziamo. Il primo è il rischio di emorroidi, questo lo sapete. Esaminate tante persone, rimanendo seduti più tempo e il cellulare

vi invita a stare più tempo sulla tazza, più che ci state, più aumenta il rischio di infiammazione, appunto, delle emorroidi per ristagno di sangue. Adesso non voglio fare il medico in famiglia e tutto quello che ne viene di conseguenza. Di solito si fa presto, se uno ha il cellulare invece è portato a leggersi, che ne so, la Gazzetta dello Sport, piuttosto che a andare su Instagram, e rimane di più anche se ha finito il tutto. Quindi attenzione. Seconda cosa, provoca il mal di schiena. Questa addirittura una ricerca di un'università cinese che dice che la postura scorretta sul WC, che abbiamo tutti, perché la postura corretta dovrebbe essere quella quasi del soldato, spalle in fuori, petto in fuori, anzi spalle indietro, però provate a tenerla sul trono. Ma forse la conseguenza più letale dell'utilizzo dello smartphone in bagno sono i rapporti interpersonali in famiglia, e uno dei problemi che vivono le famiglie di tutto il mondo quando o lui o lei si chiude in bagno con lo smartphone e sta più tempo del necessario. Basterebbero 3 o 4 minuti? Sì, a meno che uno non abbia dei problemi, tutto finisce lì, poi bidet e tutto il resto. Se uno ci sta 10-15 minuti e in casa c'è la moglie o il marito, cominciano i sospetti: perché sei stato lì, con chi hai chattato, cosa hai letto, perché non vuoi farmelo sapere. Di contro è considerato, sempre da un'altra ricerca, siamo sommersi dalla ricerca, il momento del bagno, chiudersi in bagno, al di là di quello che si fa, l'espletazione del tutto, è considerato un momento sacro di privacy, ok? Quindi se siete in famiglia e avete bisogno di quello, siete in privacy, però avete anche probabilmente un problema di interfaccia con il resto della vostra simpatica famiglia che vi circonda. Capito?

Fino in fondo mi ero quasi dimenticato di questa canzone dei Fastball, si chiamava The Way, era il 1998, quasi 30 anni fa, molto bella, un po' folk, un po' schitarrata, un pochino di country, un po' di rock, un po' di tutto, ok? Bene, proseguiamo e adesso parliamo di una statistica che fa un po' impressione, sia per come è stata generata che per il risultato che ha dato. Allora, si parla di mezzi di trasporto pericolosi, cioè di quanto rischiamo noi con tutto quello che utilizziamo per andare in giro. A parte le nostre gambe, lì il calcolo non è stato fatto, anche perché vengono appunto utilizzati i miliardi di chilometri che fanno determinati mezzi globalmente. Non so come abbiano fatto, ci avranno messo una volta, ci avrebbero messo mesi, adesso con l'intelligenza artificiale probabilmente in 2 secondi ci sono riusciti, però l'hanno fatta bene. Allora, sono stati calcolati per ogni mezzo analizzato 1,5 miliardi di chilometri percorsi nell'arco di un tempo prefissato. Ed è venuto fuori questo. Allora, l'aereo provoca 0,07 morti. In pratica, quando c'è un incidente aereo tutti si preoccupano, però l'abbiamo detto mille volte, lo abbiamo letto in tantissime altre occasioni, il mezzo più sicuro per viaggiare è sempre l'aereo, 0,07 contro altri mezzi, ricordiamo, su un calcolo fatto su 1,5 miliardi di chilometri percorsi. L'autobus 0,11 più sicuro della macchina, è più sicuro anche della metro. La metro è 0,24. Perché questa statistica è un po' alta? Stavo leggendo perché in determinate città dove in metro succede un po' tutto il contrario di tutto, i numeri aumentano, alzano la statistica intera. Dopo la metro, molto più avanti c'è la nave, 3,17 decessi ogni 1,5 miliardi di chilometri percorsi. Guardate che sono cifre che uno dice, cavolo, 1,5 miliardi di chilometri. Eh sì, quindi sono pochissimi morti in nave per un incidente marittimo rispetto ai chilometri percorsi da tutte le navi in giro per il mondo. L'auto 7,28. E poi ragazzi c'è la motocicletta con 212, ok? Rispetto ai 7,28 dell'auto, 3,17 della nave e praticamente 0,07 dell'aereo. Uno sale in moto, non ci pensa mai, giustamente, perché ci mancherebbe altro. Però io anche oggi venendo qua, vedendo tipo in tangenziale gente che fa delle robe folli in moto, ogni volta ci penso. Il perché di questa statistica, che è altissima, è dovuto anche alla troppa sicurezza. Siamo tutti, o siete, visto che io non vado in moto praticamente mai, tutti dei Marc Marquez, siete tutti dei Valentino Rossi, perché una volta il mezzo, il ciclomotore, all'inizio sto attento e poi ho fretta, supero le macchine in città, in tangenziale, magari passo a destra. Attenzione, perché non sono un papà, non sono uno zio, un nonno che raccomanda di essere cauti, però i numeri che vi ho dato danno purtroppo ragionissimissima a tutti quelli che dicono che la moto è pericolosa e bisogna fare 212 volte più attenzione rispetto a qualsiasi altro mezzo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non è un tormentone estivo, è qualcosa di più. Questa canzone di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore qui su Radio DJ. Siamo addirittura d'arrivo per il GB. In un periodo dove lo avete visto anche voi, anche se non siete appassionati di calcio, la qualità delle immagini televisive, soprattutto per lo sport, sta diventando un qualcosa di clamoroso. Basta vedere qualche partita, vedere cosa succede con la telecamera che ha l'arbitro fissata sulla testa, che poi viene elaborata in materia di immagini dall'intelligenza artificiale per dare una inquadratura ancora maggiore, le riprese a 360 gradi, i droni, ne abbiamo parlato la settimana scorsa per la Formula 1. Sta arrivando una valangata di novità. Nei prossimi 2 anni lo sport in televisione sarà un qualcosa di clamoroso, clamoroso rispetto a quello che stiamo già vedendo. Uno dice: beh, già così è bellissimo, è anche quasi angosciante perché ti fa vedere tutto. Aspettate 2 anni e capirete. In tutto questo, sono andato a cercare, ho trovato un contenuto che faceva vedere cosa era successo negli anni 50, 60 e 70, nel primo giorno nelle varie nazioni dell'arrivo della televisione a colori. Pensate come siamo messi. 1958 in America, primo paese con la televisione a colori, schiacciano un bottone alla Casa Bianca, il presidente americano vicino a un suo collaboratore con un pulsante rosso molto simile a quello della guerra nucleare, quindi fa un po' effetto, schiaccia e tutto diventa a colori. Lui, il presidente, e l'ufficio ovale della Casa Bianca stessa. Nel 67 la Francia sceglie la tribuna politica, era tempo di elezioni, che si colora tutto d'un tratto mentre stanno parlando di chi e come votare. Sempre politica in Germania, ma il primo ministro Willy Brandt che vuole schiacciare lui per primo l'evoluzione tecnologica della sua nazione. Noi siamo più o meno in quel periodo, ma non ho trovato immagini che ci riguardano. Concludiamo con l'Australia, che arriva un po' dopo, nel 75, e sceglie 3 cabarettisti che fanno la loro scenetta, dovrebbero farli ridere. Umorismo anglosassone, diciamo estremizzato, però mentre sono lì a raccontarsela, piano piano, uno dopo l'altro, si colorano come fossero

0: un acquarello con qualcuno che col pennello gli sta appunto dando una nuova vita. E tutto questo invece realmente accade. Australiani ultimi nel 75 più o meno, tra le nazioni di un certo tipo, chiamiamole occidentali o quasi, americani primi nel 58. E con questo finiamo qua, perché abbiamo chiuso, abbiamo finito anche il tempo per il GB di quest'oggi. Torniamo domani, vi ricordo alle 19. Rimanete con noi, anzi tornate da queste parti, rimanete sempre con Radio DJ, perché domani ci sono due notizie, come sempre la domenica è un pochino focalizzata sugli scoop, due notizie che potrebbero rendervi ancora più curiosi su Radio DJ e tutto quello che vi raccontiamo. Grazie Simone, da Guido Bagatta, arrivederci. Guido Bagatta.
1: Guido Bagatta. Avete ascoltato il GB Show. Best Brow di Eurospin, rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringuito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow, bevi responsabilmente.
2: Radio DJ One Nation, One
3: Station. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Fragola, liquirizia, menta, limone, dietorelle. Tanti gusti, tanto gusto. Senza zucchero e 100% vegan. Piacere senza pensieri. Vieni ad allenarti nell'area fitness dietorelle di Beach Like a DJ. A Viareggio dal 10 al 12 luglio.
7: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
8: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionali, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
9: Noi di Sabelli, 100 anni fa, abbiamo dato al colore bianco un sapore. E che sapore ha il bianco? Scoprilo anche tu con la straordinaria cremosità delle nostre burrate e stracciatelle. Sabelli, sa di bianco, sa di buono.
10: Le novità non arrivano mai da sole, ma con ghiaccio e lime all'aperitivo. Scegli Tanqueray & Tonic. Mixa ghiaccio, tonica, lime e Tanqueray Gin. Tanqueray ti aspetta nei migliori locali e a Beach Like a DJ, il tour estivo di Radio DJ, per un'esperienza di gusto unica. Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
11: Nei videogiochi è così. Corri, raccogli premi, superi record. E poi sblocchi un nuovo livello. Ma oggi, il prossimo ti aspetta fuori dallo schermo. Nuova Leap Motor B05. Passa al livello successivo con la nuova compatta sportiva di Leap Motor. Fino a 482 km di autonomia, tetto panoramico e portiere frameless. A partire da 22.900 euro, con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su leapmotor.net.
12: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
13: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
16: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
17: Devi trovare il prezzo migliore?
15: Devi semplicemente andare su deghi.it.
18: Devi scegliere, cliccare
17: e devi crederci, perché deghi.it è lo show.

0: più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
2: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
3: Ma da quanto siamo su quest'isola?
4: Bah, ho perso il conto.
3: Guarda, una mini bottiglia con un messaggio.
4: Stappiamola.
3: Allora, che c'è scritto?
4: Mini Prosecco maschio trasforma ogni momento in una maxi festa.
3: Allora l'aperitivo è salvo.
4: L'aperitivo sì, ma noi?
3: No, non pensiamoci adesso.
2: Salva anche la tua estate con Mini Prosecco. Feste, bollicine, musica. E naturalmente l'aperitivo con Mini Prosecco maschio. Mini Prosecco, maxi party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 20. Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Si era tuffato per aiutare le figlie. L'uomo originario dell'Azerbaigian trovato senza vita oggi nelle acque del fiume Tagliamento, nella zona di Ronchis di Latisana, in provincia di Udine. Alcuni passanti hanno dato l'allarme dopo averli visti in difficoltà. Le due ragazzine sono state poi tratte in salvo, mentre per il padre non c'è stato nulla da fare. La tragedia è avvenuta mentre alcune famiglie azere stavano festeggiando una ricorrenza sul greto del fiume. Dall'estero, la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha promesso ritorsioni per la morte del padre Ali, ucciso dai raid americani e israeliani nel primo giorno di guerra e sepolto giovedì dopo esequie durate 6 giorni. La vendetta per la morte di mio padre deve essere compiuta, ha minacciato Khamenei. Questo è il volere della nazione. Il quotidiano iraniano Amshari ha pubblicato intanto una sorta di lista nera con le foto dei presunti responsabili dell'uccisione di Ali Khamenei, tra cui ci sono la premier Giorgia Meloni, ritratta in uniforme arancione da carcerato, il presidente americano Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu con un bersaglio in fronte. Intanto nel mirino di Donald Trump sono finiti diversi giornalisti del New York Times. La Casa Bianca ha inviato loro infatti mandati di comparizione dopo che il quotidiano americano ha rivelato nei giorni scorsi le preoccupazioni per la sicurezza del nuovo Air Force One donato al presidente dal Qatar, tanto che il Secret Service avrebbe consigliato di usare il vecchio aereo presidenziale per lasciare Ankara dopo il vertice NATO. Le citazioni in giudizio costringeranno i cronisti a testimoniare mercoledì davanti a una giuria federale a Manhattan che potrebbe incriminarli. La comparsa di agenti federali sulla soglia di casa dei giornalisti, ha affermato il responsabile legale del giornale, dovrebbe sconvolgere la coscienza di ogni americano che crede nella Costituzione e nella libertà di stampa che essa tutela. Ora il calcio. Alle 23 di stasera Norvegia e Inghilterra si affrontano a caccia di un posto in semifinale ai mondiali. Alle 3 di stanotte scenderanno in campo Argentina e Svizzera. Martedì a Dallas si gioca la prima semifinale che vedrà di fronte Spagna e Francia. Ora la MotoGP. Marc Marquez ha dominato e vinto la gara sprint del Gran Premio di Germania che si corre domani alle 14. Dietro lo spagnolo della Ducati, il fratello Alex Marquez sulla Gresini e la VR46 di Fabio Di Giannantonio. Sesto il leader della classifica, Jorge Martin su Aprilia, a seguito dall'altra Ducati di Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi, caduto durante le qualifiche, verrà operato per una frattura della clavicola. Andiamo ora in Francia per il ciclismo. Dopo il successo di ieri a Bordeaux, il belga Merlier vince con una grande rimonta anche l'ottava tappa del Tour de France, da Périgueux a Bergerac di 180 km. Tadej Pogacar mantiene la maglia gialla. Domani si corre la nona frazione da Malmora a Ussel, che verrà però, con una decisione senza precedenti, accorciata di 30 km a causa delle temperature torride previste. Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore e domani mattina bel tempo da nord a sud, con temperature molto elevate. Nel pomeriggio aumenteranno le nubi al nord e su parte del centro, ma senza piogge. L'appuntamento con il meteo.it torna domani mattina.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Da Stefania Salardi è tutto, una buona serata su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
8: Energie rinnovabili, innovazione tecnologica, transizione energetica. Capiamone di più con Enel.
9: Le tecnologie spaziali stanno rivoluzionando il settore energetico. Satelliti in orbita bassa, affiancati ad algoritmi di intelligenza artificiale, analizzano dati e immagini ad alta risoluzione per rendere le infrastrutture elettriche sempre più sicure. Le applicazioni per Enel sono diversificate e integrate, dal calcolo dei rischi di inondazioni e incendi per proteggere gli impianti, fino alla connettività nelle aree remote per garantire il controllo delle cabine elettriche anche in emergenza. E c'è di più, i dati satellitari migliorano la gestione delle fonti rinnovabili, previsioni meteorologiche, cioè di sole e vento, più precise, ma anche il monitoraggio delle riserve idriche a lungo termine. La tecnologia moderna è dunque un ponte fra cielo e terra, un'integrazione di dati e connessioni capace di illuminare e proteggere il nostro futuro energetico.
8: In collaborazione con Enel.
10: A Alla Coop 40% di sconto su tutti i meloni. Conviene al tuo portafogli?
11: E alle nostre cenette tra amici. Aia!
12: Zanzara!
10: Amici veri, eh? Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 9 al 12 luglio. La Coop sei tu.
13: Riproduco sei qua su
14: Radio DJ. Ah sì! Ah sì! Ah sì!
15: Radio DJ.
14: Radio DJ. A chi? A chi? Radio DJ.

0: fatta che sostanzialmente se fosse un cibo sarebbe dalle mie parti la cialda, si chiama così, la cialda, non so se voi al nord Italia sapete che cos'è la cialda.
1: Cialda la fanno.
2: Per la cialda intendo quella del gelato.
0: No, quella. Per noi meridionali con i peli molto lunghi, perché noi meridionali ci abbiamo anche, anche al nord, per esempio qui in regia abbiamo Simo Paleaipio che è nordico ma anche molto peloso, che però non è un tema questo.
2: No, andiamo avanti.
0: Cosa stavo dicendo però?
2: Cibo.
0: La cialda è proprio è un tipico piatto povero, meridionale, soprattutto dalle mie parti, che si fa con il pane quando lo tieni, insomma quando è un po' diventato duro, sì, che non lo puoi più mangiare come pane. Mm-hmm. Allora o lo bagni e fai la cialda fredda, la puoi condire con pomodori, uovo, puoi metterci quello che vuoi, diventa una sorta di insalata di pane,
2: sì,
0: something like that, sì. E poi in inverno esiste anche la versione calda, quindi tu riscaldi il pane, buono, diventa, cioè bravo, il pane lo metti nell'acqua, quindi si torna. Ma perché mica siamo un programma di cucina? Tipo le friselle, ma le friselle nascono per essere questo, per essere vissute,
2: certo,
0: così.
2: Cioè
0: la cialda è un piatto che
2: di recupero,
0: di necessità, virtù, sì, di recupero.
3: Avete sentito?
0: Io, e in caso vogliate recuperare le puntate di questo programma che si chiama
1: Sei qua.
0: A parte che le trovate sui nostri social, le trovate su dj.it, sull'app di Radio DJ e un po' ovunque, anche con la versione video sul canale YouTube di Radio DJ. Però queste puntate un po' del weekend servono anche un po' a fare appunto una gran cialda. Ecco, questo era il set, da lì era partito la gran cialda radiofonica di
1: Say What.
0: Let's go.
1: Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Party Isn't Ready Somber
1: One Gang Show,
2: che, anche il mio.
0: Che sembrava anche un po' Coldplay Yellow, molto bella tra l'altro. Kendrick Lamarta, sensazionalismo, vai.
2: Busta Shock, sì. Kendrick Lamarta ha ancora mal di denti da prima.
0: E questo è importante, sentiamo anche i sensazionalismi degli ascoltatori per festeggiare l'arrivo in edicola del Wall Street Journal.
2: Siate drammatici.
0: Secondo me neanche a New York festeggiano, però è bello così.
2: È bello
0: a
2: dare
0: volte.
2: Spazio alle minoranze.
3: Sì. E ci è appena giunta in redazione la notizia di Francesca che si dimentica la partita di padel prevista alle 20:30 e di conseguenza il borsone non fatto a casa. Ragazza in estremo ritardo.
0: Sei stata bravissima.
4: Bella what? Giornata formicosa.
0: Giornata formicosa. Tiziana scrive: trovata la gattina in una piazzola di sosta in autostrada. Oh, so cute. Sentiamo Ale.
5: Attanagliato dalla fame, uomo di 50 anni si chiude dentro il ristorante cinese per sopperire.
0: Grande, così si fa.
5: A voi studio.
0: Ok, no, perché bisogna poi restituirci la linea
2: studio,
0: perché sennò non lo facciamo.
2: Certo.
0: Ultimi aggiornamenti sul caso Campagnano, la figlia Aurora di 4 anni ha fatto la cacca.
2: Amore.
0: La famiglia si dice sollevata della svolta definitiva in questa vicenda. Perfetto.
6: Panico in Toscana. Tommaso passa dalla provincia di Firenze a quella di Pisa tenendo tante riunioni durante la giornata.
0: Bellissimo, racconta la tua giornata come fosse il titolo di una prima pagina di un quotidiano. E poi ridacci la linea, perché
2: certo.
0: Poi noi nel mentre diciamo cose tipo

0: baby, come on. Anna.
1: Hey.
0: Yeah. Turn your speakers up, up, up. Si chiama White Girl Wasted.
2: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Una canzone che ci ricorda tanto un certo periodo di Nicki Minaj. Ricorda anche che ne so, quella wave un po' alla Kesha. Kesha, presente,
1: certo, il TikTok. Certo, Wake Up in the Morning. Certo, sì.
0: E anche un po' il mondo coreano del sud, un po' K-pop anche.
1: Certo.
0: Ce l'ha un po' quella deriva. Attenzione al titolo shock.
3: Oggi mi arrendo, vado in terapia.
0: È un titolo shock. Brava. Di un'ascoltatrice che rispettiamo molto.
4: Questa volta a fine mese ci si arriva, diceva Ivan in Caltagirone, quando facendosi conti dello stipendio si era dimenticato di pagare l'assicurazione della macchina.
0: Aia, aia.
1: Non Francesco, c'è da ridere, ma ci ha fatto ridere, come ha detto.
0: Titolo di giornale di Francesco, che poi siamo un po' tra il giornale e il

0: telegiornale o il radiogiornale. Certo. Crisi idrica, ristrutturazione lampo e rilancio domotico. Francesco interviene nella casa dei genitori e stabilizza l'intero comparto bagni.
1: Bravissimo.
0: Ne vedo di bellissimi al 347-342-5220. Breaking news, anche questo è shock, la leggo su NSS Magazine dei nostri amici. Essere K-pop stan non è più da sfigati. Intanto, intanto cosa vuol dire? Cioè essere fan del K-pop non è più da sfigati. What do you mean?
1: Allora, diciamo che c'è stato un periodo in cui ci sono stati diversi hobby che erano un po' il sinonimo dell'essere sfigati. Per esempio, questo articolo cita giocare a Magic, le carte, cose che insomma, non conosco, però a quanto pare per qualcuno era considerato da sfigati. Mi farei delle domande su chi considera sfigati gli hobby degli altri, ma questo è un capitolo a parte. Ok. Altri esempi che citano è, che ne so, fare i cosplay, passare i weekend alle fiere dei fumetti, e in questo calderone rientrava anche essere fan del K-pop, cioè di band, cantanti asiatici.
0: Che però il senso è oggi invece
1: adesso ovviamente è esploso, esatto, questo fenomeno, quindi cantanti, gli attori della Corea del Sud sono al primo posto delle classifiche.
0: Cioè, tipo durante le Fashion Week a Milano sono i più fotografati.
1: Prima fila alle sfilate con un sacco di gente che li acclama, quindi è passata l'era degli sfigati, anche se personalmente penso non lo sono mai stati, ma non importa. E quindi adesso è normale essere fan del K-pop, non sei più quello strano.
0: Ah, ok, giusto, bello, mi piace questa evoluzione, cioè nel senso che molti hanno capito.
1: Ci siamo svegliati, diciamo, esatto, un po' così.
0: E però ce ne sono di passioni che vengono pregiudicate un po' male.
1: Ma guarda, per esempio adesso è molto cool leggere, ogni celebrity ha un book club. Ci sono tutte le cose dedicate ai libri, gli eventi con i libri. Fino a qualche tempo fa, se eri un ragazzino che sceglieva di passare il suo tempo libero a casa a leggere, eri uno sfigato.
0: Ok, mi è venuto in mente un altro territorio che viene considerato un po' una passione un po' da sfigati.
1: Sì.
0: Che però non lo so se dirlo. La tengo per me.
1: Dici.
0: No, perché potrebbe sembrare un giudizio.
1: Adesso.
0: Mettiamo prima questo pezzo. It's fine.

0: Baby, una delle prime hit di Chuck Rowan, era il 2024, personaggio pazzesco Chuck Rowan, la pronuncia dovrebbe essere tipo così, sottolineo, specifico, sì. Sempre per essere un po' il DJ radiofonico a volte insicuro.
1: Ah, ma certo.
0: No, perché tipo mi hanno bacchettato sulla mia pronuncia di Manhattan, che però dovrebbe essere Manhattan. Però mi sento veramente uno stupido.
1: Manhattan.
0: Manhattan, o lo accenni un po'. Manhattan.
1: Ma ti posso dire a questo punto?
0: Manhattan. Però l'ascoltatrice mi dice, God damn, ha scritto Wad. Manhattan.
1: Adesso mandaci un audio.
0: Su come la pronuncia. No, perché quelli che pronunciano l'inglese quando parlano in italiano, però un po' troppo calcato, tipo, che ne so, oggi c'è stato l'incontro con Donald Trump. Oppure questa è la nuova canzone.
1: No, oggi ho visto una cosa al computer.
0: Ti senti un po' stupido. Che però quel sentirsi stupidi che poi dopo un po' fa il giro e diventa figo.
1: Sì,
0: per
1: diventa
0: esempio
1: cool.
0: Il K-pop. Mirko è un ascoltatore che ha accompagnato moglie e figlia al concerto di Sfera Ebbasta e dice se può passare di qua. Sale.
1: A mani vuote?
0: A mani vuote. No. Ragioniamo, trattiamo, capito Mirko? Samuel, la sua fidanzata, è una booktoker, dice, si chiama Jasmine, è molto brava in quello che fa ed è la sua più grande passione. Effettivamente, come diceva la signora Kendrick Lamarta,
1: signora.
0: Ma in quanto tu fan della signora in giallo, no?
1: Ah, vabbè, ok, se è un omaggio va bene.
0: È un omaggio. La signora Kendrick Lamarta diceva che
1: per un sacco di tempo i ragazzini che leggevano erano considerati un po' degli sfigati, ma dai, esci, vai con gli altri, vedi qualcosa, cosa te ne fai,
0: oggi,
1: cosa ti serve.
0: Grazie anche ai social, che vengono spesso demonizzati, certo. Però grazie anche a TikTok, per esempio.
1: I social, diciamo che hanno aperto delle nicchie e normalizzato tante passioni, comunque, che magari prima erano un po' più sconosciute.
0: Quindi, se ti piace leggere, ora puoi ovviamente continuare a farlo e nessuno ti romperà la nicchia.
1: Guarda, vabbè, vai.

0: 6 watts en radio DJ. Tu eres buca buia y me gusta.
1: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 10 al 12 luglio a Viareggio, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Allora, vacanze?
5: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
4: Ma ne hai viste di tutti i colori?
5: No, solo quelli di Mini.
6: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
7: Eccolo il vostro disco preferito.
8: Regia, che succede?
9: È Kinder Bueno gelato. Lasciatemene uno.
8: Irresistibile disco al gusto unico di Kinder Bueno. Cremoso gelato alla nocciola, cono croccantissimo. Tanta roba. Kinder Bueno gelato è al Vertical Summer Tour. Giochi, assaggi e divertimento l'11 e 12 luglio a Bibione.
10: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus ha la risposta.

0: Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da Doc in farmacia.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
2: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
5: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
5: Isolice elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
8: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza. Quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Anna, Million Dollar Babe! Anna è tornata!
11: Le hit che aspettavi sono finalmente qui. Scegli la tua preferita
10: oppure prendile tutte. Il nuovo album, disponibile ora ovunque.
12: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
13: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
12: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
14: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
15: Legend every weekend on Radio DJ.
14: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, solo il venerdì e il sabato notte.
15: Legend every weekend on Radio DJ.
14: Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi.

0: come on, come on. Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie's in my soul. Chaka. Chaka Khan, Chaka Khan, con Snoop D-O-Double G.
3: One Gang Show.
2: L'abbiamo già detto nelle puntate precedenti. Sulla carta il più cattivo, il bad boy, il gangster in questa canzone sarebbe Snoop Dogg. Però Chaka Khan ha quello stile proprio da gangsta music. Che poi molti sono attratti dalla musica gangster. C'è un canale YouTube dove 24 ore su 24, 7 giorni su 7 trasmettono musica gangster. Colleghiamoci con questo canale, vai. Musica buia. Musica così, musica buia, tetra, crime. Chissà perché l'essere umano, ci stavamo chiedendo con Giangia, chissà perché l'essere umano è da sempre attratto dai cattivi, dal pericolo, dalla violenza. Vedi anche i grandi successi dei podcast di crime, per esempio. Ce ne parla Katie,
4: la
2: nostra esperta, provincia di Firenze, lavora con i vini, quindi comunque però... Tu sei attratta tipo dalle crime story, dei podcast che raccontano storie di criminali?
5: Vabbè, io guardo anche chi l'ha visto, cosa vi devo dire?
2: Ecco appunto, ma secondo te perché, Katie? Ne abbiamo parlato con vari ospiti, tipo con Saviano.
5: Allora, il bello e dannato, diciamoci la verità, almeno a noi donne è sempre piaciuto. Il gangster, a parte solitamente anche

0: è molto stiloso, direi.
1: Ok.
0: No?
1: Però pensiamo all'immagine che ci viene proiettata sostanzialmente al cinema o nella musica. O tu sei proprio attratta dal criminale in un senso estetico, quello vero?
0: No, penso più il bello e dannato che magari attrae, cioè quello che attrae è quello che poi rende, che te lo fa anche mollare se poi
1: che
0: lo
1: comunque
0: conquisti.
1: come direbbe Tiziano Ferro, non me lo so spiegare, cioè, me lo spieghi, ma perché c'è tutta questa attrazione nei confronti della musica anche un po' violenta, del cinema violento? Perché secondo te? Cioè soltanto perché il bello è dannato?
0: No, allora, no, non me lo so spiegare, credo però che riguardi una certa fascia di età e soprattutto forse più il genere maschile. Noi femminucce, noi donne, se vogliamo generalizzare, da non fare mai. Io per esempio in realtà non adoro la violenza eccessiva al cinema, però i personaggi generalmente sono sempre rappresentati da... sono sempre belli.
1: Vedi, è questo, quindi il problema è il del cinema, diciamo questo, no? Perché solitamente quando si accosta all'arte, Saviano ci parlava anche della letteratura, anche nella letteratura
0: sì,
1: ci sono
0: maledetti,
1: i maledetti, no? E quindi vabbè, dai, forse una soluzione l'abbiamo trovata, vedi, lavorando con il vino che ti sei avvicinata all'essere una filosofa, sei una filosofa, I love you.
0: Sì, diciamo all'occorrente dobbiamo anche essere filosofi.
1: Sì, perché poi tu che vino fai? Come si chiama il tuo vino?
0: Allora, il vino è Chianti Classico. Posso dire il nome dell'azienda?
1: Guarda, puoi anche mandarci una cassa se vuoi.
0: Allora, sai che una bottiglia ve l'ho anche mandata io.
1: A me? Impossibile.
0: No, allora, a Radio DJ.
1: Ho capito, ma siamo in 800.000.
0: Ma secondo me il buon Andrea Marchesi non l'ha portata.
1: Ah, dici che è arrivata da... Hai capito. Vabbè. Vabbè, non te ne avanza un'altra di bottiglia, anche senza etichetta, ci mandi.
0: Guarda,
1: il prototipo.
0: Se mi invitate lì ve ne porto una per ogni programma.
1: Molto molto volentieri, sei ufficialmente invitata, sì. Katie.
0: Grazie.
1: Comunque siamo proprio della Gazzetta dello Scroc, sì, cioè siamo partiti dalla filosofia, alla letteratura, sì, cinema, subito a scroccare
0: ma
1: il vino.
0: Ma poi mai presentarci a mani vuote.
1: Giusto.
2: Brava.
1: Vedi.
2: Brava.
1: Ti voglio bene, Katie, un bacio.
0: Anche io, grazie.
1: Ciao,
0: sei il nostro gangster,
1: ciao.
0: Ciao.
3: Say what?

0: immensa Amy Winehouse con Mark Ronson. Quest'ultimo è stato ospite, cioè ha proprio suonato all'after party del matrimonio di Dua Lipa ormai un mesetto fa. Dal 2007 Valerie.
1: Ciao Wad.
0: Ciao. Per tracciare una linea, che comunque è un'espressione molto bella da dire, ma in realtà non c'ho niente per tracciare, non mi serve nemmeno tracciare linee, quindi cazzo dici per tracciare una linea?
2: Ehi, hey baby.
0: Però tracciamo una linea. Per tracciare una linea tra il 9 luglio, cioè oggi, di 20 anni fa, serata in cui si stava festeggiando la vittoria dell'Italia ai mondiali, e poi i personaggi, quelli un po' gangster, per esempio i rapper, è incredibile, nemmeno fossimo ChatGPT, te la chiudo così, traccio la linea. Questo è il suono della linea tracciata. Cioè, lista di canzoni rap italiano
3: dedicate a

0: sapevo.
1: Di questi continui alti e bassi.
0: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
1: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
14: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
15: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole!
16: Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
17: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
15: Oh, Contacta, adoro!
17: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
18: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
19: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like a DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like a DJ. L'estate passa da qui.

0: Li cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Radio DJ.
4: You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
3: Say what?

0: mia voglia di ascoltare te su DJ è per sempre.
1: DJ, stay tuned.
2: Say what?
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
8: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
1: Say what?

0: Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: No, sono qui con il gruppo, con la gang, con la crew, con lo staff. 20 e 40 minuti, what's up?
2: Bella Wad.
0: Ciao.
2: È tutto molto bello, ma il jingle?
3: No.
0: Io oggi volevo dare un po' di respiro, un po' di detox dei jingle realizzati.
3: Adesso segno il numero di questa persona che ha scritto.
0: Alessandro, jingle realizzati in tempo reale. Scusate, ma Alessandro vuole il jingle.
4: Scusa, ma Alessandro vuole il jingle.
0: Che comunque è sempre più alto il livello.

0: Sì, ci casiamo, jingle. Infatti, cotti e cucinati in tempo reale, fatti tipo il gelato. Nunzia intanto su Alto Gradimento, la cui prima puntata andò in onda oggi del 1970, dice: l'hanno già detto che Alto Gradimento era il nonno di tutta questa comicità nonsense da Frassica, Fiorello e tanti altri. No, però grazie di averci specificato anche questo.
1: Guarda che mi sa che prima vi siete confusi, cioè, quella è la marmolada, non la cremolada, è un posto.
0: Jingle. No, allora era la cremolada, perché la storia della pasticceria, della gelateria Mocambo di Ruvo di Puglia nasce dalla crema del re, che fu insomma messa così, messa in piedi, che una crema cosa si fa? La si
2: sul
0: crea.
2: Cono.
0: Si è messa sul cono, si chiamava crema del re all'epoca, prima di crema del re, perché piaceva tanto al sovrano, la chiamavano cremolada.
3: Ciao Wad.
0: Ciao.
3: Per il gelato da 95 euro, tenete conto, se può sembrare caro, ma tenete conto che lo zafferano ha il prezzo che varia al chilo tra i 10.000 e i 35.000 euro.
0: Lo zafferano,
3: un chilo. Quello iraniano ha un prezzo tra i 25 e i 30.000 euro al chilo.
0: Ma non mettiamo in dubbio i costi delle materie prime. Il punto è arrivare a comprare un gelato così costoso, ma lo stesso discorso vale anche per la pizza. Poi molti stanno dicendo ognuno è libero di spendere come
2: ma
0: vuole i suoi soldi,
2: altro.
0: Ma siamo pronti ad una top 5 di gelati i cui gusti non esistono. Prima di collegarci con l'ufficio Kendrick Lamarta, sentiamo gli ascoltatori se ce l'hanno. Cioè top 5 di gusti di gelato che non esistono e per i quali saresti disposto o disposta a pagare anche centinaia di euro. Say what?

0: stai facendo?
1: Hype. Eva Max, che è stata ospite nostra tre volte, il 7 marzo del 2019, il 9 marzo 2021, potrei sperare anche

0: che date a caso, non è che uno va a controllare.
1: No.
0: Ma qui non diciamo niente di falso.
1: Mai.
0: E poi anche un puntatone il 25 novembre 2022 in cui avevamo ospite nella stessa puntata Max Felicitas, Max Biagi e Ava Max. Ditemi voi.
2: Hey baby.
0: No, ditemi voi, cioè, non so, mi sento incompreso. Mi sento incompreso.
2: Sei what?
0: Spero che qualcuno comprenda.
1: Colga, certo.
0: Colga. Perché c'è chi coglie e chi.
1: Vabbè, dai.
0: E c'è chi Massimo.
3: Ciao ragazzi, ma per un chilo di zafferano basta cercare su Google, bastano 0,5-0,3 grammi.
0: Per fare il gelato, dice lui.
1: Sì, ma chi è che compra un chilo di zafferano?
0: No, ma poi per
1: Massimo,
0: fare un gelato
1: è
0: Massimo. Comunque, tutto pronto, partendo dal gelato 95 euro a Ruvo di Puglia per una non attesa top 5.
1: Grazie.
0: Di Kendrick Lamarta. Jingle!
1: Insomma, carriera rovinata. La non attesa.
4: Top 5 di Kendrick Lamarta.
0: Ah, yeah. Allora, e questa top 5 non attesa ha come tema i gelati i cui gusti non esistono,
1: esistono.
0: Ma che uno tu, cioè saresti
1: molto
0: disposto
1: stivi,
0: molto stivi
1: e stivi,
0: che uno pagherebbe anche tanto.
1: Magari sì.
0: Vai con la non attesa.
1: Allora, al quinto posto abbiamo il gelato al gusto di riposino sul lettino della spiaggia prima di farti un bagno e poi spararti una lingua di focaccia al baracchino.
0: Molto bene.
2: Bueno.
1: Al quarto posto abbiamo il gelato al gusto di coda in autostrada con tua madre che ti dice tranquillo, tra un'ora siamo arrivati.
0: Al gusto di, non ho capito?
1: Tua mamma che ti dice tranquillo, fra un'ora siamo arrivati.
0: Ah, invece, quando sei in coda, certo, in autostrada, ok.
1: Terzo posto, il gelato al gusto di vuoi anche la cialda, che tanto se la vuoi non te la danno e se non la vuoi invece eccola lì piazzata nella coppetta.
0: Forse dovremmo abolire le cialde.
1: Ma infatti se uno la vuole se la prende a parte.
0: Sì, a parte.
1: Poi, secondo posto abbiamo il gelato al gusto di quegli impegni che hai bidonato al grido di ne parliamo dopo le vacanze e poi le vacanze sono finite e hai dovuto farli davvero.
0: Quindi è un gusto brutto questo qua. Un gusto amaro.
1: C'è anche gente a cui piacciono quei gusti strani. Sì. Dici, ma chi è che li prende? Magari qualcuno.
0: Gusto più strano? Cremolata anche.
1: Che cremolada.
0: Cremolada è quella originale. C'è Phil che mi ha fatto un segno che è politicamente scorretto, tra l'altro. Vai con l'ultimo.
1: Io. Ultimo posto, gelato al gusto di coccodrillo gonfiabile che hai voluto dire ci penso io, non ci metto niente e adesso sei in debito di fiato per i prossimi 15-20 giorni lavorativi.
0: La non attesa top 5 di Kendrick Lamarta.
5: Say what? You make me feel alive again.

0: Beautiful. Anima, che è italiano, l'abbiamo detto più volte, ha suonato anche al Coachella e che torna da superstar in Italia il 19 settembre a Raw, live show in partnership con Radio DJ M2O.
1: DJ Wad, yes. Giusto?
2: Ciao Wad, sono Roberto, ci eravamo sentiti a fine maggio. Che ti avevo chiamato perché mi ero licenziato, avevo cambiato vita ed ero andato a vivere in Costa Azzurra. Domani è il mio primo giorno del mio nuovo lavoro in Costa Azzurra, fammi gli auguri, ciao.
0: Grande Roberto, spacca tutto, è bellissimo essere anche solo nel sottofondo delle vostre vite, sapere le vostre storie. Vedi, lui aveva lasciato tutta una sua precedente vita per cambiare. E come disse il poeta di Via Massimo,

0: Serena, lo spazio che lasci è importante quanto il suono che crei. Radio
1: DJ. You tuned in with Say What. Make sure you stay right here. You know what it is.
2: Say What?
3: Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 10 al 12 luglio a Viareggio, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
6: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
5: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
6: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
5: Aperti anche domenica 12.
6: Dettagli in negozi su demenego.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroili. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroili.com.
9: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo intero da 600 grammi, 100% carne italiana, a 3,99€ e melone liscio mantovano IGP coltivato in Italia a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Allora, com'è andata la serata?
12: Ma guarda, niente di speciale, c'erano giusto due amici. Abbiamo fatto quattro chiacchiere e preso giusto un aperitivo.
11: Quindi non mi sono persa un granché.
12: Nah, non ti sei persa niente.
13: Mini Prosecco Maschio trasforma ogni momento in un maxi party. Mini Prosecco Maxi Party. Vieni a trovarci a Beach Like a DJ.
14: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da €18 al mese anche in 12 rate senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
15: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
16: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
17: Voce generata in AI.
18: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da €16.950 con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da €119. Valore futuro garantito €13.452. Anticipo €3.260. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
19: Kia. Movement that inspires.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
2: Facciamo strada a chi torna a casa e a chi la lascia per la prima volta, a chi ha voglia di arrivare e a chi sceglie di fermarsi, a chi viaggia per lavoro e a chi lavora per poter viaggiare, perché le nostre autostrade connettono luoghi per avvicinarti sempre a ciò che conta davvero. Milano Serravalle, Milano Tangenziali. Facciamo strada al domani.
3: Have fun with
4: Chantecler, il gallo del pulito.
5: Dopo Jesolo, tocca a Viareggio, Beach Like DJ. Dal 10 al 12 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Umberto e Damiano, Anni Mazzola, Pecchia e Damiani. Attività, sport e intrattenimento di giorno e due serate all'insegna di musica e divertimento. Venerdì il DJ set di Albertino e sabato sul palco Bambole di Pezza, Francesco Gabbani, Malika Yan e Night. Beach Like DJ. L'estate passa da qui.

0: dice Don't You Worry. Non senti la sensazione, la vibe della fratellanza quando dice Don't You Worry? No.
1: Non so come dircelo.
0: Vabbè, puoi anche dire no.
1: No.
0: The Wave, The Jungle. Ti denuncio.
1: Figurati.
0: No, anche perché poi durante oggi le canzoni che mi reciti le poesie. Fallo alla radio, vai.
1: Va bene, la leggo, eh.
0: No, no, la devi recitare a memoria.
1: Vabbè, a memoria me ne ricordo solo un pezzo.
0: Che poesia mi recitavi?
1: George Gray, della mitologia di Spoon River di Edgar Lee Masters.
0: Ah, senza pause tra le parole.
1: No, il titolo

0: sentore tutto attaccato. Preso. Ah. Vado, adesso, maledetti. Molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito, una barca con vele ammainate in un porto. In realtà non è questa la mia destinazione, ma la mia vita, perché l'amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno. Il dolore bussò alla mia porta e io ebbi paura. L'ambizione mi chiamò e io temetti gli imprevisti.
1: Si può fare un po' più veloce.
0: Malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita, adesso so che bisogna alzare le vele, prendere vento del destino, dovunque essi spingano la barca.
1: No, questo è per spiegare agli ascoltatori che quando vanno le canzoni, Kendrick Lamar mi recita le poesie.
0: Tu hai fatto una domanda e a domanda ho risposto, ma però... non ho intenzione di fare polemica.
1: Che domanda avevo fatto?
0: È il libro, che libro è? Te l'ho detto. E adesso tu sei qua davanti a tutti a prendermi in giro.
1: E quindi il Mondial Intro, cosa c'entra con questo?
0: Niente.
1: Ah, il Mondial Intro è la nostra gara di intro di canzoni eclatanti, pazzesche. Siccome mancava Michael Jackson tra tutte quelle che hanno partecipato fino ad ora, oggi lo facciamo monotematico su Michael Jackson. Quattro intro di Michael Jackson a partire da
2: Black or White.
1: Eh sì, vai. Mamma mia. L'unità di misura è il mamma mia. Quanti mamma mia per Black or White. Solo l'intro, ok? Si vota l'intro, non è una gara di canzoni. L'altra canzone di Michael Jackson, il cui intro, ma in realtà Michael Jackson non potrebbe fare un mondiale a sé.
0: Sì, da solo.
1: È bellissima anche questa, cioè Human Nature.
3: Gang.
1: Molto utilizzata anche per il biopic. Era proprio la più utilizzata. Ah, scusa, ma questa...
0: Ero io.
1: No, perché c'è Giaggia che sa fare Michael Jackson, vai. Più o meno. E tu cosa sai fare?
0: Cioè, quindi ognuno
1: di noi sa fare qualcosa di Michael Jackson. L'altra molto votata dagli ascoltatori è Smooth Criminal. L'intro. Quanti mamma mia per questa?
3: Gang.
0: Un brividino anche. Cioè, dai. Dai.
1: Eh sì. Cioè, come eri tu? Uguale.
0: Grazie, ragazzi.
1: Comunque, Michael era anche specializzato sugli intro epici, monumentali delle canzoni.
0: Adesso arriva l'urletto, aspetta. No, non è vero.
1: Tra Black or White, Human Nature, Smooth Criminal è la quarta che mettiamo oggi in gara, che è pazzesca. È questa qua. Anche questo intro pazzesco. Mamma mia.
0: The force, ah, non lo fa più. Power,
4: lo fa dopo.
0: Ah. Aspetta. Dai. Ora.
1: Wow. Mondial Intro, si vota l'intro migliore tra queste quattro canzoni, cioè Black or White, Human Nature, Smooth Criminal, Don't Stop Till You Get Enough. Non è facile.
5: 347 342 5220.
1: Enrique Iglesias.

0: avevo impostato in modalità Alaska baby.
1: Sì. Comunque hanno cambiato i bocchettoni perché io la sento sui piedi.
0: Fa un freddo
2: sui piedi.
1: Sui piedi.
0: Fa un freddo devastante, tipo che fuori c'è l'estate, qui inverno.
1: Eh beh, chi è causa del suo mal pianga se stesso.
3: Ascolto Say What su Radio DJ al martedì sera, ma che bravo sei. Say What. Say what?
4: Say what?
0: Grazie di questi
1: lui
0: jingle.
1: Un po' per i jingle.
0: Sì,
1: secondo
0: anche
1: me lui
0: è una
1: bravo.
0: Bellissima idea. Nel Mondial Intro di oggi, tutto a Michael Jackson, tutto focalizzato su Michael Jackson. Quattro canzoni, anche se su Michael puoi fare un mondiale a parte. Black sì. or White, Human Nature, Smooth Criminal, Don't Stop Till You Get Enough. Molto votata Black or White. Sì, solo l'intro, L'unità di misura è il mamma mia.
1: Sì.
0: E c'è la sensazione che dici mamma mia che intro. In finale, oltre a Black or White.
5: Vabbè, tutta la vita Black or White.
0: Eh sì, votata.
1: Bravo.
5: Ciao.
0: Francesco Martinelli di Radio Capital, che salutiamo, amici di palazzo, di condominio. E l'altra molto votata tra le quattro è Don't Stop Till You Get Enough.
6: You know, I was
0: mamma
1: in piedi sulla sedia.
0: Come dice, you know, yeah.
6: The force, it's got a lot.
0: Madonna.
1: Occhi chiusi, mani in alto. In alto i cuori.
0: Perché ride, Giorgia?
1: Cosa stai dicendo?
0: Chi?
1: Tu!
0: Che pezzo devastante. Ultima votazione di oggi. Final round, Black or White o... Don't Stop Till You Get Enough. Solo gli intro, non le canzoni.

0: Sei what?
1: Quello è un programma in cui artisti si disannunciano da soli.
2: Veramente.
1: Intervista con Lizzo che trovate sul canale YouTube di
3: Radio DJ
2: e su tutte le piattaforme.
1: Sì.
4: Ci saluti anche noi camionisti.
1: Ah, certo, assolutamente. Saluto i camionisti e tutte le persone che sono con noi ogni sera.

0: nei mezzi di trasporto, certo. C'è gente che vive e lavora guidando camion, taxi, Uber, tutte cose.
1: Mamma mia.
0: È la nostra unità di misura. In mamma mia misuriamo i voti nella finale del Mondial Intro di oggi. Si votano l'intro e non le canzoni. Tra Michael Jackson, che era il protagonista, tra Michael Jackson Black or White o Michael Jackson Don't Stop Till You Get Enough, vince Black or White.
2: Hey baby.
0: Black or White, quindi va nella nostra, nei nostri quarti di finale. Ci sta. Comunque un bellissimo intro.
1: Eri tu?
0: Sì. Uguale,
1: Sì.
0: Amici, mettiamo l'ultima di oggi, di un artista che sicuramente sente l'influenza di Michael. Tutti sentono l'influenza di Michael.
3: DJ Watt, giusto?
0: Sam

0: Sam Smith. Look what you made me do. Dancing with a Stranger.
1: Ciao Ad. Ciao. Che fai stasera?
0: Allora, stasera devo salutare tutta la gang,
1: sì.
0: Che il cui algoritmo di Kendrick Lamar dimostra che ci stanno ascoltando.
2: Sì, mi è uscito un post su Michael Jackson.
0: Dopo aver parlato di Michael Jackson.
2: Sì,
0: magia, eh?
2: Sì.
0: A me invece escono tanti post di pantelleria.
2: Eh beh, giustamente.
0: Perché non parlo d'altro? Perché ci vedremo lì giovedì, venerdì e sabato per il The Island Fuzzy Festival, quello del 2026, chiaramente.
2: Sì, è di quest'anno, cioè, quello dell'anno scorso l'hanno già quello fatto.
0: Quello del 2025. Sito www.theislandfestival.net. C'è Sven Vat, gigante, DJ e producer. C'è anche Maze, Boss Doms, tantissime esperienze. Secret Live, faccio pure io un DJ set. The Island Fuzzy 2026 a Pantelleria, giovedì, venerdì e sabato.
2: Se
0: e anche domenica.
2: Se non porti una calamita,
0: ti porto un pezzo di roccia. Non si può fare.
2: No, si chiama ossidiana. Ci sono delle calamite che sono fatte con l'ossidiana.
0: Ci penso.
2: No, se no, veramente, guarda.
0: Veramente.
2: Veramente.
0: Ciao, raga.
3: Hey baby, ciao, come stai? Anche tu ascolti Say What su Radio DJ.
4: Say what?
3: Bueno, bueno.

0: Radio DJ, one nation, one station.
1: Say what?
2: Best Brau di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti DJ set con una birra Best Brau. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brau. Bevi responsabilmente.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, TV OLED LG 55 pollici, tuo a 849 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro con qualsiasi usato.
7: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Allora, ci siete? Siete caldi?
12: Acquavera ti aspetta al Giova Summer Party con uno stand freschissimo.
13: Il vero tormentone dell'estate 2026? Sono i saldi Gioia Pura! Gioielli, orologi e idee regalo delle migliori marche sono scontati fino al 70%.

0: E allora, se anche tu non riesci a toglierteli dalla testa, vai subito su gioiapura.it. Grandi gioie a piccoli prezzi.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato.

0: Scopri le date su dj.it. Tanqueray & Tonic, non il solito aperitivo. Bevi Tanqueray responsabilmente.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Riparte la super rottamazione Opel! A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Time. The program.
3: The force of gravity makes you want to move.

0: Hello everybody, ciao, sono Albertino, come tutti i weekend dalle 2 alle 3 e poi la domenica in replica su M2O c'è il DJ Time. Yes, it's DJ Time again. Con me al microfono Fargetti Regia. Ma Mario?
1: Sì, eccomi davanti a te.
0: Sempre. Scusa, una domanda, ma Fargetti Regia e ma Mario è la stessa, sei sempre tu?
1: Sono sempre io. È così che mi chiami, così.
0: Get Far invece chi è?
1: Sono sempre io.
0: Ah, sei sempre tu?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora ti segno in rubrica sotto la G.
1: Sì.
0: Sotto la F
1: e la M.
0: E sotto la M,
1: sì.
0: Va bene. Io sono Albertino invece.
1: L'ho conosciuto,
0: Ah, mettimi sotto la A che Alba anche, va bene. Ciao, sono Albertino.
1: Adesso sempre... sì. Adesso.
0: Ok. Ci raggiungeranno sotto la P Prezioso e sotto la M Molella, giusto?
1: Giusto.
0: Ma Molella è anche sotto la M di Maurizio, oltre che di Molella. E Prezioso è sotto la G, perché è Giorgio. Dove lo metto? Nella G o nella P?
1: Entrambi, entrambi.
0: E la puntata di sabato 4 luglio, come sempre, con un sacco di musica dall'archivio del DJ Time, dedicata non solo agli amici della cassettina, ma a qualsiasi generazione, anche quelle, diciamo, più giovani che magari hanno conosciuto da poco la musica di quel periodo, perché stiamo parlando degli anni 90, soprattutto anche 2000, insomma, quello è il nostro focus. Oggi apriamo la puntata di sabato 4 luglio con una canzone dedicata alla luna e infatti si intitola Háblame Luna.
2: Radio DJ One Nation
3: One Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo o dal dinamismo effervescente della soda.

0: da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
1: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
2: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.

È cominciata così la puntata di questo weekend del DJ Time con Basic Connection. Era Abla Meluna, siamo nel 1997. Non è il primo esperimento dance dei Run DMC, che sono tra i più grandi gruppi della musica hip hop vecchia scuola. Ne hanno fatti un paio. La prima era It's Like That. It's like that, and that's the way it... cioè questa. Ma oggi abbiamo scelto questa. Praise My DJ, Run DMC.

creatività, insomma. E erano gli Unconditional con Feel So Right. E nello stesso anno, in

0: Siamo nel 2000, quindi fine anni 90, insieme a J-Lo, Jennifer Lopez, era Let's Get Loud. Musica al massimo, volume a manetta, è anche uno degli slogan del DJ Time, l'abbiamo sempre detto, perché un certo tipo di musica si gode un po' di più se l'ascolti col volume al massimo, no? Allora, adesso speriamo che abbia la suoneria al massimo, perché sto per chiamare Prezioso. E se non ha la suoneria non ci sei, se non è al massimo, capito?
1: È giusto, prova.
0: Ma scusa, Giorgio Prezioso, no? Dove è in rubrica, sotto la G, sotto la P?
1: Entrambi, G.
0: GP.
1: E GP.
0: PG.
1: Sì.
0: P, ok, P, Prezioso, vado. Pronto?
2: Eccomi.
0: Ecco. Giorgio, metti giù che provo a chiamarti sotto la G.
2: Sì.
0: Sotto la G, Giorgio, giusto?
1: Giusto.
0: Vado.
1: Dai.
0: Pronto?
2: Eccomi.
0: Quindi
1: uguale.
0: Che c'ho in memoria, sotto la G, sotto la P, hai capito? Allora, perché siamo qua? Perché ti abbiamo cercato? Perché c'è il disco Prezioso.
2: Vuoi sapere i titoli?
0: Voglio sapere i titoli.
2: Allora, abbiamo Taylor Swift e Chris Lake. Poi abbiamo Darjan D'Amico, lo ricordi?
0: Sì.
2: Alex Gaudino.
0: Sì.
2: Ci sei tu e Gigi D'Agostino, Calvin Harris, Fragma, Culture Beat, David Guetta e Once.
0: Ok, queste sono le canzoni che ascolteremo nel disco Prezioso di questa settimana.
2: Arsa.
3: Prezioso, lo scherzo nervoso, non ti molla mai, non ti molla mai. Prezioso, lo scherzo nervoso. Yeah.

0: Destination Calabria, Super, Albe Gigi Dag, Calvin Harris, Feel So Close, Fragma, Doka's Miracle, Culture Beat, Mr. Vain, Baby Don't Hurt Me di David Guetta and Mary e anche Dance con Cake by the Ocean.
1: DJ Time.
0: Adesso, per continuare, abbiamo tre canzoni nuove.
2: Tre canzoni nuove.
0: Avevo già detto io. Ce li hai?
2: Sì, ce li ho.
0: La prima è Ritorno.

era La La Land, Green Velvet, molto bella anche l'originale. Diciamo che questo remix 2026 non si discosta molto dall'originale, insieme ai Medusa era Green Velvet. E DJ Time continua con l'ultima novità che va a chiudere questa mezz'ora di sabato 4 luglio, Jax Jones con Pulling Me Back.

0: prossimo con Rihanna e Calvin Harris, We Found Love, e subito dopo racconteremo la storia di Rich in Paradise degli FBI Project.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere, calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Radio DJ consiglia
9: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
10: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
9: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
11: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
12: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
8: Radio DJ consiglia
9: Leap Motor Vertical Summer Tour. Accende l'estate sulle spiagge più belle d'Italia. 9 tappe indimenticabili per fare sport, giocare con i nostri partner e divertirsi in compagnia della musica di Radio DJ. Non mancare, vieni al Vertical Village e preparati alle sorprese. Questo weekend ti aspettiamo a Bibione. Scopri tutte le tappe su verticaltour.it e dj.it.
13: Welcome to DJ Time.

0: che storia avremmo raccontato oggi, ma magari qualcuno non era ascolto. Fingi di non essere stato l'ascolto.
1: No, no, no, dai, che cosa racconti oggi? Dai, si sente
0: che stai fingendo. Un po' più spontaneo.
1: Cosa racconti?
0: Come?
1: Cosa racconti oggi?
0: La storia di oggi?
1: Sì.
0: Oggi raccontiamo la storia di
2: DJ Time Story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Rich in Paradise. The FBI Project. A cavallo tra gli anni 80 e 90, gli inglesi definiscono i dischi prodotti dai DJ italiani Italo House o anche Spaghetti House. Sono dischi caratterizzati da un ampio uso del campionatore, in cui elementi jazz, soul and funk incontrano la melodia. Tra gli esempi più riusciti di questo genere c'è Rich in Paradise, Going Back to My Roots degli FBI Project. All'inizio degli anni 90, i produttori italiani Marco Fratti, Corrado Presti e Roberto Intrallazzi pubblicano una serie di classici con lo pseudonimo FBI Project, nato dall'unione delle iniziali dei loro cognomi. F. Fratti. P. Presti. I. Intrallazzi. Che oggi, insieme a Luca Provera, forma i Cube Guys.
3: Rich in Paradise.
0: La loro Rich in Paradise, pubblicata nell'autunno 1989, è una cover in chiave Italo House di Going Back to My Roots, disco di Lamont Dozier del 1989.

0: In particolare utilizzano dei sample presi da un'altra cover del brano stesso, quella di Richie Havens del 1980. La voce nella versione Italo House degli FBI Project è del conduttore radiofonico Paolo Dini. Mentre il sample vocale, noto come Woo Yeah, è stato prodotto da James Brown nel 1972 per il brano Think About It di Lil Collins. Going Back to My Roots diventa Rich in Paradise e con oltre 1 milione di copie vendute del singolo, uscito in origine su Paradise Project Records, l'etichetta dello stesso trio bergamasco, conquista le classifiche europee. Rich in Paradise entra in top 10 in Germania, Austria, Svizzera e Regno Unito, dove la celebrità del brano permette a Marco Fratti, Corrado Presti e Roberto Intrallazzi di esibirsi nel programma televisivo musicale Top of the Pops.
1: We start at number 14 with the FBI Project, Going Back to My Roots.
0: Sulla scia del successo del singolo d'esordio, anche Everybody All Over the World del 1991 e Come On and Do It del 1993 entrano nella classifica americana e inglese, consacrando gli FBI Project come uno dei gruppi dance italiani più popolari degli anni 90, pionieri della Italo House, chiamata anche Spaghetti House. Ed eccola, Rich in Paradise degli FBI Project nel DJ Time.

0: Rich in Paradise, siamo all'inizio degli anni 90, abbiamo raccontato la storia di questo brano degli FBI Project che si ispira a un brano bellissimo degli anni 70 di
1: Lamont Dozier.
0: Come?
1: Lamont Dozier.
0: Tre punti per Forge.
1: Amavo quella canzone.
0: Eh sì, era Going Back to My Roots, sicuramente una delle canzoni che un po' ci ha cresciuti. Parlo di me, parlo di te Mario, parlo anche di Molella, sicuramente anche lui. Lo sentiamo. Preve, ma Molella sotto la M o sotto la M? M,
1: sempre M,
0: Maurizio
1: sempre.
0: E Molella.
1: Esatto.
0: Sotto la M.
1: M.
0: Sì, ecco, M, Molella. No, Maurizio.
1: Sì.
0: Quale chiamo dei due? Perché ho due numeri.
1: No.
0: Maurizio?
1: Sì, Molella. Prova Maurizio.
0: O Molly, no, tre, scusa, tre.
1: Prima Maurizio.
0: Maurizio, proviamo Maurizio. Pronto?
2: Eccomi qua.
0: Hai visto?
1: Adesso prova con
0: Ma Molly, metti giù che ti chiamo su Molella adesso. Aspetta un attimo,
2: Va bene, aspetta.
0: Pronto?
2: Sì?
0: Visto? Funziona due volte.
2: Sono sempre io.
0: Sempre lui.
1: Manca Molly adesso. Prova.
0: Provo Molly?
1: Sì,
0: metti giù.
2: Va bene.
0: Pronto?
2: Sì, ma è sempre con te.
0: Ma sai, per non sbagliare io memorizzo più volte la stessa persona, capito? Metti che... Vabbè, tu ti ricordi dell'originale? Sì, sicuramente.
2: Ma certo, la Lamont Dozier, che io non se lo ricordo.
0: Bellissimo.
2: Siamo cresciuti con questa song lì.
0: Eh sì. Vabbè, insomma, allora siamo anche questa settimana pronti, sabato 4 luglio, per sentire il tuo mega mix, caro Molly. Che cosa ci farai ascoltare?
2: Allora, oggi partiamo con gli Swedish House Mafia e Don't You Worry Child, poi bellissima di DJ Quicksilver, Nalin & Kane con Beach Ball, Got the Groove degli SM Tracks, Sidekick, Deep Fear, 7 Days and 1 Week dei BBE e poi Datura con Will Be One, Todos in Todos.
0: Todos in Todos. Eccolo qua, il mega mix di Molella di questa settimana.

0: Lo so che voi probabilmente pensate sia una canzone nuova perché è uscito un remix recentemente di David Guetta, ma l'originale ha 24 anni ed è quella che abbiamo appena sentito, anno 2002, Milky, Just the Way You Are. Dal 1992 invece una delle più grandi hit di Fargetta Mario.
1: Oh, oh, sono io, eh!
0: Così mi hai detto di dire, giusto?
1: No!
0: The music is moving!

0: The Music is Moving, una canzone che ha raggiunto le primissime posizioni in tutto è un mondo. Tu mi hai detto di dire così.
1: Non proprio.
0: Non ha raggiunto nessuna primissima posizione.
1: Da qualche parte sì, però.
0: È stato un successo però.
1: Sì, sì, è andata bene, è andata bene.
0: E tutto quello che tu hai fatto qui lo devi a me, giusto?
1: Giusto, giusto.
0: Da
1: giusto.
0: Contratto c'è scritto,
1: sempre,
0: anche
1: sempre.
0: Se non è vero, però.
1: Esatto, giusto, giusto.
0: Benissimo. The Music is Moving, a me piaceva molto e sono contento che l'abbiamo riascoltato insieme dal 92 Fargera. Adesso di nuovo con noi Datura, che abbiamo sentito prima nel Mega Mix di Molella. Quindi oggi doppietta di Stefano e Ciro.
2: Yerba del diavolo.
0: Yerba del diavolo.
2: Datura. Datura.

Stefano e Ciro, che poi da Bologna sono diventati nostri carissimi amici. Mi ricordo che c'era anche un grande fermento per il ballo di Ciro, insomma la sciura dei Datura, che poi abbiamo così campionato con la sua voce, usato come tormentone nel DJ Time. Sicuramente se l'avete sentita ve ne ricorderete. A chiudere la puntata di questo weekend abbiamo i French Affair con My Heart Goes Boom.

0: My Heart Goes Boom, French Affair, La Di Da Da, perché c'è un sottotitolo. Era l'ultimo brano di questa settimana per la puntata di sabato 4 luglio del DJ Time. E DJ Time ritornerà la prossima settimana, e grazie a tutti per tutti coloro che ce lo chiedono: come mai quest'estate non siete in giro come l'anno scorso in tutti e quattro insieme col DJ Time. Abbiamo deciso di fermarci e poi torneremo insieme, vi daremo informazioni, rimanete diciamo collegati con i nostri social, con la radio soprattutto, e a più presto vi faremo sapere.
1: Sì, okay. Ma l'hai detto che torniamo al forum,
0: le faremo sapere
1: settimana
0: qui.
1: Scorsa l'hai
0: mettiamo
1: detto.
0: Un cartello, le faremo sapere. Allora grazie a tutti, grazie a Mario regia, grazie a Prezioso e Molella, e da Albertino buon weekend alla prossima settimana per una nuova puntata del DJ Time.
2: It's DJ Time!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci!
5: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana.

0: e Non scappare mai di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
1: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi

0: 23 luglio al cinema. Con My Movies One l'ingresso è incluso. Richiedi l'invito su www.mymovies.it/blu.
1: Metti in pausa le email e dai inizio alla tua estate con Stroily. Sconti fino al 50% su gioielli in oro, argento e diamanti. Trova il tuo stile nei negozi e su stroily.com.
2: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
3: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito. academy.italian.tech.

0: e soffre per...
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo, li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Questo sabato sera, sabato 11 luglio 2026, dalle 11 a mezzanotte, come ogni weekend su Radio DJ e su M2O, per un'ora intera c'è la DJ Parade, la classifica dance, perché c'è voglia di dance anche questa settimana, nonostante il caldo. Ciao, sono Albertino. Cosa vuoi? Cosa c'è?
1: No, è che ti ho riconosciuto.
0: Mario Fargetta è atteso in regia.
1: Sono già qui posizionato.
0: Ah, non ti vedevo.
1: Vabbè.
0: Sei pronto?
1: Prontissimo.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: Allora ascoltiamo le due canzoni che se ne vanno, perché questa settimana avremo due nuove entrate. Se ne va Live Your Life di Shorty e anche New Religion di Bebe Rexha e i Faithless.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Lasciati avvolgere da note fruttate al 22% di succo, o dal dinamismo effervescente della soda, o da un'armonia di liquirizia per sinestesie di gusto che alla fine sono caramelle semplicemente buone. Dufour, da 100 anni, semplicemente buone.
4: Miriam Fai, la giornalista, la partigiana, la donna. A un secolo dalla nascita, Annalisa Cuzzocrea ricostruisce la biografia di una protagonista che ha attraversato con passione 80 anni di vita italiana. E Non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.

0: Lo dico o non lo dico?
1: Dillo.
0: Te. Cioè non era rilevante quello che non l'ho detto.
1: Va bene.
0: Al 19, molto rilevante invece segnalare la prima delle due nuove entrate di questa settimana. Nuova entrata per...

0: troppo bella, eh? Ma è possibile che una lettera sia arrivata in tempi così veloci?
1: Infatti,
0: ma sei sicuro che è una lettera?
1: Quello che stai dicendo,
0: boh,
1: può aver detto.
0: A me sembra una menzogna. I Never Knew di Adam 10 al 19, nuova entrata nella DJ Parade. Al 18 invece, Free Your Mind di Prospa e Q.

DJ Parader, Free Your Mind, e al 17 abbiamo la seconda e più alta nuova entrata. Nuova entrata! La più alta nuova entrata di questo weekend della DJ Parade è Woman di

Dance che è appena cominciata su Radio DJ e su M2O in contemporanea. Al 16 per continuare Gordo con Loco Loco. Al 15 Frankie Rizzardo con Shin Yu. E al 14 questa settimana DJ Goya con Michiko.

A sabato 11 luglio andiamo avanti verso le prime 10 attraverso la numero 13 che è dei Medusa e si intitola Don't Wanna Go Home. Al 12 invece Coombs e Boys Noize con Get Away e all'undicesimo posto Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Can we stop?

0: quindi siamo giunti?
1: Siamo giunti alla metà.
0: Siamo a metà della nostra classifica. La DJ Parade al numero 11 vede Madonna e Sabrina Carpenter con
1: Cosa?
0: Bring Your Love, ho detto.
1: Sì.
0: Non si è sentito?
1: Poco.
0: Allora ci fermiamo. Tra poco ritorna la DJ Parade con le prime 10. I got something I wanna talk
2: about. Pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ. Divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 10 al 12 luglio a Viareggio, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio in edicola.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore.

0: fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
2: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
3: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
4: Have fun with Ipanema. Energia, colore e originalità a Beach Like a DJ.
5: Li cerchiamo, li troviamo e li suoniamo, ma solo alcuni diventano legend. Legend, solo il venerdì e il sabato notte. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Zuelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I can turn a dance

Ritorna la DJ Parade, siete su Radio DJ o su M2O dalle 11 a mezzanotte tutti i weekend, la classifica dance in contemporanea sulle due radio gemellate con Albertino e Fargiela. Al 10 Ricky Bini, Shingaling. A 9 questa settimana Milky con Just The Way You Are. E in ottava posizione c'è Fezo con How Does It Feel?

La DJ Parade ogni weekend su Radio DJ e su M2O dalle 11 a mezzanotte. Se non vi basta, scaricate le nostre app e lì troverete la puntata in reload e anche la playlist aggiornata. Questo era Anima, al numero 5 questa settimana con la sua Beautiful. Al 4 abbiamo Sam Jacobs e Ezra Nurey con I Don't Mind. In terza posizione, Casango e Alejandro Garrido con Aie. E al secondo posto, The Bosa con la ex numero 1, Magnetic.

0: Bugel, Oltre a te, Email Angel con Moving to the Sun.
1: Abbiamo finito. Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Mario Fargetta per la regia.
2: Grazie a te.
1: E a tutti voi per averci ascoltato. Vi ricordo che l'appuntamento con la classifica fino alla fine di luglio sarà dalle 11 a mezzanotte su Radio DJ e su M2O il sabato sera. Poi agosto faremo una pausa e a settembre si ritorna. Grazie a tutti, buon weekend e alla prossima settimana per una nuova DJ Parade. Da Albertino. Ciao!
3: Ciao a tutti!
4: Arrivederci!
5: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda! Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour, questo weekend a Bibione!
6: Radio DJ!
7: One Nation, One Station.
5: Radio DJ consiglia
8: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
9: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
8: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13 Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del decimo anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
10: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
11: Arredissima.
12: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli.

0: Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: pronti per la spiaggia? Venite a Beach Like a DJ, divertitevi e rinfrescatevi con il gusto delizioso di Sprite. Dal 10 al 12 luglio a Viareggio, musica, basket e tanto divertimento vi aspettano con Sprite. Sprite, it's that fresh.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW

0: aderenti.
1: Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt. Prompt.
2: Se un'azienda non conosce le parole chiave dell'intelligenza artificiale, pensaci tu. Con il Master in AI for Business impari a usare l'intelligenza artificiale per innovare processi, strategie aziendali e ottenere un vantaggio competitivo. Un Master in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
3: Da Ottica De Menego la tua estate brilla di più con i saldi fino al 70%.
4: In tutti i negozi Ottica De Menego sconti fino al 70% su montature vista e occhiali da sole.
3: Ricordati del controllo della vista annuale, è gratuito.
4: Ottica De Menego, vedere bene per vivere bene.
3: Aperti anche domenica 12.
4: Dettagli in negozi su demenego.it.
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Generazione 2K. Per festeggiare lo speciale numero 2000, il venerdì di Repubblica dà voce a 10 giovani nati a cavallo del millennio che stanno cambiando il paese e scrivendo il futuro. Non perdere il venerdì di Repubblica, il 17 luglio, in edicola.
10: Have fun with Chantecler, il gallo del pulito.
11: Legend con Alex Farolfi.

0: Quando hai bisogno d'estate, c'è Lemon Soda. Dai grandi classici Lemon Soda e Oran Soda a Lemon Soda Mojito e Lemon Soda Spritz per l'aperitivo, fino al gusto inaspettato di Lemon Soda Twist. Provali tutti al Vertical Summer Tour questo weekend a Bibione.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Allora, vacanze?
4: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
3: Ma ne hai viste di tutti i colori?
4: No, solo quelli di Mini.
5: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
7: ma per dirvi che da Aldi trovi birra lager da 500 ml a 59 centesimi e gelato allo yogurt greco da 320

0: Grammy a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il vero tormentone dell'estate 2026 sono i saldi Gioia.

0: settimana. E non scappare mai, di Annalisa Cuzzocrea, in edicola con Repubblica.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Benvenuto in Mazda Summer. Pronta consegna e vantaggi speciali fino al 31 luglio. Mazda 2 Hybrid, la City Car Full Hybrid da 18.200 euro con qualsiasi usato.
2: Offerta valida con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
3: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL e QG.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Beach Lake DJ sbarca ad Alghero. Dal 17 al 19 luglio vi aspettiamo al DJ Village con Nicola Savino, Umberto e Damiano, Enni Mazzola, Pecchia e Damiani. Venerdì sera il DJ set di Walter Pizzulli e sabato sul palco Clara, Paola Iezzi, prima stanza a destra, San Giovanni e Sara Toscana. Beach Lake DJ, l'estate passa da qui.
12: Legend con Alex Farolfi.
13: They fought the longest war in American history. They fought the longest war in American history. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

0: Best Brow di Eurospin rinfresca il Vertical Summer Tour. Passa al Ciringhito per divertirti, ricevere fantastici gadget e goderti i DJ set con una birra Best Brow. Ti aspettiamo al Vertical Summer Tour e da Eurospin. Fatti una Best Brow. Bevi responsabilmente.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
4: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6: Allora, vacanze?
7: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
6: Ma ne hai viste di tutti i colori?
7: No, solo quelli di Mini.
8: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.